0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
5: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore ad Einmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!

0: Ok, bentrovati. Allora, che vi posso dire? Abbiamo appena concluso con Clea, che è la member per federal member per Sturt. Ultimamente ci ha spiegato alla meglio che possibile, considerando il tempo che abbiamo a disposizione, perché lei ha dovuto andare. È stata chiamata ad andare a un altro meeting, continueremo sul soggetto un'altra volta. Voglio ringraziare per tutte le telefonate. Questa mattina il telefono è andato un pochettino, sembrava fried eggs in process qua, ciò vuol dire che c'è questo grande interesse quanto riguarda il proposto cambi del bilancio che è stato annunciato. Clea ha chiarito una cosa, che questo qua deve ancora passare a tutte e due le Camere del Parlamento, va bene? Non è ancora legge. Quindi se avete dei problemi, se avete che non siete d'accordo per questi cambi, con questi cambi, lei suggerisce contattare i vostri membri del Parlamento e fa sì che fate sapere che non siete contenti e magari dite perché. Perché tanto quanto non basta, dice, non so, fare uno statement senza giustificazione. Io non posso dire, Rita, non mi piace come guarda stamattina.
1: Grazie.
0: Rita dice, ma tu sei scemo. Però se dici, Rita, tu i capelli non te li hai pettinati, la faccia non te l'ha lavata.
1: Grazie ancora,
0: è per questo che Rita non piace stamattina. Così vorrei suggerire anche a voi.
1: Così la prossima volta lo farò.
0: Ah, brava. Allora, speriamo quando i listeners vanno al loro membro del Parlamento e dicono, guarda, questo fatto a me non sono d'accordo perché un signore ha detto, io ho lavorato 79 ore a settimana, invece di darmi la pensione me l'hanno tolta, adesso che ho un pochettino di proprietà mi togliono pure una porzione di questa proprietà. Ma insomma, a che stiamo arrivando? Beh, queste sono cose che si devono discutere, a farle sapere al membro del Parlamento, perché alla fine del giorno sono loro che quando che vanno a Cambridge discutono, va bene? Però come c'è quella the squeaky wheel we get the oil? Se nessuno parla, questi qua si credono che tutto va bene, va bene? Ma se qualcuno dice, ma aspetta un pochettino, questo fatto per me non va bene per niente proprio, dirò perché e chissà. Ricordiamoci, come ha detto Clea, non ascoltiamo qualche stronzata su Facebook che qualcuno è arrabbiato, e, non so, bisogna essere sicuri dei fatti, e il fatto è che non è stato ancora legislato, va bene? Non è ancora legge, però ricordiamoci che il governo c'ha la maggiorità nella lower house. È solo nell'upper house che devono discutere, va bene? Quindi non è un fatto che è già stato fatto, va bene? Ancora voglio ripetere che è molto importante andare a vedere e discutere questo fatto con il vostro rappresentante del Parlamento. Adesso, non l'anno prossimo, ok? Adesso. Perché una volta che è legislato sarà tanto più difficile cambiare, ok? abbiamo avuto una telefonata e ho detto, ma invece di incentivare le persone di lavorare di più, li facciamo lavorare di meno. Armando ha telefonato e ha detto, ma perché invece di mettere pressione su un'industria come New Builds, come fabbricare nuove case, che già non ci sono gente per finire i progetti in progresso adesso, mette pressione, dare soltanto un'agevolezza per chi fabbrica e non per chi compra una casa stabilita. Armando ha detto, ma allora se uno... una persona che non c'ha casa, le persone che comprano casa per la prima volta, per la prima casa per abitarci, far sì che l'interesse che loro pagano vengono tax deductible, cioè vengono scalate come spese ammesse per diminuire le tasse. Oggigiorno $100,000 all'anno li prendono quasi tutti, a meno che proprio si lavora part-time o un lavoro come si dice, con qualifiche non tanto grande. Un elettricista prende $130-140 all'anno. Le tasse che deve pagare su $130-140,000, se può scalare l'interesse che deve pagare per la sua prima casa, beh, quello là invece di dire mi sto a casa per il weekend, quello va a lavorare, perché tanto se prende di più viene scalato l'interesse, quindi c'è la convenienza per ambedue. Quello è un incentivo, va bene? Un incentivo di far lavorare di più la gente, perché già adesso cercate telefonare per un elettricista o un plumber per venire a fare dei lavori. Good luck. Devo fermarmi qua. E una delle cose che ho detto a Clea, ha detto, ma aspetta un pochettino, qua, quando sembra noi siamo tutti cittadini e dobbiamo imparare a parlare inglese, va bene? Perché la pensione è age pension, va bene? No, non ho visto nessuna parte che dice age pension, che è connettato al possesso di altre cose. È soltanto age pension, tutto il resto è una stronzata che noi l'abbiamo accettata. E ora che diciamo no, basta, si arrivano a certa età, questo è il nostro diritto, perché non abbiamo lavorato e siamo ancora vivi, va bene? Allora io potrei parlare per i prossimi 4 ore su questo soggetto. Però già ci abbiamo nello studio due persone che sono così keen, così, non so, vogliono andare avanti, che invece di incominciare alle 10, volevano incominciare alle 10:20, erano qua alle 9:30. Questo qua vuol dire che sono così interessati nel loro lavoro. Sto parlando di il fishing show che segue. Io so che tutti state aspettando che succede con il fishing show. Allora non andate via, perché tra poco andiamo a break e torneremo con Dylan e il nostro guru del fishing. A tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 10:01.
4: 20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno, anno nevoso, anno fruttuoso, ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Émile Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
5: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
0: Ok, ben trovati. Allora, come avevo promesso, già abbiamo due rappresentanti del fishing show. Già abbiamo Jordan che sta con SI Fishing. Jordan, devo dire che ha anche un YouTube channel, se volete, non so, guardarlo su YouTube. Ogni tanto fa dei... sa questi filmini che mette su YouTube e parla di fishing, quindi qua viene una volta al mese, però quando che volete, non so, sapere un pochettino di più a quanto riguarda la pesca, Jordan vi potrà assistere tramite questo YouTube channel. So, good morning to you, Jordan, and Saliba.
6: Yeah, you got that right.
0: I got that one. And we also have Dylan Pierias.
7: Yes, good morning.
0: Look at that. I got the previous guest, I got her surname wrong.
7: Yeah.
0: How come I got both of you right? You must have some Italian connection here.
7: Yeah, of course.
6: Both from Melbourne, too.
0: So. Oh, good Lord. Yeah. Dylan, so I don't forget, you, apart from the fishing interest, you're also with Adelaide United.
7: Yes, I have been playing in the A-League for 10 years now, and I joined Adelaide United 2 years ago, and, yeah, absolutely love it.
0: Mm-hmm. So you played, thanks, you played IDS prior than Adelaide United. Who did you play for?
7: I originally started at Melbourne City, then I went to Western United, and I've played for Western Sydney, and now I'm at the best team in the country, Adelaide United.
0: You beat me to it. You beat me to it. Of course, South Australian. Yes. The best state, the state to be.
7: Correct.
0: Mm. Unfortunately, though, it's not the fishing state right now, is it, Jordan?
6: Well, if you go back 1 year, it probably could have been, but fishing's been pretty slow lately. But look, we got a big show today still. We're going to go for some fishing reports down the metro beaches, York Peninsula, Eyre Peninsula, and down south a little bit as well. And we're going to break down the latest fishing rule changes and limit updates, which is a real important one that we'll have to talk about. That's regarding the squid, so Southern Calamari and King George Whiting. And then we'll also, obviously, we've already introduced the great man Dylan. We'll talk to him a little bit as well. Yeah, he is an absolute gun at fishing. So I've learned a lot from him so far already. So we'll talk to him a little bit, pick his brains. But, yeah, it's going to be a big show today. But I think we'll start with the fishing news first. What do you reckon?
0: I reckon it's a great idea.
6: Yeah.
0: Give us the news.
6: So from May 1st, there was a temporary fishing restriction put in place across the Gulf St. Vincent and Spencer Gulf, and that was following the concerns of like the algal bloom and how the species have deteriorated down there a little bit. So there's been a full squid ban at the moment in those gulfs and also a closure for King George Whiting.
0: It's been a full squid ban because the waters are affected or because the squid have depleted?
6: Depleted. Numbers have gone down, so they're just letting them recover a little bit.
0: Sure.
6: But it's not going to be a very long-term thing, but I think it's something that probably has to be done anyway because there hasn't been many squid caught in general, so you may as well just put a full ban on it and let them recover properly. And they are like fast-growing species as well, so they're going to recover pretty quick. And then the King George Whiting spawning closure as well has been put in place, so no whiting fishing until July 31st this year. So not too much longer to wait, but a little bit. And then the bag limit will go back up to 10 instead of 5. So that's probably the main things.
0: So it's not all bad news. It's a temporary measure.
6: Yeah, and we had Tom Tazenko on the show a few months ago, and I was speaking to him the other day, and he, like, for like his mulloway fishing and stuff, he relies on squid and stuff to catch, but he's more than happy to take the hit, not catching squid, to let them recover a little bit. So
0: yeah.
6: I think it's the right thing to do.
0: Short-term pain for long-term gain.
6: Yeah, exactly. Mm. So I think that's all the fishing news we'll get into today. But I wanted to ask, we'll go to Dylan, what do you think about the closures? Obviously, you're not, like, you've only been here for about 2 years, but from like a fishing perspective, like you use squid for bait and everything, like, do you think it's a good idea or?
7: Yeah, no, obviously, you're the gun squid fisherman more than me, but you definitely can tell that the numbers have definitely gone down. So for me, I think it's probably the right thing to do. It's something that I rely on. I love my beach fishing, and squid is probably one of the best baits to use off the beach, in my opinion. So, sometimes it's got to be done. It can be a bit frustrating, but there's no doubt that this algae bloom has definitely affected a lot of species.
6: Yeah, I think...
0: You know, if I can interrupt, I remember I go back something like 55 years that I was using squid for bait, and an uncle of mine and said, "What the hell are you doing? You're using squid for bait to catch fish." I said, "Yeah, you do that." "No, what you got to do is use fish to catch squid, not squid to catch fish." I said, "You're doing it back to front." Now, you two said, "We've got to use squid for bait." Remember my uncle telling me off?
6: Yeah.
0: So should I tell you off now?
6: Squid is the go-to for King George Whiting. Like, you cannot beat a fresh squid candle. For mulloway or live baiting for kingfish. Very, very good bait. So I think he was wrong.
0: Rita said, "Give me squid any day."
6: Oh, yeah, good eating too.
0: That's right.
8: Yeah, you sacrifice a good squid.
0: There you are, see?
6: Yeah.
0: My uncle was right.
6: Yeah, you got to turn the squid into King George Whiting.
0: That's, oh my goodness.
6: Yeah, that's pretty much all the fishing news, though. So there's not a lot going on right now for the fishing wise, but I have heard the water as well down Brighton Jetty and like the metro beaches have cleared up a little bit.
0: Listen, I went, I took my kids, Semaphore, because there was a kite festival there not so long, Easter time. And I thought, it'll be busy there with the kite festival and so on. So I didn't purposely did not even put a crab net in the back of the car. Mm. Guess what happened? Yes. My daughter said, "Dad, don't kill me." But there were two crabs floating on top of the water.
6: Dad,
0: said, okay.
6: Yeah, the summertime's a good. You literally you see them like on the top of the water.
0: Yes.
6: So. Yeah, it's good. I reckon we'll get into a quick break and then we'll come back and then we'll start talking some
0: Before
6: serious
0: we do,
6: stuff.
0: Just I mentioned your tube channel.
6: Yeah.
0: Tell the listeners how they can tune in to you.
6: Just typing up Jordan SA Fishing on YouTube or Google as well. Plenty of videos on there. Some, you can find some good spots to go fishing. A little bit entertaining sometimes. So it's good.
0: Okay. Atrapo.

0: Radio Italiana 531.
1: È vuoto!
2: Ed io ho finito la farina e il pane.
3: Ma in questa casa manca tutto!
2: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Ok, ben trovato. Voglio ricordare che siete in ascolto della Radio Italiana 531, che trasmette i propri studi situati a Unit 3, 215 Port Road, Hindmarsh. Adesso la seconda fase del programma è una volta al mese abbiamo il fishing show. Questa mattina abbiamo Dylan e Jordan, che ha anche questa YouTube station, che se volete ascoltarla scrivete Jordan SI Fishing e vedete vari filmi a quanto riguarda la pesca. Perché no? Stiamo discutendo, ci hanno detto che ci sono stati dei cambi a quanto riguarda la pesca dei calamari. È per adesso proibita, per far sì che il numero viene di nuovo a un certo livello, perché data la algae bloom ha decimato questa specie. King George Whiting ha sofferto la stessa sorte, però tra non molto il cosiddetto il banno non sarà proibito pescarli e il numero andrà di nuovo a 10 invece di 5. Ci dicono anche che la pesca nella zona della metropolitana, zona locale, è stata molto migliore. Infatti parlavamo durante il break che a Port Nelanga si prendono salmoni. Quindi non è tutto perso, continuate a godervi questo sport, che adesso quando pare le cose vanno migliore. Io ho detto, questi qua usano il squid, il calamaro come esca per prendere King George Whiting, salmone, eccetera eccetera, e mi ha fatto ricordare mio zio, che ha detto, ma tu sei matto. Non deve usare il calamaro per prendere il pesce, deve usare il pesce per prendere il calamaro. 55 anni dopo diciamo ancora la stessa cosa. Ma vabbè, per chi piace il pesce usate il calamaro. Rita ha detto, datemi il calamaro anytime, vero Rita?
6: Sì.
5: Ok. I just quickly summarized what's been said so far. When you're ready, you might want to talk a little bit more about that jetty that is firing, or I'll leave it to you.
6: Yeah, I reckon we'll get into that a little bit later, so make sure you stay tuned for that. But let's talk to Dylan for a bit, because that's why we've got him here today. He's a very, very smart fisherman and is very experienced, so looking forward for a bit of a chat. But first, tell us, like, your fishing background, because you don't... You do fish for, like, your bread and butter sort of species, but you do a lot of, like, sort of game fishing and trying to fish for those bigger fish. Tell us a little bit about, like, your background and before you came to Adelaide fishing.
7: Yeah, no, I think fishing has been a part of my life. You know, my dad got me into fishing. He actually owns a boat centre down in Melbourne called Port Phillip Boating Centre, where he sells fishing boats. It's his little business, so he's obviously loves fishing, so that's where I got my love of fishing from my dad, and I've always been around it, and he's a big game fisherman. He, I think for the past 20 years, he goes to

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:02.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.
4: Notiziario locale sponsorizzato da
5: Il Globo TV è arrivata. Offerta speciale per gli italiani Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21.95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, mercoledì 20 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Il leader di One Nation SA, Cory Bernardi, ha debuttato nel Parlamento del Sud Australia con un discorso molto divisivo, che ha spinto alcuni parlamentari dei Verdi ad abbandonare l'aula in protesta. Nel suo intervento Bernardi ha criticato il socialismo strisciante, accusando la classe politica di aver indebolito la classe media e diviso la società australiana. Ha inoltre affrontato temi controversi come il possesso di armi, il comunismo e le politiche riguardanti la comunità transgender, definendo follia i trattamenti di affermazioni di genere per i minori. Dopo queste dichiarazioni, i parlamentari dei Verdi, Robert Sims e Melanie Selwood, hanno lasciato la Camera in segno di dissenso. Bernardi ha poi ironizzato sulla sua opposizione al comunismo, raccontando di non fumare sigari cubani per non finanziare Cuba e la Cina comunista. In chiusura ha dedicato parole affettuose alla moglie, definendola la base del proprio successo personale e politico. Cambiamo argomento. Un rapporto dell'Institute of Public Affairs sostiene che alcuni insegnanti e psicologi australiani stiano alimentando nei bambini una forte ansia legata al clima, attraverso messaggi catastrofici sul cambiamento climatico. Secondo la psicologa educativa Claire Rowe, alcuni professionisti avrebbero abbandonato approcci terapeutici basati su evidenze, come la terapia cognitivo-comportamentale, incoraggiando invece l'attivismo e confermando le paure dei ragazzi anziché aiutarli a gestirle. Rowe racconta di aver seguito bambini ossessionati dalle previsioni meteo o terrorizzati da inondazioni e innalzamento del mare. Una madre ha riferito che la figlia, dopo una lezione a scuola, era convinta che il sole potesse esplodere se l'umanità non avesse cambiato comportamento. Anche alcuni esperti hanno criticato l'uso dei linguaggi di vita o di morte nelle scuole, ritenute dannose per i più giovani. L'AIPA chiede quindi di eliminare l'educazione climatica dalle scuole primarie e sostiene che gli insegnanti debbano ricevere maggiore formazione psicologica per evitare di trasformare l'educazione ambientale in una fonte di paura e attivismo politico. Voltiamo pagina. L'amministratore delegato di Santos, Kevin Gallagher, ha avvertito che l'Australia rischia di perdere competitività globale se non incoraggerà nuovi progetti di petrolio e gas insieme agli sforzi di decarbonizzazione. Il manager ha parlato dopo il raggiungimento di un importante traguardo del progetto di cattura e stoccaggio del carbonio di Moomba in Sud Australia, che ha immagazzinato 2 milioni di tonnellate di CO2 in poco più di 18 mesi. Gallagher sostiene che il Carbon Capture and Storage, o CCS, rappresenti una grande opportunità economica e ambientale per il paese, grazie alle vaste risorse geologiche disponibili. Il progetto, sviluppato con Beach Energy, potrebbe essere ampliato per consentire ad altre aziende di stoccare emissioni sotterranee. Secondo Santos, la quantità di carbonio già immagazzinata equivale a togliere dalle strade circa 826.000 automobili. Il CEO ha inoltre criticato possibili restrizioni governative sul mercato del gas, avvertendo che obbligare le aziende a vendere gas sul mercato interno a prezzi imposti potrebbe ridurre investimenti, creare carenze future e far aumentare i prezzi dell'energia nel lungo periodo. Dall'Australia, i verbali della Reserve Bank hanno spiegato perché la banca centrale abbia aumentato i tassi di interesse per la terza volta consecutiva, portando il cash rate al 4,35%. I membri del board ritengono che, nonostante l'aumento dei prezzi causato dal conflitto in Medio Oriente non possa essere evitato, tassi più alti siano necessari per impedire che l'inflazione resti elevata a lungo termine. La banca teme infatti che il rincaro del petrolio e le tensioni geopolitiche possano aggravare ulteriormente le pressioni sui prezzi. La governatrice Michelle Bullock e la capo economista Sarah Hunter hanno anche segnalato attenzione verso le recenti modifiche fiscali del governo albanese, in particolare su negative gearing e capital gains tax, che potrebbero rallentare il mercato immobiliare e la costruzione di nuove abitazioni. Secondo la Reserve Bank, l'inflazione potrebbe raggiungere il 4,8% nel trimestre di giugno, ben oltre l'obiettivo del 2-3%, e ulteriori rialzi dei tassi potrebbero essere necessari entro fine anno se le pressioni inflazionistiche non diminuiranno. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da
1: Il Globo TV è arrivata, offerta speciale per gli italiani ad Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21,95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.
2: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
3: Ho visto la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Amici, amiche, ascoltatori, ascoltatrici, buongiorno in questo mercoledì mattina, sono le 11.10, sono il vostro Marco, ciao a tutti, benvenuti a un nuovo programma del mercoledì mattina, quello degli sponsor che questa settimana prende una piega diversa dal solito perché, come tutti voi sapete, è la settimana dei volontari, quindi ho deciso di invitare con noi un volontario della Radio Italiana 531, ma non solo, anche un volontario di una delle organizzazioni con cui collaboriamo. Prima di introdurlo, voglio ricordarvi che questo programma va in onda tutti i mercoledì alle 11:30, di solito è il programma con gli sponsor, con Picalocal PK ogni due settimane, dove regaliamo tanti prodotti. E a proposito di questo tipo di prodotti che crescono nei giardini del nostro Sud Australia, abbiamo con noi oggi il nostro giardiniere Gio Forgione. Buongiorno!
6: Marco, buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Come stai?
6: Sto benissimo, grazie.
5: Allora, ti ho invitato perché settimana scorsa ho incontrato gli amici di Nonna Scucina che hanno rinnovato la loro partnership con noi di Radio Italiana 531. Visto che è la settimana dei volontari, è Volunteers Week 2026, so che ci sono dei volontari di Nonna Scucina che fanno anche il volontariato da noi, e quindi ho detto, io ricordo Gio Forgione, è uno dei volontari di Nonna Scucina, quindi ho detto, metto due piccioni con una fava e ti ho invitato. Prima di tutto ricordiamo ai nostri ascoltatori che tu sei in onda in radio da 8 anni con il programma Il Giardiniero, Il Giardino, Il Giardinaggio, Il Giardino. Andava in onda prima il sabato con Antonia, dove insomma la mattina del sabato mattina ci sono tante persone che fanno il giardino, fanno le piante, sistemano un po' il garden e fanno un sacco di domande. Come le fanno al lunedì? Adesso al lunedì sei in onda alle 11:30 insieme a Rita e ci racconti tante cose importanti sul giardinaggio, sulle vari tipi di piante, cosa cresce.
6: Orticoltura.
5: Orticoltura.
6: In generale. Sì.
5: Ti chiedo, come nasce la tua passione per la radio? Come sei arrivato alla Radio Italiana 531? Chi ti ci ha portato?
6: Beh, sono stato invitato qui alla radio perché prima ero con l'altra radio.
5: Uh-huh. Di là. Insomma,
6: di là. E poi
5: però noi siamo più belli, bravi e simpatici.
6: Mi hanno invitato, ecco. Invitato qui da questa radio. E veramente devo dire la verità, mi piace questa radio.
5: Oh,
6: mi
5: ecco, piace. Dillo a petto in
6: piace,
5: fuori.
6: Mi piace perché sai perché mi piace? Mi piace perché mi piace parlare del giardino, ma mi piace pure perché c'è un'atmosfera particolare.
5: Di famiglia.
6: Di famiglia, i giovani, tutti giovani.
5: Tutti no, però è un buon numero, ecco.
6: È un buon numero di giovani, sì.
5: Un buon numero.
6: E insomma, mi piace tanto.
5: Quello che diciamo sempre con Stefano, quando arrivano dei programmi nuovi, arriva qualcuno che è interessato a fare la radio, ci piace fargli parlare di una cosa di cui hanno tanta passione. Tu quanta passione hai per l'orticoltura? Cioè, dove nasce questa passione?
6: Guarda, io come professione orticoltore, diciamo in italiano, e da anni lavoravo al giardino botanico. Poi mi sono messo...
5: Cosa facevi al giardino botanico?
6: Facevi maintenance? Insomma, piante, si accudivano le piante,
5: wow.
6: Il nome dei latini, insomma, questa roba qui. E insomma, si guardava il giardino, il giardino botanico. Tu sei stato al giardino botanico?
5: Sì, sì, sì, tante volte.
6: Abbiamo un giardino botanico bellissimo qui in Adelaide, magnifico, sì, speciale.
5: Sì, sì, sì, ascoltavo un programma con Stefano qualche settimana fa e ne parlava molto bene. Sono tanti anni che non vado, però il giardino botanico di Adelaide è veramente molto bello.
6: È molto bello, è vecchio pure, da anni, insomma, maturo, possiamo dire. Le piante
5: se
6: sono
5: dici
6: maturi,
5: giovani, poi devi dire maturi, sennò.
6: Però se vuoi vedere un altro giardino più, diciamo, più giovane, da recente, quando dico da recente saranno più di 50 anni, ma confronto questo giardino di Adelaide, è un giardino più giovane, e questo è Mel Lofty.
5: Ok, wow.
6: Mel Lofty Botanical Garden. Perché vedi, il giardino qui in Adelaide abbiamo possiamo dire due temperature. Una è la temperatura piuttosto calda qui, delle pianure di Adelaide,
5: sì,
6: e poi le temperature delle colline
5: sono
6: che
5: molto
6: sono
5: più fredde,
6: sono differente, più fresche.
5: Sì, sì,
6: ma
5: sì,
6: non solo. E anche il terreno, vedi, tante piante non si possono coltivare qui in Adelaide perché il terreno non va, e invece nelle colline di Adelaide, nelle colline si possono coltivare, per esempio cameli, azalee, rhododendron, sì, questa roba qua, insomma, cioè.
5: Ma tu parli con le piante?
6: No.
5: Gli dai dei nomi alle piante?
6: No, non parlo.
5: No, perché sai, ci sono persone che parlano con le piante. Mia cugina parla con le piante, gli dai nomi.
6: E rispondono.
5: Sì, dipende. Però dovete capire, per deformazione professionale, che... Joe è venuto nel mio ufficio, io una pianta che è lì da 5 anni, da quando lavoro in radio, e l'hai controllata, l'hai studiata, c'hai... No, non è quasi, non dire così, guarda, ancora lì.
6: No, non è morta.
5: Però sta bene, come sta quella pianta? Sta bene?
6: Sta bene. Soffre un pochettino, ma io ti ho detto
5: vabbè,
6: perché
5: gli do troppa acqua.
6: Ecco.
5: Esatto. Devo salutare Lidia, perché esatto. Lidia è molto brava, ogni venerdì gli dà l'acqua. Io ogni tanto gliela do in più durante la settimana,
6: no,
5: adesso imparo che non gliela devo
6: no
5: dare.
6: Ok. Marco, assolutamente no.
5: No, ho sbagliato.
6: Come ti ho detto, se il terriccio non è asciutto, mai mettere acqua.
5: Okay.
6: Perché hai visto quelle foglie che sono
5: gialline.
6: Non giallite, ma un po', diciamo,
5: secche. È perché c'è troppa acqua.
6: Alla fine la punta della foglia che è un po' secca. Allora un po' detreggiamo un po' con l'acqua.
5: Vedi, tu hai detto anche prima, hai una passione per le piante, per il giardinaggio. Per il programma alla radio, ti prepari qualcosa prima? Come prepari la tua oretta in radio? Cioè, vedi cosa c'è in stagione? Come funziona?
6: Ma certo, mi devo preparare. Non posso venire qua così.
5: Assolutamente.
6: Assolutamente non posso venire qua così, diciamo, senza la preparazione. Mi devo preparare. Spenderò 2-3 ore la settimana a fare un po' di ricerca. Però... dato che ho abbastanza esperienza per quanto riguarda il giardino, mi rende tanto più facile.
5: Sì, anche perché poi il tuo programma con Rita il lunedì, come lo era come quello di Antonia, sai, la gente telefona, ti fa delle domande sulle piante, quindi insomma devi essere pronto a rispondere.
6: Ma
5: no?
6: certo, se non sei pronto non puoi andare lì a leggere il libro prima di rispondere.
5: Io a volte il sabato ti vedo da Banquet Foods che tu dopo il programma andavi a bere il caffè, c'è la gente che ti ferma, ti chiede, ti dice, ti fa, oppure qua nei corridoi della radio. Cioè, tu sei il nostro esperto delle piante qui alla radio. Però vedete, ascoltatori, non è solo arrivare alla radio, parlare a un microfono, c'è un lavoro dietro importante. Cioè, Joe viene una volta a settimana alla radio, il lunedì fa il programma delle 11 a mezzogiorno, però c'è un lavoro dietro di ricerca, di preparazione e di conoscenza che è molto importante. Allora, quando torniamo, perché ti ho fatto scegliere anche una bella canzone, parliamo anche del tuo volontariato a Nonna Scucina, perché non solo sei volontario qui da noi, ma fai anche tanto lavoro con loro da tantissimi anni. E perché abbiamo Joe con noi oggi? Perché questa settimana festeggiamo i volontari della radio, non soltanto, è National Volunteers Week 2026, quindi ho invitato Joe perché, come dicevo anche prima, fa un programma alla radio, quindi è volontario della radio, poi fa un programma di aiuto come volontario a Nonna Scucina, di cui parleremo tra pochissimo, però prima ci lascia una canzone, Gio Forgione. Anzi, ce l'ha lasciata, visto che ci ha lasciato da poco,
6: sì.
5: Gino Paoli. E intanto andiamo a toccare quella pianta. Devo dargli un nome a quella pianta. Devo dargli un nome.
6: Sì.
5: Vediamo se poi risponde.
6: La chiamiamo.

per coprirti. Se fai freddo ti lascio una canzone da mangiare, se hai fame ti lascio una canzone da bere, se hai sete.

0: Una bellissima canzone, Gino Paoli, Ti lascio, una canzone ce l'ha lasciata con questa, insomma, questa meraviglia. Allora, in onda con il vostro Marco, con la vostra radio italiana 531, durante la settimana dei volontari, Volunteers Week 2026, sono le 11.20, oggi è mercoledì, e siamo nel pieno della settimana dei volontari, che verrà celebrata per la radio italiana questa sera con una bellissima cena per i nostri volontari e le loro famiglie. Allora, Gio, domanda: non solo sei volontario della radio, attivo con un programma lunedì alle 11 Il Giardino, ma da quasi 20 anni o forse di più sei anche volontario di Nonna Scucina. Nonna Scucina che, insomma, prepara dei pasti pronti e li consegna a casa delle persone, e tu fai proprio questo, fai le consegne dei pasti, quindi è un volontariato completamente diverso. Come hai cominciato questa avventura a Nonna Scucina?
1: Cominciai quando ho finito il lavoro normale, quando mi sono ritirato, sì, dal lavoro normale, e poi pensavo cosa fare, perché vedi, quando ti ritiri dal lavoro quotidiano, magari
0: cosa bella è questa: il volontariato ti dà la possibilità di rimanere comunque attivo e di fare tante cose.
1: E bisogna impegnarsi, certo, perché stare così e non fare niente, no, non va.
0: Se no, le piante ogni giorno li stai lì a guardarle,
1: non va,
0: a vedere che cresce l'erba, che palle.
1: E poi sai che quando fai un lavoro così di volontariato, sai che aiuti qualcuno.
0: Certo. Aiuti. Quindi tu da 20 anni quasi consegni pasti a Nonna Scucina, no?
1: Sì.
0: Che consegni pasti ai clienti.
1: Consegniamo pasti ai persone che hanno bisogno, insomma.
0: Ok.
1: E persone anziane, diciamo.
0: Nella zona est, giusto? Vicino a casa tua. Quindi sì. Tu ogni quanto lo fai? Una volta a settimana?
1: Una volta alla settimana.
0: Che giorno?
1: Giovedì.
0: Quindi il giovedì vai al depo,
1: ecco,
0: e vai a ritirare il mangiare.
1: Ci organizziamo con, okay, con un'altra persona.
0: Lui... Quindi siete in due?
1: Sempre in due.
0: Ma è sempre lo stesso?
1: Sì.
0: Chi è questa persona?
1: Lo stesso, dipende.
0: Ah, cambia ogni volta?
1: Ogni tanto, ma normalmente sempre uguale, sempre lo stesso.
0: Chi c'è con te?
1: Chi c'è?
0: Chi viene con te di solito a portare il pasto? A portare i pasti
1: un altro
0: volontario,
1: un altro,
0: quindi siete sempre in due.
1: Un altro volontario, siamo sempre in due.
0: Perfetto.
1: Uno guida
0: come i carabinieri. Sempre in coppia.
1: Ma solo non può andare.
0: Ok.
1: Beh, no,
0: good.
1: Che non può andare, ma diciamo
0: è meglio andare in due.
1: È meglio andare in due, okay, perché se succede qualcosa, sai com'è.
0: Certo.
1: Non si sa mai.
0: Assolutamente. Quindi tu consegni i pasti e hai modo di parlare con queste persone o glieli lasci alla porta? Cioè, come funziona?
1: No, hai il modo di parlare.
0: Come funziona?
1: Parlare, perché quando bussi la porta o suoni il campanello...
0: Quanti caffè ti offrono quando vai?
1: Niente. Niente.
0: Quante grappe ti offriranno?
1: Niente, niente, perché non abbiamo neanche tempo a fermarci.
0: No, quante consegne fai il giovedì?
1: Delle volte... 30, 35.
0: Addirittura.
1: Sì, sì.
0: Mamma mia.
1: Tanti.
0: Ma sono

0: Dipende
1: abbiamo,
0: quante consegne devi fare.
1: Abbiamo delle volte finiamo all'una.
0: Ah, ok. O, 30 consegne in tre ore.
1: L'una e mezza.
0: Ma come vai a fare 30 consegne in tre ore?
1: Perché...
0: Perché tu vai, lasci, due parole te ne
1: non
0: vai.
1: Non perdiamo tempo, sai. No. Adesso ti dico, ti spiego.
0: Come fai? Questo è un grande trucco. Io non riesco a non fermarmi a parlare con la gente. Cioè, se tu mi offri un caffè, ti
1: possiamo,
0: devo dire di sì.
1: Non possiamo, perché poi portare il mangiare, portare il cibo alle due di pomeriggio. No, è troppo tardi.
0: Perché loro lo mangiano on the spot? No, lo tengono a casa.
1: Sì, sì, a casa.
0: Sì,
1: certo,
0: sì,
1: a
0: sì.
1: Casa.
0: Ma le persone che vai a visitare sono tutte italiane o
1: no,
0: dipende?
1: No, adesso vedi un altro sistema, ma lo danno a tutti.
0: Okay.
1: Possono prendere il cibo italiano oppure un cibo magari modificato,
0: sì, sì,
1: modificato
0: sì.
1: Per gli australiani.
0: Fantastic.
1: Insomma,
0: mi devi insegnare come fai a dir di no. Io non riesco a dir di no. Cioè, se io e Stefano andassimo a fare le consegne per una nostra cucina, una consegna la facciamo in tre ore. Perché noi ci fermiamo a parlare, c'è la gente che ci vuole, cioè, che vuole invitarci a casa.
1: Non può
0: non
1: fare,
0: puoi.
1: Non puoi.
0: Non puoi. Non,
1: beh, no, no, non puoi.
0: Puoi, ma non ce la
1: gente,
0: fai.
1: La gente comincia
0: Aspetta.
1: A lamentarsi perché
0: okay.
1: Tu, dicono, ma io normalmente mangio, non so, all'uno,
0: sì,
1: le 12
0: sì, sì.
1: E mezza, così. E poi arrivi là alle due, no. Magari lo puoi portare e lo mangiano il giorno dopo.
0: No, esatto, cioè non puoi fare tardi. Comunque, alla fine, quello che volevo dire è che il volontariato alla fine diventa un lavoro. Cioè, nel senso che diventa una routine dove tu hai degli obblighi, comunque hai delle responsabilità.
1: Certo, hai degli impegni.
0: Non è che vai lì, ti diverti, ma allo stesso tempo è un impegno.
1: Certo.
0: Molto
1: se,
0: importante.
1: Se ti impegni, ti deve impegnare,
0: certo.
1: Lo deve fare, no?
0: È come te che ti prepari per fare il programma. Se venissi qua impreparato, sarebbe,
1: esatto.
0: non andrebbe bene, giusto?
1: Esatto.
0: Allora, intanto vi ricordo che abbiamo con noi Gio Forgione, che è un volontario della Radio Italiana, con il programma Il Giardino, tutti i lunedì dalle 11 e mezzogiorno, ma ormai da 20 anni quasi, è un volontario di Nonna Scucina, che è sempre alla ricerca di volontari, quindi potete chiamare l'8240-3491 per insomma candidarvi a diventare volontari. Anche sul sito internet c'è una sezione volunteer, voi cliccate e potete registrare il vostro interesse per diventare volontari di Nonna Scucina. Detto questo, Gio, allora io ti voglio ringraziare a nome della radio per il lavoro che fai qui alla radio, perché è molto apprezzato. Lo sai benissimo che tutti i volontari sono speciali, però io in questo momento ho davanti te e quindi mi prendo cura di te. E voglio ringraziarti per la tua professionalità, perché ogni settimana porti un programma molto bello, molto ascoltato, e coincidenza, stamattina ha chiamato un signore con presente Stefano in radio e ha detto: ma mio padre mi ha telefonato e mi ha chiesto che fine ha fatto il giardiniere.
1: È
0: e gli ho detto: il giardiniere
1: è
0: in onda il lunedì, perché sì. Il signore ti aspettava il sabato.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: mi raccomando, per quelli che vogliono ascoltare il programma di Gio Forgione, che va in onda il lunedì, è Il Giardino, e che andava in onda il sabato. Quindi se non lo trovate più il sabato, sapete dove è andato a finire. Quindi volevo ringraziarti perché fai molto.
1: Adesso ti voglio dire qualcosa per quanto riguarda il volontariato.
0: Ok, vai.
1: Il volontariato, cos'è il volontariato? Magari un'analogia del volontariato. Vedi, non è quello che si ama non è la moneta, ma è quello che si ama a fare.
0: Sì.
1: E questo, vedi, accomuna tutti i volontari.
0: Bravo. È la spinta per fare il volontariato, non sono i soldi,
1: vedi,
0: che ti torna indietro.
1: Non è facile.
0: Certo.
1: Non è facile fare il volontariato.
0: Come no?
1: Non è facile. È facile, ma non è facile. Deve avere il tempo e ti deve anche dedicare.
0: E la passione.
1: E la passione.
0: E ti devi divertire. Se non ti diverti, non lo fare.
1: Ma delle volte, vede, non ti diverte, perché vai a certe case e vede questa gente che sta male.
0: Certo.
1: Non ti
0: senti meglio che stai facendo qualcosa per loro? Spero
1: magari.
0: Che stai bene a venire in radio, almeno. Vieni qua, fai il caffè, vieni.
1: Qui è tutto differente.
0: È diverso. Abbiamo anche noi i nostri casi umani, compresi noi, tra l'altro. Quindi voglio dire, è normale, però. Gio, grazie mille.
1: Prego, piacere.
0: Ci vediamo forse lunedì.
1: Forse lunedì.
0: Forse. Vediamo.
1: Vediamo questo lunedì.
0: Io, il signore che ha chiamato, se aspetti giorni.

0: Probabilmente non è in onda.
1: Preparatevi per fare delle domande. Io sarò qui
0: certo.
1: Ad ascoltarvi e a rispondere.
0: Allora, abbiamo avuto con noi Gio Forgione, uno dei nostri fantastici volontari, che non solo fa il volontariato alla radio, ma anche a Nonna Scucina in questa settimana importante che è Volunteers Week. Grazie Gio e ci vediamo lunedì.
1: Grazie Marco, grazie a tutti i nostri ascoltatori.
0: Oggi è la giornata di Gino Paoli, hai scelto tu, te l'hai fatto scegliere a te, sì. E andiamo ad ascoltare Sapore di Sale. Cari amici ascoltatori, non scappate, perché dopo l'intervista con Gio, io e Stefano intervistiamo niente po' di meno che Silvia Colloca. Quindi non mancate, rimanete all'ascolto con noi, perché ci sarà una bella intervista anche con Silvia Colloca. Ciao Gio.
1: Ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
2: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
3: Qui a Radio Italiana 531.
1: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
2: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
3: Vieni a giocare alla tombola
1: e partecipa alla raffle.
3: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
1: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
2: 8340 2806.
3: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
2: Insieme possiamo fare
3: una grande differenza.
4: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Eccoci in onda, 11.35, buongiorno Stefano Pratola, qui con noi.
6: Buongiorno, intanto voglio dire che bella intervista con il nostro Gio Forgione che tiene il volume a completamente basso, che ne ha bisogno.
5: Io sono sordo, tra l'altro, perché ogni volta che entro in studio ci sono i volumi delle cuffie bassissimi, quindi o sono io che
6: non si sa.
5: Sono
6: comunque
5: sordo, o comunque, anyway, tutto bene?
6: Sì, tutto, sì,
5: tutto a posto?
6: Bene.
5: Sono molto contento di averti qua in studio perché abbiamo un super ospite con noi, una super ospite con noi, perché come avete appena sentito il 13 giugno c'è un evento bellissimo, torna dopo il grande successo, è già credo la terza volta negli ultimi anni che torna alla Casa d'Abruzzo Molise Club, e l'abbiamo salutata qualche mese fa con un concerto bellissimo qui ad Adelaide. Abbiamo con noi ho il piacere di dare il bentornata alla Radio Italiana Silvia Colloca, buongiorno!
7: Ciao ragazzi!
5: L'introduzione più lunga della storia della radio, tra l'altro, posso dire.
7: No, ma veramente!
5: Posso dire.
7: Bellissimo.
5: Vita, morte e miracoli.
6: Ciao Silvia, come stai? Bentornata ai nostri microfoni intanto.
7: Grazie a voi, è sempre divertente stare con voi.
6: Senti, ma dove ti trovi al momento?
7: Descrivici
6: un po', facci immaginare il backdrop. Cosa c'hai dietro?
7: Allora,
6: di
7: sono
6: te?
7: A Sydney, oggi è una di quelle giornate di autunno inoltrato che però sembra quasi estate, meravigliosa. La temperatura non è troppo alta che ti schianta, ma è quel calore meraviglioso, il mare è calmo, poi l'acqua del mare in questo periodo è pure, la temperatura è pure mite, è un idillio veramente.
6: Che bello.
5: Anche qui bellissima giornata, ma sarà ancora più bella il 13 giugno perché sarai alla Casa d'Abruzzo Molise Club con un bellissimo evento di grande successo. Non è la prima volta, in realtà è la seconda volta,
7: ragazzi, allora se state ascoltando la radio dovete subito telefonare ai ragazzi dell'Abruzzo Molise Club e prenotare, perché credo ci siano ancora dei posti, ma non ce ne sono tanti. E ci divertiamo sempre tantissimo. Chi ha già partecipato lo sa, sono delle serate che poi alla fine conosci un sacco di persone e sembra di conoscerle da sempre. È un po' proprio come le feste che si fanno in Italia, no? Poi io sono paesana abruzzese e io quando vado all'Abruzzo Molise Club, vi giuro, mi sembra di stare nel ristorante dei miei cugini al paesello in Abruzzo.
6: Ma qual
7: dove
6: è il paesello,
7: entrano tu,
6: Silvia?
7: Il paesello si chiama Torricella Peligna, che è in provincia di Chieti.
6: Ecco.
7: E un sacco di persone che sono dell'Abruzzo Molise Club lo conoscono, perché comunque lì vicino poi c'è Sulmona, Lanciano, Palena, sono tutti questi villaggi che insomma si... Vabbè, Sulmona non è proprio un villaggio, neanche Lanciano, però insomma sono tutti quei posti che si girano, no? Perché uno fa bene i celli pieni, uno fa bene le pizzelle, in un altro paese trovi il ferro battuto e compri il ferro per fare le pizzelle, capito? Per cui è proprio la vita di paese quella vera. E quando io vado all'Abruzzo e Molise Club mi sembra veramente di stare tra parenti.
5: Ma poi è veramente una serata di festa, ci si diverte tantissimo, siamo stati con la radio già più di una volta, è bellissimo.
6: Ma poi
5: bellissimo.
6: Silvia, questa volta in realtà l'attenzione si sposta su un altro lato delle tue arti, della tua creatività, che è quello canoro. Io l'anno scorso sono venuto a vederti con Patrizio Boanne, qui ad Adela, sia l'Entertainment Center, e siamo rimasti sotto shock. Mio marito ti ha fatto un sacco di video, di stories, tu le hai ripostate e lui era tutto: ah, mi ha ripostato.
7: No, che genio, ti giuro. Carino, ma no, certo, anche perché io poi quando vedo le stories eccetera, io riposto, anche perché i miei genitori abitano in Italia, si perdono tutte queste cose che faccio in Australia, quindi loro vivono poi attraverso gli occhi delle altre persone.
5: Silvia, ma guarda che se tu ci vuoi arruolare come i tuoi stage video managers,
7: videographer,
5: perché no? Perché no? Possiamo anche assaggiare i tuoi piatti, già che ci siamo, magari ti aiutiamo. Io non so cantare, però, quindi quello lo lasciamo a te, che sei sicuramente 10.000 spanne sopra di noi.
6: Voglio dire di Silvia, infatti, che la tua sonorità, il tuo timbro, la tua preparazione anche, la tua tecnica, insomma, viene anche un po' dal mondo anche lirico, cioè si sente proprio il tuo torace. Come si può dire? Come lo posso dire?
7: Si può dire? No, la cassa di risonanza. Sì. No, ma è vero, perché poi chiaramente per cantare il repertorio classico ci si deve preparare in una determinata maniera, no? Per cui poi i muscoli che servono per sostenere quel suono li utilizzi anche quando poi canti in maniera più moderna. E a me piace mescolare un pochino i generi, poi insomma ognuno è più bravo a fare una cosa che un'altra, io credo che la mia voce si presti di più al canto classico, ma qualche brano classico, pop italiano, tipo Nel blu dipinto di blu, qualcosa
5: no.
7: Così.
5: Come
7: non
5: no.
7: Lo facciamo, ma come certo no. Che lo facciamo.
5: Tra l'altro durante l'Eurovision, cantata a squarciagola da tutti a Vienna, Nel blu dipinto di blu,
7: no.
5: Momento incredibile.
7: Possiamo parlare un secondo del grande Saldavinci?
5: Stefano, guarda, è un fan numero uno.
6: Vabbè.
5: Però
7: no,
5: è bellissimo.
7: Io lo adoro.
5: Anche a me è piaciuta l'esibizione.
7: Perché rappresenta l'italianità, quella bella. Rappresenta l'italianità di quello che non vuole conformarsi a quello che va di moda. Lui è fedele a se stesso da sempre, e quindi ha un'integrità artistica che veramente è unica. Io sono contentissima che abbia avuto tutto questo successo.
6: Ti ringrazio per questa riflessione, perché io insomma in realtà non sono un grandissimo fan del fatto che abbia vinto Sanremo. Noi eravamo lì a Sanremo con Marco in sala stampa, io quando ho visto che tutti si esaltavano alla vittoria mi giravo contro tutti e litigavo. però la tua riflessione mi aiuta un po' anche a capire invece quali sono gli aspetti positivi, e mi piace molto quello che hai detto.
7: Ma senti, il discorso di Sanremo io capisco,
6: fermo a se stesso.
7: Sì, perché un'integrità artistica come la sua è un messaggio per tanti. Io sono d'accordo che c'erano dei pezzi a Sanremo che a livello musicale, proprio anche di costruzione, erano più importanti del suo, proprio a livello tecnico. Per esempio Levante ha scritto un pezzo quest'anno che è un capolavoro.
6: Esatto.
7: Però poi la forza di un artista come Saldavinci è che lui non solo piace a un determinato tipo di italiani in Italia, lui rappresenta gli italiani all'estero anche, che si ritrovano in quel tipo di musica, che è un po' nostalgica, perché è vero che negli anni quel tipo di musica in Italia si fa sempre meno perché i gusti si sono evoluti, eccetera.
6: Il mercato,
7: però
6: certo.
7: Ci sono ancora tanti italiani in giro per il mondo che vogliono ascoltare quelle sonorità, e quindi lui un po', capito, rappresenta. A me piace questa cosa.
5: Visto che abbiamo incontrato Saldavinci a Sanremo ed era contentissimo di sapere che della nostra esistenza di una radio italiana in Australia, ti lancio un assist.
6: Vai.
5: Io direi Saldavinci e Silvia colloca l'Abruzzo Club l'anno prossimo.
6: Madonna.
7: Cioè, sì,
5: Saldavinci impazzisce. Nothing is impossible.
7: No, ma dobbiamo farlo, ma lo dobbiamo portare in Australia. Allora,
5: sì, ma secondo me lui sarebbe, adesso magari è un po' presto perché è un po' sull'onda
7: adesso
5: del
7: è un po' preso,
5: però
7: sì.
5: È fattibile, secondo me è fattibile, e prima invece di avere Saldavinci con Silvia all'Abruzzo Club, ci sarà Silvia il 13 giugno, un evento bellissimo. Esatto. E vi invitiamo a partecipare e di prenotare anche sul sito, è molto facile, abruzzomoliseclub.com.au, oppure telefonate all'82696567. È il 13 giugno, un sabato sera, in famiglia, prendete un tavolo con la vostra famiglia, perché
7: con
5: è bellissimo,
7: tutti, nonni, bambini, esatto, bisnonni, zii, comari e compari,
5: per ascoltare la bella musica italiana cantata da Silvia. E tra l'altro anche un bel menù di tre portate molto importante. Però a questo punto, Silvia, noi dobbiamo metterti nell'angolo, perché ecco, adesso noi ti invitiamo ufficialmente alla radio, cioè, adesso non scappi più, adesso ti devi venire in radio, basta.
6: Per forza.
7: Guarda,
6: Silvia,
7: se non dipende da me, dipende tutto da che ora arrivo ad Adelaide, perché io arriverò il giorno prima, ma devo fare le prove.
5: Certo.
6: Comunque quindi, siamo vicini, guarda, al club.
7: Ah, ok, tipo quindi 5 minuti.
5: Abbiamo traslocato settimana scorsa.
6: Ma guarda, anche una foto è giusto per farti vedere gli studi, per farti familiarizzare.
7: Ok, dai.
6: Ci terremo molto.
7: Cerchiamo di farla succedere questa cosa.
6: Sì.
5: No, comunque veramente vi invito, se state pensando di organizzare un bel evento in famiglia, è veramente bello, perché anche i miei cugini mi hanno scritto che frequentano molto il club, mi hanno mandato subito il flyer, sì, ci stiamo sentendo anche col club perché ci organizzeremo.
6: No, ma le persone ne parlano, come stai dicendo
5: assolutamente,
6: te, il flyer adesso viene anche condiviso, mandato per i telefoni.
5: Sì, io
6: arrivo,
5: ho 50 gruppi
6: WhatsApp.
5: E poi
6: per la famiglia hai detto una cosa giusta, perché l'Abruzzo Club ha da poco rinnovato il playground, che è assolutamente nuovo e molto grande, riparato, dove si può depositare i bambini.
5: Perché si può, in realtà.
7: Vabbè,
5: in realtà
7: ma poi
5: si
7: è
5: deposita.
7: Una festa italiana, i bambini vanno in giro come.
6: Certo.
7: Noi italiani le facciamo diverse queste cose, i bambini partecipano alla vita di tutti.
5: Sì, ogni volta che ci sentiamo ti faccio sempre una domanda un po' sulla cucina e su. Oggi mi sento di chiederti.
7: L'altra volta
5: mi
7: hai messo in croce sulla besciamella.
5: Esatto.
6: Ah, beh, certo.
5: Ho dovuto, però mi sono fatto perdonare quei cannoli, ricordiamo.
7: Lo
5: insomma.
7: So.
5: Comunque ti chiedo, visto che parlavamo prima di preparazione della serata all'Abruzzo Club, qual è il cibo assolutamente da evitare prima di salire sul palco e quale invece tu scegli di solito?
7: Allora, in realtà un po' tutto, nel senso che quando canti hai bisogno proprio di spazio e agilità. È proprio nella zona della digestione, capito? Quindi se il tuo corpo è impegnato a digerire, diventa più faticoso. Poi potrebbero esserci problemi di riflusso, che insomma non è bello, soprattutto se sei microfonato.
6: Certo.
5: Quindi, no, direi di no.
7: È chiaro, no? Quindi in teoria bisogna mangiare poco, ma qualche ora prima.
6: Ecco.
7: Però, senti, io italiana, un bel panino con la mortadella 3-4 ore prima,
6: buono.
7: Va benissimo.
5: Ma liscio, ma senza niente, solo mortadella?
7: Senti, se la mortadella è buona, tagliata fina, non ci vuole nient'altro.
5: Ma
7: a noi questi che ci mettono le creme di pistacchio, questo è quant'altro. Allora la mortadella non è buona, perché quando è buona vuoi solo quella.
5: Facciamo anche pubblicità, non frega niente. A Sydney come fai con la mortadella? Vai in un posto specializzato?
6: Giusto.
7: No, ma io ho trovato sto ragazzo, che peraltro è siriano,
5: okay,
7: però lui ha capito come si fa la mortadella, come si affetta la mortadella. E appena entro mi dice: Silvia, quanti grammi? Sa già
5: totale.
7: Esattamente cosa vuole.
6: Bello.
7: Ed è praticamente trasparente, capito? Ti vedi le dita dietro, no? È bellissimo.
5: Ma tu fai la cheeky richiesta di fartela, di assaggiarla ogni volta? Devo provarlo.
7: No, mi fido, dai.
5: No, io ho litigato al banco.
7: Non si usa.
5: Si usa nei deli italiani, per quello che ti chiedevo.
6: Sì,
5: perché sai, io
6: fanno.
5: So che a Melbourne c'è Mediterranea che fa un bel lavoro. Qua da Adelaide ne abbiamo tantissimi. C'è Banquet Foods, insomma, che tagliano l'affettato fresco ed fa la differenza. Però io ho litigato con la signora, ho detto: me lo fai tagliato fine, ma rompo la macchina. Ma
7: vabbè,
5: non è che rompo la macchina,
7: ma io l'affettato non,
5: ma stavo lì, Silvia.
6: Infatti,
5: sai
6: vai.
5: Quando sei di fretta, poi adesso c'è una bambina, non è che faccio di fretta. Allora invece voi accorrete di fretta, andate a prenotare il vostro tavolo.
6: Sì, perché non è che ci sono molti posti, bisogna decidersi ora, ecco.
5: Casa d'Abruzzo, sì, Molise, sì, Club, dai. Silvia colloca il 13 giugno alle 6.30 per una bellissima serata di musica e di tanto cibo buono. Silvia, noi ti ringraziamo e non che ti mettiamo pressione, ma ti aspettiamo
7: però...
5: in radio. Cioè, ti aspettiamo in radio, però un pochino, dai. Cioè, adesso è va ora bene. Che ci vieni a salutare. Dai.
7: Ci mancherebbe. Va bene, ragazzi, vi ringrazio.
5: Grazie mille.
7: Prenotate tutti, ci vediamo lì.
5: Sai cosa facciamo? Andiamo ad ascoltare Salvavinci. Per la gioia di tutti,
6: certo.
5: Per la gioia di tutti. Grazie,
6: ciao, Silvia.
5: Ciao, ciao.
7: Ciao.
5: Ciao, ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella Chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
4: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, mercoledì 20 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Il leader di One Nation SA, Cory Bernardi, ha debuttato nel Parlamento del Sud Australia con un discorso molto divisivo, che ha spinto alcuni parlamentari dei Verdi ad abbandonare l'aula in protesta. Nel suo intervento Bernardi ha criticato il socialismo strisciante, accusando la classe politica di aver indebolito la classe media e diviso la società australiana. Ha inoltre affrontato temi controversi come il possesso di armi, il comunismo e le politiche riguardanti la comunità transgender, definendo follia i trattamenti di affermazioni di genere per i minori. Dopo queste dichiarazioni, i parlamentari dei Verdi, Robert Sims e Melanie Selwood, hanno lasciato la Camera in segno di dissenso. Bernardi ha poi ironizzato sulla sua opposizione al comunismo, raccontando di non fumare sigari cubani per non finanziare Cuba e la Cina comunista. In chiusura ha dedicato parole affettuose alla moglie, definendola la base del proprio successo personale e politico. Cambiamo argomento. Un rapporto dell'Institute of Public Affairs sostiene che alcuni insegnanti e psicologi australiani stiano alimentando nei bambini una forte ansia legata al clima, attraverso messaggi catastrofici sul cambiamento climatico. Secondo la psicologa educativa Claire Rowe, alcuni professionisti avrebbero abbandonato approcci terapeutici basati su evidenze, come la terapia cognitivo-comportamentale, incoraggiando invece l'attivismo e confermando le paure dei ragazzi, anziché aiutarli a gestirle. Rowe racconta di aver seguito bambini ossessionati dalle previsioni meteo o terrorizzati da inondazioni e innalzamento del mare. Una madre ha riferito che la figlia, dopo una lezione a scuola, era convinta che il sole potesse esplodere se l'umanità non avesse cambiato comportamento. Anche alcuni esperti hanno criticato l'uso dei linguaggi di vita o di morte nelle scuole, ritenute dannose per i più giovani. L'AIPA chiede quindi di eliminare l'educazione climatica dalle scuole primarie e sostiene che gli insegnanti debbano ricevere maggiore formazione psicologica per evitare di trasformare l'educazione ambientale in una fonte di paura e attivismo politico. Voltiamo pagina. L'amministratore delegato di Santos, Kevin Gallagher, ha avvertito che l'Australia rischia di perdere competitività globale se non incoraggerà nuovi progetti di petrolio e gas insieme agli sforzi di decarbonizzazione. Il manager ha parlato dopo il raggiungimento di un importante traguardo del progetto di cattura e stoccaggio del carbonio di Moomba in Sud Australia, che ha immagazzinato 2 milioni di tonnellate di CO2 in poco più di 18 mesi. Gallagher sostiene che il Carbon Capture and Storage, o CCS, rappresenti una grande opportunità economica e ambientale per il paese, grazie alle vaste risorse geologiche disponibili. Il progetto, sviluppato con Beach Energy, potrebbe essere ampliato per consentire ad altre aziende di stoccare emissioni sotterranee. Secondo Santos, la quantità di carbonio già immagazzinata equivale a togliere dalle strade circa 826.000 automobili. Il CEO ha inoltre criticato possibili restrizioni governative sul mercato del gas, avvertendo che obbligare le aziende a vendere gas sul mercato interno a prezzi imposti potrebbe ridurre investimenti, creare carenze future e far aumentare i prezzi dell'energia nel lungo periodo. Dall'Australia, i verbali della Reserve Bank hanno spiegato perché la banca centrale abbia aumentato i tassi di interesse per la terza volta consecutiva, portando il cash rate al 4,35%. I membri del board ritengono che, nonostante l'aumento dei prezzi causato dal conflitto in Medio Oriente non possa essere evitato, tassi più alti siano necessari per impedire che l'inflazione resti elevata a lungo termine. La banca teme infatti che il rincaro del petrolio e le tensioni geopolitiche possano aggravare ulteriormente le pressioni sui prezzi. La governatrice Michelle Bullock e la capo economista Sarah Hunter hanno anche segnalato attenzione verso le recenti modifiche fiscali del governo albanese, in particolare su negative gearing e capital gains tax, che potrebbero rallentare il mercato immobiliare e la costruzione di nuove abitazioni. Secondo la Reserve Bank, l'inflazione potrebbe raggiungere il 4,8% nel trimestre di giugno, ben oltre l'obiettivo del 2-3%, e ulteriori rialzi dei tassi potrebbero essere necessari entro fine anno se le pressioni inflazionistiche non diminuiranno. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Benissimo, allora buon pomeriggio a tutti voi carissimi radioascoltatori. Raccomandiamo a voi da tenerci compagnia, siamo qua con voi e per voi, quindi detto tutto ciò, come dovere nostro essere qua per voi e dovere vostro tenerci compagnia a noi, così tutti assieme lavoriamo, il programma verrà beautiful, come voi dite grazie del programma che fate, non è vero, il programma lo fate voi,
1: è vero,
0: quindi chiamate e noi vi diciamo bravi che fate un bel programma, di cuore grazie, scusate le mie quattro ciaccole, vi auguro un buon pomeriggio e un buon ascolto, quindi passo la parola alla nostra bravissima Albina.
1: Si è ricordato questa volta. Benvenuti a tutti, radioascoltatori, ascoltatrici, state con noi, vi teniamo compagnia, chiamateci 83407700, vi aspettiamo.
0: Grazie Albina. Andrew,
2: sì.
0: Buon pomeriggio, ben trovato.
2: Grazie.
0: Un salutone, un abbraccio anche a te.
2: Sono qui anche.
0: Bravo, sì. Bravo, un piacere averti, specialmente oggi che hai tagliato il prato. Mi sembri un giovanotto, bello, bravo. I just said
2: I know what you said.
0: You look nice. You should be happy because you do. You know, when
2: grazie.
0: You trim a little bit, looks good. You know, jokes on the side, giochi a parte, aspettiamo le vostre telefonate, buon ascolto e buon pomeriggio, grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Dinner Dance Night al Sicilia Club. Sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Con Legends Showcase. Con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night. Sabato 23 maggio. Non mancare!
4: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
5: Allora, salutiamo Antonietta Gagliardi, che lei è sempre la prima a chiamare. E ringraziamo che piano piano si sta riprendendo, che non stava tanto bene, ma ora si sente un po' meglio. Allora, lei vuole ascoltare Romanzo d'amore, cantato da Michele Rodella. Buon ascolto.

Allora, salutiamo Bianca, che lei vuole dedicare questa canzone a sua sorella Milva, e vuole la canzone Quattro vestiti, quattro stagioni, cantata da Milva. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Alta Villa Club 281 The Parade Beulah Park.
3: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
6: Allora, ritorniamo a Antonietta Gagliardi con la sua seconda dedica, che vuole ascoltare Bianchi Cristalli Sereni. Abbiamo avuto un po' di tempo di trovarla, ma l'abbiamo trovata, ok? Grazie Antonietta, buon ascolto.

Allora, salutiamo Maria Armiento. Ciao Maria, grazie della tua telefonata. Ascolta, non abbiamo trovato la canzone che tu hai richiesto, però ho scelto una io, così, Dammi amore quel fazzolettino. Spero che ti piacerà. Grazie.

0: Ok.
1: Bene, nuovamente un salutone alla carissima Enza. Quindi, carissima Enza, prima mi abbiamo mandato la prima canzone e io ho detto che l'ha cantato Beppina Gagliardi, invece era Gianni Nazzaro. Quella che arriva adesso, ascoltami mio Dio, Beppino Gagliardi, nel salutarti ti saluto, ti ringrazio augurandoti ogni bene. Ecco qua, ascoltami mio Dio. Grazie Enza.

Allora, ora andiamo a salutare Maria, che lei ha richiesto Lacrime napoletane, cantato da Mario Merola. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spendapenny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
4: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
5: Qui a Radio Italiana 531.
3: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
4: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
5: Vieni a giocare alla tombola
4: e partecipa alla raffle.
5: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
3: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
4: 8340 2806.
5: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
4: Insieme possiamo fare
5: una grande differenza.
6: Ciao, un salutone a Gianna Morelli, grazie carissima per essere sempre con noi. Questo pomeriggio tu vuoi ascoltare una canzone, veramente ti ringrazio. È bello sentire le canzoni vecchie dei nostri tempi. Fragole nel cappellino, cantata da Aurelio Fierro. Buon ascolto Gianna, e all the best a te e alla famiglia intera. Ciao e grazie.

0: Allora salutiamo Graziella e Gianni di Vaela che si trovano in macchina, stanno viaggiando, se ben non so, e loro vogliono ascoltare Vecchio Paese.
1: E io gli dico loro bravi, grazie Gianni, ma ho sentito solo grazie, grazie, e non voglio dimenticare Gianni, so un abbraccio a tutte e due, buon ascolto e un presto arrivederci, ciao, grazie.
0: Cantate da

Allora salutiamo Santino che si trova a Vita Hub oggi e lui vuole ascoltare Stella Alpina. Buon ascolto, Santino.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
2: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
3: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
2: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
4: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
5: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: Benone, allora un salutone va alla carissima Maria che vuole salutare il maritino Francesco dedicando lui una bellissima canzone. Cara Maria, tu mi hai detto voglio dirti quattro parole d'amore, non c'è cara, però ti voglio dire quanto ti amo, eccola qua tutta per te. E salutoni e auguri al maritino, dico lui che è fortunato che la moglie gli manda such a beautiful song, una bellissima canzone. Buon ascolto a tutte e due, grazie di cuore e a risentirci.

Allora, salutiamo Assunta e Filippo che hanno chiamato, stavano prendendo il caffè. Allora vogliono ascoltare Sempre Sì, cantata da Sal da Vinci, che ha vinto Sanremo quest'anno. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Benone, allora con la prossima canzone salutiamo la nostra carissima Caterina D'Ametto. Cara Caterina, un piacere sentirti, augurandoti ogni bene. Caterina vuol ricordare sempre mamma e papà, che è una cosa giustissima da fare. Brava Caterina, e vuole dedicare loro la canzone Cimitero di Rose. Quindi Caterina, nell'augurarti buon ascolto, ti salutiamo e ti ringraziamo per essere in nostra compagnia. Grazie Caterina.

Allora salutiamo Maria Penna e Silvana, sua figlia che è lì con lei. Loro gli piacerebbe ascoltare Mamma, dove sei tu? Cantata da Johnson Pierce. Buon ascolto.

Allora salutiamo Raffaella che ha chiamato e vuole fare una dedica a sua sorella che ha fatto il compleanno, a Rita Zirillo, ok? Allora la canzone Sorella Mia cantata da Titi Bianchi. Buon ascolto, tanti auguri da noi pure.

0: Benissimo, allora grazie alla nostra Maria che per il marittino Francesco abbiamo dedicato prima Quanto ti voglio bene. Lei vuole caricare ancora con la canzone Mio cuore, cantata da Rita Pavone. Cara Maria e Francesco, auguroni e buon ascolto.
1: Cuore.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974 00 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti 400 grammi, $1.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Allora, ora salutiamo Maria che lei ha chiamato e ha detto di scegliere una canzone che ci piace a noi. E siccome Bianca aveva chiamato prima e voleva ascoltare una sfumata bianca, mettiamo quella per Maria e per Bianca. Buon ascolto.

Benone, allora un saluto, un grazie va dalla nostra carissima Marianna. A te Marianna, al tuo maritino, un salutone e un augurio di buon ascolto. Questo pomeriggio tu vuoi ascoltare Angelo Mauro che canterà La Vandarella. Ed eccola qua, cara Marianna, tutta per te, augurandoti buon ascolto, pace e bene e un buon pomeriggio. Ciao e grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
5: Bene, allora con la prossima canzone salutiamo e ringraziamo Giovanni e Rosa Panuccio, la quale hanno scelto questo pomeriggio di ascoltare Ivan Graziani con la canzone Franca Ti Amo. Carissimi, eccola qua, tutta per voi, augurandovi un buon pomeriggio e soprattutto buon ascolto. Ciao e grazie.

0: Benone, allora con questa canzone siamo arrivati al termine di un altro programma tutto dediche. Con l'augurio sia stato da voi interessantissimo, abbiamo cercato da accontentare tutte le vostre richieste. Caso fosse abbiamo dimenticato qualcuno, miglioreremo la settimana prossima, quindi nel dirvi grazie per le telefonate, per le vostre belle parole, concludiamo con passare la parola alla nostra carissima Albina, ringraziandola per il suo fantastico lavoro a nome mio e a nome di tutti voi radioascoltatori.
1: Grazie Lorenzo. Prima di tutto mi scuso con Nella che non abbiamo fatto in tempo di mettere la canzone che ha richiesto Nella, però la mettiamo la prossima settimana. Vi ringrazio a tutti per le vostre telefonate, per le vostre belle parole, che siete veramente un raggio di sole quando vi sento, che siete così calorosi e bravissimi. Grazie del vostro ascolto. Andrew.
2: Grazie a tutti in ascolto and uguale volte prossima settimana.
1: Sì, sì. Alla prossima.
0: Ciao. Un abbraccio, un grande mando e concludiamo. Ciao, buon ascolto con le ragazze che si vogliono divertire, sono pronte sulla porta.
1: Ciao.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Chang e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
3: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
3: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
4: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
3: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Radio Italiana 531.
7: Radio Italiana 531.

0: Buongiorno e benvenuti a tutti i nostri cari ascoltatori di Studio Sanremo, Radio Italiana 531. Questo 20, siamo a 20, Angela, 20 di maggio, credo,
1: sì,
0: mercoledì 20 di maggio, mamma mia, 20 di maggio per il nostro programma Le ragazze che vogliono solo divertirsi. Oggi siamo solo noi, Angela.
1: Lendi
0: e Pendi di nuovo. La settimana scorsa non c'era io, oggi non c'è Liliana. Ciao Liliana, tanti saluti.
1: La settimana scorsa, Rosalia, we were Gina and Sofia.
0: Ma noi siamo solo Lendi e
1: Pendi.
0: So bella di fare parte del nostro programma, come sempre, noi ci fa molto piacere sentire le vostre telefonate. Potete chiamare il numero 83407700. Adesso, Angela, che cosa abbiamo in programma oggi? Giusto noi due.
1: The two of us.
0: They'll only ever be for you and me. Peter's listening, he'd say, that's enough.
1: Rosalia, don't give up your volunteering job.
0: I thought that's what you were going to tell me.
1: Oggi, okay, questa settimana, Rosalia, sì, la radio fa interviste con persone che fanno il volontariato.
0: Sì.
1: It's a big word to say.
0: Volontariato.
1: And noi siamo due volontari.
0: Sì,
1: so,
0: siamo.
1: Tu fai at the Women's and Children's Hospital. Mm-hmm. Io faccio due o tre parti quando I've got a lot of time.
0: Sì.
1: And so noi vogliamo parlare oggi di quello che facciamo noi per le persone nella comunità. Dopo vogliamo parlare un po' the biggest morning tea per la settimana prossima. And qui alla radio, and un po' di altre cose. So oggi it's a bitsy program, a bit of this and a bit of that.
0: Sì, però è importante. Questo è un come si dice, un subject molto importante, perché quando cominciamo a parlare dei volontari, we have a lot of information.
1: That's right.
0: Ok, andiamo ai nostri sponsors e quando ritorniamo incominciamo il nostro programma.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

0: Bentornati a Rosalie con noi questo pomeriggio. Noi siamo Radio Italiana 531 e voi siete i nostri ascoltatori.
1: Sì, sì. E adesso, Angelo, come hai detto tu prima, questa settimana è molto importante perché dalle 18 a fine 24 di maggio è la settimana nazionale dei volontari. Mm-hmm. E il nostro programma oggi, come hai detto tu, è dedicato a scoprire un po' di diverse forme di volontariato e sul perché le persone scegliono per fare i volontari.
0: That's right.
1: Ogni anno celebriamo la settimana dei volontari per riconoscere le molte ore che i volontari dedicano a sostenere le nostre comunità. La settimana nazionale del volontariato è la più grande celebrazione annuale del volontariato in Australia. Mm-hmm. È incominciata in 1989, mm-hmm, per riconoscere i contributi vitali dei volontari in tutta l'Australia. Il tema questo anno è il tuo anno per fare volontariato.
0: Oh, your year to be a volunteer.
1: Wow. You know, certe volte la gente dicono, oh, devo fare qualcosa, you know, yes, io voglio fare una volontaria, ma non fanno mai niente.
0: No.
1: You know? So questo, I think, questo tema quest'anno dice, fate quest'anno, you know, do something, action. Io ho un amico che dice sempre così, ritirato e vedo, e lui dice, oh, non so, you know, gioco un po' di questo, gioco un po' di tennis, faccio un po' di questo. È sempre un po' depresso. Io ho detto, perché non fai fai volontario somewhere? Oh, sì, I should. Yeah, ma should, ma se non mai fai qualcosa.
0: Exactly.
1: Yes. Oh. You have to action it, you know?
0: You have to do it.
1: That's right, you have to do it.
0: Like so, the Australian side, yeah, deve mettere la moneta dove è la tua bocca.
1: It's
0: put your money where your
1: si
0: mouth
1: parli
0: is.
1: Sempre, non fai niente. Niente well. Succede, sai, la stessa cosa. Anyway, in tutta l'Australia, circa 14,1 milioni di persone fanno volontariato, dedicando circa 3,2 miliardi di ore di lavoro volontario nazionale.
0: Ok, so la popolazione of Australia, what's that? 26,
1: it's about 26 million.
0: 26 million.
1: So 14.
0: So quasi metà, yeah, metà dell'Australia, yeah, of people in Australia are volunteers.
1: Is that fantastic?
0: Wow.
1: I think that's amazing. It's a big number. Io credo, look, in Italia non lo so perché non so guardare le statistics, però it would be good facendo un po' di ricerca per vedere anche in Italia com'è questa situazione, perché io credo che in Australia we're very good at volunteering. Io credo che anche quando lavoravo io, nella scuola mia avevamo i volontari, no? Che venivano a ascoltare i bambini a leggere i libri,
0: right,
1: o anche andare fuori for an excursion, aiutare in giardino. So we had people che loro venivano a aiutare a noi, you know, che era molto importante. In the canteen, you know, che aiutavano lì anche. In termini monetari, ciò rappresenta un contributo annuo di, oh, this is incredible, 566 miliardi di dollari all'economia australiana. 566 billion dollars. That's what it represents. Mm. That's extraordinary. Mm. La cifra della tariffa orario, every hour, how much per hour, dicono che adesso in Australia it's da 50 e 52 dollari all'ora. So that's what it would be valued at. In Sud Australia ci sono circa 1 milione di volontari che insieme contributano 223 milioni di ore di servizio ogni anno.
0: Wow, multiply that per 50 dollari all'ora. That's a lot of
1: it's
0: money.
1: It's impossible che nessuno può fare. Dico, senza questo grande numero di volontari ci sono molti servizi che non potrebbero essere forniti nella nostra comunità.

0: there were the purple ladies.
1: Yes, ci sono, ci sono
0: ancora.
1: Ancora
0: ci sono the purple ladies.
1: Sì, e anche in Women's and Children ci sono quelli, because ci sono tanti lavori in ospedale che puoi fare volontario. Because tu quando vai in ospedale, tu vedi che a volte tipo perdi in quell'ospedale.
0: That's right.
1: Non importa che c'è the information session, lei dice vai lì, c'è ascensore, gira a destra, è difficile trovare i tuoi posti. Ci sono questi volontari che vengono con te, ti portano con voi.
0: Specialmente at the new Royal Adelaide Hospital, che sembra a mais.
1: Yes, that's right.
0: Se non c'erano questi, the lavender ladies, che loro prendono quasi dalla mano e vieni con me, you know, you'd be in the hospital the whole day trying to mi trovi dove devo andare.
1: E io dopo parlo un po' del lavoro che faccio io all'ospedale, però anche quando io sto portando un genitore al posto che deve andare, vedo sempre uno o due o tre altri genitori che stanno guardando, che sono persi, però non stanno come si dice, il dipartimento mio, sono venuti dei somewhere else, you know, e si trovano proprio persi e dicono ma scusi, ma io voglio questo posto. Devo dire, Angela, io non so tutto l'ospedale è tanto grande.
0: Yeah.
1: E io so soltanto quello posto che sto io, che faccio a volontari. Ma a volte mi dicono, oh, voglio trovare questo posto. Io non lo so, anche io non lo so. E io dico, il problema è che prima, quando loro entrano, non trovano la persona adatta che può aiutarli, perché non ci sono abbastanza. E l'ospedale è diviso, come Royal Adelaide, in zones, A, B, C, D, E, F, G. Tu ti puoi trovare sul terzo piano, però ti puoi trovare a quell'altro alto, on the other side of the hospital, perché sul terzo piano c'è anche dove si partoriscono le donne.
0: Yeah.
1: Però se tu vuoi pediatrics, non è quello posto là, you know? So devi prendere l'ascensore, perché ogni ascensore c'è la lettera, come si dice?
0: La lettera
1: A B, o B, o C, o 3. Yeah. So se tu non prendi l'ascensore adatto, ti trovi sul terzo piano, ma ti trovi al lato, che ti perdi.
0: Yeah.
1: No? Appunto ci vuole questa gente che aiutano. E ogni ospedale ha queste persone. So, parliamo un po' di... adesso facciamo prima una canzone, dopo andiamo a vedere quali tipi di volontari ci sono. Come stiamo parlando adesso, già incominciamo a vedere tanti differenti posti, perché ci sono volontari di tutti i tipi e non solo, you know, uno o l'altro. Facciamo una canzonina e poi ritorniamo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.

0: Ok, bentornati con noi. Oggi il topic è volunteering.
1: Yes.
0: Ed come hai detto che la tema è per quest'anno?
1: Per quest'anno è il tuo anno per fare volontariato.
0: Ok.
1: Your year to be a volunteer.
0: Durante il break abbiamo ricevuto una telefonata di un signore che forse non facciamo nome. Lui adesso ha 76 anni. Prima nella sua vita lui aveva un business, ma dopo per motivo di salute questo business è venuto chiuso and lui era a casa entro quattro mura pensando cosa faccio, cosa è questa vita. Lui stesso ha deciso che se non usciva fuori di quella casa, forse quella casa per tante persone anziane diventa il suo prison. Lui ha pensato di fare qualcosa per volunteering adesso è parecchi anni che lui fa il volontariato with a soccer club.
1: Lovely,
0: E ha detto che andando a questo soccer club, perché tutti sono giovani,
1: ti mantieni giovane, vero?
0: Lui ha preso loro, si sente anche lui giovane. And il suo consiglio è se non avete niente da fare durante il giorno o anche se avete da fare, provate qualcosa di diverso, perché il suo consiglio a tutti è di fare qualcosa che vi porta in sort of a little bit of felicità, vi porta in contatto con altre persone and una passione, perché quale italiano non ci piace il calcio?
1: Sì, exactly. That's fantastic. Se avete altre storie o altri racconti, telefonate 8340-0000, perché noi ci vogliamo sentire. Siamo sicuri che state molte gente a casa che fa di volontario.
0: Perché tante persone, Rosalie, credo, io ormai ho 75 anni. Ma 75 anni adesso...
1: È come 50
0: anni. Potete assicurarti che we know that.
1: Noi lo sappiamo, perché Angela, non diciamo proprio l'età, però... ci avviciniamo, ma come hai detto tu, l'anno, come ieri abbiamo avuto Nazareno che è from Anfa e lui c'ha 82 anni. E lui, se avete ascoltato ieri il programma ieri mattina, lui parlava di cosa ha fatto lui come volontario a Anfa. E lui ha incominciato con una giornata a fare a guidare il bus il venerdì, e dopo la manager ha detto ci serve un altro posto per giovedì a portare le autobus, ci può aiutare? Ok, lui ha detto aiuto anche io, e dopo lui ha detto ma io ho preso tanta gioia di fare questo lavoro che dopo ho detto ormai faccio tutti i cinque giorni, e sono 3 anni. Lui e loro hanno 82 anni, allora lui ha incominciato 79 anni. E lui dice, lui vuole continuare, basta che lui può portare il bus. Lui vuole fare, perché ogni giorno lui dice che si alza con un motivo da fare qualcosa. Lui deve, he's got a job, cioè un lavoro. E lui dice quando entra quella stanza, tutti lo conoscono, tutti dicono oh, buongiorno Nazarino, e lui si sente più meglio. Ha detto se no io ero arrivata a casa, perché la moglie è morta 2021, e lui ha detto era arrivata a casa che stava soltanto in questi quattro muri.
0: That's
1: perché
0: right.
1: I miei figli devono lavorare, mica stanno sempre con me, and he said it, he just, lui dice che lui prende più gioia che esso crede che dà, però questa è una cosa che it's the same, you know? Come dai vedi lo stesso.
0: Perché succede spesso quando restano restano da sole, e che erano abituati una coppia, dopo una persona. Se io vedo da me stesso, se io mi alzo la mattina e devo fare qualcosa, I have to be somewhere, mi alzo con più
1: energia.
0: But if I get up, Rosalia, and I've got una giornata libera, I find I waste a lot of time because I'm not you know, like motivated to say, sì. Due, I've got to be here, sì. Or whatever. And it's a sign.
1: It's tu a
0: immagini
1: sign.
0: A 75 anni, 80 yeah. anni, che tu ti alzi e non hai dove andare quella giornata.
1: Ogni giorno,
0: ogni
1: lo stesso.
0: Giorno, quella ogni giorno, 8 ore.
1: Yeah, ma c'ho 24 ore.
0: 80 ore per una giornata
1: sì.
0: di passare.
1: And so that's, yeah. that's non è buono. Appunto, ci sono molti posti che potete fare il volontario. E facete qualcosa che vi piace a voi.
0: Yeah, right.
1: Anche se andate soltanto per fare una visita un'altra persona, quella è una cosa importante anche. So, ci sono molti tipi di fare volontari. Voglio parlare un po', just a few examples. Servizi comunitari e sociali, supporto con molte culture diverse. For example, Radio Italiana 531, è vero? And all the clubs, Angela, you know, the Altavilla Club, the Abruzzo Club, they all need volunteers. Yeah. Tutti quanti servono qualcosa, some volunteers. Assistenza agli anziani, opportunità di assistere nell'assistenza agli anziani, fornendo compagnia e supporto agli adulti più anziani. Servizi di emergenza. Diventi volontari con il servizio ambulanza, for example St. John Ambulance, servizio di emergenza statale, like the fire brigade, you can yeah. be volunteer there. E partecipi all'operazione di recupera posto disastro, you know, post disasters, you know, you can go and help. Io ero un membro di Rotary Club,
0: yeah.
1: e dopo che hanno fatto tutti quelli, quello fuoco, you know, the fires, the big fires, loro volevano aiuto, tutti i farmisti, per mettere fences, per fare, yeah. you know, fences. Noi possiamo aiutare quella yeah. gente, we can yeah. do those things. Arte e cultura, aiuto con mostre, gallerie e programmi culturali. Io ho una cugina che era maestra di disegno e quando lei è finita di lavorare, she's volunteering at the art gallery in the city, in North Terrace, e lei porta you know, i visitatori a guardare certi quadri, you know, they've got a little tour, e adesso perché lei c'è un po' di, you know, come si dice, knowledge di questi artisti, loro hanno chiesto se lei ne ha scelto archive, perché sotto, underneath, below the art gallery, c'è, they've got archives.
0: Oh, okay.
1: E ci sono molti, what do you call it? How do you call paintings in Italian, you know, what do you call paintings?
0: Paintings.
1: Painting.
0: Painting.
1: quadri, you know, whatever.
0: Yeah.
1: Che sono molto, molto famous, ma mica buono, non c'hanno spazio in the gallery per tutte queste cose. Mm. Quindi stanno giù. Però lei dice che loro hanno detto che non c'hanno gente enough record, per scrivere tutti questi, quello che c'hanno. And she's doing archiving now.
0: Oh, okay.
1: Fantastic. She yeah. loves it. Tanto che le piace, perché quella è una passione di lei.
0: Yeah.
1: Invece sta a casa lei, she's a single lady, she loves it.
0: Yeah.
1: Fai volontariato nei negozi di benefici e nei negozi dell'usato, you know, like second hand shops, you know, Vinnie's, you know, to sort out tutta
0: the
1: quella
0: salvos,
1: roba, you know,
0: yeah.
1: salvos.
0: Yeah.
1: Ci sono molte cose che non devi dire che io sono troppo anziano, non devi dire che non ho energia, non devi dire che io non ce la faccio, because a lot of places tu stai seduto a fare queste cose,
0: yeah.
1: you know.
0: Mm.
1: Anche io dove lavoro at the hospital, they want admin work. Well, la persona che loro fanno, you know, sometimes they do advertising drives. E vanno, they got brochures, e vanno mette in envelopes,
0: yeah.
1: e dopo they send it by post. Una persona che può aiutare a fare quelle
0: just
1: cose.
0: Just stuff envelopes, yeah.
1: C'era una signora che aiutava a fare queste cose, che aveva 95 anni.
0: Oh,
1: erano 30 anni che lei faceva volontario at the Women's and Children's Hospital.
0: Wow.
1: Ed è cominciata altri posti, e dopo gli ultimi 10 anni, che era più anziana e non poteva fare più cose fisiche, lei, she would sit there and that's what she would do.
0: Mm.
1: She was beautiful,
0: yeah.
1: you know?
0: Ti ricordi che un paio di settimane fa abbiamo parlato di quell'uomo a Victor Harbour, che lui fa volunteering per 4 o 5 organizations,
1: sì.
0: e quando ci ha telefonato il giornale, the advertiser,
1: sì.
0: per chiedere se potevano andare a fare una foto e una storia, lui ci ha detto, oh, I don't know, I'm very busy,
1: yeah.
0: I'm very busy,
1: yeah, yeah, yeah.
0: perché lui ha 100, I think he was 103.
1: Yes, he was, yeah.
0: 103 anni,
1: yeah.
0: Ogni giorno lui faceva
1: qualcosa.
0: Voluntary work somewhere in Victor Harbour. Ma che bella cosa per dire a qualcuno, no, I haven't got time.
1: Oh, I think it's fantastic. Okay, andiamo a un break.
2: Radio Italiana 531.
3: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
0: Noi siamo le ragazze che si vogliono divertire, mm-hmm. ma oggi siamo solo in due and vogliamo dire ciao, buongiorno e buon ascolto alla nostra amica Nella Santa. Santa.
1: Ciao Nella.
0: Yeah, grazie per il tuo messaggio Nella. Stai in ascolto che Rosalia trova una bella canzone siciliana per il tuo Gino. Rosalia, io faccio volunteer work,
1: sì.
0: Quasi tutti, non tutti i giorni, ma ogni settimana c'ho qualcosa da fare. So, io faccio, come tu sai, volunteer work con the Coordinating Italian Committee,
1: sì.
0: Con il programma che si chiama Nostra Casa. Mm-hmm. Quando tu hai detto prima che una cosa semplice di andare per un'ora, un'ora e mezza, quanto tempo vuoi, a visitare qualcuno in casa, non c'è bisogno che deve fare un grande piano per poi andare come faccio io. Io sono fortunata che questa signora è in gamba, mm-hmm. e possiamo fare un giro through the streets of Norwood,
1: yes.
0: perché a me mi piace tanto Norwood e per lei è un viaggio down memory lane,
1: sì.
0: Perché in quanto lei non abita Norwood adesso, ma prima abitava Prospect,
1: okay.
0: ma lei andava tutti i giorni a Norwood a portare i suoi nipotina a scuola to Norwood Primary,
1: sì.
0: Per lei è un ricordo,
1: che bello.
0: Perché lei sempre dice oh mi ricordo questo, mi ricordo quello, dopo andiamo a casa, un caffè, una partita di carte. And la problema per me è che lei sa giocare scopa e briscola and a little bit of dementia che lei già, lei brings together scopa e briscola.
1: Allora, buona per te.
0: Well, it's not very good for me because sometimes lei dice, no, è così, perché io non so giocare briscola. Ora non so se è così, ma ho pensato tante volte, deve vincere io, deve vincere lei. Yeah. So a little win all the time.
1: Sa vincere lei.
0: So quello è un programma molto semplice che qualcuno può fare, può scegliere il giorno, può scegliere il tempo e può scegliere se vai una volta a settimana, tre volte, una volta al mese, una cosa semplice che tu fai, and Cheech anche ti rimborsa the petrol dalla tua casa a questa casa. Che tante persone, perché i primi tempi io non volevo quella moneta perché non volevo, quello è Cheech. Con St. Vincent de Paul noi siamo un gruppo attaccato alla parrocchia di The Paynham, and siamo sole forse 10-12 persone, facciamo raccolta di fondi come adesso che è stato Mother's Day. We've got con Avanti Pasticceria, loro ci vendono cannoli, sfogliatelle, you name it, and dopo noi facciamo cake store, e quello è un modo per raccogliere $500-600 per il nostro lavoro. Al momento, due settimane fa, forse per voi in ascolto, l'hanno fatto nelle vostre parrocchie, che di St. Vincent de Paul, anche Salvation Army, quest'anno hanno il lancio di l'appello invernale. L'hanno avuto fare un po' più presto dell'anno passato, perché c'è un grande bisogno, più dell'anno scorso. I know the Salvation Army sono in a dire straits, che hanno bisogno. Noi siamo fortunati perché Father Michael ci dà 5 minuti dopo ogni messa, last weekend, per dire se volete aiutare, questo è il modo che potete fare. And, you know, it's easy, mettere $2, $5, $1,000 in quella busta e lasciare nella parrocchia. So, se voi avete queste buste, the St. Vincent de Paul, nella vostra parrocchia, è un modo per aiutare. Io so che, come ha detto il Salvation Army, big trouble at the moment, food bank.
1: Yes,
0: food bank is in big trouble because le persone che vanno a food bank sono più del cibo che loro hanno. So, you know, sort of c'è anche possibilità di volontariato with food bank, packing boxes with the Salvation Army, come abbiamo detto, nelle negozi. Non ci vuole un university degree per andare per 4-5 ore al giorno, you know, fate una cosa buona, utile. Una volta al mese Antonietta Forte e io andiamo a cucinare per quelle senza tetto at the Kilburn Center. Sono solo 4 ore, I think, you know, ogni volta che andiamo, dipende quante persone ci sono. Una volta al mese, big deal.
1: That's right. You know, che perdi 3-4 ore a mese?
0: Niente.
1: Però fai tanto bene.
0: E prendi una grande soddisfazione quando quelle persone alla fine, quando vanno a casa, che dicono sempre, you know, grazie that per questa sera you cooked my dinner for me. So, una bella iniziativa. E forse te l'ho raccontato la storia quando Antonietta mi diceva tante volte, you know, voglio fare qualcosa, io un po' lenta perché non era perché era lenta io, ma quello lei voleva, come quando cucinare qualcosa e dopo portarlo to the Hutt Street Center. Now, quello non si può fare.
1: Non accettano.
0: Accettano perché tu non puoi, io non posso cucinare e portare, dico here you go, perché non sai chi ha la diabete, chi ha allergy, questo e quest'altro. Deve stare attento come questo cibo, tu trasporti questo cibo, specialmente durante l'estate,
1: perché si può ammalare.
0: degrees non puoi mettere chicken in your boot. Dopo ci ha detto, perché non viene con me, vede quello che facciamo lì, se ti piace viene. Lei è venuta la prima sera e said that's it.
1: Brava.
0: Ma tu sai, Rosalia, within neanche un mese lei ha portato questa iniziativa al comitato fidato of the Atavilla Club, noi dobbiamo fare qualcosa, and Dominic Rapucci, cosa vuoi fare Antonietta? Se loro ogni mese lei porta quello che noi cuciniamo, lei porta tutto quello mangiare, the vegetables,
6: yes,
0: and stuff, una volta al mese. Se avevamo bisogno di qualcosa, ti ho detto anche che noi avevamo piatti che forse erano con hanno venuto con Noè, 50 plates,
6: yes,
0: 50 colori, disegni, bla bla bla, and ci ho detto Rapucci, se qualche volta ti, you know, ti capitano piatti, yeah, quando ne vuoi, so
6: yeah,
0: within a week 200 piatti.
6: Che bello,
0: that material,
6: I mean, how good's that, so,
0: you know? Queste sono
6: le cose che potete fare,
0: che, you know, con un pensiero può, yeah, arrivare a un livello che noi, you know, io non mi aspettavo mai, you know,
6: sì,
0: che questo,
6: sì,
0: you know, specialmente the Atavilla Club fanno questo, you know, supporto,
6: yeah, fantastic,
0: per,
6: yeah,
0: per persone, perché, you know, tutti conosciamo, come ho detto last week, you know, essere senza mangiare, essere senza una casa, mm, non è una scelta,
6: no,
0: non è una, no, scelta,
6: nessuno no, sceglie di vivere così,
0: no,
6: chi?
0: no, yeah, and you know, ormai siamo grandi abbastanza per capire che la vita da volte, mm, la volte è un po' dolce, ma da volte è amarissima.
6: So, e Angela, a volte, mm, loro, prima dicevamo che quelli che non hanno niente sono proprio poveri, poveri, poveri, ma adesso non è così.
0: No.
6: Sono gente che lavorano, ma, mm, non possono guadagnare è sufficiente per mantenere la famiglia, per,
0: no,
6: mantenere la famiglia,
0: no,
6: perché è molto, molto difficile adesso fuori lì. So, loro dicono, come si dice, by the grace of God, che noi stiamo
0: it,
6: bene.
0: It, okay? It could be anybody.
6: Because può, yeah, succedere a tutti noi. Any time può succedere a noi.
0: Yeah.
6: Tu c'hai un lavoro, perdi il lavoro, così dopo non puoi prendere più lavoro, dove vai?
0: Yeah.
6: All of a,
0: yeah,
6: sudden c'hai mortgage, c'hai bill, e così succede. Parecchi, parecchi adesso dicono che tu si guarda una persona, non sai proprio che cosa succede,
0: yeah,
6: a quella persona.
0: Yeah.
6: Dietro le porte chiuse.
0: Yeah, that's right. E non dobbiamo mai, because, you know, Rosalia, tante volte persone, perché sanno che io sono with St. Vincent de Paul, they're pining, mi fanno, ma Angela, come mai che questi non hanno una casa?
6: Mm.
0: Well, you know, that's how it is. Non, yeah, è una scelta che dicono, io voglio dormire questa sera, oh, sotto un albero in the Parklands. You know, sicuramente, no, quella non è una scelta.
6: Mm.
0: And, you know, noi, we can't,
6: judge,
0: you know, judge,
6: yep, no,
0: a queste persone,
6: no,
0: perché,
6: no,
0: come,
6: no,
0: hai detto tu, può, you know, può essere tu.
6: Yeah,
0: io,
6: yeah, in Italia. Qualcuno prende una malattia, non può lavorare più, ma ci sono molte, molte cose. Così, volontari, come hai detto tu, mm, what you do is fantastic. Andiamo un break e poi ritorniamo e parliamo di più. Se volete telefonare, 8340-7700, noi ci fa molto piacere.
0: Quale
6: sentire
0: canzone mandi in onda?
6: Well, adesso mando Portami a ballare, che mi piace. Dopo di questo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
7: Sono le 15 e un minuto.
8: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
9: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
10: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
0: Qui a Radio Italiana 531.
9: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
10: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
0: vieni a giocare alla tombola
11: e partecipa alla raffle.
0: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
11: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
12: 8340 2806.
0: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
11: Insieme possiamo fare
0: una grande differenza.
13: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita, domenica 24 maggio alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
14: Radio Italiana 531.

0: Okay, bentornati Rosalia.
1: Sì.
0: Yep. Io voglio cambiare tema un po'.
1: Un po' e dopo ritorniamo.
0: Prima di andare, we'll leave the volunteer work per un secondo, perché abbiamo un annuncio.
1: Sì.
0: Questa domenica alle 11 di mattina alla chiesa di Sacro Cuore in Hindmarsh, which is across the road from
1: across
0: the radio.
1: The road from the radio.
0: I call that church the Santa Eufemia Church.
1: Oh, do you?
0: Yeah. So questa domenica alle 11 di mattina alla chiesa of Sacred Heart on Port Road ci sarà una messa in onore di Santa Rita.
1: Okay.
0: Okay.
1: Sì, sì.
0: Yep. So dopo la messa nel hall c'è una cerimonia social. Con panini, con caffè, con bibiti, con dolci.
1: Yum, yum.
0: È solo $10 donazione e tutta la moneta raccolta va per le bambine della strada dai Philippines.
1: Okay, bravo.
0: So, questo è un annuncio che ci ha chiesto Suora Quintilla, perché lei è obviously very involved in organizing it. So, dobbiamo ricordare di nuovo questa domenica alle 11 Sacred Heart Church, Port Road, Hindmarsh. Non c'è, non dovete prenotare, ma se volete dare un po' di supporto a questa messa e questo aiutare queste bambine, solo vi dovete presentare.
1: Bravo, that's good.
0: Rosalia, ti voglio fare anche una notizia che forse ti piace.
1: Sì.
0: Quando c'era the films Il Padrino, The Godfather,
1: sì.
0: Ti ricordi 3 sequels? 4, I think.
1: Definitely 3.
0: Godfather 3.
1: Yeah. 1, 2, and 3. I don't know, but there could be a fourth one.
0: Ma in quelle films, The Godfather, sono stati sempre gli uomini che erano l'attore principale,
1: sì.
0: Tutto controllato da loro. Ma in the background c'era una che si chiamava Constanzia Coni Corleone.
1: Sì.
0: Now, Coni Corleone era la figlia di Don Corleone.
1: Ti
0: ricordi nel primo Godfather, quello aperto con la cerimonia di matrimonio.
1: Mi ricordo.
0: So, passando adesso, siamo arrivati al 2026 and hanno deciso che nell'anno prossimo, 2027, al principio, un nuovo libro intitolato Coni.
1: Ah, la storia di Coni.
0: Questa è la storia perché questo libro viene scritto di una author che I like very, very much, Adriana Trigiani, lei italiana che abita a New York, ci hanno chiesto a questa Adriana di scrivere questo libro, e questo libro è la storia di Coni, e le donne nella famiglia Corleone e come loro vedevano quello che succedeva. Perché in quanto loro facevano parte di questa famiglia non avevano né parola e non potevano dire quasi
1: quello
0: quasi
1: che pensavano,
0: niente,
1: non potevano parlare.
0: Loro, questo libro, come ho detto, è la storia di Coni e come lei she influenced la famiglia, ma senza really avere una parte propria.
1: Indietro, lei stava indietro.
0: From behind.
1: Very interesting.
0: I'm looking forward to it because tante volte di queste famiglie, senza queste donne...
1: Però, come dici tu, molte volte, quando parlano della mafia, let's face it, di questi Corleone and the others, sempre gli uomini erano i principi actors. Le donne, non sapevi mai... not very much at all delle donne, la vita delle donne, quello che facevano loro.
0: Perché ti ricordi quando si è sposato Michael with... con quella ragazza, she was American.
1: American, his first wife. Yes, yeah, yeah. Lei era americana.
0: Lei dopo a un certo punto, lei
1: si è stufata, vero?
0: Si è stufata, voleva lasciare lui perché cose semplici che appartenevano alla famiglia, yes. lui didn't tell her anything.
1: No, non ci deve niente, lei non sapeva niente.
0: I primi tempi neanche sapeva che lui era
1: parte di questa
0: family.
1: That's right.
0: So I'm really looking forward to this book coming out, intitolato, well, per italiano, Concetta.
1: Concetta.
0: But per inglese, Connie.
1: Connie. Va bene. Mia nipote si chiama Concetta. Allora andiamo a una canzone, perché dobbiamo trovare un'altra canzone dopo, e dopo ritorniamo. It's not by...

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: Siete tutti benvenuti, dove andiamo?
6: Tutti! Tu non è stata in ascolto, that's what it was. Ok, adesso okay. Angela, voglio parlare della... Liliana, anche sì, che sì. Lei non è qui, lei ci ha scritto due parole della sua esperienza di fa volontario. Lei dice che essa vuole parlare della volontaria che fa qui alla radio. Lei dice che lei, mentre che lavorava, ascoltava la radio quando andava al lavoro, imparava l'italiano e mi teneva informato su ciò che stava accedendo nella comunità italiana. Quando ho finito di lavorare, ho chiamato la radio e ho parlato con Roberto, che era il maneggere a quel tempo, sì, di fare un po' di volontariato alla radio. Ho detto non posso andare in onda perché il mio italiano non è così buono. Roberto ha detto nessun problema, ti insegneremo la console. Ed è così
5: non
6: ho iniziato.
5: Parlare.
6: Non devi parlare, fai soltanto le bottoni.
5: Push
6: the buttons. Come sapete, ho sangue australiano, italiano e napoletano e sono orgoglioso di ogni tre. Ho incontrato molti meravigliosi italiani alla radio e spero di continuare con la nostra cultura per molti anni. So she loves being here at the radio. We all know that, che she just enjoys it very, very much.
5: Lei, that's right.
6: Tanto che le piace qui alla radio.
5: Ma voleva... E adesso non solo che she pushes the buttoni, because
6: parla bene italiano. That's it. Lei dice che si è imparato di più, yeah. Anche io devo dire lo stesso.
5: Well, all of us,
6: senza che io stava qua, non parlava
5: quando
6: niente
5: siamo
6: italiano.
5: Venuti, il nostro italiano era cazzo matter for you. Adesso a little bit better.
6: That's it. E voglio anche parlare di un po' che... Non solo che fa volontaria qui, Liliana, lei fa anche la guida turistica volontario at the South Australian Health and Medical Research Institute, SAMRIC, e North Terrace, una volta al mese. Queste visite guidate aiutano i visitatori a comprendere il complesso lavoro dei ricercatori medici che operano presso il SEMRI per scoprire nuovi farmaci e organizzare studi clinici per malattie complesse che possono portare sollievo e speranza a chi soffre di queste patologie. Mm. So the, you know, she does a lot of good work there, because at the Samri, that's a fantastic resource che abbiamo qui in Sud Australia, proprio vicino at the ospedale, the Royal Adelaide. Yeah. E fanno molte ricerche. Io sono andata a fare uno di questi tours, e sono molto interessanti. Se avete l'opportunità, ogni
5: Wednesday,
6: it's very, very good. Potete andare e potete fare domande, vedete anche tutti i laboratories dove fanno tutte queste ricerche. Perché senza ricerca, Angela, queste medicine non vanno avanti, è vero? E molte, molte gente you know, hanno stato aiutate, specialmente se if you got cancer o qualcosa che è più seria, with clinical trials. Yeah. Senza di questi trials la medicina non viene venuta, non viene messa, e anche costa molto moneta.
5: That's
6: a fee that goes on the PBS. So yeah, it's a very important place. So well done, Liliana, for the voluntary work that you do, because it's all very important. Mm. Now, Angela, abbiamo una canzone speciale.
5: We have, Rosalia.
6: Yes.
5: Noi apprezziamo tutte le telefonate che noi arrivano nel studio mentre queste 2 ore che noi siamo qui. And oggi abbiamo avuto il piacere di sentire da Nella Santo che la sua storia è molto interessante, come lei è arrivata in Australia con il suo Gino.
6: Sì.
5: And una bellissima storia, ma purtroppo Gino adesso non è più con noi, ma nella Rosalia, io ti vogliamo mandare un forte abbraccio.
6: Sì.
5: And questa è la canzone per te che tu vuoi dedicare al Gino da parte tua.
6: Ok, facciamo Ti Amo by Umberto Tozzi.

0: We might invite you back to the radio to spend a little bit of time with us. La prossima settimana, Rosalia, come tu sai, we've been a little bit busy perché la radio fa the biggest morning tea. Now, se già siamo un bel numero.
1: Sì.
0: And we're looking forward to next Wednesday. So alla radio dalle 10 fino a mezzogiorno, 10 to 12, abbiamo, per incominciare la mattinata, abbiamo two guest speakers, I think,
1: che raccontano
0: il suo viaggio con questa bastarda di malattia che sappiamo come cancer. Dopo è per divertimento and per un po' di tombola and abbiamo tanti bellissimi raffle prizes.
1: Se non
0: potete venire, non c'è preoccupazione, perché se volete aiutare potete fare anche una donazione in cash money, se vi trovate alla radio o se telefonate a Sara in ufficio o con un credit card, o se conoscete qualcuno che viene. Le donazioni sono come la vostra presenza.
1: Sì, non è necessario venire, perché quasi quasi abbiamo arrivato alla fine di
0: siamo quasi sold out.
1: Siamo quasi sold out. Non è necessario proprio di venire, però le donazioni sempre sono apprezzate.
0: Se
1: volete fare una telefonata o venite, come hai detto tu, Angela, ci sono tutti questi scatoli from Cancer Council alla radio, potete mettere donazione o anche facete un credit card. Perché, Angela, the Cancer Council è una... Tutte le carità sono, all the charities are important, sono importanti. Però the Cancer Council è importante perché, sì, come ha detto Craig, quello bello uomo che speriamo che venga a parlare con noi di nuovo, lui dice che the Cancer Council, se mettete la donazione lì, loro hanno l'information di quali gruppi servono questa moneta, fondi, perché a volte noi diciamo mandiamolo at the breast cancer, o facciamo prostate cancer o qualcosa così, però ci sono altri cancers che a volte noi non sappiamo di questi cancers. Abbiamo quasi più di quelle che tutti quanti parlano, ma ci sono diversi modi di cancer. E the good thing about the Cancer Council is che loro danno questa informazione e possono aiutare altri gruppi per fare ricerca o per fare something, per aiutare anche le famiglie, perché Cancer Council on Green Hill Road, la gente può stare lì, they can stay there,
0: Dobbiamo anche dire the Cancer Council is not funded dal governo.
1: Tutte donazioni.
0: Sono tutte donazioni e io credo cada volta forse qualcosa like the Cancer Council, perché questo cancro adesso everybody knows somebody. Maybe il tempo è già passato che il governo si deve mettere la mano in tasca e fare aiuto to the Cancer Council, because a Green Hill Lodge, come si chiama quella casa che hanno fatto on Green Hill Road, tu puoi andare, specialmente persone che vengono from the country. Dove abitano queste persone?
1: Non hanno posti.
0: Loro possono andare to Green Hill Lodge and c'è l'aiuto, pagano una somma minima, pagare. And da volte il governo, the governments perdono la via dove devono mettere moneta.
1: Perché anche the treatment per cancer non è gratis.
0: No.
1: Non è gratis. No. Può darsi certo cancer e certe medicine che è un po' che è gratuito, ma a lot of it devi pagare.
0: Yeah,
1: you have to pay.
0: Right.
1: And a lot of people non hanno questi fondi per pagare questi.
0: Ma Rosalie, in quanto al momento ci sono tanti di questi big cancer, the biggest morning tea, io e te abbiamo fatto un'iniziativa because we thought we were pretty good, perché un paio di anni fa, come se tu ti ricordi, è morto mio fratello. Io facevo il compleanno, and invece di chiedere il regalo

0: perché siamo arrivati a un'età che non abbiamo bisogno di nothing, nothing.
1: Yeah.
0: E abbiamo fatto in quel tempo per mio fratello chi voleva mettere una donazione in a little box e dopo quella moneta io l'ho portato to the cancer council. Non eravamo, you know, we were not
1: just
0: tante persone, un gruppo molto piccolo, ma still I think a quella volta erano più di $500 che abbiamo raccolto. Tu hai fatto di nuovo on the weekend con Peter per il compleanno di Peter, più gente, certo la moneta era più sai, ma da volte, you know, sort of, come hai detto tu, noi ci siamo divertite, abbiamo celebrato quello compleanno, se il mio o di Peter, e abbiamo fatto una cosa buonissima, perché tutta quella moneta, ok, non è milione e milione, ma, you know,
1: ma questo è il coso, ogni goccia fa una casa grande, that's it,
0: that's right.
1: So goccia a goccia, that's what we need, perché noi facciamo, come hai detto, tu tipo diverte e senza di fare, non devi fare niente, che doesn't matter se anche $2 o $5 o whatever, non importa, perché goccia a goccia questa arriva una somma grande, perché
0: right.
1: la somma nostra viene messa con l'altra, you know? And that's why, se potete fare una donazione, e anche se facete qualcosa così, anche mia sorella quando ha fatto 50 anni di matrimonio ha fatto pranzo, una colazione at the restaurant, e lei ha detto lo stesso, no, voglio regali, ma se volete fare qualcosa, and she had it for childhood cancer.
0: Yeah.
1: And lo stessa cosa, you know, it was beautiful, abbiamo fatto una bellissima afternoon e abbiamo raccolto i fondi per
0: aiutare qualcosa.
1: And you know what? Non ci è costato niente. Non è costato niente. So, se avete questa opportunità, questa specialmente quando parliamo di volontari, non solo che dobbiamo dare il nostro tempo, potete dare un po' di moneta anche, perché
0: that's
1: the same thing, you know, che tu you volunteer quello che puoi per fare qualcosa così.
0: So that's right. You know, da volte quando prendi un invito a questi birthdays, you know, to fai, like, what am I going to buy?
1: Che cosa puoi
0: comprare una persona
1: che tiene 70 anni,
0: 70 anni, 75? Quante bottiglie di whisky can a
1: person
0: bring?
1: It's like, I think it's a beautiful thing. Devo dire anche, per dire la verità, che anche i bambini piccoli che fanno questi grandi birthday parties, i genitori ci possono imparare questi bambini anche a loro, perché quando dici con i genitori that are coming to the party, invece di comprare un regalo grande o whatever, imparamoci questi bambini che ci sono, certo, bambini
0: qualcosa
1: che,
0: diverso.
1: That's right, che non fanno, che non hanno mai un compleanno, non possono mai fare un party, e quindi dicete, you know, mettete una donazione. I think that would be a great thing.
0: Yeah.
1: Però dobbiamo mettere un po' di tempo di educate, dobbiamo fare education.
0: Right. Yeah.
1: Perché senza education non si va avanti. Perché non puoi fare progresso se non hai questo.
0: So, come abbiamo detto, se non potete venire la settimana prossima, fatevi una camminata alla radio, incontrate Marco.
1: Facete anche un caffè in cucina.
0: A Stefano, a Sara, vi fanno un caffè con un biscottino, o potete portare biscotti se volete.
1: E qui mangiamo sempre,
0: date
1: vero?
0: Una donazione, se volete una ricevuta. Che ancora dovete fare tax, potete anche di quello.
1: E noi la riceviamo con tanto
0: piacere.
1: Okay, demo break.
2: Radio Italiana 531.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica. Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
8: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!

0: Rosalía, una de mie canzoni preferite.
1: Oh, yeah, you like that? Yeah, it is a beautiful song, isn't it? Especially when they're quasi quasi la fine del program. It's a very nice song.
0: Ok, vuoi parlare un po'?
1: Sì,
0: del
1: sì,
0: lavoro che tu fai at the Women's and Children's Hospital, e dopo andiamo a casa, perché stasera noi siamo party time.
1: Well, siamo anche noi vogliamo ringraziare la radio, perché la radio ci riconosce come volontari, which is lovely, perché non è sempre, a volte noi non lo facciamo perché ci vogliamo riconoscenza, però quanto si riconosce è una cosa bellissima anche. Mm-hmm. So, you see, come ho detto prima, un'altra volta anche, io faccio volontario al Women's and Children's Hospital, e quando sono finita di lavoro, come tu hai detto anche tu, Angela, quando si finisce di lavoro... Tu lavori pesante quando lavori, è vero?
0: Sì, sì.
1: Ogni giorno ti alzi e c'hai, you know, una cosa da fare, c'hai quella energia perché devi andare a lavorare, devi fare, la gente ti aspettano, devi fare qualcosa. Ma quando sei fermato di lavoro, che cosa fai?
0: Certo.
1: Come hai detto tu, il giorno che non c'hai troppo da fare, ti senti un po' prezzo. Ieri anche io perdo tempo, sempre, anche io. Mi siedo lì, mi leggo il giornale, mi prendo il caffè, e quasi mezzogiorno non so fatto niente.
0: Tu sei peggio di me.
1: Sì, sono peggio,
0: perché quando tu, no, in senso che tu hai quella grandissima finestra.
1: Vista, sì.
0: And you look at the beach.
1: Sì, guarda il mare, sì.
0: You could stay there the whole day.
1: Io perdo ore e ore, giornate intero. E così devo dire che... Quando sono finito ho detto, ma che cosa devo fare? So, quindi mi sono preso un po' di tempo e poi sono andato a lavorare un po' a St. Vincent de Paul in città, mm-hmm. all'ufficio che loro facevano, come si dice, prendevano assistance calls, mm-hmm. right? La gente che gli serve assistenza, e io prendevo le telefonate per quello. Dopo sono andata a lavorare, come hai fatto tu, anche a Fred's Van. Però io non andavo a un posto che la gente veniva da noi. Noi portavamo il pranzo o la cena, la portavamo in Gola Place.
0: Gola Place.
1: E ogni, io lo facevo una volta al mese, come lo fai tu. Avevamo quasi fino a 90 persone, dipendeva. E poi è stata l'opportunità di venire alla radio. E così ho fatto anche un po' di... sto ancora qui a fare la radio, tanto che mi piace. Però prima che sono venuta alla radio ho fatto... ho cominciato a Women's and Children's Hospital. E lì per me io ero insegnante, il mio lavoro, e io sono stata sempre orgogliosa di bambini e le voglio vedere, mi piace stare con loro. So, quindi mio figlio ha detto, mamma, perché non vai a fare qualcosa volontario a Women's and Children's? Adesso lavoro lì, sono quasi, quest'anno è quasi 10 anni che lavoro lì. One afternoon a week, io adesso ho cominciato giovedì mattina, adesso faccio venerdì dopo mezzogiorno e faccio 4 ore di lavoro, e io aiuto, vago dentro le teatri di operazione, aiuto i genitori dopo che il bambino si è andato a dormire con anesthetic, io porto i genitori fuori del teatro e li accompagno dove va lo bambino, dove viene dopo, in what ward, quale letto,
0: yeah.
1: Perché se io non sono io che faccio quello, una infermiera o una nurse from the theater deve lasciare
0: deve
1: il theater,
0: perdere il tempo,
1: deve perdere
0: right.
1: il tempo per portare questi genitori fuori, e quello non è una cosa buona, quindi io aiuto a fare quello, e mi piace molto perché vedo che per me non è lavoro pesante, per me non è che devo dare tante 4 ore alla settimana, non è niente, però vedo che differenza fa per i genitori specialmente, perché loro sono un po' hanno ansia, sono un po' upset, agitato, paurosi perché non sanno che succede con il loro figlio o figlia, e quindi il lavoro mio è per calmare questi genitori, per assicurare, per dire in loro stato i bambini vengono guardati bene, i dottori, infermieri, tutti li guardano bene, adesso tu vai e prendi un caffè, state un po' rilasciato, così dopo tu vedi dove sta il letto, e loro si sentono calmissimi, perché come ho detto a te, io ci faccio vedere quale ascensore devono prendere, quale what lift I have to get. Faccio quasi così, because se loro vanno a una cosa diversa, they're going to be lost, yeah. E già sono agitati, già sono, they don't even listen, so mentre che loro vedono che, ok, qui c'è un, because the hospital does have, c'hanno le stanze per i genitori, like parents' rooms, che ci sta un frigorifero, ci sta un microwave, ci sta il caffè, tea, e io ci faccio vedere di queste cose, and I don't rush them, so io cammino, calmo, e poi parlo io che, io ero maestra di scuola, quanti anni tieni il tuo figlio, quale scuola vai, all of a sudden, la tensione of the worry sono calmato un po', and it makes a difference.
0: Yeah.
1: And la manager of the volunteers parecchie volte ci scrive un bigliettino a noi, dice you do so much good work, voi non sapete proprio quanta differenza facete per questi genitori, perché per me non sembra niente, ma per loro, perché io vedo ogni giorno, per loro questa è la prima volta che va il figlio in there,
0: Rosalie, è brutta abbastanza, emozionante abbastanza quando è un'operazione per un adult. Quando sono questi bambini,
1: sì.
0: I think it just, it's just worse.
1: È molto difficile. E io ogni sera dopo che io ho finito il mio shift, quando vado a casa dico sempre grazie a Dio, perché noi siamo stati molto fortunati, che i figli nostri, che i nipotini, che mia sorella, che i nipoti miei, che stanno tutti bene. Perché certo di questi genitori, they have such a big responsibility, perché noi vediamo i bambini da nascita a fine a 18 anni, e everything in between. E quando vedi che i bambini piccoli hanno cancer, questa è una cosa troppo tragic. Yeah. Quando dicono certo di genitori, sometimes dico quando è stato diagnosed, aveva, 12 mesi, due anni. How awful is that, Yeah. E questi genitori, I have got so much respect per questi genitori, perché sono giovani, so they're just young parents,
0: Yeah.
1: E devono confrontare questa terrible thing, and I have a lot of respect for tutti the staff, tutti i medici and nurses. I can't speak highly enough. They are amazing. They're very good with the children. So io mi credo che io sono quella fortunata che ho l'opportunità di lavorare un po' di tempo, una volta a settimana.
0: Quattro ore, really.
1: It's nothing. Niente. Però ho fatto un po' di differenza. That's my work. So noi vogliamo ringraziare, abbiamo ricordato del tempo che abbiamo finito, però I'm going to go to a break, e dopo, quando veniamo, we'll say goodbye. Bye.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Dinner Dance Night al Sicilia Club. Sabato 23 maggio dalle 6 di sera, cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota! prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
1: Ok. Let's go. Yep.
0: Noi abbiamo arrivato alla fine, Rosalia, di questa giornata di voluntary work. Vogliamo dire, se avete un po' di tempo durante la giornata o durante la settimana o durante il mese, fate una telefonata, perché ci sono tanti posti che parlano italiano, i suoi clienti sono italiani, e non vi trovate a disagio, perché non potete dire non parlo l'inglese o anything else. Fate che quest'anno è l'anno che fate qualche cosa per aiutare qualche altra persona.
1: Non deve essere una cosa grande, può essere una cosa piccola. Potete aiutare una persona o, you know, un gruppo, whatever.
0: Yeah, whatever.
1: Che cosa potete fare è tutto apprezzato.
0: Right, okay. Noi, come abbiamo detto, per oggi andiamo a casa, sì, perché dobbiamo fare belli. Ci vuole un po' di tempo. La prossima settimana questo programma non va in onda perché it's the biggest morning tea, sì, dalle 10 a mezzogiorno. Se potete anche ascoltare, perché ci sarà un po' di diretta del, sì, specialmente le due persone
1: trasmettiamo in diretta, sì,
0: va in diretta, ma come abbiamo detto, se non potete venire fate qualche piccola donazione, sì, che ogni dollaro aiuta. Liliana, ciao bella, hopefully, sì, you had a good day off today, and con noi ci sentiamo per un po' la prossima settimana.
1: Sì, grazie.
0: Rosalia, per il tuo lavoro oggi.
1: Sì, grazie a te Angela, grazie a tutti i nostri ascoltatori, state in ascolto, continuate, state in ascolto con Radio Italiana 531, ci vediamo la prossima settimana, ciao.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
5: I consigli del vecchio Pork Chop Express sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando i fulmini lampeggiano, i tuoni rimbombano e la pioggia viene giù in gocce pesanti come piombo. Basta che vi ricordiate quello che fa il vecchio Jack Barton quando dal cielo arrivano frecce sotto forma di pioggia e i tuoni fanno tremare i pilastri del cielo. Sì, il vecchio Jack Barton guarda il ciclone scatenato proprio nell'occhio e gli dice: mena il tuo colpo più duro, amico. Non mi fai paura.
6: Bentornati al Pork Chop Express, il vostro rotocalco di musica alternativa o viaggio di depurazione musicale. Sempre qui Simone, sempre qui su Radio Italiana 531, un altro mercoledì di musica alternativa. Due settimane fa il nostro viaggio ci ha portato un po' a una chiusura del percorso ska, dello ska punk italiano, e le ultime due settimane ho riascoltato e ascoltato Antisocial Ska dei Meganoidi, grandissimo pezzo. Se non ci avete seguito nella puntata precedente, andatevela a sentire, perché veramente grandissimi Meganoidi. E poi abbiamo un po' ci siamo ritornati un po' nel rock con i Sick Tamburo, veramente Gianmaria, grandissimo, grandissimo gruppo. Continuiamo comunque con il nostro viaggio. Oggi ho risfoderato un po' uno dei primi assi nella manica che avevamo fatto ascoltare nella prima puntata del Pork Chop Express, proprio all'inizio, quando iniziamo a girare le chiavi nel nostro track per questo viaggio che sta andando avanti da ormai quasi un anno. È il primo gruppo che aveva aperto il Pork Chop, quella un po' quella pillola blu o rossa. Vi abbiamo dato un avvertimento di continuare a seguirci o no. Erano i CCCP, veramente CCCP, che per me stanno proprio in alto, veramente in alto per le mie preferenze musicali. Loro, i Litfiba, i Timoria, Verdena, veramente gli assi nella manica. e oggi era giunto il momento di farveli, di riprendere quel discorso iniziato un anno fa. Un anno fa ci eravamo un po' soffermati sul loro primo lavoro, Affinità e Divergenze, lavoro dell'86. Avevamo ascoltato Curami, avevamo ascoltato Io Sto Bene, ne avevamo ascoltate. Vabbè, questo è un album tipo alla 17 Re dei Litfiba, questo è un album a Viaggio Senza Vento dei Timoria. Questo è un album che veramente qualsiasi canzone prendi merita di essere ascoltata, riascoltata, e questo è un gruppo che va veramente scoperto, riscoperto. Per cui la puntata di oggi, la prima parte, ci risoffermeremo nel grande punk italiano, new wave, post punk, veramente il gruppo che ha veramente portato l'Italia a livelli altissimi che non dobbiamo invidiare nessuno qui, perché i CCCP erano e sono dei grandi. Ho deciso anche di farvi riascoltare i CCCP, perché la settimana scorsa mi sono arrivati due vinili acquistati, concerto panchettone e poi il loro lavoro, il secondo lavoro, per cui veramente era ora di farveli un po' riascoltare. E partiamo sempre da Affinità e Divergenze, perché c'era una canzone che l'ho veramente sentita troppo, ancora quelle canzoni che si scrivono le frasi nel diario a scuola, medie, superiori, questa non la potevo non far sentire. Per cui ragazzi, lasciatevi andare, qui si torna negli anni 80, quando gli italiani non avevano timore di nessuno, provavano, osavano. Questi ragazzi sono i CCCP, questo è Morire. Qui siamo a livelli altissimi, altissimi. Alzate il volume, chiudete gli occhi, lasciatevi trascinare, perché il post-punk italiano ha raggiunto vette irraggiungibili. Grandissimi, CCCP, 1986, viva il Porchop!

Pelle d'oca, pelle d'oca, veramente queste tre parole riassumono la critica feroce dei CCCP contro la società dei consumi, un po' uno slogan martellante e mi ricorda nuovamente le superiori, i prime superiori, la fine delle medie superiori, quando quell'album, quella cassetta con più che altro solo diciamo il titolo del CCCP. Poi tutto il resto è arrivato dopo. Quella è la cassetta data a mio cugino, quel botta allo stomaco che mi ha aperto veramente il mondo nel post-punk italiano, nella musica italiana dopo il periodo metal. Veramente, ragazzi, che canzone! E come dicevo, questa veramente è stato veramente tanti ricordi, tante emozioni legate a questa canzone. Morire, non potevo non farla ascoltare prima di passare a di continuare un po' la storia dei CCCP. In particolare, come dicevo, questo mese mi sono arrivati Glangalà Panchettone e Socialismo e Barbarie, questo album dell'87. Ancora questo album trovato in cassetta, perché veramente in quegli anni, primi anni 90, era veramente difficile, almeno a Latina, arrivare a questi cimeli, che quando sono riusciti in vinile, piano piano stanno tornando tutti all'ovile. Socialismo e Barbare, come dicevo, album dell'87, dopo secondo me il caposaldo dell'86, che però ci ha dato molte belle canzoni. E la prossima canzone che ci andiamo ad ascoltare, la prima diciamo tratta da questo album, si chiama Tu menti, un altro grande pezzo CCCP, ragazzi, maturati, sempre post-punk, sempre Ferretti, sempre Zamboni, sempre Annarella, sempre loro, veramente lasciatevi andare. Oggi grande, grande, grande puntata. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Tu menti, CCCP!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A maggio, vivi l'Italia in vittoria! Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire, mi fai
2: pazzire. Ah, bentornati al Pork Chop Express dopo questa piccola pausa. Veramente che canzone Tumenti, anche lì i testi, eri così carino, proprio carino, pigro di testa e ben vestito, mi fanno in mente, you know, andando a scuola, canticchiare il Walkman, che grandi, socialismo e barbarie, album che niente è dato al caso, dalla copertina che ritrae la linea di montaggio della Fiat 124, che c'è poi largamente prodotta su licenza poi nei paesi sovietici, è prodotta poi inizialmente nella città di Togliatti, poi l'influenza ancora filosovietica con Manifesto, Islamica con Sura, Radio Kabul, Insallah Savah, veramente grandissimo album, maturazione dei CCCP, veramente senza parole, quando parlo di loro veramente l'emozione sale, un po', diciamo, sono orgoglioso di loro, sono orgoglioso di averli sentiti e sono orgoglioso di riprendermi tutti questi loro capolavori. Adesso facciamo un po' un salto nel passato, per cui questo che vi faccio ascoltare dopo, questo pezzo è tratto da un loro EP dell'85, pubblicato dalla Attack Punk Records. Stiamo parlando di Ortodossia 2, che aveva abbiamo ascoltato anzi da Spara Yuri come una guest song, una canzone di mezzo qualche puntata fa. Oggi vi volevo far ascoltare Live in Panko, un'altra botta, un altro cazzotto allo stomaco. Qui al Pork Chop la musica fa sempre da padrone, qui veramente non parlo più, tutti in piedi, tutti a pogare ragazzi, tutti a saltare. Questo è il punk italiano, new wave, post-punk. Questa è una canzone che merita tutti, ragazzi. Alzate il volume, la legge è sempre quella. Solo al Pork Chop Express. Questa non la sentite da nessun'altra parte. Viva il Pork Chop Express, viva il CCCP. 1985, ragazzi.

lacrime di gioia, lacrime di emozione, veramente. Che canzone, che musica, che energia, ragazzi, che energia e che malinconia, veramente. Come ho detto prima, eravamo veramente grandi e mi dispiace tanto parlare al passato, ma dei CCCP erano veramente, sono grandi CCCP, però eravamo veramente grandi, osavamo, e come ho detto qui al Pork Chop siamo diversi, noi purtroppo dobbiamo guardare al passato perché il presente, un po' il piattume presente ci deprime. Questi ragazzi facevano musica, facevano la gavetta, non erano talent show, non erano autotune, non erano Instagram, questi erano dei veramente dei compositori, dei cantanti che ci provavano e volevano far passare un messaggio, avevano degli ideali. Comunque la prossima canzone è invece sempre tratta dal loro secondo lavoro Socialismo e Barbarie, risentita quando comprai la raccolta dei CCCP, raccolta uscita proprio nell'anniversario del quarantennale, veramente felicitazioni del 2023. Questo è un altro grande pezzo, che mette malinconia, ma mette malinconia proprio perché quei livelli non sono stati più raggiunti, quelle sperimentazioni non sono mai state più riprovate. Li ho già nominati prima: il grande Giovanni, Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Danilo Fatur, Annarella, ma anche Umberto Negri, anche Silvia Bonvicini. Veramente, ragazzi, puntata stratosferica del Pork Chop Express. Agli amanti del post-punk gli dedico anche l'ultima canzone dei CCCP di questa sezione. Torneremo a parlare di loro, perché non si può non parlare di loro. Adesso io chiudo gli occhi, torno al passato, torno alla mia cameretta. Godetevela.

0: Mamma mia, che prima parte del Pork Chop Express. Anzi, bentornati al Pork Chop Express. Dopo aver ascoltato questo grandissimo pezzo dei CCCP, Socialismo e Barbarie, veramente grande album dell'80, dell'87, abbiamo appena ascoltato la canzone Manifesto. Come ho detto, CCCP, uno degli assi nella manica, continueremo ad ascoltarli. C'è la loro, diciamo, la loro evoluzione, c'è epica, etica, etnica, pathos, poi ci saranno i CSA, per cui finché ci sarà il Pork Chop Express ci saranno i CCCP come parte integrante del cammino, del viaggio del Pork Chop. Comunque, grandissimi CCCP, ho una botta di adrenalina al punk, al post-punk italiano, e ci spostiamo un po' agli anni 2000, da fine anni 80 agli anni 2000. Continuiamo con un gruppo di quel po' l'indie rock che a noi ci piace, italiano non. Questo è un rock alternativo, un indie rock, e stiamo parlando di un altro gruppo che nei primi metà 2000 veramente ci hanno dato tanto alla musica italiana, ascoltati, perché hanno collaborato con molti artisti che qui al Pork Chop ci piacciono, e stiamo parlando di un gruppo che un po' li devo mettere perché era un po' una promessa a uno dei nostri ascoltatori più assidui, Daniele l'americano, e li dovevamo mettere, e sto parlando dei grandissimi Marta sui tubi. Questa canzone la dedichiamo all'americano, la dedichiamo, questa canzone è cromatica, gli dedichiamo la versione originale perché poi fecero un'altra riedizione con Lucio Dalla strabiliante. Non parlo più, perché con i Marta sui tubi non si deve parlare, perché sono dei grandi, e non si deve poi fermare la voce di Giovanni. Mamma mia, ragazzi, due grandi gruppi oggi al Pork Chop Express.
1: Dove il rosso e il blu si accarezzavano,

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Bentornati al Pork Chop Express. Dopo una poesia, dopo la poesia, come ho detto prima, cantata da Giovanni Gullino, voce dei Marta sui tubi, però vogliamo anche ricordare Carmelo, Pipitone o Ivan, Paolini, veramente questi un po' la formazione attuale, senza scordarci di Paolo Piscedda e Mattia Boschi. Marta sui tubi, gruppo ancora attivo, nato nei primi anni 2000, il loro primo lavoro è del 2003, è ancora in attività, che veramente ci hanno regalato delle grandi emozioni. Marta sui tubi che uscirono con questa canzone, e poi durante una jam session con Lucio Dalla, dove un po' andavano a rivisitare delle canzoni di Lucio, un po' rivisitarono invece la loro canzone Cromatica, che poi il CD riuscì una nuova edizione nel 2012, proprio una Cromatica Edition, dove veniva un po' rivisitata la canzone con la partecipazione del grandissimo Lucio Dalla, un mostro, un gigante della musica italiana. Comunque la prossima canzone dei Marta sui tubi è quella con cui un po' li ho scoperti. Mi ricordo ero già in Australia, venne attirato dalla copertina di questo loro lavoro del 2008, Sushi e Coca, e questa canzone, di nuovo la voce di Giovanni, mi ipnotizzarono, e da lì quello è un album che doveva avere, per cui vi lascio con la canzone che abbiamo conosciuto di Marta al Pork Chop Express, altro grande pezzo, veramente ragazzi, facciamo la spesa. Marta sui tubi 2008, mamma che musica, che musica. Non parliamo più ragazzi, non parliamo più, lasciamo parlare la musica, perché veramente qui siamo veramente a livelli altissimi.

Un'altra sera a casa a masticare noie e surgelati. La TV vomita vacui colori, la luce dei pensieri è spenta. Programmerò il mio umore artificialmente e scriverò un saggio su come perdere tempo senza sprecare nemmeno un minuto. Vieni a farmi compagnia a fiamma di carta. Perditi con me nel labirinto di un monolocale. A coltivare il miraggio di stare con i piedi per terra sopra il pavimento di un quinto piano.

0: di lunare, in un gesto attento di quell'anima un po' scura che si porta dentro. O forse è naturale, se le palle o così svevono la scienza, perché abbiamo avuto bisogno di avere più e dalle facce a tutte le tue stanze per ci
1: ipnotica, veramente ipnotica, grandissimo gruppo. Di nuovo qua ci troviamo di fronte a degli artisti, a dei musicisti, veramente grandissima voce, grandissima strumentalizzazione, veramente grande, altissimo livello, grazie al nostro amico americano, veramente uno dei grandi seguaci del viaggio del Pork Chop, per averci un po' ricordato, un po' spinto a metterli come parte della nostra come parte della nostra colonna sonora del nostro viaggio. Comunque ricordiamo i Marta, nati come ho detto prima nel 2003, poi nel 2003 un po' esordirono con il loro un po' proprio i loro esordi con il loro album Muscoli e Dei. Poi nel 2005 uscirono con un album C'è gente che deve morire, qui partecipazione con parecchi artisti, ma io ero molto contento quando me li sono andati un po' a riscoprire. Paolo Benvenu era anche, partecipò anche a quell'album, e sapete Scisma, Paolo Benvenu hanno fatto parte del Pork Chop Express, però come ho detto poi c'è anche una collaborazione con Ruggeri, e poi il loro grande, diciamo, i loro grandi lavori con Lucio Dalla, andavo a vedere prima di metterli in scaletta un po' di su YouTube alcuni video cui si esibivano con Lucio, veramente grandissimi livelli musicali, mamma mia, ma andateveli a scoprire ragazzi, andateveli a vedere su YouTube, perché veramente ci sono dei video strepitosi. Comunque come ho detto prima, io li ho scoperti con il loro album del 2008, Sushi & Co, che quello è stato un po' l'album mio, che mi sento mio di Marta su YouTube, anche se poi sono usciti nel 2011 Carne con gli occhi, cioè hanno continuato a fare musica, però le prossime due canzoni le prendiamo da lì, perché questo è un po' l'album del Pork Chop Express. Ci andiamo a sentire Cinestetica e dopo la pubblicità l'unica cosa, Marta sui tubi al Pork Chop Express, alzate il volume ragazzi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
0: Radio Italiana 531.

Mamma mia, che canzoni ragazzi, che canzoni, cinestetica, sperimentale, che ti mantiene alta l'attenzione. Poi l'unica cosa, veramente la rock, chitarre, riff pesanti, voce aggressiva, veramente Sushi e Koga a grande CD, andateveli a scoprire, Marca, sui tubi, veramente artisti, veramente. Grazie Daniele ancora. Grande gruppo, devono far parte del Pork Chop Express. 4 canzoni purtroppo solamente per oggi, però ci sono tante, il web ci dà la possibilità di farci scoprire e riscoprire, e al Pork Chop Express vogliamo proprio incitarvi a migliorare musicalmente, incitarvi a purificarvi. La puntata finisce qui, grande puntata oggi, abbiamo riscoperto, siamo andati a riscoprire i nostri assi CCCP e poi introdurre questo grande gruppo De Marta sui tubi che abbiamo appena ascoltato. E come sigla oggi è un po' diversa, no? Se noi torniamo bambini, in questo caso invece volevo farvi ascoltare qualcosa italiano, ma quel progressive italiano. Parlavo con mio cugino qualche mese fa, proprio del progressive italiano, aria PFM, proprio quel periodo in cui l'Italia proprio c'era un po' un cambio di passo. E poi mi sembra qualcuno mi stavo parlando proprio delle nuove proposte, sedicenni che fanno un po' delle cover su questi talent show, e parlavamo forse nel passato si esordiva più tardi. E poi mi è venuta in mente Anna Oxa. Da Anna Oxa mi è venuto in mente Ivano Fossati, che scrisse la canzone per Anna del Festival del 78, un'emissione da poco. E poi Ivano Fossati, grande artista, musica popolare, la mia banda sono il rock. E parlando di progressive, non potevo non andare a sentire Delirium 1972, Fossati trasportato al flauto a un certo punto, musica incredibile. C'è un video su YouTube della loro partecipazione a Sanremo del 72 che ho bruciato nelle ultime 2 settimane. Vi saluto così, progressi italiano,

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17:03.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Mercoledì 20 maggio. Adams Road Craigmore, Edison Road Pennington, Days Road Croydon Park, Hanson Road Woodville Gardens and Kenley Road Modbury North.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Tra qualche istante nell'appuntamento con Informazione Nazionale questi principali titoli: gli Stati Uniti ridurranno le brigate militari in Europa da 4 a 3, nuove tensioni nel Golfo, Trump dà un ultimatum all'Iran mentre il G7 chiede la riapertura dello stretto di Hormuz, Israele blocca la flottiglia diretta a Gaza, 29 gli italiani fermati, alle Maldive recuperati i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri, El Kudri resta in carcere per il jeep, voleva uccidere più persone possibile, paura a Napoli per il crollo di una parte della Vela Rossa di Scampia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
8: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
9: Belle cose brutte.
7: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
8: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
7: Buon ascolto!
9: In questo mondo ci vuol tutto.
10: Sofia Pampena, agente immobiliare di Ray White Semaphore. Contatta Sofia allo 0402 91 1368 per informazioni sull'acquisto o la vendita della tua casa.
11: Stefano, allora torniamo in onda?
12: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
11: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
12: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
11: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
12: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
13: Destinazione Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Looking for something truly special? At Martin Rogers Jewelers, we've been creating custom designs for over 40 years, from wedding rings to crosses, and jewelry for baptisms and sacraments to award-winning creations. Every piece is crafted with care. What makes us different? You work directly with our designers, personal, one-on-one. And many families keep coming back to us, generation after generation. Come see us at 523 Glenburn Road, Hazelwood Park, or visit martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, your jewelry, your story.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. Guardianfinancebrokers.com.au, station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario,

0: tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
1: Sofia Pampena, agente immobiliare di Ray White Semaphore. Contatta Sofia allo 0402 91 1368 per informazioni sull'acquisto o la vendita della tua casa.
2: Lubini Piccianini.
3: Tralalelo tralala.
4: Trippi troppo troppo trippa.
2: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
3: 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
3: a proudly family-owned business established in 1971,
2: has been providing the finest quality foods.
3: You can find Gagani's products in all
2: Romeo's,
3: Drake's,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: the Central Market,
2: Delicatessens,
3: and fruit and vegetable stores.
2: And if you're making tomato sauce, wine,
3: or other traditional preserves and sausages,
2: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
3: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
2: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
3: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
2: Gagami's, flavours from around the world.
4: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

0: È una tipica espressione della vocalità, del bolleggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Notizie su governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.
2: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18:02.
2: Sofia Pampena, agente immobiliare di Ray White Semaphore. Contatta Sofia allo 0402 911368 per informazioni sull'acquisto o la vendita della tua casa.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran, ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
6: Sale l'attenzione attorno alla flottiglia diretta a Gaza. Gli attivisti denunciano che la marina israeliana avrebbe sparato proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni, tra cui una italiana. L'intera missione è stata bloccate, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame, 29 italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Calotenuto, trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto che venga garantita la loro incolumità e sicurezza. Le opposizioni attaccano il governo Netanyahu e chiedono un intervento dell'Europa. Israele replica sostenendo di aver utilizzato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti.
5: Proseguono le Maldive le operazioni di recupero dei sub italiani morti nella grotta marina di Alimatà. Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Oggi si tenterà il recupero di Giorgia Somacal e della ricercatrice Muriel Odenino, ancora nella parte più remota della caverna. La salma del Dive Master Gianluca Benedetti è già rientrata in Italia. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disporrà l'autopsia sui corpi una volta arrivati nel paese. Gli investigatori ascolteranno anche i connazionali presenti sulla safari boat Duke of York.
6: E veniamo in Italia. Salim El Kudri resta in carcere. Il GIP di Modena parla di un'azione lucida e finalizzata a uccidere più persone. Il 31enne è accusato di aver travolto deliberatamente 8 persone con l'auto domenica scorsa. Nell'ordinanza si ipotizza anche che stesse pianificando una fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non viene contestata l'aggravante di terrorismo. El Kudri non ha risposto al giudice, ma ha consegnato i codici di sblocco del cellulare. Dagli accertamenti emergono anche messaggi deliranti contro la NATO e Chiara Ferragni. Intanto Forza Italia propone la cittadinanza per gli egiziani che aiutarono a bloccare l'aggressore.
5: Momenti di paura ieri sera a Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata una parte della Veda Rossa durante le operazioni di demolizione dell'edificio. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma per precauzione è stato evacuato un palazzo vicino in via Gioberti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. La demolizione della Veda Rossa era iniziata lo scorso dicembre e rientra nel progetto di riqualificazione Restart Scampia del Comune di Napoli dopo l'abbattimento della vela gialla avvenuto nel 2025.
6: La politica e il governo valuta la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Lo conferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che annuncia anche nuovi interventi per il settore dell'autotrasporto nel prossimo Consiglio dei Ministri. Resta aperto il confronto con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia prevista per la difesa anche al settore energetico. Intanto al Senato fa discutere una mozione del centrodestra che proponeva di rivedere l'obiettivo del 5% del PIL destinato alle spese NATO. Il riferimento è stato poi eliminato dal testo, ma le opposizioni attaccano la maggioranza.
5: Chiudiamo con lo sport, calcio. L'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta nella sua storia. I Gunners festeggiano il titolo con una giornata d'anticipo grazie all'1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Decisiva la rete di Haaland al 95esimo minuto, che non basta però alla squadra di Guardiola per tenere aperta la corsa al titolo. Arteta conquista così la sua prima Premier League da allenatore dell'Arsenal, mentre Guardiola si prepara all'addio ai Citizen. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
9: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play. Mi sento un nodo alla
10: gola. Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: You're listening to Radio Italiana 531.

0: al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
1: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531.
1: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
2: Mercoledì 20 maggio. Adams Road, Craigmore. Edison Road, Pennington. Days Road, Croydon Park. Hanson Road, Woodville Gardens. And Kelly Road, Modbury North.
1: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251.

0: 1. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio, alle 3, al Fogolar Furlan.
1: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita, domenica 24 maggio, alle 11, nella Chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club, 281 The Parade, Beulah Park.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83-627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
6: Un amico è la cosa più bella che c'è.
5: Vi aspettiamo!

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi.

demonio è santità, è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toast, del resto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 6 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Nini Ficcia Nini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Creepy, troppa, troppa, tripa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: romagnola, gli angeli fanno la ola.
1: Oddio Barbara, dove siamo?
2: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
1: Ho paura.
3: Sono solo io.
2: Claudia.
3: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
1: Cosa?
3: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza.
1: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
4: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
5: Qui a Radio Italiana 531.
3: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
4: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
5: Vieni a giocare alla tombola
3: e partecipa alla raffle.
5: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
3: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
4: 8340 2806.
5: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
4: Insieme possiamo fare
5: una grande differenza.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
6: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God is Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:01.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Dan Europe, che ieri hanno riportato in superficie insieme a colleghi maldiviani i primi due, quelli di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone, condizioni del mare meteo permettendo le operazioni finalizzate al recupero delle restanti due vittime proseguiranno nella giornata di oggi. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti, che affideranno deleghe alle forze dell'ordine, ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della Safari Boat Duke of York. Iniziato il disimpegno americano nella NATO, mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo, il servizio della redazione.
4: Il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran, ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
3: Sarà 14 il numero degli indagati nell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans Montana, dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L'ultimo in ordine di tempo è un funzionario dell'ufficio tecnico del comune di Sherwin, nel cui territorio si trovava anche il disco bar con Stella Sean prima della fusione che ha dato vita nel 2017 a Crans Montana. L'uomo che ha conservato l'incarico anche in quest'ultima amministrazione è stato sentito a Sion inizialmente come testimone. Paura ieri sera alla periferia nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Lo sport e il calcio: 6° mondiale a 41 anni e Cristiano Ronaldo fa un altro record. L'attaccante portoghese compare come prevedibile nella lista dei 27 giocatori chiamati dal CT del Portogallo Roberto Martinez. Infortunatosi a fine febbraio con la sua squadra saudita, l'Al Nasr, Ronaldo ha dovuto rinunciare alle amichevoli di marzo contro il Messico e gli Stati Uniti, il 5 volte pallone d'oro, e poi tornato a giocare con il suo club e ora si sta preparando per partecipare al suo 6° mondiale, un record che potrebbe essere eguagliato dal suo grande rivale Lionel Messi. Il Brasile intanto si è unito per festeggiare la decisione di Carlo Ancelotti di convocare Neymar ai prossimi mondiali, una scelta sofferta, in dubbio sino alla fine, accolta con gioia e sollievo da tutta la torcida verde oro che ora sogna di conquistare con lui la storica 6ª Coppa del Mondo, ponendo fine a 24 lunghi anni di dolorosa attesa. Un boato di applausi ha colto il momento in cui il CT di Reggiolo ha pronunciato il nome della stella del Santos tra i 26 della lista mondiale. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
8: Radio Italiana 531.
9: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita, domenica 24 maggio alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda. Se ti dicessi che mi manca il tuo cane, ci crederesti? Che in cucino tutto tranne che il sale, me lo daresti? C'è una spina in gola che mi fa male, fa male, fa male. Fammi un'altra domanda, che non riesco a parlare. Quel che

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Loughlys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Marussa, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: Chi siete? Studio
6: 531. La febbre di venerdì sera.
5: Fuoco nel fuoco.
6: Super bomba.
7: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana. 10 till midnight.
8: Grab your husband or whoever you are with tonight.
9: Ciao, dolcissimo.
6: Oh my god.
7: And let the magic unfold.
8: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to enjoy?

0: and out.
1: Sulle mani!
2: Sulle mani!
3: Damn! Rosa! Damn, fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano!

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road Prospect.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
2: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
3: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Vai bella.
1: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
2: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
2: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
3: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
2: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
3: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.
5: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
6: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
7: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più. Non eri tu che in fondo è come salire. Basta non guardare giù. Va bene, va bene, va bene. Bugiarda quando ti conviene. Versati pure, va bene.

La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato un migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio.

0: ti prego salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
2: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vostra radio, la Radio Italiana 531.
2: Chilometro fa, vincitore della tappa a Napoli, auguri di una pronta guarigione per lui. Dicevamo, una tappa complicata anche nella strategia, Ghiro.
3: Complicatissima, e ancora la lettura non è definitiva perché questa fuga è molto molto incerta. Adesso comincia la parte più difficile, ci sono delle squadre, la Movistar, stiamo vedendo Mas, la UAE che ha provato a ricucire la lead del Trek con Ciccone che più volte ha provato a rientrare sul gruppo, ma evidentemente è un uomo che è marcato a vista e non vogliono lasciarlo andare.
2: Giovanni Visconti, non ci vuole un algoritmo per capire che quest'oggi può succedere di tutto.
4: Assolutamente, dici bene, può succedere di tutto, nessun algoritmo, ci vogliono le gambe per prendere queste fughe. Oggi 90 km, 95 adesso, percorsi a quasi 50 km orari di media, quindi un bravo a tutti i corridori.
2: Con Mas che sta cercando di arrivare sul gruppo di testa, a mano in un flash.
5: E sale forte Eric Mas sulle rampe che portano verso il primo zampellotto di giornata, potrebbe anche farcela, si sta tirando dietro peraltro anche un altro corridore della Lotto Intermarché, come dire, situazione più che mai fluida.
2: Per fortuna c'è anche bel tempo dopo qualche giornata di freddo e anche con tanta pioggia attraversata fin qui dai protagonisti della Corsa Rosa. Davanti sono in 11, mancano 99 km alla fine. Mas all'inseguimento a 25 secondi, ci risentiamo alle 15.05 sulle strade del Giro, linea Un Giorno da Pecora.
6: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
7: Un giorno da Pecora.

0: Lotia, attivisti sequestrati da Israele, compresi 29 italiani e un deputato, nel video trasmesso dalla TV israeliana, costretti a stare in ginocchio con le mani legate dietro la schiena mentre suona l'inno israeliano alla presenza del ministro Ben-Gvir, attesa una reazione indignata di Tajani. Ma che stiamo su Rete 4?
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?
4: Lui è Romeo.
2: Massimiliano Romeo,
3: capogruppo della Lega al Senato. Signor Romeo, buongiorno di nuovo.
5: Buongiorno, buongiorno, siete fantastici. Stabilità, la pieroghina, la letterina, proprio una te meravigliosa.
3: Tra l'altro lei è un grande cantante, ricordiamolo.
5: Insomma, grande cantante. Ma lasciamo stare.
3: Beh, lei cosa avrebbe cantato per la canzone per ieri, per il casino del 5%, del punto 8 del malinteso?
5: Avrei cantato c'era un ragazzo che come me amava i Beatles, era un listo.
2: E che è successo dopo?
5: Girava il mondo, veniva da gli Stati Uniti d'America. Vabbè, insomma, sappiamo, no, che quella canzone,
3: certo,
5: no, esatto, per alla guerra, certo. Esatto, sul Vietnam, non alla guerra,
3: ma non è che mi diventate,
5: la pace.
3: Mi diventate talmente pacifisti
5: che la trovo sulla flottiglia.
3: Ha avuto il dubbio che
5: pacifista è ideologico, bandiera bianca, ci arrendiamo sperando che ci sia la pace. La pace disarmata è un'utopia.
3: Non è che mi mette la bandiera della pace per la casa sua.
5: Io dico semplicemente costruttore di pace significa rimettere al centro delle politiche nell'Occidente il tema della diplomazia. E la diplomazia vuol dire dialogare con i nemici,
3: certo,
5: perché noi siamo abituati solo a dialogare con gli amici. E la pace la fai con i nemici, non con gli amici. Quindi a maggior ragione si dialoga, si costruisce, bisogna fare delle rinunce e alla fine magari viene fuori una pace ingiusta, imperfetta, ma che è sempre meglio che una guerra senza fine.
3: Che belle parole.
2: Bello, adesso con
5: ragazzi,
2: noi
5: mi sto quasi meravigliando di me stesso.
3: Anch'io. Adesso con noi c'è...
2: Chi c'è?
4: Gabi Betty, sotto il sole se ne va a piedi.
2: Kabir Bedi,
3: il più grande attore di tutti i tempi, signor Kabir Bedi, buongiorno.
2: Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno.
2: Come va?
6: Benissimo, benissimo. Sono in Mumbai adesso, in India.
3: In India, che ore sono in India in questo momento?
6: Anche il nostro primo ministro è a Roma.
3: Esatto,
2: sì, visto.
3: Modi è a Roma e ha incontrato ieri e oggi il presidente Meloni. Se ne parla in India?
6: Sì, lo so, notizia fantastica. Entrambi hanno deciso che il rapporto tra India e Italia deve essere molto più stretto, a un livello molto più alto di prima, e nulla mi dà più gioia, perché... E per questo che ho lavorato da quando sono arrivato in Italia ai tempi di Sandokan.
2: Certo. Quanti anni ha lavorato in Italia?
6: Ho lavorato in Italia più di 50 anni.
3: 50 anni. Senta, signor Kabir Bedi, signor Sandokan, Modi, il presidente indiano, ha regalato alla presidente Meloni delle caramelle che si chiamano Melody, come l'hashtag che viene usato in India per unire Meloni e Modi. Ha visto questo regalo, queste caramelle che ha regalato?
6: Sì. Ho visto su Instagram, Twitter, eccetera.
2: Che vorrebbero...
6: Melodi in inglese e melodia in italiano. Sono sicuro che faranno grande musica insieme.
3: Certo.
6: Chitarra e chitarra.
2: Ma c'è chi li vorrebbe sposati.
6: Sogna.
2: Sono sogni.
6: È una fantasia piacevole, ma India e Italia si avvicinano insieme. Non è una fantasia.
3: Ma...
6: Perché... Abbiamo tanto in comune, siamo entrambi popoli calorosi e amichevoli, entrambi adoriamo le nostre madri, abbiamo grandi civiltà, apprezziamo le nostre ottime cucine, voi avete ottime paste, noi ottimi curry.
3: Senta, ma sono buone le caramelle Melody, quelle che ha regalato il presidente Modi alla presidente Meloni ieri?
6: Sì, ho assaggiati. Lasciano un ottimo sapore in bocca.
2: Benissimo.
6: Succede sempre quando indiani incontrano italiani.
3: Certo, certo. Senta, ma quindi secondo lei non si sposano Meloni e Modi come vorrebbero tanti indiani?
6: Ho detto sogna, è una fantasia piacevole.
3: Fantasia piacevole. Senta, ma le manca Sandokan?
6: Non manco Sandokan, sono Sandokan.
3: Certo,
2: una volta non passa mai.
3: Senta, ricordiamo che ha scritto un libro che si chiama Storie che vi devo raccontare, signor Kabir Bedi.
6: Sì. Ho stampato da Mondadori in Italia e ha avuto grande successo, sono molto contento. Voglio che tante persone più leggono questo libro.
3: Certo.
2: Allora, storie da raccontare.
3: Signor Kabir Bedi, grazie, buona giornata, ci saluti e Modi quando lo vede.
6: Certamente, grazie mille. Grazie,
2: buona giornata.
3: Arrivederci. Salve, Kabir Bedi, il più grande attore di tutti i tempi. Senta, signor Romeo, lei che è capogruppo della Lega al Senato. Dicevamo che bisogna fare pace con i nemici, no? Qualche giorno fa il suo collega Iezzi ha detto che Forza Italia ormai è uguale al PD.
5: Beh, sotto alcuni aspetti diciamo che un po' si avvicinano, per esempio su questa tematica della cittadinanza facile, per esempio si avvicinano come su altri temi, ci sta, loro guardano al centro, diciamo a una parte del PD che è quella magari più riformista, ci stanno, come gli estremi si dice in politica spesso si toccano, lo stesso vale anche per chi sta al centro.
3: Ma questa cosa,
5: politicamente
3: questa cosa
5: non
3: che
5: così
3: si parla del
5: da...
3: che il pareggio con questa legge elettorale, poi un governo col PD e Forza Italia, lo sente anche lei?
5: Quando parlavamo del governo più longevo, cioè diciamo che avere un governo longevo significa soprattutto, quindi stabilità di governo significa anche stabilità economica, soprattutto alla luce delle crisi internazionali. Quindi continuare a cambiare governi come succedeva una volta.
3: Ma secondo lei ammiccano un po' Forza
5: Allora
3: Italia.
5: C'è questo rischio, il rischio c'è che di fronte a che non c'è una coalizione che nettamente prevale sull'altro, quantomeno con la legge attuale, anche se una vince di poco, magari vince in una camera ma non nell'altra, alla fine si arriva a un pareggio e quindi bisogna fare i cosiddetti inciucci.
3: Non è che
5: di
3: Marina sta facendo tutto questo,
5: ma non dobbiamo pensare, smentito assolutamente
3: però come
5: da questo punto di vista. Vabbè, non lo so, sai, in politica mai dire mai. Con prudenza da questo punto di vista. E proprio per questo motivo dobbiamo inserire un contesto, ci vuole un contesto di legge elettorale, con tutto rispetto, che dica che chi vince le elezioni ha comunque un minimo di premio di maggioranza per poter poi governare.
3: Però voi
5: che uno vince le elezioni hai vinto.
3: La
5: e poi,
3: nuova legge elettorale
5: non governi,
3: lo stabilì quando non vi piace perché hanno tolto i collegi uninominali e per voi è una tragedia.
5: Ma si può, mi sembra che si stia lavorando comunque ad alcuni miglioramenti. Senta, cioè il Parlamento, quella è una proposta, poi il Parlamento interviene, la può migliorare.
3: A proposito del vostro rapporto idilliaco con Forza Italia, perché
5: la casa delle libertà.
3: No, a proposito di casa,
2: a proposito di questo,
3: perché lei il nemico ce l'ha in casa. Perché sua moglie, la bellissima sindaca di Levante sul Seveso.
5: Levante
3: la cantante, sul Seveso. Laura Ferrari è di Forza Italia, sua moglie.
5: Sì, Forza Italia.
3: Ma come
5: noi siamo alleati con Forza Italia.
3: Sì, alleati. Insomma, mi ha appena detto che
5: ma governiamo in regione, governiamo nei comuni, governiamo a Roma.
2: Ma parlate di politica, litigate su questo.
5: Sì, si parla, si litiga di tutto di più, si discute, si dice.
3: Ma sua moglie è Forza Italia Tajani o Forza Italia Marina?
5: È Forza Italia.
3: No, dico perché sa che c'è un po' di divisione.
5: Scusate, chiedetelo a lei.
3: Ma litigate più sulla gelosia?
5: Io parlo della Lega.
3: Sì. No, dicevo, litigate più per gelosia o per politica in casa?
5: Ma no, la politica è ovviamente l'elemento che ci...
3: Che palle, già uno sta tutta settimana a Senato.
5: Giustamente la politica, ci siamo conosciuti, che eravamo in politica, quindi...
3: Ma quando tutte le volte...
2: Quanto è che state insieme?
5: No, adesso diciamo sono erano 15 anni di matrimonio, perché in realtà ultimamente siamo in una fase nel senso che ci siamo separati.
3: No, ma come vi siete separati?
2: Ma come?
3: Ha visto? Ecco. Vede, no, ma allora vede.
2: Ma, allora?
5: No. Ma non per Forza Italia.
3: Sì,
5: se no dopo lei diceva l'ho fatto per Forza Italia.
2: Ma scusa, ma noi stavamo qui tutti.
3: Vede che lei prende le distanze da Forza Italia.
5: No, ma non per quello.
2: In tutte le maniere lo fa.
5: Non c'entra nulla, la separazione non c'entra nulla con la politica. Poi che continuiamo, siamo rimasti in buoni rapporti, discutiamo di politica, ci confrontiamo.
2: Continuate a litigare
5: ancora e continuiamo a litigare di politica. Cioè, come litighiamo, diciamo
2: discutete,
5: che discutiamo.
3: Quindi
5: cioè,
3: come con Vannacci vi siete separati? No, scusi, aspetti.
5: Prima mi ha fatto pure cantare Laura non c'è.
3: No, adesso.
5: Adesso me la devo cantare.
3: No, perché Vannacci vi ha portato via.
5: Ce l'avevo per la Ravetto.
3: No, Vannacci vi ha portato via la Ravetto ieri.
5: Vannacci ci ha portato via la Ravetto. Sì, infatti, in questo caso, mai come in questa occasione, posso cantare.
2: Laura non c'è.
5: Laura non c'è. È andata via. Laura non è più cosa mia, che potrebbe riguardare
2: la
5: sia
2: la Ravetto e la Ferrari.
5: La Ravetto che la Ferrari. Ma, esatto. Capisce? Quindi è doppia la.
3: È dispiaciuto per le.
2: Se la canta se la suona.
3: No, per la Ravetto, dico.
5: No, per la separazione di mia moglie è dispiaciuto. Per la Ravetto, sì, dispiaciuto anche per la Ravetto, però la Ravetto ha preso la sua strada e ce ne faremo una ragione.
3: Dispiaciuto, insomma.
5: No, ce ne facciamo una ragione anche per, guardi, la Ravetto noi l'abbiamo valorizzata in tutto e per tutto.
3: E lei?
5: E infatti era anche capo dipartimento, no?
3: Addirittura.
5: Proprio nella, per quanto riguarda
3: non è stata
5: il tema delle donne, il tema della parità. No, lei che è stata riconoscendo, dice, ti dà tutto di più, il partito, il movimento, ti ha dato l'opportunità di arrivare ai livelli che sei, cioè dico, quantomeno un po' di riconoscenza, hai deciso di prendere un'altra strada, ce ne faremo una ragione, noi però ribadiamo, cioè le idee della Lega restano, poi a prescindere da alcuni uomini che in una
3: che
5: certa
3: vanno.
5: Fase storica ci hanno accompagnato. È successo in passato, succede adesso.
3: Ma con Vannacci cosa fate? Vi dovete alleare per le elezioni?
5: Non lo so, noi non è che con Vannacci abbiamo dei rapporti dopo tutto quello che è accaduto, insomma.
3: Quindi,
5: così amichevoli e anzi, visto considerato poi che anche quello che accade in generale, soprattutto gli attacchi che ci fa, direi. Quindi, proprio che non è che noi proprio
3: meglio.
5: Però è chiaro che
3: poi
5: se dico sempre predico prudenza, come dicevo prima, mai dire mai, perché poi dopo arriva la Meloni e dice cosa facciamo, guardiamo le alleanze,
3: insieme,
5: i nomi, quindi io non lo so cosa succederà. Io le dico che
3: forse
5: io
3: per lei
5: forse per noi no.
3: Però
5: quel che succederà succederà, insomma, non è che siamo solo noi a decidere, noi possiamo dire la nostra,
3: perché scusi, si immagina un monocolore della Lega, adesso va bene tutto, ma insomma
5: monocolore Lega magari monocolore
3: e poi vi svegliate tutti sudati. Adesso con noi c'è chi della Lega il monocolore, infatti ride.
5: Lei ride.
2: Chi c'è adesso?
3: Adesso con noi.
7: Qui c'è Paolo Calabresi, rilassa quelli tesi.
2: Paolo Calabresi.
3: Direttore marketing e sport della Enervit, signor Calabresi, buongiorno.
2: Rilassa quelli tesi.
3: Buongiorno.
2: Dice il nostro Edu Meloni, buongiorno.
8: Grazie l'invito.
3: Buongiorno. Senta, signor Calabresi, intanto anche il signor Romeo, che è capogruppo della Lega al Senato, si dirà: ma chi è Calabresi? Lei è l'uomo, sintetizzo, che ha salvato Jannik Sinner durante gli internazionali di tennis di Roma. È giusto?
8: Esagerato. Sinner si è salvato da solo.
2: Però ha avuto bisogno.
3: Perché durante soprattutto la semifinale con Medvedev si è visto Sinner in crisi, problemi fisici, qualcuno ha detto ha vomitato, e poi si è parlato di un miracoloso succo di cetriolini, una cosa del genere. Cosa c'entrate voi della Enervit, signor Calabresi?
8: Allora, intanto diciamo una cosa proprio per fare. Lui, Jannik Sinner, ha dietro un team di super esperti, dove ci sono uno staff medico col dottor Luca Semperboni e il professore Angelini, che si occupano di mettere a punto la strategia nutrizionale di Sinner. Quindi Sinner, quando va in campo, sa esattamente cosa deve fare, quali prodotti deve prendere, e chiaramente quando le partite diventano più lunghe o magari sono più impegnative, come in questo caso, lui sa benissimo che in alcuni momenti, anche di, come spesso può accadere, di fatica o di difficoltà, ci sono dei prodotti che lo possono aiutare. Quindi lui ha tutta una strategia energetica, una strategia di idratazione e ha anche questo prodotto di cui tanto si è parlato, questo famoso succo di cetrioli.
3: Ma che cos'è il succo di cetrioli?
8: Allora, è realmente, avete presente quando uno compra un barattolo di cetrioli sotto aceto? No? È quel liquido nel quale sono annegati i cetrioli.
3: Sì, che è terribile, che nessuno se lo beve.
8: Hai usato la parola giusta, è terribile. Cioè, come funziona il meccanismo proprio di attivazione? Questo prodotto qui, che di fatto è base di acqua, aceto, sale e noi ci abbiamo aggiunto anche del magnesio. Questo prodotto qui crea, proprio perché ha un sapore molto forte, un sapore acido e sapido e salato, crea un blackout neuronale. Questo blackout neuronale, di fatto, che cosa succede? Che dalla bocca arriva al cervello, il cervello dice: attenzione, sta accadendo qualche cosa, perché c'è questo sapore che è quasi sgradevole,
2: molto forte,
8: fa sì che blocca l'altro meccanismo neuronale, che è quello dei crampi, che assolutamente è un meccanismo simile, però il cervello non ne gestisce due, quindi in quel momento basta mettere in bocca e tenere qualche secondo questo liquido all'interno della bocca. Che cosa accade? Accade che immediatamente quella sensazione stanno per arrivare viene interrotta.
3: Cioè noi di fatto freghiamo, cioè con quel meccanismo lì si frega il cervello.
8: Esattamente, è un modo per ingannare il cervello, si chiama un meccanismo di reset, è un modo per ingannare il cervello attraverso questo sistema. Però che cosa accade? L'errore dove sta? L'interpretazione strana che è stata fatta dai giornali, che dicevano che lui era stato male, che ha avuto problemi di stomaco, che aveva vomitato. No, lui aveva un affaticamento, diciamo, muscolare, quindi lui preventivamente ha detto: mi prendo questo prodotto qui, questo prodotto non c'è bisogno di ingerirlo. È sufficiente tenerlo qualche secondo nella bocca. Quindi lui dopo qualche sorso ha dovuto sputare.
3: Quando lui si è piegato nell'angolo che sembrava che stesse vomitando, stava sputando sta schifezza di succo di cetrioli col magnesio e
2: che deve avere un sapore raccapricciante.
3: Allora, siccome in Australia l'aveva già usato, aveva già usato un prodotto commerciale, invece quello che ha usato a Roma gliel'avevate preparato voi?
8: E l'abbiamo messo a punto noi, è un prodotto, perché noi lo seguiamo per tutta la parte di integrazione, quindi ovviamente tutti i prodotti energetici, di recupero, e anche questo prodotto qui, quindi gliel'abbiamo fatto ad hoc e lui lo utilizza solo all'occorrenza.
3: Un prodotto che non è in commercio attualmente, signor Calabresi?
8: Probabilmente lo sarà a breve, noi l'abbiamo fatto per lui. Facciamo dei prodotti ad hoc perché ovviamente rispettiamo le richieste che sono fatte dal team, però presto sarà a disposizione anche dei...
2: Ormai tutti adorano Sinner, per cui questa roba andrà via come il pane.
3: Anzi quasi ci fa la scarpetta dentro. Ma come si chiama questo prodotto?
2: Se la berranno.
3: C'avrà un nome o...
8: Ma noi adesso per ora l'abbiamo chiamato CRM Pro, che sarebbe come per dire crampi, semplicemente con l'abbiamo dato questo.
2: Beh, no, è bruttissimo trovare un nome diverso.
3: Chiamateli i cetriolini di Sinner, una cosa del genere, signor Calabresi, scusi. Ma quanto gliel'avete dato per Roma?
8: No, lui ce l'ha sempre, c'è sempre dietro una serie di boccettine, ma mediamente ne potrebbe prendere uno anche due a partita. Ma è all'occorrenza. Di solito quando l'incontro è molto faticoso o fa molto caldo, e quindi sono le motivazioni per le quali potrebbero insorgere dei crampi, solo in quel caso viene preso. Mentre invece ovviamente l'importante è curare bene l'idratazione.
3: Senta, ma secondo lei, signor Calabresi, visto che c'è qui il signor Romeo, che è capogruppo al Senato, potrebbe in qualche modo essere usato anche in Senato per ingannare il cervello dei politici? No, dico,
2: per metterli d'accordo
5: ed evitare
2: tanto
5: che si presentino punti nelle mozioni per poi toglierle. Quello voleva dire lei, vero?
3: No, signor Calabresi,
5: io lo so dove voleva arrivare il signore qua.
3: Cosa dice?
5: Ecco, mi dia un po' di cetrolini anche a me, c'entro niente, però me li dia lo stesso.
3: Sì, cosa dice, signor Calabresi?
8: No, dico, magari durante i litigi in Senato potrebbe essere per placare gli animi, no? Quindi una distrazione.
3: Potrebbe essere. Signor Calabresi, grazie. Ma è vero che lei è il fratello di Mario Calabresi?
8: È vero.
3: Ecco, vabbè, no, mi spiace, no, lo dice come se fosse una colpa. Ce lo saluti, no. Grazie. Paolo Calabresi, direttore marketing Enervit, che hanno inventato questo succo dei cetriolini. Lei l'ha mai bevuto?
5: No, non l'ho mai bevuto. Pensavo mi chiedesse, ma lei è vero che è fratello?
3: No, di Filippo Champagne. No, ma tra perché siete due tra le persone più diverse del mondo.
5: Ah, beh, ci sono anche questi casi.
3: A proposito di Champagne, ma lei lo capisce Salvini quando parla?
5: Sì, perché non dovrei.
3: Perché l'altro giorno ha detto questa cosa, dico anche al nostro regista, al maestro Bernardini, Matteo Salvini ha detto questa cosa.
9: Ma tutto è politica, eh?
3: Beh, sì, ha ragione su questo, no?
5: Che in Italia tutto lo mettiamo sulla politica, qualsiasi cosa. Però lo dicevano anche ai tempi della prima Repubblica dei Democristiani, che si buttava tutto in politica. Anche,
3: ha voluto spiegarlo meglio, senta.
5: Sì.
9: I colleghi, il monopattino, l'assemblea condominiale, l'Avis, gli alpini, la Proloco, il paddle, tutto è politica.
3: Il paddle? Ma scusi, perché
5: no, per dire che ci sono sempre polemiche su tutto.
3: Questo
5: è il senso in Italia si butta in politica qualsiasi cosa.
3: Certo, anche il paddle. Lei gioca a paddle?
5: Ovviamente, poi era una provocazione per
3: piacciono,
5: dire... Il paddle, no, io preferisco giocare a tennis.
3: Le piacciono le liste quando Salvini inizia a fare le liste? Quando inizia a fare le liste la Lega ve ne andate, cioè... No, ancora un'altra lista.
5: Vabbè, è il suo modo di fare.
2: È il suo stile,
5: Sì, ognuno c'ha il suo stile, io c'ho il mio, lui c'ha il suo.
3: A proposito del suo stile, lei lunedì è stato a Segrate per un aperitivo in piazza San Francesco presso Ingordo XXL. Com'è andata?
5: Sono arrivato, il sipario alcolico era a Legnano.
3: Dopo a Legnano, è vero.
5: Allora, a Segrate è venuto giù un diluvio della
3: mia incredibile. Era Ingordo.
5: Era Ingordo, quindi è venuto giù un'acqua incredibile.
2: Ingordo XXL.
5: Rifugiati dentro, ho bevuto solo una birretta piccola perché poi dopo dovevo guidare.
3: E poi al sipario alcolico invece a Legnano?
5: Il sipario alcolico a Legnano, lì ho invece cercato di mangiare qualcosa
3: perché sennò stomaco vuoto.
5: Esatto,
2: perché si mangia
5: vuoto,
2: solo per tamponare l'alcol praticamente.
5: Sono aperitivi elettorali,
3: A proposito di cose,
5: nostri candidati,
3: ma scusi, Calenda è andato da presidente Meloni l'altro giorno?
5: Vabbè, Calenda in aula al Senato ha già detto più volte che lui è disponibile.
3: Le piacerebbe che entrasse in maggioranza.
5: Ma a noi piacerebbe che ci fosse un confronto serio con l'opposizione sui temi.
3: No, con Calenda almeno quantomeno
5: lui propone delle soluzioni.
3: Quindi le piacerebbe delle idee. Cioè meglio Calenda o Vannacci?
5: Ma io non disdegno, ripeto.
3: Sì.
5: Io sono un po' più moderato per mia natura, quindi insomma, chiaramente guardo un po' più verso i moderati, ma
3: più
5: non è
3: Vannacci o
5: scegliere.
3: Più Calenda, Romeo. No, dico, glielo chiedo. No,
5: faccia il bravo.
3: No, ma glielo chiedo.
5: Aveva più vicino Calenda alle mie posizioni rispetto a Vannacci, ma le mie posizioni poi all'interno del movimento magari c'è qualcun altro che dice no, sono più vicino a piuttosto che, perché la Lega sai com'è, non è mai stata né di destra né di centro né di sinistra.
3: Beh, un po' di destra
5: siamo nati con un'impronta molto pragmatica che è quella di raggiungere un obiettivo che è il federalismo e l'autonomia e l'autogoverno. Poi uno che arriva di centro, uno di centro, uno di sinistra, uno di destra, che condividono questo obiettivo, non guardiamo, siamo posti ideologici.
3: Uno è di centrodestra, perché dovrebbe votare la Lega e non Fratelli d'Italia o Vannacci o Forza Italia? Perché se uno è moderato porta Forza Italia.
5: Perché la Lega c'ha la forza e il coraggio di dire, come dicevo prima, tante cose, magari con grande anticipo, quindi abbiamo una visione politica sul futuro, su tante cose, poi i fatti, come dicevo prima,
3: ci hanno dato ragione,
5: e poi perché noi comunque siamo per la difesa e per la politica del territorio. Noi siamo a difesa del territorio, ci abbiamo gli amministratori bravi che sono ovviamente vicini, ma noi siamo gente che ascolta, che sta lì, che cerca di risolvere i problemi, non è che gli altri non lo facciano, ma noi lo facciamo di più. E questo è il motivo per cui dovrebbero votarci, anche perché poi chi meglio della Lega non può difendere il Nord.
3: Sentiamo il nostro CDM, la nostra aurora, cosa hanno capito di questa puntata oggi tra politica, privato, cose varie.

0: il ponte.
1: Vabbè, non si può far tutto. A lei non frega niente del ponte.
2: Tutto tranne
1: tra l'altro,
2: il ponte.
1: Diciamo, signor Romeo, adesso tutto tra le tante cose della vita.
2: Non è il suo tema principale.
3: Io sono lombardo e penso ovviamente agli interessi della Lombardia, i nostri colleghi della Calabria. Scusi, non so, penso la senatrice Minasi piuttosto che il senatore Germanacca della Sicilia, probabilmente loro col ponte vedono un'opportunità di
1: Lombardia,
3: sviluppo del loro territorio.
1: Perché non si candida lei a sindaco di Milano l'anno prossimo?
3: Ma perché non sono di Milano.
2: Non ce la voglio.
3: Sono di Monza.
1: Allora candidate Lupi, centrodestra.
3: Non lo so. Lupi non vi piace. Allora è che non ci piace. Abbiamo detto, valutiamo tutti i profili, politico o civico che sia, l'importante è che abbia le chance e le carte giuste per poter rendere contendibile la
1: l'ultima
3: città.
1: Si sente più vicino a Tajani o a Calenda?
3: Abbiamo siamo alleati con Stefano Tajani,
1: infatti. Noi torniamo domani, noi torniamo domani qui su Rai Radio 1, potete ascoltare la puntata su Rai Play Sound. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che
2: Tajani, ma certo che no.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: figli ammanettati e bendati in ginocchio nel porto di Ashdod, circostanza che ha scatenato una forte reazione della premier.
1: Inaccettabili le immagini degli attivisti inginocchiati condivise dal ministro israeliano Ben Gvir. Mentre riceve il primo ministro indiano a Villa Panfili, Giorgia Meloni interviene con una nota durissima sul caso Flotilla, in cui assicura l'impegno del governo per arrivare alla liberazione degli italiani fermati e chiede, anzi pretende, le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e, aggiunge, per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle richieste italiane. La situazione in Medio Oriente è fra i temi della bilaterale fra Giorgia Meloni e Narendra Modi, uno scenario che la premier definisce fragile.
2: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo: la stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica.
1: Accanto al premier indiano, la presidente del Consiglio rilancia il partenariato strategico fra Italia e India con la firma di una serie di intese bilaterali in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale. Roma e Nuova Delhi, già vicinissime per Giorgia Meloni. Questo settimo incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Con Federico Foroni, Federica Ionta, GR1.
0: E sulla flottiglia il ministro Tajani annuncia la convocazione dell'ambasciatore israeliano. La maggioranza spiega: noi sempre con i nostri connazionali, ma così non si aiuta Gaza. Durissime le reazioni dall'opposizione. Dopo il video il governo adotti sanzioni e metta fine agli accordi con Israele. Perché Meloni non vuole sanzionare il governo criminale di Netanyahu? Chiedono 5 Stelle, PD e AVS. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei italiani morti giovedì scorso. Sono quelli di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal. Portate in superficie anche le attrezzature tecniche, comprese le telecamere GoPro, che serviranno a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Si fa sempre più strada l'ipotesi di uno spaesamento dei subacquei durante l'immersione nella grotta. La Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sul primo corpo recuperato, quello di Gianluca Benedetti. A Catania è stata arrestata una donna insieme al suo compagno con l'accusa di aver maltrattato e commesso abusi sulla figlia minorenne.
3: Nello sguardo della ragazza, appena tredicenne, qualcosa non andava, ad accorgersene i professori di un istituto scolastico 10 Reale nel catanese frequentato dalla giovane, i quali non hanno perso tempo a segnalare alla polizia i presunti maltrattamenti e violenze sessuali in famiglia. Arrestata la madre trentenne di origini straniere e il convivente di 46 anni. L'adolescente è ospitata in una struttura protetta. Le indagini, effettuate anche attraverso intercettazioni ambientali, hanno fatto luce su presunti abusi sessuali subiti dalla giovane, che sentita dagli inquirenti avrebbe confermato i fatti. Da qui la necessità di proteggere la minore e approfondire l'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania e dal PUL, che si occupa di reati di pedofilia e codice rosso. Dal quadro indiziario ne sarebbe venuta fuori una storia fatta di episodi di violenza sessuale e maltrattamenti subiti tra le mura domestiche. Le accuse per i 2 presunti orchi sono di corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Gli indagati sono nel carcere catanese di Piazza Lanza. Catania, Orazio Aleppo, GR1.
0: È stato condannato a 20 anni di carcere con rito abbreviato Alessandro Chiani per il tentato omicidio di Davide Cavallo, lo studente vittima di un brutale pestaggio fuori da una discoteca del centro di Milano lo scorso ottobre. 10 mesi all'altro coimputato per omissioni di soccorso. Il 22enne aggredito, che ha riportato lesioni permanenti in aula, ha abbracciato entrambi i giovani accusati. Non voglio odiare, ha detto. Il meteo: ci aspetta un weekend con picchi di 30 gradi, intanto tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, possibili isolati temporali sui rilievi. Sentiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
4: Il tempo è stabile, ancora per oggi però avremo qualche temporale in area alpina e sui monti e le colline delle regioni centro-meridionali. Tempo buono anche nei prossimi giorni, con rischio di temporali via via più basso, con temperature che continueranno ad aumentare e arriveranno verso il weekend i primi valori intorno ai 30 gradi.
0: Villa Necchi Campiglio a Milano rende omaggio all'architetto che l'ha progettata, con una mostra in cui si possono ammirare i più noti e significativi disegni dell'architetto milanese fino al 18 ottobre.
5: La sua sigla come vignettista era DPPL, che stava per Don Pedro Porta Lopez. Così si firmava Piero Portaluppi all'inizio della sua attività. Delle strisce satiriche e caricature che disegnava quando era molto giovane, manterrà lo spirito ironico e il gusto per il paradosso, anche se poi metterà a frutto i suoi studi universitari e diventerà uno dei più più importanti architetti tra le due guerre, che ha progettato edifici storici di Milano. È una delle scoperte che riserva la

0: Mostra una nuova casa per Piero Portaluppi fino al 18 ottobre, organizzata a Villa Necchi Campiglio a cura del FAI, a cui è stato donato l'archivio e gli arredi dello studio di Portaluppi, che progettò anche questa famosa dimora novecentesca. Daniela Bruno è direttrice culturale del FAI.
1: Questo eclettismo suo tipico, che unisce anche l'antico e il moderno in forme straordinarie, ancora oggi ben riconoscibili in tanti edifici di Milano.
0: Massimiliano Chiavarone, GR1.
2: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto su Radio.
3: Sulle strade del Giro.
4: Siamo ben trovati da Chiavari, dove arriverà quest'oggi il Giro d'Italia, giunto al Giro di Boa, undicesima tappa per la Corsa Rosa, davanti due gruppi a 79 km, 800 metri dal traguardo, divisi da soltanto 12 secondi. Manuel.
5: Situazione decisamente fluida, davanti nel primo gruppo sono di fatto in 11, ci sono quattro italiani, c'è Mattia Bais, Ludovico Crescioli e c'è il duo della Astana XDS, Alberto Bettiolla e Diego Ulissi. Sono stati raggiunti quelli che erano rimasti in 10 anche da un corridore molto interessante, Jonathan Narváez, che ha già vinto due tappe in questo Giro d'Italia, che è scattato dal secondo gruppo ed ha raggiunto, in men che non si dica, quelli che sono là davanti, il che vuol dire che la situazione, come detto, è ancora tutta quanta in fieri, tutta quanta in divenire. Potrebbe esserci anche un ricongiungimento tra questi gruppi nel momento in cui dovesse avvenire, a quel punto potrebbe diventare complicato e forse anche non del tutto interessante per il gruppo della maglia rosa andarli a prendere.
4: Siamo al primo GPM di giornata, passo del termine per quanto riguarda i battistrada, gruppo maglia rosa 1:46, distanza non certo di sicurezza ancora.
6: No, non certo di sicurezza, ma non ha secondo me nessuna intenzione di andarli a riprendere, perché davanti non ci sono uomini pericolosi. In realtà c'è Scaroni che è sedicesimo a 6:59, quindi c'è parecchio, come dire, distacco in termini di sicurezza. Pertanto farà un'andatura regolare, metterà 2-3 uomini al comando per tenere la fuga un po', così che non vada troppo larga,
4: con davanti tanti, forse troppi uomini tra cui scegliere per dare dei favoriti. Visconti.
7: Sì, difficilissimo dare un nome secco per questa tappa, sono in 17 adesso al comando perché i due gruppi si sono ricongiunti, il gruppo sembra avere mollato, è stata una tappa molto dispendiosa adesso e il team Bahrain Victorious si è messo davanti proprio per questo motivo, per cercare di tranquillizzare un attimo la gara in gruppo, soprattutto per la loro maglia rosa.
4: E tante le squadre che vogliono provare a vincere, anche perché fino a questo momento, caro Manuel, soltanto in 5 hanno timbrato il cartellino. A te.
5: Eh sì, e tra l'altro c'è una squadra che invece il cartellino l'ha già timbrato, come la Astana, che ha messo dentro tre uomini, Bettiol, Ulissi e Scaroni, che è rientrato, tre uomini anche per quello che riguarda la Ponte Visit Malta, perché ci sono Mattia Bais, Ludovico Crescioli e Alessandro Tonelli. Faccio un altro nome, non ce l'aspettavamo perché non l'avevamo visto pedalare benissimo, ma c'è anche Filippo Zana, corridore del team Sudal Quick Step, che non ha un grandissimo spunto veloce, ma in salita sa andare molto bene.
4: Siamo a 78 km dalla conclusione qui a Chiavari, ancora tanta salita davanti, sono una trentina, 1:45 il gruppo maglia rosa. Ci risentiamo alle 15:31 sulle strade del Giro.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Come parla?
10: Senta, ma lei è fuori di testa!
9: E tu? Come parla?
11: Igora, la piazza social di Radio 1.
12: In prigione, canta Edoardo Bennato. Nel 2025 gli studenti detenuti nelle carceri italiane sono saliti a 1837, 1769 uomini e soltanto 68 donne, più del doppio però rispetto al 2019. Sono cresciuti anche i laureati dai 27 del 2020 ai 55 del 2024. I dati arrivano dal report della Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari e raccontano un fenomeno in continua crescita. Sempre più detenuti cominciano e completano percorsi universitari durante la pena. E la cosa più italiana di tutte è che, visto che siamo tra gli ultimi in Europa per numero di laureati, alla fine uno pensa: scusa, ma quindi per studiare con calma in Italia bisogna andare in prigione?
13: Hai ragione, in prigione!
12: perché fuori tra affitti, stage non pagati, tre lavori e coinquilini che suonano il bongo alle due di notte, non ti lauri mai. Dentro invece silenzio, concentrazione, biblioteca, cuochi che preparano tutto per te, nessun'ansia per pagare le bollette o andare a fare la spesa impazzendo per trovare un parcheggio. Manca poco e al prossimo Open Day il Ministero della Giustizia manda direttamente il pullman della penitenziaria. Ragazzi, volete una magistrale o direttamente l'ergastolo con Erasmus? E allora buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta nell'Igorale Piazza Social di Radio 1, un saluto a voi anche dal conduttore di questo programma, eccolo qui il basso di Byron, sempre pronto e scattante, il pet influencer con 245.000 follower sul suo account Instagram, in regia c'è Nino Giuliano, alla parte tecnica Tommaso Margiotti e Damiano Quarato, in redazione Maurizio Merola, un saluto a Carla Pagliai, la dog-sitter del bassottino Byron.
10: Abbiamo preso l'influencer.
12: Immancabile, arriva l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio. Ben trovato Lorenzo.
13: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
12: Allora Lorenzo, alla stazione di Milano Centrale, un trentenne originario del Gambia, residente a Modena con diversi precedenti penali e permesso di soggiorno lavorativo scaduto, ma questo è un classico ormai, ma ancora libero, tra noi, tanto per cambiare, ha estratto un macete dopo aver trovato coda ai tornelli della stazione. Ha trovato la coda, quindi capito, uno prende. L'uomo, arrivato con un treno dall'Emilia-Romagna, è poi risalito a bordo di un convoglio dove è intervenuta la Polfer, la polizia appunto ferroviaria, per bloccarlo è stato necessario anche il taser, benedetto il fisico nucleare statunitense, Jack Coover, benedetto lui, che lo inventò nel 1969, perché ormai in molti casi è l'unico strumento che riesce a bloccare questo tipo di aggressori. Ecco, ora è stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. La notizia è diventata virale sui social e molto commentata.
13: Ho visto, anch'io.
12: Ecco, perché ormai il macete, dobbiamo dirlo, è diventato il nuovo coltellino svizzero, c'è chi esce con le chiavi, il portafoglio o il telefono e chi invece dice aspetta che prendo il macete, non si sa mai, Lorenzo, non si sa mai, magari trovo traffico, una fila alla stazione, ecco. Del resto
13: può sempre servire.
12: E del resto le nostre città sono giungle, quindi il macete, una volta poi per saltare la coda serviva la raccomandazione, oggi direttamente il macete, e questo è anche questo, il frutto dell'integrazione. Nelly Gorà è tornato a trovarci, il giornalista, saggista, docente di diritto privato all'Università Guglielmo Marconi di Roma, Claudio Togna, bentornato Claudio.
14: Ciao Igor, e naturalmente un abbraccio a Byron, il conduttore con la cravatta.
12: Ah, grazie, ti saluta e ricambia con tanto affetto. In un tuo articolo pubblicato sul quotidiano Giornale d'Italia parli del mito di Ulisse da Omero a Dante, quale elemento fondativo dei valori occidentali di democrazia e della cultura. Ecco, ma come queste riflessioni possono essere riportate alla nostra dimensione europea?
14: Possono, e se mi consenti Igor, devono. Perché quello che colpisce è la modernità del modello Odisseo, una modernità perché fa sì che assuma un ruolo strutturante la parola, il discorso, la narrazione, che predomina sulla pura bellicosità. È un eroe, a ben vedere, traccio il parallelo e la continuità tra Omero e Dante, ancorché separati da moltissimi secoli, in quanto è un eroe che cerca, prima della forza, la via della diplomazia, della parola che include e non esclude, la via della reciproca convivenza e naturalmente interazione con i diversi paradigmi culturali dell'epoca. Una modernità europea, e non ci dimentichiamo che l'Occidente finiva con le colonne d'Ercole, sia all'epoca di Omero che anche all'epoca di Dante. Quindi ritengo che se oggi l'Europa dovesse avere un suo eroe eponimo non possa che essere Ulisse.
12: Ecco Claudio, la RAI ha lanciato un progetto importante contro la disinformazione e le fake news proprio ieri, sottolineando quanto oggi il giornalismo debba tornare a essere un punto di riferimento in un'epoca dominata da social, algoritmi, intelligenza artificiale e contenuti spesso manipolati. Secondo te oggi qual è il confine tra libertà di informazione e rischio di disinformazione, e quanto diventa fondamentale il ruolo di noi giornalisti nel verificare le notizie e mantenere quindi un rapporto di fiducia con il pubblico?
14: Innanzitutto grazie della domanda che si pone in continuità con quella precedente, perché naturalmente passare da Ulisse, il principe della parola, a questa domanda è veramente pertinente. Ma sai Igor, in un periodo in cui rimane sempre più inverato il prospettivismo di Nietzsche, per cui non esistono fatti ma interpretazioni, diviene essenziale l'analisi, che deve essere però mediata senza preventivi filtri ideologici o attesi obbligate spiegata da una stampa che sia libera da algoritmi. Algoritmi che sono strutturati spesso su valori etici, politici ed economici rigidamente predefiniti. Se mi consenti, quello che io auspico è un giornalismo fatto dall'uomo per l'uomo.
12: Ti fa adesso una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
13: Buon pomeriggio.
14: Buon pomeriggio a lei, dottore.
13: L'Alto Adige vuole diventare apripista in Italia per il voto elettronico entro il 2028, permettendo ai cittadini di votare online dal proprio dispositivo oppure con schede elettroniche ai seggi. In Estonia questa modalità è ormai realtà da anni. Secondo lei è la strada giusta per combattere l'astensionismo oppure il rischio è aprire un fronte enorme sul tema della sicurezza, della privacy e della fiducia nei risultati elettorali?
14: Ma dottore, non dobbiamo avere paura della tecnica. Avere paura della tecnica significa arroccarsi su delle posizioni che diventano poi nel tempo indifendibili. È chiaro che naturalmente l'utilizzo di tecnologie sempre più avanzate e sofisticate porta in sé il rischio dell'abuso, dell'interferenza. Ma dobbiamo avere anche la capacità di dominare la tecnica, l'evoluzione. Sarebbe come pretendere che oggi che tutti quanti i documenti venissero scritti sul papiro oppure con l'inchiostro della bella calligrafia. È un voler troppo pretendere. La tecnologia su determinati diritti fondamentali come quello di voto può fare paura, ma la paura non può fare agio in politica. I processi vanno affrontati e vanno governati.
12: Claudio, abbiamo ancora 30 secondi. Il paradosso è clamoroso. In uno dei paesi europei con meno laureati, l'Italia, cresce il numero di detenuti universitari. Vuol dire che fuori dal carcere stiamo rendendo lo studio sempre più difficile e precario?
14: No, significa che sia pure tra mille difficoltà stiamo attuando una delle funzioni che deve essere quella del carcere, che non è solamente quella repressiva, che è la più certo. Semplice, ma anche quella della possibile rieducazione del detenuto. E questo delle carceri, quando tu vuoi, sarà un tema che dovremmo riaffrontare. Perché? Perché oggi il sovraffollamento è un problema, sì. Non solamente per quello che riguarda la multiculturalità, ma soprattutto per quello che riguarda la multireligiosità.
12: Già, torneremo sull'argomento. Grazie al giornalista e docente di diritto privato all'Università Guglielmo Marconi di Roma, Claudio Togna, e buon lavoro!
14: Ma grazie a voi.
12: A te. Presto. Ero Ligorai, tornato a trovarci lo storico inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete. Buon pomeriggio Luca e bentornato.
15: Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti, che bello.
12: Che bello riaverti con noi, anche Byron sta scodinzolando come un matto qua, eh. Allora Luca, nel 2014, lo ricordo, hai ideato Non ci ferma nessuno, una campagna sociale motivazionale nata per incoraggiare e sostenere gli studenti universitari italiani attraverso un approccio innovativo e partecipativo. Oggi, dopo oltre 150 tappe, più di 100.000 ragazzi coinvolti e perfino la medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che giovani trovi davanti a te? Più fragili, più soli o più smarriti rispetto a 10 anni fa? Lo ricordo che oggi è stata l'ultima tappa.
15: Sì, sono dei ragazzi che hanno vissuto qualcosa che si chiama Covid, che si chiama pandemia, che si chiama lockdown, e sì, sono cambiati perché all'inizio erano molto concentrati sulla loro dimensione lavorativa, studiavano all'università con la prospettiva di conseguire il massimo voto per poi affacciarsi al mondo del lavoro. Il Covid ha messo in discussione tutto, hanno avuto paura, come del resto anche gli adulti, di non uscirne vivi, e oggi sono molto più attenti al loro stato di salute. Per questo noi in giro nelle università, oggi abbiamo celebrato l'ottava tappa all'Università di Reggio Calabria, cerchiamo di dare loro la possibilità di raccontarsi. È un focus puntato sull'ascolto, tante storie che si intrecciano e alimentano quella fiducia in chi li ascolta.
12: Adesso ti fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, tu hai parlato di giovani e lui è la voce della Gen Z.
13: Buon pomeriggio Luca.
15: Ciao.
13: Con Non ci ferma nessuno entri nelle università e parli direttamente ai ragazzi delle loro paure, delle insicurezze, delle voglie, appunto, della voglia di rialzarsi. Ma in una generazione cresciuta tra social e intelligenza artificiale, hai la sensazione che molti giovani stiano delegando agli algoritmi persino le emozioni, le scelte e anche il pensiero? È critico?
15: Guarda, io risponderei chi non lo fa, perché purtroppo io non vedo grande differenza tra i giovani e gli adulti, vedo il mondo dei social che ormai come un tentacolo risucchia l'attenzione, il tempo, le sensibilità, inaspriscono cuori o magari aiutano persone che ne fanno un utilizzo sano a volare, a spiccare il volo, a trovare un conforto, a trovare quel sussidio che magari non arriva più dalle persone. Ecco, l'utilizzo dello strumento che probabilmente andrebbe analizzato, sicuramente la grande pressione che i social esercitano sulle vite dei ragazzi, ogni volta in aula ne parliamo, diventa qualcosa che qualcuno regge, qualcuno fa fatica a tenere sulle spalle. Il claim di questa edizione infatti è: dimmi davvero come stai, per cominciare realmente a capire il proprio stato e soprattutto cominciare una ricerca interiore che vada incontro all'autenticità più che all'emulazione di ciò che effettivamente sembra debba essere applicato, un po' perché le famiglie, un po' perché la società, un po' perché i social network così vogliono.
12: Luca Il Moige con alcune famiglie ha promosso la prima class action europea contro Facebook, Instagram e TikTok, accusando le piattaforme di non proteggere davvero i minori e di favorire dipendenza attraverso algoritmi e scroll infinito. Non c'è il rischio che questa battaglia diventi anche un modo per scaricare sui social responsabilità che sono prima di tutto dei genitori? Perché i limiti d'età già esistono, ma i cellulari ai bambini di 5 o 6 anni chi li compra? E quanti genitori controllano davvero che cosa fanno i figli online invece di usare lo smartphone come babysitter o ciuccio elettronico?
15: Guarda, questa è una bellissima domanda.
12: Grazie,
15: perché
12: me l'ha suggerita sempre Byron, lo sai che Byron è un grande suggeritore.
15: Sì, quando non scodinzo la scrive domande. Sì. Ma questo lo so, io ti dico che fondamentalmente abbiamo un problema. Il problema è che i social network vengono utilizzati male. Io ho realizzato vari servizi in passato proprio su genitori che pubblicano video dei bambini che guidano la propria auto con qualche decina d'anni d'anticipo. Allora vedi, i social network sono un problema, ma il comportamento di adulti che non si rendono conto di essere genitori e quindi di avere la responsabilità del proprio del futuro del proprio figlio o dei propri figli, credo che sia questo il problema principale. Bisognerebbe fare effettivamente, secondo me, più che un corso di utilizzo di social network, purtroppo è triste dirlo, un corso di come si diventa e come si fa il genitore, perché abbiamo perso di vista, ovviamente senza generalizzare e dando colpe a tutti, molti hanno perso di vista veramente la responsabilità importante che si ha quando si mette a mondo un figlio e soprattutto quando si educa un bambino che deve farsi spazio in questa giungla.
12: Grazie ancora all'inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete, complimenti per questa tua iniziativa sociale e naturalmente a presto.
15: Grazie Igor, non ci ferma nessuno, un abbraccio a tutti.
12: E chi ci ferma? Ci provano. Enel Igorai, è arrivato il direttore settimanale Vero e giornalista del quotidiano L'Identità, Nicola Santini, bentornato direttore.
16: Eccoci, ciao a tutti, ciao Byron.
12: Grazie, ricambia anche Byron con affetto. Quali i personaggi principali che nel bene o nel male si sono conquistati la copertina del tuo settimanale in edicola in questi giorni?
16: Ma i personaggi lasciano lo spazio alle storie in realtà, sì. Per cui io non ho né preclusioni, nel senso che nessuno ha il divieto, il veto di esserci purché abbia qualcosa da raccontare. Noi, non essendo un gossip ma un familiare, tendiamo a privilegiare la storia. È chiaro che magari quei personaggi troppo di nicchia non ci finiscono e quelli, diciamo, più presenti hanno magari una corsia preferenziale, però di base io credo che il personaggio da copertina debba raccontare il paese in un modo diverso rispetto a quello che fanno i sondaggi. Quindi nel bene rimangono quelli che conservano quella traccia umana a cui noi teniamo e nel male quelli che trasformano la propria vita in una sorta di televendita isterica di se stessi, di loro stessi.
12: E quindi chi hai in copertina?
16: Allora, in questa copertina abbiamo Albano e Romina, che sono una coppia scoppiata da tempo ma che continua nel collettivo a essere percepita come tale, e riparliamo della tristissima storia di Lenia Carrisi che è scomparsa e che ha diviso una, appunto, delle coppie più stabili, più solide del mondo dello spettacolo e che anche ora, passati più di 20 anni, continua a dividere. Romina sembra non farsi una ragione, quindi interpella sensitivi, cartomanti, esperti e vuole andare ancora sulle tracce. Albano dice: accettiamo la realtà, brutta, triste, inconsolabile che possa essere, però basta, finiamole, soprattutto smettiamo di parlare di questo davanti alle telecamere.
17: Ecco, direttore, sulla base
16: una storia che stava raccontando.
17: Certo. Sulla base dei dati del report del Reuters Institute, tra i 18 e i 24 anni il 64% si informa ogni giorno, ma lo fa soprattutto su social, quindi Instagram al 30%, YouTube al 23% e TikTok al 22%. La radio invece, grazie al digitale e al podcast, continua a crescere, per nostra fortuna. Ma come si riconquista questa generazione?
16: Ma secondo me si riconquista quando si smette di parlare con il tono da opuscolo ministeriale. Cioè, i giornali hanno perso lettori quando hanno iniziato a sembrare freddi e sterili, e su questo devo dire anche l'intelligenza artificiale, le frasi fatte, tutto quello che porta ha contribuito a questa glaciazione, diciamo, dell'informazione. Sui social i ragazzi trovano spesso ritmo, trovano il conflitto, trovano le facce vere, quindi a volte è più facile rifugiarsi. Quello che nessuno gli spiega è che sui social non trovi la verità, non trovi la notizia spesso verificata, non trovi la fonte attendibile, trovi un sacco di materiale e basta. Quindi secondo me il ritorno è proprio nella serietà, senza essere seriosi, di quello che si racconta.
17: Adesso ti fa due domande il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
13: Buon pomeriggio, direttore.
16: Buon pomeriggio Lorenzo, io sono tuo follower.
13: Lo so, noi ci seguiamo, infatti anche tu sei molto attivo. Il 51% dei miei giovani si fida più dei creator influencer che dei brand editoriali. Secondo te è una crisi di credibilità dei media tradizionali o un cambio inevitabile del linguaggio?
16: Ma cambio inevitabile del linguaggio sicuramente. Il punto è che i brand non hanno saputo gestire questo, nel senso che sono stati i primi che hanno delegato per intero quello che poteva essere uno strumento trasformandolo in un obiettivo, e quindi poi gli è scappato di mano e non hanno più il controllo, sono loro adesso controllati.
13: Social in crescita, intelligenza artificiale in espansione, carta in agonia e la TV precipita intorno al 21% come fonte informativa tra noi giovani. Secondo te quale sarà il modello sostenibile dell'editoria nei prossimi anni?
16: Quello che dimostra di avere personalità e carattere. Cioè, la carta può anche trasformarsi in un oggetto prestigioso, in un fetish, in qualcosa che ti piace portarti a casa. Il digitale però deve avere velocità e identità che la carta non sempre può garantire. Quindi gli articoli scritti come verbale di condominio, secondo me, si sono già scavati la fossa nel settore. Deve la carta riappropriarsi di quella differenza, di quell'esclusività la porta a essere un altro strumento. Ce n'è uno più veloce che ti serve per arrivare al dunque, aperto 24 ore su 24, e uno in cui ti siedi, respiri e fai un pensiero in più.
17: Direttore, il caso dei pavori di Punta Marina è partito come una semplice cronaca locale ed è diventato un fenomeno pop internazionale. Ecco, come nomino il pavone arriva, come vedi, ormai qui anche in radio è ovunque. Amico,
16: vabbè,
17: è diventato anche amico di Bairro.
16: 100 milioni di meme sul mio social.
17: Appunto, meme virale sui social, paragoni a Jurassic Park, servizi condivisi ovunque, stampa estera e perfino brand che ci hanno costruito sopra marketing e instant content. Un servizio televisivo nato quasi come curiosità locale è diventato un fenomeno globale con milioni di visualizzazioni. Ecco, la televisione oggi racconta ancora la realtà oppure costruisce contenuti già pensati per diventare virali online?
16: Ma secondo me la televisione non è così sveglia, devo dire, per questo, però sa cavalcare. Quindi nell'algoritmo della fortuna, che è data da quante persone in quel momento stanno guardando la cosa e trasformano poi anche molto abilmente in un meme una storia che rischiava di rimanere lì, costruisce la propria fortuna, e quindi poi gli autori cavalcano e magari ti ripropongono fino alla noia mortale lo stesso argomento. Io trovo che la notizia non sia stata il pavone di per sé, che tutto sommato tra gli uccelli è quello più pacifico e anche bello da vedere.
17: È
16: la signora che urla, strilla e che è diventata a sua volta
17: basta,
16: un meme.
17: Dice,
16: se non ci fosse stata quella roba lì, probabilmente sarebbe risolta in un intervento della protezione animale, in una
17: tutela,
16: sarebbe
17: grazie.
16: Anche magari rischiata di diventare quelle cose un po' tristerrime che si riducono.
17: Ringraziamo la signora del basta. Grazie al direttore settimanale Vero e giornalista quotidiano di identità Nicola Santini, a presto.
16: Grazie Igor, grazie a tutti.
17: A te. E Igor A tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stato con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti.
13: Da Lorenzo Castelluccio.
17: Vedrà anche la tua.
13: Anche io vi aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio.
17: E da Byron, a domani.
13: A domani.
18: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
19: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità, sono le 15:30:20, vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla A21, la Torino-Brescia. Troviamo code a tratti per il recupero di mezzi incidentati tra Castelvetro e Cremona verso Brescia e code a tratti per traffico tra Asti Est e Fellizzano sempre verso Brescia. Ci spostiamo sulla A4, la Milano-Brescia, c'è stato un incidente tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano e code a tratti per traffico intenso invece si sono formati tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 10 Genova Ventimiglia, 2 km di coda per un veicolo fermo tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Genova. 4 km di coda a seguito di un incidente sulla 22 del Brennero tra Nogaro Le Rocca e la 4 Torino Trieste in direzione del Brennero. Code per incidente anche sulla 13 la Bologna Padova tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Rallentamenti per lavori sulla 14 Adriatica tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara, mentre verso Ancona ci sono 2 km di coda tra Grottamare e Pedaso, sempre per la presenza di cantieri. Rallentamenti per un veicolo fermo in autosole tra la 11 Firenze-Pisa e Firenze in Pruneta in direzione di Roma. A Napoli sulla tangenziale code per un veicolo fermo tra Capodimonte e Camaldoli verso Pozzuoli, mentre sulla 19 la Palermo-Catania ci sono rallentamenti tra Catena Nuova e Agira in direzione di Palermo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
18: In collaborazione con il CIS. Sulle strade del Giro.
4: Ben trovati da Chiavari, 11ª tappa del Giro d'Italia con ovviamente la fuga come era preventivabile, ma ha fatto fatica a prendere forma e il gruppo lì davanti si sgretola in questo momento. Manuel,
5: si continua ad andare avanti a scatti adesso dal nutrito plutone dei coraggiosi, sono evasi in 7 Eric Mas, Movistar, Chris Harper, Pinarello Q365, Warren Barguil, corridore del team olandese Picnic NL, poi due effettivi della Bolti, Bais e Crescioli, Narvaez della UAE che ha già vinto 2 tappe e su questi arrivi può fare assolutamente male, e anche l'eterno Diego Ulissi, XDS Astana, corridore che ha già vinto 8 tappe al Giro d'Italia e cerca la nona sinfonia. Non sono particolarmente lontani rispetto agli ex compagni di fuga, non è escluso un ricongiungimento, si va comunque in salita e si fa tanta fatica perché si è andati fortissimo fino adesso. Cristiano,
4: GPM di seconda categoria, quello che stanno affrontando i battistrada Colle di Guatarola, che il più complicato quest'oggi, seconda categoria, poi fase di discesa, ma la strada praticamente continuerà a salire fino a pochi chilometri dalla fine. Visconti.
7: Sì, hanno appena terminato Colle di Guaitarola, la salita più impegnativa di oggi in seconda categoria, quasi 10 chilometri al 6,5% e adesso si comincia a delineare. Direi che un nome favorito anche oggi sta venendo fuori ed è di nuovo quello di Narvaez, che è il dominatore assoluto un po' delle tappe da fuga.
4: Eh sì, Narvaez ne ha già vinte 2-4 in totale al Giro d'Italia. UAE che ha perso subito sostanzialmente il suo capitano Adam Yates, poi ha perso anche Vine e Soler, quindi si è un po' riadattata, no Ghirotto?
20: Sì, ma si è riadattata molto bene, perché sta facendo questo Narvaez un Giro d'Italia da autentico protagonista. Devo dire che su questo gruppetto di 7 fuggitivi sarà lo spauracchio, quindi nessuno, come dire, lo aiuterà, dovrà, se questa fuga arriverà, cercherà di casomai distaccarli oppure di isolare tutto quello che può isolare. Attenzione, perché comunque anche Ulissi è un bel corridore, ha esperienza, e anche Eric Masse, che in questo Giro d'Italia è venuto qua per fare classifica, ne è uscito e adesso dovrà in qualche modo riscattarsi.
4: A tre minuti il gruppo Magliarosa, Monaco Dignoni.
5: Gruppo Magliarosa che dopo aver diciamo osteggiato la fuga, ma più che per volontà effettiva delle squadre degli uomini di classifica, per quella delle squadre di coloro che non erano riusciti a rientrare nella fuga stessa, adesso sta lasciando andare e viaggia con andatura regolare condotto dagli uomini della Bahrain Victorious, della maglia rosa Eulalio e quelli della Visma di Jonas Vingegaard, che pedala costantemente nelle prime posizioni. Davanti continuano a sgranarsi, adesso davanti sono rimasti solamente in tre, ovvero sia Harper, Narváez ed Henrik Maas, con lo stesso Narváez che cerca di avvantaggiarsi perché di fatto nessuno vuole portarselo fino al traguardo. Cristiano.
4: Giovanni Visconti, oggi ci sono rischi per gli uomini di classifica?
7: Allora, fino al momento in cui la fuga finalmente è partita, qualche rischio c'era perché la corsa era un po', come abbiamo detto, poteva succedere di tutto, no? Quindi bisognava stare davanti e stare molto attenti. Adesso il gruppo che è segnalato a più di tre minuti sta andando più tranquillo e credo che gli unici rischi adesso saranno la prossima discesa, che è molto tecnica, dopodiché credo che finiranno la tappa in tranquillità senza stare a rischiare troppo.
4: Anche perché insomma credo che anche dall'ammiraglio Ghirotto arriverà un segnale di fate con calma, attenzione.
20: Ma guarda Cristiano, dopo una tappa a cronometro c'è sempre un po', come dire, bisogna capire le gambe come stanno, parlo ovviamente degli uomini di classifica, perché se qualcuno si accorge che magari si sfila un pochettino, visto che il finale è veramente articolato, c'è una discesa veramente complicata, poi discesa e 6 km d'arrivo, insomma, bisogna stare in guardia, bisogna stare davanti, non bisogna perdere l'attimo fuggente, come si dice. Attenzione, perché non è poi così scontato che qualcuno ci possa provare.
4: 62 km, 400 metri al traguardo, davanti Maas della Movistar, Harper della Pinarello, Narváez, Team UAE Emirates, 19 secondi sul gruppo di ex compagni di fuga, 3-10 c'è la maglia rosa, il gruppo della maglia rosa. Ci risentiamo alle 16.30 sulle strade del Giro.
1: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
21: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
22: Wannabe. Il futuro che vorrei.
23: Ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi SMS, WhatsApp e messaggi audio, e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. 80 anni fa, il 25 giugno, si riuniva l'Assemblea Costituente con il compito di scrivere la nostra Costituzione. Nei giorni scorsi, da Parma, è stato lanciato un progetto politico e culturale che mette i giovani al centro delle scelte per il futuro del Paese. Una Costituente del futuro, composta da Under 35, che porterà alla nascita di un'Assemblea Nazionale sul futuro. È un'idea di Ecosistema Futuro, iniziativa di ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e raccontarci tutto questo il direttore scientifico di ASVIS, Enrico Giovannini. Buon pomeriggio, professore.
24: Buon pomeriggio a lei.
23: Economista, già presidente dell'Istat, ex ministro del lavoro nei giorni scorsi. Dunque è partito questo progetto a Parma, che tra l'altro l'anno prossimo sarà capitale europea dei giovani. C'è stata la prima piazza per il futuro, che è la prima tappa di questo percorso. Ci racconta questa iniziativa, da quale idea nasce e quali sono gli obiettivi, professore?
24: L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS, fondata 10 anni fa per attuare in Italia l'Agenda 2030, ha lanciato l'anno scorso questo nuovo progetto che si chiama Ecosistema Futuro, con l'obiettivo di mettere il futuro, o meglio i futuri, al centro del dibattito culturale, economico, politico del Paese. Però per parlare di futuro non possono essere assenti i giovani e le giovani. Dunque abbiamo creato questo filone di attività con l'idea di creare una vera e propria assemblea nazionale sul futuro, una specie di Parlamento a grande maggioranza di giovani, che partirà l'anno prossimo a Parma, che sarà la capitale europea dei giovani. E quindi il 13 maggio, durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile, abbiamo annunciato la creazione della Costituente, cioè un gruppo di 40 ragazzi e ragazze che dovranno creare le regole di funzionamento dell'Assemblea e saranno aiutati da 12 mentori, ex presidenti del Consiglio, della Camera, della Corte Costituzionale, che nel corso del 2026 aiuteranno appunto la Costituente a definire le regole. E poi nel 27 partiremo con la nuova Assemblea, sperando che tutta questa iniziativa spinga anche le forze politiche che nel 27 si confronteranno in vista delle elezioni del Parlamento a dare molto più spazio ai giovani, perché ricordiamolo, abbiamo il Parlamento più vecchio nella storia della Repubblica, perché con la riduzione del numero dei parlamentari sono stati mandati a casa i parlamentari giovani, non certo quelli più anziani.
0: Ecco, è un progetto, un'iniziativa anche provocatoria per riportare l'attenzione sui giovani. Tra l'altro, con il referendum noi abbiamo visto che i giovani sono interessati alla politica, anche se forse in forme diverse, e chissà se poi torneranno alle urne anche per le elezioni politiche e con quell'affluenza che ha visto il referendum.
24: Ma noi l'abbiamo già segnalato nel corso del 2025. I grandi media forse hanno riscoperto i giovani in occasione del referendum, ma i dati lo mostrano chiaramente. Ora però bisogna passare dal riconoscimento al coinvolgimento. L'attività dei giovani non solo è continua, ma va valorizzata. E questa iniziativa, un po' provocatoria, come lei ha detto, può essere un modo per farlo.
0: La Costituente e poi l'Assemblea Nazionale, che compiti avranno? Su quali temi, su quali argomenti si confronteranno i componenti?
24: Si confronteranno su quello che i membri dell'Assemblea decideranno, ma lei ha richiamato proprio la piazza sul futuro, un nuovo esperimento, la prima si è svolta a Parma, per coinvolgere i giovani, per identificare i problemi, guardarli da un punto di vista diverso, nuovo, e magari proporre soluzioni diverse. Quindi immaginiamo che l'Assemblea possa, con rapporti con il Parlamento, il Governo, ma anche altre istituzioni, alimentare un dibattito politico diverso da quello che vediamo, che non è particolarmente apprezzato neanche dalle persone meno giovani.
0: Abbiamo anche due giovani in collegamento che fanno parte di questa Costituente, Ginevra Yes, 26 anni. Ciao Ginevra.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: E Florian Seco, 27 anni. Un saluto anche a te.
3: Buon pomeriggio.
0: Partiamo da Ginevra, una laurea triennale in relazioni internazionali e scienze diplomatiche, una doppia laurea magistrale in studi europei tra Francia e Italia, attualmente lavori a Bruxelles. Ti occupi di clima e ambiente, che è uno dei temi che stanno a cuore, esatto, ai giovani. Che cosa ti ha portato a partecipare a questa iniziativa?
2: Per me essere parte della Costituente, quindi l'organo che getterà le basi per l'Assemblea Nazionale sul Futuro, che è un primo esperimento in Italia di democrazia deliberativa nazionale, che è dedicato appunto alle politiche di lungo periodo. La mia motivazione deriva proprio da costruire delle politiche di lungo periodo, dal desiderio di contribuire attivamente a questo primo spazio di partecipazione democratica nazionale, mettendo a disposizione il mio interesse per la partecipazione civica, per il clima, per l'ambiente, per la sostenibilità.
0: Quali sono i temi? Sicuramente il clima e l'ambiente è tra questi, ma anche gli altri temi che ti stanno più a cuore e che anche porti come partecipazione a questo percorso, a questo progetto?
2: Il tema più importante che mi sta a cuore e che porto dentro questo percorso è sicuramente quello della lotta al cambiamento climatico e della conseguente necessità di una transizione ecologica ed energetica che sia giusta ed inclusiva. Credo che oggi la sfida climatica non debba essere vista come un costo, un ostacolo, ma soprattutto come un'opportunità per costruire un'Italia più resiliente, pulita, meno dipendente dai combustibili fossili e da stati non democratici, e libera quindi anche da emissioni e inquinamento. È molto importante per me sottolineare che il cambiamento climatico non è solo una questione ambientale, ma anche una questione politica, economica, sociale, geopolitica, che riguarda tantissimi aspetti, dalla salute delle persone alla sicurezza alimentare, alla stabilità sociale e al futuro delle nuove generazioni, che è proprio quello che mi sta più a cuore. È il tempo di agire ora, e il cambiamento climatico non aspetta i tempi della politica, e quindi credo che è molto importante portare questa tematica al centro delle discussioni della Costituente e in seguito dell'Assemblea Nazionale sul futuro, perché rischia sempre di sparire più dal dibattito pubblico, magari oscurato da guerre, tensioni geopolitiche e altre emergenze. Eppure vediamo che il mondo continua a scaldarsi, gli eventi climatici estremi sono sempre più frequenti, ma la transizione ancora non sta avanzando abbastanza rapidamente per rispettare gli accordi di Parigi, anche se vediamo dei progressi, vediamo degli investimenti su rinnovabili.
0: E ma sappiamo poi anche quanto le rinnovabili sono poi insomma legate a tutto quello, lo vediamo anche in questo periodo di, come dicevi tu, di guerre, di conflitti, quanto poi è tutto legato. Tu sei di Pordenone e vivi attualmente a Bruxelles con l'idea di tornare in Italia, perché poi quello dei, lo sappiamo, dei ragazzi che se ne vanno è uno dei tanti problemi sul tavolo.
2: Esatto, questo sì è uno dei problemi delle emergenze in cui l'Italia si trova. Diciamo che io spero sempre ho sempre la speranza di poter parlare nel mio paese, in Italia, qui sono molto attaccata, però quello che vorrei vedere è un'Italia che investe davvero nei giovani, un'Italia che invoglia i giovani a tornare. Vediamo che sempre più giovani come me scelgono di andare all'estero, non per mancanza di un attaccamento al paese, ma perché trovano opportunità, stipendi migliori, e questa non è una risposta irrazionale, ma una risposta razionale a un sistema che spesso non valorizza abbastanza il suo capitale umano. Quindi vorrei un'Italia che dia fiducia ai giovani, che valorizzi le competenze e che permetta a noi giovani di costruire il nostro futuro in Italia. La speranza c'è sempre.
0: Però va costruita, e magari questo percorso che ha iniziato con la Costituente, con l'Assemblea Nazionale del Futuro, con le piazze del futuro, potrà anche aiutare a portare quegli obiettivi nel dibattito pubblico. Florian, sei 27 anni, rappresenti l'Associazione Officine Italia in Ecosistema Futuro ASVIS, Istituto Scienze Economiche, gli studi di economia a Madrid, attualmente tirocinante alla BCE a Francoforte, quindi anche tu dall'Italia, da Monza, adesso sei fuori. Intanto che cosa ti ha spinto a partecipare a questa costituente? Ecco, la parola partecipazione è molto importante.
3: Decisamente la parola partecipazione è importantissima, e aggiungo anche la parola coinvolgimento, che menzionava prima il professor Giovannini, ed è questo forse il motivo. Ci dicono spesso che bisogna ascoltare la voce dei giovani, la verità è che i giovani la voce la fanno sentire anche con la partecipazione all'ultimo referendum, la fanno sentire con le associazioni, la fanno sentire con le manifestazioni. Il tema non è ascoltare semplicemente la voce dei giovani, ma è coinvolgerli. E faccio degli esempi concreti. Quando parliamo di crisi dell'abitare, ha senso coinvolgere in proposte concrete chi sta cercando casa oggi, e non chi magari l'ha comprata X anni fa. Quando parliamo di contratti precari, di entrare nel mondo del lavoro e di disoccupazione giovanile, ha senso ascoltare e far trovare soluzioni a chi cerca lavoro per la prima volta oggi. Quando parliamo di clima, e lo menzionava prima Ginevra, ha senso dare responsabilità a chi vivrà più a lungo per vivere le conseguenze delle scelte che prendiamo oggi. Questo non significa avere la presunzione di dire che i giovani sanno tutto, per carità, l'esperienza è importantissima, ma significa riconoscere, a mio modo di vedere, che molti giovani hanno delle competenze e esperienze dirette e anche capacità di proposta. Quindi per questo poi ho deciso di far parte della Costituente, perché l'idea è di creare uno spazio in cui questa partecipazione, questo coinvolgimento possa diventare concreto, strutturato, strutturale e anche utile.
0: Dal tuo punto di vista, che contributo porterai nel dibattito di questa Costituente? Ecco, quali sono, a tuo avviso, personalmente, poi insomma, le priorità sulle quali il nostro paese dovrebbe investire per dare un futuro, e un futuro in cui siate soprattutto voi i protagonisti?
3: I temi sono tantissimi, ne abbiamo menzionati alcuni anche prima, sul costo della vita, sul clima. Per quanto mi riguarda, mi viene in mente un po' il titolo di un film, al contrario, che era Non è un paese per vecchi. Se fosse stato girato in Italia probabilmente sarebbe dovuto chiamare Non è un paese per giovani. Secondo me il tema più importante è la questione demografica. La demografia non è solo natalità, è il modo in cui cambia la struttura del paese, come sta cambiando in Italia ma anche in altri paesi europei come la Francia. Se ci sono sempre meno giovani e sempre più anziani, cambiano gli equilibri del lavoro, del welfare, della sanità e anche delle pensioni, di cui adesso si sta anche iniziando a parlare. Quindi è una questione molto concreta, quasi contabile se vogliamo, no? Diminuiscono i contribuenti e aumentano di fatto i bisogni sociali. E poi c'è un altro punto, che è quello che toccava prima anche Ginevra, e che non soltanto nascono meno bambini, ci sono meno nascite, ma anche che i giovani se ne vanno. Anche io, tra l'altro, lavoro all'estero. Quindi da una parte non si riesce a trattenere le nuove generazioni e dall'altra parte nascono meno persone. Questo è un doppio, se vogliamo, input negativo che probabilmente ha senso iniziare a pensare di risolvere. Ci sono modelli anche di successo nel mondo, tra cui per esempio la Spagna, che potrebbe essere interessante studiare più nello specifico.
0: Spagna, dove tu hai vissuto, ecco, Madrid, Francoforte, tu vedi poi l'Italia nel tuo futuro o la vedi ad alcune condizioni?
3: La seconda, la vedo forse ad alcune condizioni, non lo dico senza speranza, però chiaramente...
0: Quali condizioni?
3: Per iniziare la carriera. Le condizioni è non avere salari che sono la metà dei partner europei, avere un costo della vita che sia più sostenibile e avere anche la possibilità di pensare di ricevere forse una pensione in futuro. Però non sono l'unico a pensarla così. Parlando di istituzioni europee, prendo un esempio concreto. Sull'ultimo concorso per entrare a far parte dell'istituzione europea a Bruxelles, su 170.000 candidature totali da tutta Europa, 80.000 sono arrivate dall'Italia, praticamente quasi la metà, 10.000 dalla Francia, 10.000 dalla Spagna, 10.000 dalla Germania, noi 80. Quindi sono tanti i giovani che cercano altrove la stabilità che in Italia non riescono a trovare. Però se posso dire, c'è anche un lato positivo, no? Probabilmente anche Ginevra l'avrà constatato, ne sono certo. Quando parliamo tra di noi, degli italiani che siamo all'estero, veramente pochi non vorrebbero tornare in Italia, molto pochi. Cioè il futuro, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, lo si vede in Italia. Quindi questo forse è il lato positivo, che se si dimostrasse, e forse noi nel nostro piccolo lo stiamo facendo, anche solo l'intenzione di mettere al centro questi temi che noi riteniamo prioritari, forse questo basterebbe già anche a far ritornare le persone che vogliono cambiare in meglio l'Italia, che hanno anche per certi versi le competenze per farlo.
0: E hanno la voglia, quella che tu e Ginevra ci state dimostrando, professor Giovannini, molto lucidi, molto concreti. Questi ragazzi, tra l'altro, il tema della questione demografica, lei la conosce bene da docente di statistica economica, ex presidente dell'Istat, insieme alla fuga di cervelli, i ragazzi riconoscono i problemi e le questioni del nostro paese.
24: Sì, noi abbiamo selezionato i 40, e ringrazio i due che hanno partecipato oggi, su un numero molto più ampio di persone motivate, competenti e che hanno voglia di mettersi al servizio di questo paese con una prospettiva di lungo termine, non semplicemente emergenziale, e quindi già questo dovrebbe aiutare tutti noi ad avere più speranza, più lungimiranza, perché è di questo che abbiamo bisogno, in particolare in un momento in cui qualcun altro racconta di futuri possibili che, lo dico apertamente, non ci piacciono. E d'altra parte, se non ci occupiamo noi di futuri, vuol dire che lasciamo in mano ad altri le scelte da cui dipende la nostra vita, e questo in questo momento non è proprio molto tranquillizzante, visto quello che vediamo intorno.
0: Dopo Parma, le prossime piazze per il futuro saranno Milano, Agnone e Catanzaro, mentre enti, scuole, università e organizzazioni della società civile potranno candidarsi per ospitare nuove tappe del percorso di questi ragazzi, la costituente del futuro, per costruire appunto questa assemblea nazionale del futuro, composta soprattutto da giovani, e cercare di costruire delle politiche che guardino al futuro. Grazie per avercelo raccontato, professor Giovannini, Florian Seco e Ginevra Iesse, e buon proseguimento. Grazie a tutti.
24: Grazie a voi. Grazie.
3: Grazie mille.
0: Grazie. Grazie a tutti. Adesso è Eugenio in Via di Gioia. Baciamoci.
6: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano. Gli aerei militari non partono. Le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano.

0: Insieme a te.
1: Era Eugenio in Via di Gioia, baciamoci, e in chiusura diamo spazio ad una campagna di sensibilizzazione raccolta fondi lanciata da AMREF. La fame non è un gioco, dal 18 al 24 maggio, con l'obiettivo di raggiungere più di 185.000 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico. In paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso, grazie ad interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici ed igienici, le campagne sanitarie, si potrà contrastare la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza. Per sostenere i progetti dell'organizzazione si potrà donare attraverso un SMS solidale o chiamata da rete fissa al numero 45587. Sarà inoltre possibile donare durante il concerto per l'Africa Day, l'evento che si terrà il 25 maggio presso Via Asiago, in collaborazione con Rai Radio e Asvis, e in diretta su Rai Radio 2. Ricordo il numero 45587 per la fame non è un gioco, la campagna lanciata da AMREF fino al 24 maggio. Grazie per averci seguito, grazie alla redazione di Wanna, di Cristiana Fetati, Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa in regia, Eddie Cotta con noi in console, la linea va al GR1 delle 16 e poi il pomeriggio di Radio 1 e sulle strade del Giro. Noi torniamo domani alle 15.30. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
9: Che apa, che apa, che va, dai chi la soluzione ha.
10: Perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
14: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
15: 112, mi dica.
14: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Francesca Giannini, buon pomeriggio. Video shock del ministro israeliano Ben Gvir che lo ritrae ad Ashdod mentre deride gli attivisti della Global Sumud Flottiglia in ginocchio e ammanettati. Tutti i particolari in diretta con Cecilia Rinaldini.

0: Benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare, dice Ben-Gvir. Sono venuti con molto orgoglio e guardate invece come sono ridotti. Non sono eroi, ma sostenitori del terrorismo. Una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese, sbotta il ministro degli esteri israeliano Saar. Ben-Gvir gli risponde che Israele non deve porgere l'altra guancia ai sostenitori del terrorismo. Gli avvocati denunciano abusi e umiliazioni. La Global Sumud Flottiglia parla di un trattamento vergognoso e riprovevole. In serata previsto il rientro dei primi due italiani.
1: E il titolare della Farnesina Tajani convoca l'ambasciatore. Trattamento inammissibile, lesivo della dignità umana, il commento duro della Premier Meloni, che aggiunge l'Italia pretende le scuse. La crisi in Medio Oriente è stato uno dei temi al centro dell'incontro che la Premier ha avuto con il presidente indiano Modi. Sentiamo le parole di Giorgia Meloni.
2: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo. La stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica, sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo. Siamo due nazioni che non devono ricordare perché la libertà di navigazione sia molto importante.
1: E sulla vicenda della flottiglia insorge anche la politica.
3: Condanna unanime per le violenze mostrate nel video sugli attivisti della Sumud Flottiglia, sequestrati in acque internazionali e portati in Israele. Dalla maggioranza Fratelli d'Italia ribadisce il pieno sostegno agli italiani in difficoltà, pur non condividendo la missione. Scene inquietanti, dice Forza Italia. Siamo di fronte ad una chiara e inaccettabile violazione dei diritti personali e internazionali. E No Moderati chiarisce che non si possono attaccare navi italiane. Le opposizioni chiedono al governo un'informativa urgente in aula. Elly Schlein del PD definisce agghiaccianti le immagini delle persone inginocchiate e ammanettate, un insulto alla dignità umana, dice, e ribadisce di dover sanzionare i responsabili di questo orrendo crimine. E insieme a 5 Stelle, che ha partecipato ad un flash mob con alcuni attivisti davanti alla Camera, e AVS, invitano a sospendere ogni accordo commerciale con Israele. Sanzioni durissime chiede anche Azione. Carla Macrellino, GR1.
1: Ora il consueto appuntamento con i mercati finanziari. Le principali borse europee sono leggermente positive. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano. La linea Federico Simonelli.
4: Sì, piazza europea in moderato rialzo, in miglioramento dopo l'apertura di New York. Milano guadagna lo 0,8%, la migliore Madrid più 1,1%. In testa al listino di Piazza Affari STM, sul buon momento del settore tecnologico. Poco mosso il titolo Unicredit, che ora controlla poco più del 40% del capitale di Commerzbank. Apertura positiva, lo dicevamo, per Wall Street, mentre si attendono i conti di Nvidia. Il Nasdaq guadagna lo 0,5%. Continua a calare il prezzo del petrolio, infine, con il Brent che scende sotto i $109 e il barile, e il WTI sotto i 102. Linea Roma.
1: E prima di chiudere gli aggiornamenti rapidi sul Giro d'Italia, in diretta uno dei nostri inviati al seguito della Corsa Rosa.
5: Siamo nella fase calda di questa 11ª tappa del Giro d'Italia, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari dalla Toscana da Liguria. 41 km e 700 metri al traguardo di Chiavari, c'è una fuga numerosa là davanti, sono in 12, ci sono anche diversi italiani. C'è Scaroni, c'è Ulissi che ha già vinto 8 tappe in carriera al Giro d'Italia, c'è Filippo Zana, ci sono anche Bais e Crescioli. Hanno un vantaggio di 3 minuti e 13 nei confronti del gruppo della Maglia Rosa, che dopo aver tenuto sotto controllo la fuga sta lasciando solamente in questa fase un po' di spazio ai coraggiosi in alla scoperta. Fasi di sali e scendi molto impegnative dal punto di vista fisico e insidioso anche dal punto di vista tecnico, perché insomma le strade liguri le conosciamo tutti quanti, tante insidie per quelli che sono in fuga e anche per gli uomini che lottano per la classifica generale per cercare di non restare indietro. In rosa c'è sempre Eulalio con 27 secondi di vantaggio nei confronti di Jonas Vingegaard. Arrivo previsto intorno alle 17 con Danilo Ambra. Voi.
1: Grazie, la linea va ora al pomeriggio di Radio 1. Buon ascolto.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super.

0: conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Il pomeriggio di Radio 1.
10: Mercoledì 20 maggio, le ore 16 e 7 minuti, quando apriamo un nuovo pomeriggio di Radio 1 con Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
11: E un buon pomeriggio a te, Raffaele Roselli, e naturalmente a tutti i nostri ascoltatori.
12: Ricordiamo che oggi e fino a venerdì daremo la linea alle 16.30 per seguire la Corsa Rosa. Infatti, sulle strade del Giro è presente in diretta qui su Radio 1.
10: E in apertura torniamo sulla tragedia delle Maldive, dopo il recupero degli ultimi due corpi dei sub italiani. Le ultime notizie con l'inviato di Rai News 24, Ilario Piagnerelli. Buon pomeriggio.
13: Buon pomeriggio a voi.
10: Sei a Malé, che cosa, come è stata questa giornata che diciamo ha riportato i soccorritori a trovare i corpi degli ultimi due corpi dei subitaliani?
13: Esattamente, qui a Malé sono arrivate queste due ultime salme, adesso le salme dei quattro italiani, quelle che mancavano all'appello, una è stata già rimpatriata ieri, potranno tornare finalmente dalle loro famiglie che le aspettano, che possono anche in qualche modo chiudere questo dramma e ritirarsi un po' nel loro lutto personale. L'operazione è durata molto poco questa mattina, questo team di vere e proprie star del mondo del diving internazionale in soltanto un'ora è riuscito a riportare in superficie questi due corpi che mancavano, quelli di Giorgia, la figlia della professoressa Montefalcone, quello della ricercatrice Muriello Dennino. Noi li abbiamo intervistati anche al termine di questa operazione, chiedendo già qualche indizio su quello che può essere successo là sotto. Chiaramente speriamo nei prossimi giorni di avere i video o quantomeno di farceli raccontare dagli inquirenti che li esamineranno, perché dovrebbero essere state trovate, anche se non c'è conferma ufficiale, le telecamerine che portavano con sé tutti questi sommozzatori. Comunque questi tre finlandesi, che si chiamano Patrick, Sami e Jenny, ci hanno detto che questa grotta non presenta correnti particolarmente forti che possano risucchiare all'interno qualcuno, e hanno in qualche modo, in modo molto delicato se vogliamo, hanno anche parlato però delle attrezzature che aveva questa comitiva, dicendo tra l'errore umano e un cattivo equipaggiamento queste tragedie succedono per un cattivo equipaggiamento. Sappiamo che era gravemente insufficiente.
10: Queste sono le, come dire, prime testimonianze. Grazie Ilario Piagnerelli per il tuo lavoro. Tornerai a collegarti con Radio 1 in questa giornata, nei prossimi, per avere ulteriori notizie. Invito al nostro pomeriggio di Radio 1 Roberto Lanovaro, professore di ecologia e sostenibilità ambientale dell'Università Politecnica delle Marche, membro dell'Accademia Europea delle Scienze. Benvenuto Lanovaro.
14: Buongiorno a tutti.
10: Lei era oggi a Genova all'apertura del Festival dello Sviluppo Sostenibile, ha ricordato nell'occasione il lavoro, l'esperienza di Monica Montefalcone.
14: Sì, sappiamo che Monica era una grande scienziata, una persona molto seria e capace, e che quello che è successo, a mio avviso, non è assolutamente legato a un'esperienza. Ritrovare questi corpi finalmente permetterà di chiudere tutta la vicenda delle lazioni, delle fantasie dagli squali alle correnti che avrebbero trascinato, dalle miscele sbagliate, insomma tutto questo sapevamo. Chi è esperto, chi fa immersioni, chi fa ricerca all'interno delle grotte sa che non aveva fondamento, ecco, questo finalmente permetterà di mettere pace nelle relazioni.
11: Professore, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo, disporrà autopsie, stessa cosa le autorità maldiviane che stanno indagando. Che cosa ci aiuterà a comprendere che cosa è accaduto? Le immagini GoPro, ovviamente le autopsie, le testimonianze, quale sarà un elemento secondo lei che può essere determinante nella comprensione di una tragedia come questa?
14: No, io credo che senz'altro se hanno i computer che hanno tutti i subacquei potremo vedere esattamente tempi e modalità, ma credo che anche l'attività di recupero con la testimonianza dei subacquei Dan possa confermare che l'ambiente era estremamente complesso e articolato, se no non ci sarebbero voluti 6 giorni e passa per recuperare i corpi, che la grotta era particolarmente stretta e quindi con sedimento sul fondo che poteva essere risospeso. L'attrezzatura non era sbagliata, nel senso che nelle immersioni programmate anche a quella profondità c'erano almeno 10-15 minuti di ispezione, che sono tanti per lavorare e per avere una prima ricognizione. Il problema unico fondamentale è stato che avventurarsi nella seconda e terza camera ha determinato una perdita di orientamento e quindi la via d'uscita. È stato solo questo l'errore drammatico che abbiamo potuto vedere.
10: Insomma. L'ipotesi del disorientamento, quindi, professore?
14: Sicuramente questo, perché si trattava di tutti espertissimi, anche la figlia Giorgia era super esperta, erano tutti super brevettati anche per l'immersione in grotta. Tuttavia, in quelle condizioni, con una mappatura della grotta che non si ha ben definita, e diciamo la mancanza di percezione di qual era il buco da cui si è entrati per uscire può essere stato letale per i pochi minuti di aria a disposizione.
11: C'è una lettera, professore, molto, molto toccante del fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive, che ricorda l'importanza di non dare nulla per scontato, niente nella vita è sprecato, scrive il fidanzato, dovremmo avere il coraggio di amare di più. Da una tragedia come questa, una profonda lezione di vita per ognuno di noi.
14: Sì, e anche se vogliamo, chi fa ricerca come me e chissà quanto sacrificio fanno i biologi marini, i ricercatori in generale che si lavora nel mare e sono consapevoli dei pericoli, anche la sensazione del fatto che sia un sacrificio volto proprio all'amore per il mare, per la scoperta, per le conoscenze. Certo, col sonno di poi si possono fare tanti discorsi, ma sono rischi che corrono tutti subacquei, che ho visto personalmente in tanti casi di attività di immersioni profonde, e purtroppo sono fatalità che succedono, ma non devono oscurare il lavoro che è stato fatto, la qualità delle persone, la loro capacità e il loro amore per il mare.
10: Professor Roberto Da Novaro, grazie per essere stato con noi.
14: Grazie a voi.
12: Arriviamo alla musica qui al pomeriggio di Radio 1. È uscito da poco, a metà maggio, il nuovo album di una delle nuove stelle della musica americana. Sto parlando di Gracie Abrams. È arrivata al terzo album in studio, si chiama Daughter from Hell. Una specie di infinita e continua e davvero senza limiti confessione di se stessa, di quello che non va, di un bruciare emozionalmente, di un autosabotaggio e di come poi alla fine lei, nonostante gli amori passati, e se ne parla un po' in un bel po', direi, in questo album, sia lei, si consideri lei stessa come colei che, autodistruggendo le proprie sentimenti e le proprie spinte verso gli altri, in realtà è sia proprio lei la colpevole di quanto non è andato bene nella sua vita sentimentale. Si chiama Gracie Abrams, dal suo nuovo album, questa è Hit the Wall, the lead single.

0: Terzo album per una delle nuove stelle della musica americana, lei Gracie Abrams, figlia d'arte, il papà è papà, è regista e produttore di Guerre Stellari, di Star Trek, di tutta una cosa, ma anche lei non manca la fama, visto che è stata chiamata da sua maestà Taylor Swift ad aprire tutti i suoi stramiliardari, strafrequentati, strasuccesso per i suoi album e i suoi concerti dal vivo.
1: Di tutt'altre immagini parliamo però ora, immagini che stanno facendo il giro del mondo, gli attivisti della flottiglia condotti nel porto di Ashdod, ammanettati, inginocchiati, bendati. E il ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, che esclama benvenuti in Israele. E in linea con noi, lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito, l'ambasciatore Ettore Sequi, ex segretario generale della Farnesina. Benvenuto Sequi.
2: Buonasera a tutti, grazie.
1: Forte la reazione del nostro governo, la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Tajani, inaccettabile, lesa la dignità, Israele si scusi, convocato l'ambasciatore.
2: Questo credo che sia il minimo, si tratta di un comportamento evidentemente inaccettabile e oltretutto comportamento che non solo da oggi gravemente in conflitto col diritto internazionale. Ricordiamo che in teoria è possibile effettuare dei fermi per delle verifiche anche in alto mare, fuori dalle acque territoriali, tenendo conto del fatto che comunque la giurisdizione è degli stati di cui appunto la nave batte bandiera, ma questo solo per verificare che non ci siano armi a bordo. È illegittimo nel momento in cui ci siano per esempio degli aiuti umanitari appunto per della popolazione che è in una situazione di conflitto e soprattutto quando si ravvisa, come effettivamente potrebbe essere in questo caso, la situazione di punizione collettiva. Quindi direi che questa azione è illegittima e impatta naturalmente sotto il profilo umanitario sulla popolazione di Gaza e controproducente assolutamente dal punto di vista politico.
3: Intanto ci spostiamo sempre di più sul fronte medio orientale, la guerra con l'Iran e la lunga telefonata di Trump con Netanyahu, e Trump che dice: Netanyahu farà tutto ciò che gli dico io sull'Iran, non ho fretta. E Khamenei dice: stiamo resistendo contro due eserciti terroristici globali.
2: Intanto c'è una, come dire, divaricazione, una differenza di interessi tattici e interessi strategici tra Stati Uniti e Israele. Da un punto di vista tattico entrambi vogliono evidentemente indebolire, come minimo indebolire l'Iran e privarlo di una serie di opportunità, di capacità offensive. Da un punto di vista strategico lì andiamo su una forte differenza, perché dobbiamo ricordare che sia Trump che Netanyahu hanno elezioni in autunno. La differenza è che mentre Trump deve cercare assolutamente, vuole cercare assolutamente di uscire al più presto da questa situazione, riaprire Hormuz e poter presentare una qualche forma di successo delle operazioni che passano anche attraverso un negoziato sul nucleare, invece Netanyahu ha tutto l'interesse a continuare le operazioni, a continuare a combattere contro l'Iran o far combattere oltretutto gli Stati Uniti contro l'Iran e a mettere in sicurezza in Libano i propri confini settentrionali. Ma siccome il Libano è parte di questa campagna contro l'Iran, a questo punto è chiaro che le due cose qui vanno di pari passo. E vedo comunque molto complesso poter pensare a un accordo sul nucleare con l'Iran in tempi molto rapidi, così come ci dice Trump.
1: Intanto, ambasciatore Sequi, l'Europa in queste crisi internazionali prova a battere un colpo. Bruxelles valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Putin, lo riporta il Financial Times.
2: Sì, quello che noi sappiamo è che effettivamente la campagna per quanto riguarda i russi sta battendo il passo e tra l'altro da parte ucraina si utilizza sempre di più questo mezzo che sono i droni, che ha un po' cambiato anche la diciamo così l'inerzia della guerra. Oltretutto la Russia si trova di fronte a una situazione sia in termini di reclutamento insostenibile, così come peraltro l'Ucraina, ma anche in termini economici. Per l'Europa credo che sia molto importante ma bisogna sempre considerare che oggi tra Ucraina e Russia ci troviamo in una situazione in cui si capisce da tutte e due le parti quello che è il costo di continuare a combattere, ma questo purtroppo apparentemente è un prezzo che entrambi vogliono continuare a pagare. Va detto che è importantissimo però che l'Europa stia battendo un colpo, tanto più perché noi ci troviamo anche di fronte non soltanto a una campagna militare, ma a una situazione in cui il diritto internazionale è effettivamente in pericolo.
3: Prima la visita del presidente statunitense Trump in Cina, poi la visita di Putin dal presidente Xi Jinping, e Cina e Russia adesso contro Trump, condanna per l'attacco all'Iran e il rapimento di Maduro. Putin che dice le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti. Qual è la posizione della Cina in questo momento dentro il contesto internazionale? Vicino da una parte con gli accordi commerciali degli Stati Uniti, dall'altra con la Russia?
2: La Cina vuole una Russia evidentemente abbastanza forte da indebolire l'Occidente, ma abbastanza dipendente da rafforzare il potere cinese. Ma la verità è che tutti ormai devono passare attraverso la Cina.
1: La linea con l'ambasciatore Ettore Segui è decisamente caduta, lo abbiamo sentito da quei due bip.
3: Comunque Raffaele è su un punto ben preciso, tutti devono passare dalla Cina.
1: Quindi,
3: punto chiaro.
1: Quindi come dire, la chiusura era netta. Ambasciatore, ancora in linea con noi? No, questo momento non lo è. E tra l'altro l'ambasciatore Segui parlava di come l'ordine mondiale sia messo in discussione dal punto di vista proprio del diritto e proprio appunto Putin e Xi Jinping oggi nella dichiarazione congiunta finale della visita del presidente russo a Pechino hanno parlato insieme di danni irreparabili alle fondamenta dell'ordine mondiale. Ci viene da dire quanto abbiano compiuto dei danni l'invasione, quanto sia stato un danno l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, ma questo sarà argomento di un altro nostro approfondimento. Simona Arrigoni, siamo ormai a 26 minuti oltre le 16, quindi dobbiamo...
3: Allora ci dobbiamo già salutare purtroppo, sì, per poi tornare domani ovviamente alle 16.05. Intanto saluto tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1 e voi che ci state ascoltando: Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgio Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami.
0: E allora sì, qui dalla parte tecnica Tommaso Margiotta, che abbiamo visto però sostituito da Daniele Di Noia, è una sostituzione rapidissima, alla regia Alex Messina.
1: Dobbiamo sempre dire un po' di dietro le quinte, c'è stato un cambio sala.
0: C'è stato un cambio sala, ma noi siamo oltre, passiamo oltre ogni problema.
1: Surfiamo sulle onde
0: per quanto contrarie possano sembrare. Allora, noi ci risentiamo ovviamente domani alle 16.05, i nostri saluti anche ovviamente ai nostri omaggi a Simone Arrigoni. Ci salutiamo con un brano che è ottimistico ma che spinge alla riflessione, una cosa che dovremmo fare tutti, di considerare, di superare quelli che sono stati i nostri errori passati. Quanto lo facciamo? Non lo so, ognuno risponda per se stesso. E allora questo James Blunt, una canzone del 2014, si chiamava When I Find Love Again. Ci sentiamo domani qui su Radio 1, il pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
1: Strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
2: Ore 16 e 30 minuti, da Saxarubra vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione dedicata alla Corsa Rosa che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti. Oggi l'assistenza tecnica si deve a Daniele Di Noia. Il peso sulle gambe della lunga cronometro nell'Alta Toscana comunque ha lasciato, direi, sulle spalle comunque di Eulalio il simbolo del primato, oltre alla constatazione, niente affatto male questa, che in Italia tutti abbiano ormai imparato il suo corretto nome di battesimo, Afonso, senza la L, segno questo di una sempre crescente popolarità del portoghese che si è ormai da giorni messo dietro la possibile definizione di meteora, evitando la deriva non solo sul lungomare della Versilia nella gara contro il tempo di ieri, ma anche a ben altre quote, in precedenza quelle del Blockhaus e poi di Corno, alle scale 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, i vostri SMS, insomma, per interagire con noi, così con un
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: È mezzanotte e 2 minuti.
2: In cui la Corsa Rosa compie il giro di boa di metà percorso da Porcari, provincia di Lucca, Chiavari. Siamo in provincia di Genova con interessanti escursioni sulle pendenze dell'entroterra ligure per un totale di quasi 200 chilometri. A raccontarci le fasi decisive, la squadra di Radio 1 che coinvolgiamo subito, dando la linea ai nostri inviati. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. 24 km e 700 metri al traguardo, davanti sono in 5 Mas Vlasov, Narvaez, Ulissi e Crescioli, insegue un gruppo guidato da Scaroni che insieme a Van Etvelt è caduto qualche chilometro fa, fase di discesa dopo lo scollinamento dal Colle degli Scioli, con ovviamente qualche rischio che viene preso da coloro che inseguono. Manuel,
6: diciamo che è stata una tappa esplosiva nel vero senso del termine fino a questo momento, una tappa che si è disvelata ad una velocità pazzesca sin da quando è partita, ovvero questa mattina dalla Toscana, con la partenza per l'appunto da Porcari. In salita e in discesa è successo di tutto, ci sono state le cadute, come hai detto tu, quella caduta che ha coinvolto 3 corridori, tra cui Scaroni, è finito per terra anche Van Etvelt, è finito per terra anche Zana che faceva parte di questo gruppetto. Adesso davanti sono rimasti in 5, ma non è affatto escluso che qualcuno possa rientrare, perché al netto del fatto che il gruppo oramai è abbastanza distante, a 2 minuti e 49 e comunque non è un vantaggio ancora tecnicamente sufficiente probabilmente per arrivare al traguardo, può ancora succedere di tutto. Cristiano,
5: siamo intanto con Luca Pace, meteorologo di Trebi Meteo, che segue da vicino tutte le questioni meteo del Giro d'Italia. Cosa fate in particolare?
7: Questo innanzitutto è il quarto anno che collaboriamo con il Giro d'Italia, noi siamo il meteo ufficiale del Giro d'Italia, ci trovate sia allo stand di partenza e arrivo, quindi la gente può entrare in contatto con noi, con chi ci conosce e chi ancora invece non ci conosce, ma poi forniamo un supporto proprio al Giro d'Italia appunto dal punto di vista meteo, e abbiamo visto anche in questa edizione, soprattutto nella prima settimana, come il meteo sia una variabile fondamentale per la corsa.
5: Anche perché tra poco arriveranno le montagne, allora cosa ci aspetta sulle salite del Giro d'Italia?
7: Direi che il maltempo e il freddo ce lo siamo lasciati alle spalle, quantomeno per la prossima settimana avremo l'anticiclone sulla corsa, quindi tempo stabile soleggiato, ma attenzione al caldo, in quanto sin dal prossimo weekend potrà farsi veramente sentire, i primi 30 gradi in pianura, ma anche per quanto riguarda le tappe di montagna appunto il caldo potrà svolgere un ruolo fondamentale appunto per i corridori.
5: Dobbiamo fidare, sì.
7: Sì, sì, soprattutto quando arriva il caldo, quello è facile da prevedere. Il problema sono le acquazzoni temporali.
5: Ecco, ma sulla montagna c'è anche rischio neve, sulle montagne di questo Giro d'Italia c'è rischio neve concreto, possibile?
7: Allora, se fossimo arrivati sulle Alpi settimana scorsa, sì, è nevicato settimana scorsa fin verso i 1000 metri. Però, come detto, adesso è cambiato lo scenario, quindi abbiamo stabilità, tempo asciutto e soprattutto caldo. Ancora dubbi sulle ultimissime tappe, quindi quando ci avvicineremo a alle Dolomiti e poi alle tappe friulane, lì ancora la prognosi è riservata.
5: C'è stato però un inizio di giro abbastanza variabile, con pioggia, anche temperature fresche, non particolarmente rigide, ma sicuramente non in linea con il periodo. Dobbiamo abituarci anche a questo, a un maggio che insomma non avrà lo standard magari degli ultimi anni?
7: Beh, direi che maggio comunque dal punto di vista meteorologico è uno dei mesi più pazzi. Possiamo passare dal caldo al freddo anche pungente, quindi sì, è sempre stato così. Negli ultimi anni questi contrasti si stanno facendo sempre più forti.
5: Allora, prima di salutare Luca Pace, che sotto le mentite spoglie di meteorologo in realtà è un ciclo amatore, oggi chi vince?
7: Beh, oggi tifiamo tutti Diego Ulissi, anche se temo una nuova vittoria di Narváez.
5: Grazie Luca Pace, torniamo ovviamente al racconto della corsa, 21 km e 600 metri al traguardo, davanti Mas, Vlasov, Narváez, Ulissi e Crescioli, con Scaroni che sta facendo un grandissimo lavoro. Visconti?
8: Sì, sta facendo un grandissimo lavoro, e forse però non è arrivata la comunicazione a Diego Ulissi davanti, perché in diversi frangenti di gara nell'ultima salita abbiamo visto Ulissi attaccare, Ulissi tirare, con Scaroni che cerca disperatamente di rientrare. Io spero che gli venga comunicato al più presto, perché avere una doppia carta in questo finale con un Narváez così forte sarebbe l'ideale per XDS Astana.
5: Un po' monotematica la UAE, che manda sempre lì davanti Narváez, però ha vinto due volte su due.
9: Che potrebbe fare poker tappa oggi, vuol dire, perché insomma Narváez è veramente lo spauracchio di quelli che stanno lì davanti. Secondo me sta un po' giocando, perché lui ogni volta lascia andare due o tre corridori e poi con uno scatto ci rientra, anche veramente in modo agevole. Io penso che questo finale ormai ci riservi questi sei corridori. Attenzione, perché Ulissi si è dimostrato veramente in palla, certamente, giustamente dice Giovanni, non tecnicamente, tatticamente attento, perché c'è appunto Scaroni che è lì, che sta guadagnando insomma dei minuti importanti per la classifica e portarsi nei piani alti, però insomma è tutta da vivere, perché il finale sarà veramente complicato.
5: Chiama l'ammiraglia Narváez, Manuel.
6: Evidentemente deve fare il pieno di borracce, deve fare il pieno di gel, ha speso tanto, perché lui non faceva parte della fuga della primissima ora, ma poi è entrato a far parte dell'avanscoperta dopo essere partito da un gruppetto che era andato all'inseguimento. Da dire che è una gamba che, come si dice in gergo, gli scoppia, gli scappa via, perché è riuscito a rientrare nel gruppo dei migliori nello spazio di pochissimi chilometri, ma adesso in fondo alla discesa è prima nello zampellotto, così lo chiamano i nostri amici veneti, che va a salire in quota nella zona di Cogorno. Tutti quanti fanno il pieno di fontane di acqua e di gel, proprio perché poi la strada tornerà a salire, tornerà ad essere stretta, e quindi è importante in questo momento idratarsi, è importante alimentarsi, è importante fare il pieno di energia. Il gruppetto Scaroni, se così lo vogliamo chiamare, insegue a una trentina di secondi. Certo che insomma, come dice Visconti, sarebbe importantissimo per il team Astana riuscire ad essere in due. Sottolineo il grande lavoro che sta facendo Crescioli, che si è giovato dell'aiuto del proprio compagno di squadra Bais nella fase iniziale della tappa, ma adesso lì dà cambi regolari a tutto quanto l'ensemble. Diciamo che grande personalità da parte del corridore della Team Polti.
5: Meno di 20 km al traguardo, davanti Mas, Vlasov, Narváez, Ulissi e Crescioli, con 28 secondi sul gruppo che insegue a 2.53 il gruppo della maglia rosa. Abbiamo visto anche sullo scollinamento della Colla dei Scioli anche prendere la discesa per primo alla maglia azzurra il grande favorito Jonas Vingegaard. Giro?
9: Eh sì, questo dimostra l'intelligenza del corridore danese. Poteva anche mettere un compagno di squadra per guidarlo, ma lui probabilmente in questi casi non si fida, anche perché, come stiamo raccontando dall'inizio delle nostre dirette, è il finale veramente anche un po' complicato, soprattutto gli ultimi 5 chilometri. Abbiamo dai meno 5 ai meno 1 ben 14 curve da percorrere. L'ultimo chilometro è quasi tutto in rettilineo, tranne una semicurva, ma molto agibile.
5: Sì, in effetti il, diciamo così, abbastanza arzigogolato il finale di gara, con questi sei corridori che proveranno a giocarsi il successo finale. Si sono inserite all'Astana, che tutto il giorno che prova a mandare uno in fuga. Ci ha provato anche con Bettiol, no Giovanni?
8: Sì, anche Bettioli inizialmente in questa fuga sicuramente è stato d'aiuto per i compagni. Probabilmente l'uomo forte di XDS Astana quest'oggi è proprio Diego Ulissi. Alla fine non so quanto possa convenire aspettare uno Scaroni che è caduto, che è stanco, non so quale possa essere poi la cosa positiva di tutto questo. Io credo sicuramente che Ulissi è un uomo veloce, ma c'è anche un Narváez che è molto veloce. I due favoriti in caso di arrivo allo sprint ristretto sono loro.
5: Situazione nel gruppo di testa con Manuel Codignoni.
6: Diciamo che hanno cercato questo gruppettino di valorosi di staccare un altro uomo che metteva molto paura, ovvero sia Jasper Stuyven, che ha già vinto una Milano-Sanremo peraltro e che faceva parte dell'avanscoperta. I numerosi scatti in salita compiuti da questi corridori hanno fatto sì che poi il forte corridore belga si sia staccato e lui era un altro uomo molto molto veloce, molto da attenzionare. Sembra esserci accordo in questa fase anche per cercare di non far rientrare appunto la coppia da dietro che sta per arrivare, ovvero sia Scaroni e Barguglie, uomo magari non velocissimo ma che in salita può fare paura, soprattutto appunto nel momento in cui si andrà a salire nella zona di Cogorno. Io credo che fra non molto inizieranno un po' le manovre e credo che in quell'ascesa che porta peraltro anche al chilometro brandizzato, così come lo chiamiamo noi, quello del traguardo volante che concede anche degli appunti, degli abbuoni, qualcuno, ipotizzo Mas e Vlasov, corridori non velocissimi, cercheranno di avvantaggiarsi perché possono contare invece su una maggiore qualità in salita.
5: Anche perché nel tratto di salita a cui fai riferimento Manuel ci sono anche punte in doppia cifra, Ghiro.
10: Sì, ci sono delle punte a doppia cifra, 13%, la salita è dei 4 km 600 metri con un dislivello di 300 metri 6,7%. Se posso, Cristiano, volevo accodarmi al ragionamento di Giovanni. Ecco, in questi casi, secondo me Ulissi potrebbe approfittarne e dire guardate che io ho Scaroni lì di dietro a 20-30 secondi che sta rientrando, è un modo intelligente per non andare davanti a tirare e lasciar fare gli altri. Questa è una lettura che do io.
5: No, anche perché ovviamente la scaltrezza è una delle caratteristiche di Diego Ulissi, vista anche la lunga esperienza in gruppo. Giovanni.
8: Sacrosanto, ha detto una cosa giustissima il nostro Ghirotto, potrebbe approfittare appunto del fatto di avere Scaroni dietro e nessuno gli direbbe nulla. Ulissi però è un corridore generoso, sa di essere uno dei più forti insieme a Narváez in caso di sprint e ha voglia comunque di portare questi sei corridori allo sprint per giocarsi le sue carte.
5: 16 km 9 al traguardo, 3800 ancora i metri da scalare prima di scollinare e buttarsi giù in picchiata verso Chiavari che attende in maniera fragorosa l'arrivare del Giro d'Italia. Tanti gli appassionati che sono qui sul mare sostanzialmente per aspettare l'arrivo della carovana rosa. 16 km 8 davanti resistono quei sei corridori con Scaroni e Barghì, però sempre più vicini, Manuel.
6: Eh sì, 18 secondi, questo è il ritardo che segnala Radio Corsa, con uno Scaroni generosissimo che si sta sobbarcando in prima persona l'onere dell'inseguimento, tirandosi dietro Barghì, che è uno che in salita peraltro va forte, uno che se non ricordo male ha vinto anche la maglia a pois, la Polka Dots Jersey, così la chiamano gli inglesi, al Tour de France qualche anno fa. È lo stesso Scaroni che dopo essere caduto in discesa, aver ripreso il controllo di se stesso, dolorante alla mano destra, l'abbiamo visto più volte cercare di sciogliersi il polso destro, adesso sta cercando di riportare sotto se stesso e Barguglio, e davanti succede quello che avevo pronosticato, prova dal lungo Eric Mas invece.
5: Eh sì, ci prova il corridore spagnolo della Movistar, è venuto per fare classifica, ha dovuto cambiare idea però strada facendo, Giovanni.
8: Ha dovuto cambiare idea e oggi ci ha provato, vuole vincere una tappa, ma purtroppo per lui c'è un Narváez che è davvero una forma stratosferica e che si muove sempre nel momento perfetto. Anche ora ha capito che sono tutti stanchi, è il momento decisivo, si va su verso il chilometro brandizzato, è una salita non classificata ma è una salita importante, con una discesa altrettanto importante. Si muove Mas, si muove anche Narváez.
5: Narváez, ruota di Mas, un po' più indietro gli altri, anche Scaroni lascia sul posto Barguil. Ghiro.
10: Eh sì, però Mas si gira e vede Narváez e gli lascia fare, gli ha detto passa avanti te perché io insomma non posso portarmi dietro, non può portarsi dietro Narváez perché sa che in volata è battuto soprattutto, ma attenzione, ho così il presentimento che qua ci arrivi uno solo, diciamo la parte più alta della montagna,
5: cioè scollina in solitario, intendi questo?
10: Intendo Giro? Questo, sì, intendo
5: e
10: questo.
5: Fai una previsione a questo punto.
10: Beh, quello che ha già vinto due tappe è lì per vincere la terza, Narvaez.
5: È forse un po' troppo facile, però Giro,
10: ma uno deve vincere,
5: uno vince senz'altro. E allora 16 chilometri al traguardo finale qui a Chiavari, davanti Mas e Narvaez a 22 secondi il gruppo con Scaroni a 2 minuti e 33 il gruppo della Maglia Rosa sotto il sole di Chiavari. A te Giovanni Scramozzino.
2: Pubblicità.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
1: Sulle strade del Giro.
2: E un saluto anche a e da Francesco Pio Naglieri, che ci assiste per la parte tecnica con la regia di Ombretta Conti. Atletica leggera, il meeting di Savona il giorno del rientro di Marcel Jacobs, semifinale dei 100 metri, secondo posto per lui, questo il responso cronometrico, 10 e 11, non omologabile però, causa vento. La semifinale è stata vinta dal britannico Romer Glave intorno alle 17:30. La finalissima a cui accederà appunto anche Marcel Jacobs. Un'informazione di servizio per ciò che riguarda l'informazione flash che anticiperemo di qualche minuto per consentirvi poi l'ascolto completo del finale di tappa alle 16:46 esatte. Ritorniamo a Chiavari.
5: Con 15 chilometri ancora da percorrere, con Harper che si aggancia a Mas e Narvaez, ancora 2 chilometri di salita. Manuel,
6: l'australiano sta andando veramente forte, è stato tra i grandi animatori della fuga, ha già vinto peraltro una tappa al Giro d'Italia l'anno scorso, ricorderete, con un'impresa pazzesca, la tappa con arrivo a Sestrier, la tappa in cui Simon Yates ribaltò il Giro d'Italia, e adesso insomma si è riunito a quelli davanti. I tre però stanno parlando, si stanno un po' guardando, perché la scena è stata un po' questa. Praticamente Eric Mas è partito ed è scattato, gli ha dato indietro Narvaez. Eric Mas a più riprese si è voltato verso Narvaez a dirgli dammi un cambio, Narvaez si è rifiutato, i due hanno rallentato, è rientrato Harper è arrivato, si è messo davanti, a sua volta ha chiesto cambi, sia Mas che Narvaez hanno fatto un po' il verso dell'indiano, si sono girati dall'altra parte, hanno rallentato, dietro stanno per rientrare gli altri, è ripartito nuovamente Eric Mas. Tutto questo per dire che non c'è assolutamente accordo tra questi tre, non è assolutamente detto che possano arrivare, e infatti l'allungo nuovamente di Eric Mas fa sì che gli vada dietro solo Narvaez, con Harper che si stacca e fa l'elastico. Cristiano,
5: bruttissimo cliente per Mas, Jonathan Narvaez.
8: Sì, come dicevamo prima, Mas vuole provare a vincere una tappa, a cambiare il suo giro, però ha bisogno di una tappa con un arrivo in salita. Se andiamo a guardare il finale di oggi, non è assolutamente il favorito Narvaez, oltre che essere fortissimo anche in salita, adesso in volata è uno dei più forti, e quindi la vedo dura per lui.
5: Ci provano a resistere Crescioli e Olisse, ma fanno fatica sulle rampe di questa salita. Mas e Narvaez lì davanti, Ghiro.
14: Sì, un peccato che Olisse insomma sia lì a bagnomaria, non riesca a tenere ritmo, non ha molto dai due di testa, però deve cercare di resistere, perché nel caso in cui insomma i due si guardino un po' nella parte finale, rientrare vorrebbe dire anche giocarsi le sue carte. Attenzione, Mas che non è, forse Giovanni magari mi potrà aiutare, Mas non è proprio così un fulmine di guerra nelle discese, invece Narvaez è veramente molto scaltro.
5: Tante cadute, no, per Mas anche
8: sì,
5: in discesa.
8: Sì, appunto, non è il suo forte, né un arrivo allo sprint, né la discesa, e credo che a questo punto possa anche pensare di accontentarsi di un bel secondo posto, perché potrebbe dargli morale per provarci nuovamente in una tappa più adatta.
5: 14 km e 3 al traguardo, 1200 metri nello scoglionamento, davanti Massa e Narvaez, ma facciamo un po' d'ordine lì davanti, Manuel.
6: Allora, Massa e Narvaez continuano ad essere là davanti da soli, con Narvaez che insiste nel non voler dar cambi ad Enric Mas, e l'azione dei due procede praticamente a straffia. Una ventina di secondi, c'è Diego Ulissi che ha superato di fatto Chris Harper, e in realtà li vede là davanti, perché non è così lontano, li vede e ha lasciato la compagnia di Crescioli e sta cercando di inseguire, sta cercando di tenere duro, provando poi magari l'azione in discesa per provare a rientrare in discesa. È chiaro che i due là davanti sembrano averne di più in salita rispetto a Diego Ulissi, il quale sta però dando il massimo per cercare di restare attaccato alle code di quelli là davanti per poi magari rientrare di rincorsa, un po' come i cavalli al Palio di Siena, no Cristiano?
5: 14 chilometri al traguardo finale per Mas e Narvaez. Oggi anche forse la prima giornata calda del Giro d'Italia.
10: Sì, sì, diceva prima il nostro meteorologo, oggi giornata calda, e infatti oggi abbiamo visto spesse volte i corridori andare a cercare da bere, andare a cercare dei liquidi per potersi dissetare, integrare, e quindi attenzione, perché dopo una tappa a cronometro dove si è speso molto, dove si è sudato molto, è importante anche l'alimentazione, soprattutto per il corridore della classifica.
5: 13 km 7 al traguardo sulle rampe di questa salita, quella di Cogorno, con Narvaez che e Mas inseguiti da Vlasov e Harper, con una discesa impicchiata verso Chiavari, anche quella da interpretare al massimo livello di attenzione. A 3 minuti il gruppo Maglia Rosa, Manuel.
6: Gruppo Maglia Rosa che viene sempre controllato dalla Bahrain Victorious, dalla Visma Lisa Bike. Abbiamo visto anche il team Ineos andare là davanti, ovviamente non si sobbarca l'onore, l'onere dell'inseguimento la Bora Red Bull di Giulio Pellizzari, già Indri, perché ha Alexander Vlasov là davanti che insomma può cercare di giocarsi le proprie carte. Attenzione, perché Diego Ulissi sta per raggiungere proprio Vlasov e Harper, segno che i fuorigiri fatti dai due per cercare di star dietro a Mas e Narvaez sono costati qualcosa, 23 secondi di ritardo. Se Diego Ulissi ne ha, deve cercare di usare questi due come trampolino per provare a scollinare quantomeno con una quindicina di secondi, non di più, per provare poi magari in discesa, rischiando più del dovuto e contando sul fatto che appunto Mas non è un drago in discesa, di rientrare e di giocarsi le sue carte.
5: È una possibilità concreta secondo te, Giovanni Visconti?
8: Beh, è una possibilità, però 25 secondi non sono così pochi da recuperare in discesa, una discesa lunga 5-6 km che terminerà 8 km all'arrivo. È possibile, però secondo me non proprio, ecco, in questo momento.
5: Con Narvaez che cerca di affiancare Enric Mas nella fase finale della salita, dove c'è tantissima gente, tantissimi spettatori per salutare il passaggio del Giro d'Italia. Scollinamento adesso con Mas e Narvaez, 25 secondi su Vlasov, su Harper e su Ulissi che stava per raggiungere, anzi ha ufficialmente raggiunto gli altri. Giro.
10: Sì, sì, effettivamente così, però c'è un altro dettaglio: se ci fosse una discesa dove vedi gli avversari, i fuggitivi là davanti, no? A un rettilineo di 100 metri, il problema è che quella discesa lì è molto articolata, quindi tu non riesci mai ad avere un punto d'appoggio, ed è proprio questo il problema che avrà Ulissi. Però Ulissi in questo momento sta cercando di fare l'andatura, cerca di limare più possibile il vantaggio che hanno i fuggitivi.
5: Non da un cambio Narvaez, Enric Mas al comando della corsa, 12 km e 7 dal traguardo, Manuel.
6: Che bisognerebbe capire se non ha dato un cambio a Mas, perché non ne aveva per poter dar cambi ad Enric Mas in salita, considerato che sulla carta Enric Mas è più scalatore rispetto a Jonathan Narvaez, oppure se ha cercato di fare il furbo. Di certo Enric Mas non poteva smettere a sua volta di tirare, perché se si ferma lui con l'altro che non gli dà cambi, poi gli sarebbero rientrati da dietro, e come giustamente diceva Giovanni Visconti, meglio un eventuale secondo posto piuttosto che niente. Arrivano allo scollinamento intanto anche Cristian Scaroni e Ludovico Crescioli. Scaroni ha raggiunto, grande lavoro, ricordiamo è caduto in discesa una cinquantina di chilometri fa da parte del corridore del team XDS Astana, mentre Diego Ulissi, dopo aver tirato nella parte finale della salita il suo terzetto, adesso si mette a ruota in attesa di iniziare la discesa, discesa che hanno già iniziato invece Enric Mas e Jonathan Narvaez con lo spagnolo sempre davanti all'equadoriano.
5: Torniamo allo studio.
15: E io saluto, grazie Cristiano, il collega Ferdinando Tarsitani, appuntamento anticipato di qualche minuto con le notizie del GR1 delle ore 17. Buonasera.
16: Buonasera, in primo piano c'è la flottiglia. Inammissibile e inaccettabile che questi manifestanti siano sottoposti a un trattamento lesivo della dignità umana. Così Giorgia Meloni sulle immagini diffuse dal ministro israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia manettati e bendati in ginocchio nel porto di Ashdod. Il ministro Tajani ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore di Tel Aviv. Sul caso interviene Netanyahu. Israele ha tutto il diritto di fermare le flottiglie che sostengono i terroristi di Hamas, scrive in un comunicato il premier israeliano, specificando però che il modo in cui il ministro Ben-Gvir ha trattato le persone non è in linea con i valori e le norme del paese. Da Israele un trattamento vergognoso e riprovevole, attivisti esposti come trofei, la denuncia della Global Subud Flottiglia. E il caso è anche al centro del dibattito politico. Noi gli israeliani non li arrestiamo in mare, sottolinea il ministro della difesa Crosetto. Dure reazioni anche da parte dell'opposizione dopo il video del governo adotti sanzioni e metta fine agli accordi con Israele. Perché Meloni non vuole sanzionare il governo criminale di Netanyahu, chiedono PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Alle Maldive sono stati recuperati anche i corpi di Muriel Odenino e Giorgia Sommacal. Si fa sempre più strada l'ipotesi di uno spaesamento dei subacquei durante l'immersione nella grotta. La Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulla prima salma riportata in superficie, quella di Gianluca Benedetti. Un 15enne di origine tunisina è stato arrestato a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il giovane avrebbe manifestato la disponibilità a compiere azioni violente, ricevendo indicazioni sulla scelta dei possibili obiettivi e mostrando interesse per l'approvvigionamento di armi. Il GIP del Tribunale per i minorenni nel capoluogo toscano ha disposto la custodia in un istituto penale minorile. Chiudiamo con il meteo, ci aspetta un fine settimana con picchi di 30 gradi, intanto tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con possibili isolati temporali sui rilievi. È tutto.
2: Grazie a Ferdinando Tarsitani e noi siamo pronti a ritornare sulle strade del Giro fino alla conclusione della tappa. Cristiano.
5: Fase di discesa per Narvaez, che è qualche metro avanti a Eric Massa al comando della corsa, a 10 km esatti dalla conclusione, a 25 secondi il gruppetto formato da Harper, Blasov e Ulissi, più lontani tutti gli altri, a 3:14 il gruppo della Maglia Rosa, che ha superato l'ultima salita di giornata, ma è molto sgranato e direi anche molto ridotto in termini numerici, Manuel.
6: Molto ridotto in termini numerici, bisognerà vedere se qualcuno dei big è caduto nella trappola del team Ineos Net Company, che si è messo a tirare nella parte finale con un Egan Bernal davanti a tutti. È stato lui che ha scollinato in testa a tutti nel gruppo della maglia rosa. Abbiamo notato Jonas Vingegaard, abbiamo notato anche la maglia azzurra, la maglia rosa di Afonso Eulalio, abbiamo visto anche nelle prime posizioni l'altro uomo del team Net Company Ineos, Tim Enaresman. Bisogna vedere se di fatto gli altri ci sono tutti, penso di sì, però di certo l'andatura è stata importante da parte del gruppo della maglia rosa in quella salita per cercare un po' di testare le gambe di tutti quanti i big. Mentre in discesa, dicevi bene, Narvaez si è messo davanti a dettare lui le linee dopo aver visto, dopo un paio di curve, che, come si dice in gergo letteralmente, Eric Mas non veniva giù. Cristiano.
5: Asfalto al momento perfetto, nuovo direi sul tracciato, ma tante curve, Ghiro, arrivare in fondo.
9: Certo, bisogna guidare in modo attento, una tappa lunga, 195 km, quindi i corridori hanno percorso tanta strada e bisogna essere concentrati, riuscire a fare delle belle traiettorie e guardare sempre avanti. Attenzione, perché Radio Corsa, che stiamo ascoltando, ci sta dicendo che Ulissi è a 18 secondi, quindi vuol dire potrebbe anche succedere qualcosa che possa cambiare un po' la gara.
5: Ecco, io ho sempre ovviamente grande rispetto per chi fa a questa velocità le discese. Come si fa a non avere paura, Giovanni?
17: Come si fa a non aver paura? Quando sei lì forse non ti rendi neanche conto, l'adrenalina, sei lì che stai lottando per una tappa del Giro d'Italia. E adesso, tornando alla condotta di gara di Narvaez, io credo che prima abbia fatto il furbo, nel senso ha detto: Mas, io ho già vinto due tappe, sei te che devi fare il risultato, portami più avanti che puoi, poi vediamo. Adesso però non può più controllare Mas, è arrivato il suo momento, deve dare i cambi. Ulissi, anche lui un bravo discesista, non è lontano, quindi massima attenzione anche per lui.
5: 8 km al traguardo, Narvaez e Mas lì davanti, Manuel.
6: E io credo che abbia ragione Massimo Ghirotto quando dice che arriverà praticamente uno da solo, perché sia Hamas che Narváez inizieranno ben presto a rendersi conto, anche avvisati dalle radioline, che si iniziano a guardarsi da dietro rientrano. È una prospettiva che non piace a nessuno e credo che uno dei due cercherà di piantare in asso l'altro per provare, diciamo, ad arrivare da solo e non correre il rischio di fare quella specie di surplus nell'ultimo chilometro, negli ultimi 2-3 chilometri, rischiare appunto che da dietro rientrino. A disegnare le traiettorie in discesa per il terzetto degli inseguitori è Blasov, il corridore del team Bora Red Bull, che si tira dietro Ulissi e Harper in terza ruota a 20 secondi, ce li segnala la radiocorsa in questo momento. Si cerca di raddrizzare quanto più possibile le traiettorie, ma di certo stanno andando forte, molto forte anche davanti, perché la fluidità di guida della bicicletta che sembra avere in questo momento Jonathan Narváez è ben superiore rispetto a quella di un Enric Mas, che corregge spesso in inserimento e anche in uscita, e spesso volentieri finisce anche molto largo a differenza di Narváez, che infatti adesso si volta dietro a cercarlo per vedere se ce lo ha lì nelle vicinanze. A voi.
5: Giovanni Visconti, Movistar è molto attiva in queste prime 11 tappe, evidentemente c'è la volontà comunque di trovare la vittoria, perché è una squadra che è arrivata con una missione sì di fare classifica, ma con una squadra forte questo giro.
8: Sì, ho avuto modo di parlare anche con qualcuno dello staff e c'è un po' di rammarico, perché con Master erano arrivati qui con l'idea di far classifica e stanno lottando giorno dopo giorno e non è arrivata la vittoria, se la meriterebbero ampiamente. E purtroppo quello che ho notato è che c'è sempre stato alla fine forse l'uomo sbagliato al momento sbagliato, perché poi abbiamo trovato anche corridori come Narváez che la stanno facendo da padrona. Sicuramente però hanno il tempo per rifarsi, se continuano con questa attitudine se lo meritano anche.
5: Difficoltà nel finale non da poco, Ghiro.
14: Sì, c'è uno strappo ai meno 5 dall'arrivo, ci sono 1200 metri con una pendenza del 4%, quindi potrebbe anche succedere che Narváez prova anche a scrollarsi di dosso Mas, oppure ci può anche provare Mas, dipende un po' dalle gambe. Così, dalla sensazione che abbiamo qua, Narváez è veramente più in palla.
5: Finita la discesa dentro l'abitato di Lavagna tra due ali di folla per Massa e Narváez, 6 km alla fine, Manuel.
6: E tra l'altro Narváez sta continuando a giocare con grande intelligenza, per non dire furbizia. Appena è finito la discesa si è lasciato sfilare da Enric Mas e adesso è Mas a tirare il duo. Mas che si è trovato davanti un po' a sorpresa, a un certo punto poi si è girato come a vedere se Narváez fosse lì, e Narváez si è girato dall'altra parte quasi a non voler incrociare lo sguardo del suo compagno di fuga. Non sia mai che mi chieda un cambio. Si è tolto gli occhiali Jonathan Narváez, va detto che gran parte della discesa che era stata effettuata dai due fuggitivi era in ombra, e adesso si mette Narváez, dà per la prima volta un cambio al proprio compagno di squadra. In condizioni normali hanno terminato la discesa anche i tre inseguitori, davanti a tutti c'è Harper che ha fatto un lavoro, si è sobbarcato veramente un lavoro importantissimo, che in questo momento si lascia sfilare lasciando spazio davanti a sé a Vlasov. Diego

0: C'è il gruppo che insegue, ma con questi due, lo spagnolo e il corridore dell'Ecuador, sono sempre più vicini a lottarsi il successo finale, Giovanni.
1: Sì, diciamo che tra questi due corridori all'attacco chi può perderci da un eventuale rientro dei tre inseguitori è senza dubbio Mas. Non credo che Narváez abbia paura di affrontare lo sprint in 5 piuttosto che in 2. Certamente è sempre più semplice affrontare uno sprint in 2 con un Mas poi come avversario, però in questo momento chi ci perderebbe è Mas, che comunque si sta controllando, si sta parlando con Narváez, è un po' stizzito, un po' innervosito, però io mi porterei a casa un bel risultato, un secondo posto che mi dà morale, piuttosto che un quinto alla fine di una giornata così dura.
0: Narváez si mette davanti, guarda il suo avversario, Ghiro.
2: Sì, allora piuttosto di niente meglio piuttosto, però caro Giovanni, delle volte per vincere le corse bisogna anche tentare di perderle o rischiare di perderle, quindi si sa, se arriva in volata Mas sarà battuto, allora a quel punto lì sai che c'è, caro Narváez, portami tu all'arrivo e poi mi posso anche giocare una goccia di sangue se gli è rimasto, nel senso è metaforica la cosa, e mi posso giocare qualcosa, ma sappiamo Mas è abbastanza fermo in volata, è uno scalatore,
0: è un po' come se ci fossero Visconti e Ghirottoli davanti.
2: Sì, non mi batterebbe.
1: No, allo stesso modo direi Narváez, dice portami te all'arrivo, io ho già vinto 2 tappe, va bene così, posso arrivare anche terzo. Non è vero, chiaramente vuole vincere, però ripeto, tra questi due se rientrassero i tre dietro, Narváez rimane il favorito numero uno.
0: 4 chilometri alla fine, davanti Massimo Narváez, 17 secondi, il gruppo che insegue, Manuel Cotignoni.
3: Prova nuovamente l'allungo Eric Mas, dopo che ha fatto una specie di surplus, Narváez non gli molla la ruota assolutamente, gli resta lì attaccato. Questo arrivo mi ricorda, vedremo se sarà quello il finale, un Amstel Gold Race di tanti anni fa, era il 2019, dove si sono ritrovati nella stessa situazione in cui sono adesso Eric Mas e Jonathan Narváez, Julian Alaphilippe e Jakob Fuglsang, con i due che sostanzialmente andavano avanti di comune accordo fino ai 4-5 km, dopodiché Fuglsang ha smesso di tirare della serie, non ti porto fino al traguardo perché tanto mi batti, hanno fatto una specie di surplus e là dietro è arrivato un gruppetto tirato da un ragazzino che all'epoca era un giovane di belle speranze che li ha superati tutti quanti in tromba, quel ragazzino si chiamava Matteo Van Der Poel. Cristiano.
0: 3,5 km alla fine con le pennellate in curva di Narváez e Eric Mas, Ghiro.
2: Sì, Narváez che cerca di alimentare questi pochi chilometri all'arrivo, adesso c'è un tratto leggermente in discesa, si viaggia attorno ai 50-52 km all'ora, dietro i tre che lo stanno inseguendo comunque vanno d'accordo, cercano di limare il più possibile e chissà, si riduce un po' il vantaggio, in questo momento siamo a 18 secondi, mancano 3,5 km.
0: È difficile ovviamente controllare dal punto di vista mentale una sfida del genere quando sai insomma che stai indietro dal punto di vista della velocità, bisogna ricorrere a tutte le strategie possibili, Giovanni.
1: Sì, io credo che sia difficile per Mas in questo momento, Narváez ha un morale così alto, una gamba così buona che non ha paura di sbagliare, secondo me sta facendo le mosse giuste, quando vede che si avvicinano troppo dietro va davanti e aumenta un po' la velocità di nuovo, a questo punto credo che gli convenga anche a lui cercare di arrivare allo sprint in due piuttosto che far rimescolare le carte, perché tutto può succedere, alla fine un arrivo così è sempre pieno di insidie e quindi vedremo, ma rimane il fatto che Narváez in questo momento sta facendo tutto quello che doveva fare nel modo giusto ed è il favorito.
0: E infatti si volta Mas, come giustamente sottolineava Visconti, Manuel.
3: Si volta, adesso davanti c'è Narváez che disegna questa curva di 90 gradi verso destra tra due ali di folla transennate, andando ad alimentare l'azione, e adesso finta lo scatto addirittura Eric Mas che si rimette davanti, sarà un finale al cardiopalma. Voi
0: 2,2 km al traguardo per Mas e Narváez, 15 secondi Harper, Vlasov e Ulissi, siamo nel centro di Chiavari, poi si arriva sul lungomare, altre curve, altri rischi, altri pericoli,
2: ma adesso i tre che inseguono, Harper, Vlasov e Ulissi, devono cercare un'alchimia, diciamo così, no? Non si può stare lì a pensare tira te o tiro io, no, bisogna andare dritti, bisogna cercare di chiudere, ma sarà veramente difficile, comunque 14 secondi.
0: Con anche la strada in ciottolato in questo momento, ritrovano l'asfalto i due battistrada a 1700 metri dal traguardo. Massimo Narváez a giocarsi l'undicesima tappa, Giovanni.
1: E attenzione, per Narváez l'unico errore da non fare è andare troppo piano in finale con questa sicurezza, perché da dietro con lo slancio dell'inseguimento un Ulissi altrettanto veloce potrebbe prendergli nello scatto quei metri difficili da rimontare, quindi l'unica cosa che non deve fare adesso è rallentare troppo l'andatura, ogni tanto passare davanti, dare un cambio a Mas e tenere quell'andatura necessaria per arrivare a giocarsi la tappa allo sprint.

0: Si controllano però i due lì davanti, Ghiro. Sì. Si guardano in faccia. Sì, una sfida da Sergio Leone.
1: Eh sì, beh, chi è la pistola più pronta a questo punto? Vedremo, credo che Narvaez ce l'abbia proprio già lì sul fodero, mezza diciamo aperta. Però ho visto che Mas prima si è tirato il cinghietto, oppure si è come stretto la scarpa, vuol dire che ci vuole provare.
0: 1100 metri alla fine, curva a destra e si imbocca il rettilineo finale di circa 1000 metri con Mas che è davanti all'ultimo chilometro. Narvaez è lì a ruota, Giovanni.
2: Sì, adesso credo che starà a ruota il più possibile Narvaez, aspetterà i metri finali, però ripeto, c'è da stare attenti perché adesso si avvicinano, sono a 14 secondi e se si fermano troppo da dietro arrivano lanciati. È una situazione pericolosa per Narvaez che passa davanti in questo momento.
0: Parte Jonathan Narvaez, il corridore dell'Ecuador a 700 metri, entrambi si erano voltati, anche Massa, per quantificare il margine sui tre che inseguono. Narvaez sempre davanti in questi ultimi metri dell'undicesima tappa, controlla Mas, evidentemente prova a partire da dietro, ma Narvaez è lì davanti e controlla lo spagnolo della Movistar.
1: È chiaro, si erano fermati, è passato davanti, ha tirato sull'andatura, lui è sicuramente più veloce, ma deve guardarsi indietro e infatti si mette tutto la sua sinistra, guarda la sua destra, ma credo che ormai i giochi siano fatti.
0: C'è ancora una fase di surplus tra i due contendenti per il successo finale, con Narvaez che cerca il tris a questo giro, sarebbe anche la quinta tappa in assoluto al Giro d'Italia a 200 metri, prova ad avanzare Eric Mas, risponde Jonathan Narvaez sulla sua sinistra con l'avanzare da parte del corridore dell'Ecuador che è davanti di una bici intera, ancora lui, ancora Jonathan, ancora Narvaez, e sono tre a questo giro.
2: Gran vittoria per lui e per la UAE che una volta di più dimostra di essere grande squadra anche senza il leader caduto nelle prime tappe. Bel terzo posto di Diego Ulissi
0: con Narvaez che ha avuto gioco facile in volata su Eric Mas. Quinta vittoria al Giro d'Italia per Narvaez, l'abbraccio adesso con Eric Mas, meglio di Carapaz per quanto riguarda ovviamente gli ecuadoregni, sì, però sì. 5 tappe a giro, 3 in queste per Narvaez. Ma insomma, cosa dire?
1: No, dire che può fare il capitano tranquillamente in qualsiasi squadra, perché questo corre nella UAE di un certo Pogacar, no? Quindi di solito va a fare gregario, però veramente ha una forma strepitosa e a questo punto sono sempre 5 le squadre che in questo giro hanno vinto una tappa e tutti gli altri stanno a guardare.
0: E 7 soltanto i corridori in 11 tappe, perché abbiamo avuto la doppietta di Magnier, la doppietta di Vingegaard, la tripletta del numero 9 della UAE, ovvero Jonathan Narvaez, con ovviamente la UAE che sta facendo quello che forse non avrebbe fatto senza la caduta di Yates. Ma meglio o peggio così, secondo te, Giovanni?
2: Beh, alla fine se guardiamo chi era il favorito di questo giro, ossia Vingegaard, probabilmente il giro non l'avrebbe vinto Yates, quindi portarsi a casa tutte queste tappe credo che sia una bella gioia per la squadra. Non so cosa sia migliore per loro, hanno vinto così tanto con i loro capitani che forse anche un podio non vale come vincere 3 o 4 tappe al Giro d'Italia.
0: E viene portato in festa Jonathan Narvaez, ormai per lui tutto il protocollo di premiazione è ampiamente conosciuto, perché per la terza volta verrà premiato come vincitore di tappa. Vince lui all'undicesima frazione da porcare a Chiavari, la prima sotto il sole, sotto il bel tempo. Sarà così, come abbiamo sentito, fino almeno alla prossima settimana, con la seconda piazza per Eric Mas e il terzo posto di Diego Ulissi. Tra poco, tra un minuto circa, arriverà anche il gruppo della maglia rosa, Giovanni Scaramuzzino.
3: E allora noi ne approfittiamo per dare al volo l'esito di alcuni incontri validi per la qualificazione al tabellone principale tennistico di Parigi. Ci sarà il derby italiano in finale perché Andrea Pellegrino ha superato il sudafricano Harris per 3-6-6-0-6-3, mentre Marco Cecchinato, a prossimo avversario proprio di Andrea Pellegrino, ha liquidato il greco Sakellaridis. In finale anche, ma in altra parte del tabellone, Federico Cinacchi ha superato l'australiano Tomic 6-2, 6-4, nulla da fare per Travaglia, battuto 7-5, 7-5 dallo statunitense Zeng. Terzo set, Francesco Maestrelli opposto allo spagnolo Carballes Baena, 6-2 per l'italiano, 3-6 per lo spagnolo, e poi c'è stato un intervallo medico, quindi che ha ritardato il proseguo di questa sfida. Tra poco dovrebbero scendere in campo anche Gianluca Cadenasso e l'elvetico Riedl. Cadenasso, se mi si fa infortunato, era oltre la posizione numero 500, adesso punta a entrare magari tra i primi 150 al mondo. Tra le ragazze eliminate Trevisan e Pigato alle 17:30, derby Bronzetti Stefanini ad Amburgo. Qui siamo invece nel tabellone principale, ma sempre sulla terra rossa, Darderi, Luciano Darderi alle 18:30 affronterà il tedesco Hoffmann, linea che adesso, prima di tornare a Chiavari, si aggiunge di un gradito protagonista, perché diamo il buon pomeriggio a Paolo Savoldelli. Ciao Paolo.
4: Ciao a tutti.
3: Beh, due giri d'Italia nel suo carniere, oggi l'ennesimo successo di Narváez. L'anno scorso c'era Isaac Del Toro che puntava alla classifica generale e che il giro l'ha perso, c'è chi dice buttato via sul colle delle finestre, ma la formazione, anche priva di Pogačar, riesce a essere sempre protagonista. Sono già tre i successi parziali di Narváez. Paolo.
5: Beh, vi chiedo scusa, vi interrompo subito dalla zona dell'arrivo perché siamo con Giulio Pellizzari. Giulio, prima di tutto la domanda d'obbligo è: come stai oggi?
6: Ma diciamo ho sofferto parecchio anche oggi, però dai, abbiamo salvato, speriamo di avere due giorni tranquilli.
5: Ieri comunque sei andato molto bene a cronometro, quindi tutto sommato stai facendo vedere anche tanto carattere e tanta voglia di difenderlo questa posizione.
6: Sì, beh, sicuramente abbiamo lavorato tanto per questo giro, quindi cerchiamo di tenere duro finché si riesce.
5: È sempre questo virus, questo che ti dà fastidio, c'è qualcos'altro anche?
6: No, beh, per fortuna è solo quello, però sai, quando si corre è difficile recuperare, speriamo in due giorni tranquilli e di poter recuperare.
5: Grazie, in bocca al lupo. A voi la linea.
3: Paolo Savoldelli. Grazie. Su Narváez.
4: Beh, ha dimostrato di essere nettamente il più forte, in volata con Mas a un certo punto si è rimesso a tirare per non farsi riprendere, cioè Mas lo ha anche anticipato un pochino, ma non gli ha neanche preso la ruota ai 200 metri, lo ha affiancato, l'ha superato e era nettamente il più forte, ma credo che Mas lo sapesse e che era una gara persa arrivando con lui, o lo staccava prima o il verdetto era già scritto.
3: E andiamo proprio a Chiavari, c'è Paolo Savoldelli con voi, Cristiano.
0: Ovviamente un grande abbraccio a Paolo Savoldelli, dal modo in cui anche ha esultato per la vittoria.
5: Ti chiedo scusa, siamo con uno degli animatori della giornata di quest'oggi, Cristian Scaroni. Innanzitutto come stai?
7: No dai, se ci ho pedalato sopra vuol dire che non c'è niente di rotto, questo è importante. Sicuramente c'è qualche scoriazione importante, qualche botta, e quella caduta non ci voleva, ma dai, qualche giorno siamo pronti per dare battaglia ancora.
5: Anche perché la condizione c'è, ti abbiamo visto rimontare veramente con una furia pazzesca.
7: Sì, purtroppo non è bastato, comunque abbiamo onorato la tappa dalla caduta fino alla fine, insomma.
5: Grazie, complimenti. A voi la linea. Grazie Cristiano.
0: Dicevamo, ovviamente Paolo insomma conosce benissimo il protocollo delle interviste, perché insomma ha fatto parte anche di questo mondo, no, mediatico, che segue il giro, e quindi si sentono anche le voci dei protagonisti. Dicevo, dal modo in cui ha esultato Narváez, mi sembra che non è uno che si accontenti, perché questa vittoria l'ha fortemente voluta. Ecco, ho fatto la stessa domanda a Giovanni Visconti poco fa. Paolo, secondo te è andata meglio per dire alla UAE che insomma ha perso subito il suo capitano, per concentrarsi poi sulle tappe?
4: Ma è andata meglio, sì, anche se credo che comunque con quei corridori che aveva come Narváez avrebbero corso ancora in questo modo, mandando i corridori all'attacco per vincere le tappe.
8: Victory number 3 in this Giro d'Italia. What was, sì, the most difficult part of the stage for you today?
4: È stato sicuramente meglio, sono riusciti a portare a casa delle tappe importanti.
5: Narváez, Paolo Savoldelli, oggi è destino che lo interrompiamo. Siamo con l'Enfant du Pays della tappa di quest'oggi, no? Andrea Raccagni, prima di tutto l'emozione di correre per queste strade.
9: Sì, è stato incredibile. Diciamo, la prima parte non è proprio vicino a casa, ma poi quando dal bracco in poi ho veramente percepito un supporto incredibile. Non avevo visto in nessun'altra tappa per nessun altro corridore di casa una città, comunque un territorio così che sostenesse così un corridore, e sono stato veramente incredibile. Ho avuto sicuramente un po' di gamba in più.
5: Abbiamo visto anche infatti provarci a essere in evidenza, ti sarebbe piaciuto essere protagonista ancora di più di comunque sei stato?
9: Sì, come ho detto, non è facile prendere le fughe al giro. Purtroppo quando la prima fuga è andata via un po' di tatticismo, la seconda, quelli che sono rientrati sono andati di gambe, in entrambi i casi sono stato un po' in difficoltà, però col passare dei chilometri c'era più stanchezza, mi sono sentito discretamente bene e ho voluto comunque dare tutto per questa giornata qua a casa.
5: Grazie, complimenti.
9: Grazie.
5: A voi la linea.
0: E allora dicevamo, Paolo, una UAE che ha beneficiato forse, per modo di dire, della caduta di Yates, ma tu dicevi che forse avrebbe fatto più o meno lo stesso, sarebbe stato lo stesso spartito?
4: Ma io non credo che un corridore come quello che ha vinto oggi si sarebbe sacrificato per tirare per Yates. Secondo me loro non avevano il corridore più forte del giro, cioè non avevano Pogacar, quindi secondo me avrebbero portato a casa comunque delle vittorie parziali, magari non inseguendole così come obiettivo principale, ma Narváez avrebbe corso per vincere e portare a casa delle vittorie che sono comunque sempre molto importanti.
0: E allora ha vinto Narváez, non cambia nulla o poco in classifica generale, con Eulalio sempre in rosa, 27 secondi di vantaggio su Vingegaard, 1,57 su Aresman, Pellizzari sempre nono a 3 minuti e 36, risale un po' la china ovviamente Cristian Scaroni, che riguadagna qualche posizione. Gianni Visconti per il nostro ospite, Paolo Salvaldelli.
10: Ciao Paolo, un piacere sentirti. Niente, ma io più che altro voglio raccontare a chi ci ascolta quanto eri bravo in discesa. Oggi i corridori, se non hanno il computerino con le curve ben indicate, si arrabbiano col direttore sportivo, con la squadra, vogliono sapere alla perfezione quello che li aspetta. Qual era il tuo segreto per andare così forte in discesa?
4: Ma credo di essere stato fortunato, dotato di madre natura, di una grande abilità, e soprattutto ero abbastanza freddo, cioè non mi facevo mai trovare in difetto. La prima regola era sfruttare tutta la strada, usarla tutta, le strade durante le grandi corse sono chiuse, e cercare di piegare la bicicletta mai fino al limite, perché quando arrivi al limite ovviamente cadere, anche se sei bravo, è sempre facile. Era forse un po' più facile perché i mezzi meccanici che avevamo erano meno rigidi, erano più guidabili, le ruote erano un po' più basse. Adesso i mezzi che hanno a disposizione i corridori, e soprattutto la posizione che hanno in bicicletta, li porta ad essere molto più avanzati sulla bici, e questo è il contrario di quello che bisognerebbe fare per andare forte in discesa. Infatti li vedo spesso in difficoltà. Guardavo proprio oggi anche Scaroni scendere in discesa, che ha fatto alcune curve veramente male, ok? Aveva avuto un problema in precedenza, e quando si cade, ovviamente tu lo sai meglio di me, che si rimane frenati per tutto il giorno, però vedo che sono tutti un pochino più limitati che ai nostri tempi, ma è dovuto proprio al mezzo meccanico e alla bicicletta e alla posizione.
0: Allora, ricordiamo ancora una volta la vittoria di Jonathan Narváez, felicitazione per lui da parte di Mauro Gianetti, che è il capo supremo del team UAE, ha battuto allo sprint Mas per distacco, è arrivato terzo Ulissi in classifica generale, sempre Eulalio, maglia rosa con 27 secondi su Vingegaard, 1,57 su Aresman, Pellizzari, migliore degli italiani, è nono a 3 minuti e 36 dal portoghese della Bahrain. Insomma, sulle questioni tecniche, grande spiegazione da parte di Paolo. Cosa gli vuoi chiedere, Ghiro?
1: Allora, Paolo, il numero uno sulle spiegazioni tecniche. Ciao Paolo, ciao Paolino, ti ho sempre chiamato Paolino.
4: Ciao Ghiro, ciao.
1: Volevo dire a Giovanni, guarda che nel 96 l'ho fatto passare io e Argentin, Paolo Salvoldelli, chiudo parentesi. Allora, vengo una domanda, Paolo. Come leggi la cronometro di Vingegaard ieri? Cioè, ci sono due correnti di pensiero. C'è chi ha detto che così agito di conserva, c'è chi dice che invece era tutta e affaticato. Tu come la leggi questa cosa?
4: Secondo me era tutta affaticata perché era a 40 km, era tutta piatta e non ha mai fatto in passato delle cronometro forti di questo tipo. Aveva vinto incredibilmente quella crono qualche anno fa al Tour, dando 2 minuti al secondo a Pogacar, via dicendo, 3 minuti al terzo, ma era una cronometro con la salita corta alla fine del Tour. Qui siamo all'inizio. Basta guardare i primi 10 arrivati nella cronometro di ieri, sono quasi tutti alti 1,90 m, tranne il decimo che è 1,83 m, 1,90 m, 1,88 m, quindi non era la cronometro per Vingegaard, l'ha fatta a tutte, è arrivato stravolto e non si sta risparmiando. Non lo so, più che altro a me mi ha lasciato un po' perplesso la sua condotta in salita, perché ha fatto proprio il minimo indispensabile, cioè non ha mai provato a dare un minuto agli avversari, ad esempio, per mettere un po' di distacco e stare più tranquillo. Non so se si senta proprio così superiore da potersi permettere di aspettare, o se non sia al 100%, non riesco a capire un po' la sua condotta di corsa. Sicuramente Pogacar era più spettacolare, perché quando veniva per vincere il giro ogni giorno si provava sempre, lui invece fa il minimo indispensabile.
0: Sì, in effetti 6 vittorie di tappa per Tadej Pogacar, che però la prima tappa voleva la rosa, l'ha persa. Sai chi l'ha presa?
10: Da un certo Narvaez.
0: Bravo, bravo Giovanni, sapevo che avevi la risposta pronta. A Paolo Savoldelli invece vorrei chiedere di Pellizzari. L'abbiamo sentito al microfono di Manuel Codignoni, insomma, questo problemino fisico, cosa che può succedere durante una corsa di 3 settimane, un minuto e mezzo, qualcosa di più, rispetto al podio, non rispetto a Vingegaard, ma rispetto al podio. È un obiettivo concreto possibile per il corridore marchigiano, secondo te?
4: Ma credo che sia un obiettivo ancora possibile. Quando ho visto che è andato in difficoltà sono rimasto un po' male, sono rimasto sorpreso, perché comunque sul Blockhouse era andato forte, e però poi dopo si è saputo che aveva qualche problema fisico. Non sarà facile guarire correndo in bicicletta, perché anche una tappa come quella di oggi, corsa tutta dall'inizio alla fine, non è che sia il massimo per ristabilirsi, ma i corridori hanno un fisico comunque fuori dal comune. Normalmente lui va sempre forte nell'ultima settimana, ha già fatto 2 sesti posti in 2 corsa tappe, è ancora in crescendo in una grande squadra. Ci sono tutti i presupposti perché ce la faccia salire sul podio. Cioè, se non avesse avuto questo problema lo davo per secondo o terzo, quasi sicuramente. Staremo a vedere se si riprenderà, incrociamo le dita perché ne abbiamo bisogno.
0: Direi proprio di sì, insomma, perché è la grande speranza per quanto riguarda il ciclismo italiano per le corse a tappe. Per altre questioni, insomma, qualche corridore buono ce l'abbiamo, ad esempio Paolo Jonathan Milan, però anche in questo caso è ancora mancato l'acuto, no, del velocista della Lidl. Perché?
4: Ma secondo me non ha la solita gamba, perché le volate che ha fatto, aveva tolto la caduta quando ha vinto Vallerini e così, ma nelle volate precedenti non l'ho visto brillantissimo. Probabilmente non è ancora in palla, perché non c'è un altro motivo.
0: E allora ricordiamo ancora una volta la vittoria di Jonathan Narvaez allo sprint a 2 con Mas a Chiavari, con Eulalio che rimane in maglia rosa. Non cambiano neanche le altre maglie, la maglia ciclamino dei velocisti della classifica punti sarà sempre sulle spalle di Paul Magnieco, e l'azzurra degli scalatori su quelle di Jonas Vingegaard, maglia bianca dei giovani per Afonso Eulalio, il corridore portoghese che è anche il leader della classifica generale. E allora direi a questo punto di tornare da Giovanni Scaramuzzino allo studio di Roma.
3: E prima di salutare Paolo Savoldelli, Paolo, ti volevo chiedere, no? Allora, di Narvaez abbiamo già parlato, ed è il nome di chi sta onorando per sé e per la sua squadra il Giro d'Italia, no? Ecco, quanti corridori secondo te hanno invece decisamente puntato la loro stagione proprio sul Giro, come obiettivo primario, obiettivo principe, diciamo così, sia per la classifica generale, sia per le tappe, sia per le volate e così via? Ecco, e se riesci tu, cosa hai capito dopo metà giro, a farci qualche nome, perché da questa prima parte di Corsa Rossa si evince anche che si può arrivare a questa prova di 3 settimane con una condizione solo accettabile, giocarsi comunque le proprie carte e vedere cosa succede. Chi è che è al massimo della forma al Giro d'Italia? Vingegaard non è parso, per esempio.
4: Ma allora o si nasconde o se no non è ancora al 100%, però prima del Giro d'Italia tutte le corse che ha fatto le ha vinte, il Giro d'Italia è venuto per vincerlo, quindi forse si sta un pochino nascondendo. Allora, rispondendo un po' alla prima tua domanda, quanti sono i corridori che puntano al Giro d'Italia? Sono tanti e soprattutto ci sono delle squadre che sanno che magari al Tour de France c'è un livello ancora più alto e diventa difficile ottenere un risultato, e cercano al Giro d'Italia di portare a casa un qualcosa per fare magari un proseguo della stagione più tranquillo dopo magari le classiche che non sono andate molto bene perché sono state ad appannaggio di un solo corridore praticamente. E il Giro d'Italia non credo che si possa vincere essendo al 90%, ma bisogna essere sicuramente in grande condizione.
3: Grazie davvero a Paolo Savoldelli, alla prossima con i tuoi commenti e le tue considerazioni. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità.
11: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
13: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
14: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
15: Deposito Super Smart Premium.
14: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Fuori giro, il dopo tappa.
3: 17:28 minuti, trasmissione dedicata alla Corsa Rosa, che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti. Oggi alla console quindi curano l'assistenza tecnica Daniele Di Noia e Francesco Pio Naglieri. Adesso un salto nel passato, 50 anni fa. Beh, ne abbiamo recentemente parlato a proposito dello sport, del tennis in particolare, no? Adriano Panatta nel 76 e Jannik Sinner nel 2026. Il vincitore degli internazionali d'Italia. Bene, in quello stesso 1976, ma passando al ciclismo, quindi 50 anni fa, l'ultimo acuto al Giro d'Italia del grande Felice Gimondi, in occasione del prestigioso anniversario, un doveroso ricordo di quell'impresa che il campione bergamasco portò a termine, lo ricordiamo, a quasi 34 anni di età, lasciandosi tra l'altro alle spalle fior di campioni, come fece anche in volata nel giorno dell'arrivo della Corsa Rosa tappa nella sua città, Bergamo appunto, secondi decisivi che riviviamo nel racconto di Adriano De Zan.
20: Lo sprint sulla sinistra Moser, sulla destra c'è Merckx, testa a testa al centro Gimondi, Merckx, poi Baronchelli e Moser. Nemo profeta in patria ammonivano i romani, ma Gimondi è riuscito a smentire l'antico detto. Uno sprint fra i grandi, uno sprint che ha visto vincente Felice Gimondi.
3: Massimo Ghirotto, ti chiedo un ricordo di Felice. Il campione lo conosciamo, l'uomo è stato per anni tuo dirigente responsabile alla Bianchi.
21: Sì, io insomma 20 anni ho fatto con Felice. Beh, insomma, mi ha lasciato veramente un segno molto profondo. È un uomo di una dimensione di altri tempi, ma che aveva la schiena dritta, cioè lui era o bianco o nero. Per dirti, lui non conosceva le mail, i fax, queste cose. Lui voleva andare a guardare le persone negli occhi ed è insomma è stato ogni volta che lo incontravo mi alzava l'asticella della sua conoscenza e anche della mia, perché Felice mi ha insegnato molto ed è stato fondamentale per quello che ho imparato nel proseguo della mia carriera da tecnico.
3: Ritenevamo doveroso, no, questo Cristiano omaggio a uno dei grandi del ciclismo italiano. Per ciò che riguarda invece questo Giro d'Italia, se si deve parlare di delusione, tu Cristiano, Giovanni, l'indice a metà corsa dove lo puntiamo? Verso chi?
0: Ma io direi una squadra, poi insomma sentiamo anche l'opinione di Ghiro e di Giovanni. Io dico, per me la delusione grande è Lidl Trek. Io non saprei trovare un'altra squadra che ha deluso, anche perché non è che non ci hanno provato, perché ci hanno provato sia nelle tappe ovviamente in volata, ma ci ha provato anche Ciccone nelle salite. Giovanni, che dici?
10: Io non posso che confermare, perché a Milan non è il Milan che conosciamo, si è lasciato prendere un po' dal nervosismo, anche qualche dichiarazione, secondo me al di sopra delle righe, cioè al di sopra di quello a cui ci è abituato, più che altro. Ciccone ci ha provato e forse troppe volte nel modo sbagliato, oppure sbagliando le mosse, non facendolo nel momento giusto. Tutto questo è indice di grande nervosismo in squadra. Lo stesso Guercilena, il team manager, oggi leggevo un'intervista, ha dichiarato che il loro giro è ben lontano dalla sufficienza, quindi se lo dicono loro stessi.
0: Anche perché insomma alla partenza in Bulgaria io e Manu insomma abbiamo incrociato ovviamente i protagonisti, e tra questi anche Jonathan Milan, che ha detto a Manuel che l'obiettivo non è del Giro d'Italia, l'obiettivo della stagione era vincere la prima volata e indossare la maglia rosa, quindi evidentemente c'era anche un grande carico di aspettative su questo giro per la Lidl Trek.
21: Credo che lo stesso Milan stia vivendo un senso di frustrazione, no? Poi ci ha riprovato, non gli è andata bene, è ancora lì che cercherà. Adesso probabilmente la prima vera volata sarà quella di Milano, quindi bisogna aspettare molto, e a Milano bisogna arrivarci, a Roma bisogna arrivarci, e questo
0: anche noi bisogna arrivarci, cioè,
21: certo, noi ci andiamo in macchina,
0: sì,
21: in realtà,
0: sì,
21: però ecco Giovanni,
3: Ghiro, ti ricordi che a Chiavari ci andavamo in bicicletta, però noi facevamo un tempo, Cristiano, io, Ghirotto, anche Roberto Colini, le Gran Fondo, siamo partiti in provincia di Parma,
21: sì,
3: ti ricordi?
21: Sì, sì.
3: Che anno era? Eravamo oltre 20, mi pare, anche 25, anche 25, sì, sì.
21: No, devo dire che io poi in cima sono salito in bus, Giovanni.
3: Ah, è vero.
21: Però velocemente la risposta, no? Allora, Giovanni ha fatto un'analisi della Lidl Trek, io poi aggiungo questo: in questo Giro d'Italia ci sono 5 squadre che hanno vinto una tappa, cioè la UAN ha vinto 4, la XDS Astana 2, la Visma 2, la Sudal 2 e la Netcompany ieri con Ganna ne ha vinta una. Tutte le altre, vabbè, piazzamenti, massa, secondo posto, ci accontentiamo, beh, ma però insomma il giro non si può accontentare, Giovanni. Al giro bisogna qua per provare a vincere, poi chiaro, trovi un Narvaez che te ne vince 3 e allora
0: È difficile.
10: È un ragionamento giusto, però secondo me tante di queste squadre che non hanno vinto sono arrivate qui sperando di far bene, non sicuramente per come è arrivata la Lidl Trek, con un Milan che doveva vincere delle tappe, con un Ciccone che doveva vincere delle tappe, magari provare a indossare la maglia degli scalatori, e quindi quando le aspettative sono diverse, secondo me il peso del voto da dare è ben diverso.
0: Sì, sicuramente. Poi forse se vogliamo trovare, non dico un'altra squadra da bocciare, ma da rimandare, o qualcheduno da rimandare in questa prima fase, oltre alla Lidl Trek che tra l'altro non ha protetto nemmeno troppo il suo capitano, ovvero ovvero Derek G, io insomma non metterei troppo avanti la Red Bull, non so cosa ne pensate, perché sono venuti con due capitani, però poi a un certo punto bisogna capire chi lo fa, chi è il capitano, quale risorse abbiamo. Oggi Vlasov in fuga, sì, ci può anche stare, però insomma una squadra che come forza è quantomeno pari o poco distante dalla Visma, Giovanni Visconti.
10: Sì, hai detto benissimo, effettivamente si fa fatica a dare anche la sufficienza piena a questa squadra, a Red Bull Bora, perché comunque sono qui con due leader che per il momento non stanno facendo benissimo, adesso non stanno bene anche a livello fisico. Oggi...
5: Scusa, siamo con il vincitore di giornata, the winner of the day, Jonathan Narváez. Your victory number 3 in this Giro d'Italia. In Fermo you told me we played smart as a team. Today you played smart, but you play also strong.
2: No, it was strong all day. But if you see the first part of the race, we missed the first group. was we don't have no one in, and then we miss the second group, we don't have nobody in the breakaway, and then I think also we miss the third group, and then the team helped me, the team helped me a little bit, but I knew it's a good day for me because I am good on this weather. At home I train every day at this temperature.
6: And what about the emotion about this victory number three here in Giro d'Italia? Did you ever expect this song like this?
2: Yeah, of course. I think I respect a lot the climbers, no? Like in the uphill part in the mountains, Henrik was really strong, and I was just too allowed to stay on his wheel.
6: Thank you very much and congratulations. Traduco rapidamente le parole di Jonathan Narváez. Ha detto che non è stato assolutamente facile, anche perché, come avete visto, la prima fuga non c'eravamo, la seconda fuga non c'eravamo, la terza fuga non c'eravamo, la squadra mi ha aiutato molto a tenere cucita la corsa per poi rientrare, e da lì in poi insomma ho giocato le mie carte. E poi ha anche detto, riguardo insomma alla fase di corsa in cui era assieme a Narváez, ha detto: io rispetto Narváez, ma non riuscivo a dargli cambi in salita perché non ce la facevo, l'avete visto, insomma io con queste temperature vado bene, queste sono un po' le mie tappe, i miei arrivi, ma in salita non tengo la rota di Narváez, e quindi è stata un po', diciamo, anche grazie al suo aiuto che siamo riusciti ad arrivare, e poi insomma si è giocato le sue carte e ha ottenuto questa vittoria per la quale è molto molto soddisfatto. A voi.
0: E allora insomma parlavamo poi con il nostro Giovanni Visconti della Red Bull, la squadra insomma che vuole provare a contendere il successo finale alla Visma di Vingegaard. Giovanni.
22: Sì, per concludere il mio ragionamento stavo dicendo che anche oggi due uomini in fuga, ma soprattutto Vlasov, un uomo importante in salita per questa squadra, un uomo che in una fuga del genere oggi 9 volte su 10 non può vincere, o stacca tutti o non vince lo sprint, e lo ha dimostrato anche oggi. Quindi sprecare tutte queste energie per un uomo che potresti ritrovarti nelle tappe importanti per un quarto, un quinto posto, che per carità è sempre un bel piazzamento, non credo che però possa fare la differenza per Red Bull Bora.
0: E che ne dici, Ghiro, sulla formazione di Hindley e di Giulio Pellizzari?
23: Beh, è qua per puntare alla classifica. C'ha ancora Hindley che è sesto in questo momento a 3 minuti e 06 da Eulalio, e Pellizzari a 3:36, che ieri ha fatto una discreta cronometro, insomma è riuscito addirittura a limare pochi secondi in negativo rispetto a Vingegaard, quindi ha una formazione che è tutta proiettata per la classifica, non hanno un velocista, certo Vlasov oggi in questa fuga, Giovanni, allora a questo punto dobbiamo dire che ci provano, vuol dire che non hanno forse delle sicurezze e stanno anche cercando di portare a casa un successo che gli potrebbe dare una certa tranquillità proprio in proiezione di quelle che saranno le ultime tappe di montagna, e tutti votati per i due capitani che ho citato poco fa.
22: Possibile, sì, possibile anche questo ragionamento. Effettivamente arrivano ancora un paio di tappe abbordabili dove possono recuperare energie. Domani probabilmente sarà un'altra tappa da fuga, ma non una di quelle che abbiamo vissuto con 80-90 km di scatto. Probabilmente un risultato in squadra farebbe bene, farebbe morale. Vedremo, vedremo.
0: E domani una tappa, Ghiro, insomma, da Imperia Novi Ligure, che potrebbe anche finire in volata, ma una volata forse ristretta, perché qualche difficoltà altimetrica c'è nel percorso.
23: Ci vuole una squadra che parta decisa la mattina, che tenga il gruppo unito, e non so quale sia la squadra dei velocisti che possa fare questa cosa, onestamente. Assisteremo allo stesso schema, cioè cercheranno di tirare via la fuga, c'è uno strappo, una salita dopo 8 chilometri che potrebbe dare in là un 10, 12, 15 corridori, devono essere sempre corridori che hanno molti minuti in classifica, e poi lì capire se qualche velocista se la sente. Deve essere un velocista che tiene in salita però, perché la parte, l'ultimo terzo della tappa insomma è tosta.
0: Giovanni Scaramuzzino, a te.
3: Io intanto vi do la buona notizia che viene dal meeting di Savona, con il primo posto nei 100 metri femminili di Zainab Dosso 11.07 con vento nella norma. Invece tra gli uomini terzo posto per Marcel Jacobs, come in semifinale ha dominato la gara il britannico Romer Glave, che ha chiuso la finale sui 100 con 9.88, ma 2,8 di vento a favore, quindi un responso cronologico cronometrico che non è omologabile. E comunque, terzo posto per Marcel Jacobs. Parlavate ovviamente della tappa di domani, ci avviciniamo al nord e ci avviciniamo soprattutto alle grandi montagne. La condotta di Vingegaard non appassiona, ve lo dico io da esterno, insomma, perché fra l'altro al 335-699-2949 arrivano diversi messaggi in tal senso. C'è chi lo chiama re pescatore, ci scrive Enzo, ma per me è più re calcolatore. Nel ciclismo del terzo millennio, 2026, secondo te Giovanni Visconti, paga questo tipo di tattica, soprattutto quando ti presenti a un grande appuntamento, perché tale è il Giro d'Italia, non ancora al 100%?
22: Beh, a volte paga, può piacere o no, ma può pagare, soprattutto quando non sei appunto al top della condizione, ma riesci a portare a casa il risultato. Io credo che Vingegaard è un tipo di corridore completamente diverso da un Pogacar che conosciamo tutti, sempre all'attacco, a cui piace vivere la corsa in un modo diverso. Vingegaard è così, può piacere o no, però sa calcolare bene quello che sta vivendo, quello che dovrà vivere, anche la sua squadra fino ad ora sta facendo il minimo indispensabile, non spreca energie quando non ci sono energie da sprecare, e quindi io credo che alla fine potrebbe anche pagare.
1: Io dico, però aggiungo, insomma, giusto per ognuno ha i suoi gusti, per carità, però è un campione, un grande campione che onora la corsa rosa, e ancora insomma di salite vere non le abbiamo viste. Sì, Blockhouse senz'altro, quando alle scale anche, però giudichiamolo, diciamo, sulla montagna vera, Giovanni.
22: C'è da dire anche questo, che alla fine finora magari ha calcolato perché non c'erano le salite adattissime a lui. Ok, il Blockhouse era già una signora salita molto importante, ma quelle vere, quelle mitiche del Giro che hanno sempre fatto la differenza devono arrivare, e lì la differenza la potrebbe fare anche lui.
1: Andiamo da Manuel Codignoni in zona interviste. Manuel,
5: allora, intanto vi volevo raccontare questa scena. C'era un nutrito gruppettino di tifosi ecuadoriani che si sono piazzati qua a ridosso della zona interviste facendo i loro cori per Jonathan Narváez quando è arrivato. Era stato un momento molto bello perché appunto facevano veramente tanto tanto tanto rumore, forse li sentite ancora in sottofondo cantare proprio per l'entusiasmo nei confronti di Jonathan Narváez, che è palpabile, questo corridore che sta conquistando anche il pubblico italiano. Ha vinto 3 tappe in questo Giro d'Italia, ma altre 2 ne aveva già vinte in passato, tra cui una nel giro del 2024, quello vinto da Tadej Pogacar quando gli portò via di fatto quella famosa maglia rosa alla prima tappa. E poi vi diciamo anche che fra poco dovremmo riuscire ad avere Mauro Gianetti, che è il team principal del team UAE, la squadra di Jonathan Narváez, che in questo momento ha porto il telefono proprio all'ecuadoriano. Siamo anche curiosi di sapere con chi lo sta facendo parlare. A voi.
1: Magari con qualche familiare, chi lo sa. Io insomma mi ricordo, avendo lavorato a Genova alla sede regionale, insomma una folta comunità sudamericana in generale, ma soprattutto dell'Ecuador. Ho anche visto con loro una partita del mondiale del 2006, non mi ricordo il risultato finale perché molti sali minerali,
22: uno, sì.
1: Molti sali minerali durante quella giornata,
22: disidratazione.
1: Ricordiamo la vittoria di Narváez, Jonathan Narváez, la terza in questo Giro d'Italia, davanti a Eric Mas e a Diego Lissi. Afonso Olalio che resta in maglia rosa con 27 secondi su Jonas Vingegaard, 1,57 su Tim Enaresman, e il migliore italiano in classifica generale è sempre Giulio Pellizzari a 3 minuti e 36 dal portoghese, che soffrirà non oggi, non domani, quando, caro Ghirotto?
7: Beh, probabilmente la tappa, quella che è lo spartiacque di questo giro, sarà la 14ª, la Aosta Pila, si arriverà a Pila, quindi è una scalata veramente impegnativa, e credo che là Vingegaard, Giovanni...
5: Ti chiedo scusa Massimo, siamo proprio con lui, con Afonso Eulalio, anche oggi un altro giorno in maglia rosa, una tappa corsa a grande velocità, no? La fuga non voleva andare via, è stato stressante immagino, nervoso?
8: Sì, un poco, che se sempre mejor se levamos la carrera un poco más controlada, no? Però el equipo ha hecho un trabajo fenomenal come todos los días, y al final habemos mantenido la camiseta, que es lo más importante.
5: Nelle ultime 2 salite, il Gran Premio della Montagna e anche lo strappo, ti abbiamo visto comunque pedalare bene nelle prime posizioni. Ci avevi detto che questa maglia ti dà molta energia, molta potenza, è ancora così?
8: Sì, un poco. Io ho intentato controllare lo massimo che possibile. Los otros dos puertos antes de lo último mi ha recuado un poco, pero para controlar también un poco mi esfuerzo y tener las piernas que necesitaba para el último, sí.
5: I prossimi giorni, in attesa del grande esame che arriverà a Pila, l'obiettivo sarà sempre insomma cercare di gestire questo sforzo.
8: Sì, mira, y ahora después de hoy mantenemos la maglia rosa. Come ti dico, è ir sempre dia a dia e vedere lo che possiamo fare.
5: Grazie e complimenti. Traduco rapidamente le parole di Afonso Eulalio, anche se non sono comunque di difficile decifrazione. In buona sostanza, gli ho detto che la tappa è andata via con una grande velocità. Lui ha detto: sì, sarebbe stato meglio se fossimo andati tutti quanti un po' più piano, però tutto sommato è andata bene. La squadra ha fatto un grande lavoro per cercare di tenerla controllata. Riguardo poi alla gestione dello sforzo, ha detto che nelle ultime due salite, a un certo punto, pedalava nella seconda parte del gruppo per cercare proprio di gestire questo sforzo e cercare di non andare in fuorigiri, perché poi il suo obiettivo è cercare di tenerla questa maglia il più possibile, cercando di non spendere troppo in queste tappe in vista poi del primo grande esame, che sarà quello della tappa di Pila. E comunque poi ci ha confermato che sì, quello che ci ha detto nei giorni scorsi è vero, l'avere questa maglia rosa gli dà delle energie supplementari che non pensava di avere. A voi.
1: Sì, insomma, guarda un po' giorno per giorno Eulalio, ma in come insomma la salita di Pila, dicevi, Ghirotti?
23: Sì, certo, è una tappa difficilissima, è quasi 5.000 metri di dislivello, però Giovanni, intendo Scaramuzzini in questo caso, no? Io ti dico un altro nome che non entusiasmava tanto, ma di Tour de France ne ha 25, Miguel Indurain, centro. Lui ha imperniato le sue vittorie nel cronometro, e sappiamo che cronometro c'erano all'epoca anche di 90 e passa chilometri, però non dava nessuna emozione, vinceva, teneva botta all'Alpe d'Huez, cioè non c'è un Pantani che ha fatto quello che ha fatto e ci metteva là davanti e ci incollava la televisione. È il ciclismo moderno di adesso, minima spesa, massimo risultato.
4: Sì, Pogacar non è così però, Ghiro.
23: Perché è un fuoriclasse, è uno dei pochi rari che ti danno quelle emozioni lì, e questo.
4: Ecco,
23: cioè,
4: io volevo chiedervi, magari anche Giovanni, no? Allora, adesso Pogacar 2026 ha vinto la Milano-Sanremo, no? E le ultime due edizioni, quella in cui nel 2025 ha mancato per poco il successo e questa che invece ha portato a casa, sono state, perlomeno nel corso degli anni, quelle più coinvolgenti. Ma perché, secondo voi? Perché lui è uno che non ha paura di buttare le carte sul tavolo se si sente in grado di poter prendere tutta la posta? Oppure perché è ancora uno, come a molti sembra, che si diverte ad andare in bicicletta? Perché questo traspare, cioè Vingegaard probabilmente, pur nel massimo rispetto, non ha quella capacità di essere empatico nei confronti del grande pubblico, forse perché rischia poco, ma sono domande che resteranno, come dire, come banco di prova così. Oppure voi, che avete scavato di più anche nella psicologia dei corridori, che cosa ci potete dire in aggiunta?
22: Beh, sicuramente alla base c'è il carattere completamente diverso di questi due corridori, di Vingegaard e Pogacar, perché tutti si aspettano qualcosa di strepitoso ormai dal corridore sloveno, le cinque classiche monumento in un anno o in futuro i tre grandi giri a tappe uno dietro l'altro, e questo non è quello che promette Vingegaard, quindi questo scatena nella gente queste aspettative, c'è tanta voglia di vederlo. Poi lui con i tifosi anche dopo l'arrivo, se vai a vedere una gara, guardi in faccia Vingegaard e Pogacar, vedi la differenza. Pogacar che sorride, che scatta le foto, Vingegaard molto più chiuso, non perché è una persona cattiva, ma perché è fatto così, sono due corridori diversi e creano aspettative diverse. Secondo me Pogacar crea quel tipo di aspettative nella gente che non vede l'ora di vederlo sulle strade.
4: Vogliamo dare il giusto omaggio alla squadra della maglia rosa, e con noi Franco Pellizzotti. Buonasera Franco, è andata anche oggi, ecco, si parlava, no, della scarsa empatia.
5: Vi chiedo scusa anche a Franco Pellizzotti, perché siamo con Mauro Giannetti, general manager del team UAE. Ma che giro state facendo? Per come si era messa state facendo un giro clamoroso.
9: Beh, un bel giro al di là della sfortuna, insomma, del secondo giorno con la perdita di tre corridori importanti, e già prima del giro abbiamo perso João Almeida, che sarebbe stato il nostro leader assoluto, quindi abbiamo cercato di cambiare le carte, e quindi proprio dicendo ai ragazzi Non avete un leader per il quale dover lavorare, per il quale dovervi sacrificare, avete delle opportunità che probabilmente non avreste avuto e magari difficilmente avrete, cercate di usarle, avete la condizione, avete le gambe e la strada davanti e provateci fino in fondo perché è la vostra occasione e lo stanno facendo veramente alla grande. In cinque sono molto amici, molto legati, si danno una mano, anche oggi abbiamo visto quando la prima fuga sembrava ormai fatta, Mikkel Bjerg e Morgado a testa bassa hanno richiuso.
5: Lo stesso Mikkel Bjerg che aveva dato una mano gigantesca peraltro a Jonathan Narváez nella tappa di Fermo. Siete in cinque, avete già vinto quattro tappe, però il giro non è ancora finito.
9: Beh, certo, ci sono altre opportunità, ma ci sono anche tanti avversari, abbiamo visto un Erik Mas che sta crescendo, altri corridori oggi bravi, sia tanti italiani, peccato per la caduta di Scaroni e di Zana, perché è sempre brutto vedere due ragazzi che non possono giocarsi la tappa su una caduta banale come quella che è successa. Bravi i ragazzi della Polti, quindi c'è un bel giro davanti per le tappe e soprattutto c'è un bel giro davanti anche per la classifica generale, perché per quello che abbiamo visto ieri a cronometro Vingegaard è superiore, ma non come di solito.
5: Grazie mille, complimenti a voi.
9: Grazie, buon lavoro.
4: Grazie, ci scusiamo naturalmente con Franco perché la diretta è così, poi ci sei abituato ed è bello soprattutto quando ti cercano, Franco, perché vuol dire che comunque i risultati arrivano. Stavo notando, ma anche prima, che la gente in Italia, vista dall'esterno, è il Giro d'Italia, ha imparato in questi giorni che si dice Afonso e non Alfonso, come invece Eulalio veniva chiamato il giorno di Potenza quando ha vinto la tappa. È entrato questo ragazzo veramente nel cuore degli italiani perché appunto oltre a pedalare bene riesce a rappresentare un ciclismo, come posso dire, di passione, cioè traspare la sua volontà di esserci, il suo piacere di pedalare sulle strade del Giro. È così o no? Sinceramente.
11: Ma innanzitutto buonasera a tutti e ma hai detto giusto, sai, Afonso è un ragazzo innanzitutto solare, e a parte che è felice perché comunque sai avere la maglia rosa non è da tutti i giorni, no? E ogni giorno gli dico di godersela e lui è così, ha sempre quel bel sorriso, un bel ragazzo, è giovane, quindi alla gente piace, poi non molla, soffre ed è sempre lì.
4: Franco, allora io ti lascio i nostri inviati sulla linea del traguardo. Cristiano, c'è uno dei grandi protagonisti, no? Perché dobbiamo dirlo, insomma, grazie ad Afonso Eulalio, ma non solo, si parla del giro proprio della sua squadra, la Bahrain. Prego.
0: Eh sì, assolutamente, anche perché insomma bisogna ricordare che poi la Bahrain era arrivata con Buitrago, no? Capitano, che si è fatto caduto praticamente la seconda tappa, quindi un giro da reinventare, però l'abbiamo ricordato più volte, noi abbiamo sentito Caruso alla partenza e lui il nome di Eulalio ce l'aveva fatto, ovviamente conoscendo anche le sue qualità, ma io vorrei chiedere a Pellizzotti se questo ragazzo, perché comunque insomma ha dato prova anche di avere personalità, no? Mi riferisco anche alle tappe in salita, un pensierino, top 5, podio, insomma c'è questo nella testa di Eulalio e anche nella vostra?
11: Ma guarda, noi anche lui si sta godendo queste giornate in rosa, e è chiaro che i giorni passano e è un pensiero alla classifica, ma più che altro perché sai, è un ragazzo giovane, non ha mai fatto grande classifica in una grande corsa a tappe, perché non provarci anche solo per fare un test in visione dei prossimi anni. Siamo lì, ripeto, ha la fortuna di avere un ragazzo come Caruso a fianco che gli può dare grandi insegnamenti e sicuramente vedremo fin dove arriverà.
0: Giovanni Visconti per il nostro ospite, vai Giova.
22: Ciao Franco, complimenti.
11: Ciao,
22: per il grande giro che state facendo. Io credo che si possa accontentare anche di una top ten e che ci possa riuscire benissimo, perché comunque è un grande giro, ci ha fatto conoscere questo Giro d'Italia, questa maglia rosa ci ha fatto scoprire un nuovo corridore. E invece tornando a Caruso, ti voglio chiedere se ha abbandonato definitivamente le chance di provare a far classifica, se ha deciso di mettersi a disposizione insieme a voi per Eulalio o ancora no?
11: Ma guarda, lui in questo momento è una pedina fondamentale a fianco a Afonso e sai, lui non è il tipo corridore che dice ok, oggi mi stacco, prendo 10 minuti e vado per le tappe. È un ragazzo che lui lotta, anche ieri ha fatto una degna cronometro, e ci poniamo sempre dei giorni, diciamo, come test. Lo è stato sul Blockhaus e adesso sarà sabato, la tappa di sabato, quella più dura di questa settimana. E finita quella tappa lì tireremo una linea e vedremo dove saremo, però sicuramente non si staccherà appositamente.
1: Anche perché, insomma, giusto per dare un dato, Damiano Caruso al momento è 16° a 6 minuti e 11 da Afonso Eladio, non è che ha affondato chissà quanto lontano dal podio, quanto lontano dalle primi 5, Ghiro.
23: No.
1: Il ragazzo, come l'ha definito lo stesso Pellizzotti.
23: Sì, il ragazzo, amico del nostro Giovanni Visconti, siciliani come... No, allora, ciao Franco, ovviamente, bravi, che dire di più? Ma ascolta una cosa, ma dove l'hai trovato questo Eulalio? Faccelo capire un po'.
11: Ma lo hanno scovato 2 anni fa, è un ragazzo che comunque in Portogallo aveva fatto molto bene nelle corse e si è sempre distinto, e sono quelle scommesse che fai con quei corridori giovani che provi a scoprire, e già lo scorso anno ha dimostrato grande carattere, un grande motore, perché al giro ha fatto un bel giro prima di ritirarsi per problemi fisici. Ha fatto un'ottima top 10 a un mondiale duro come quello dello scorso anno, quindi sì, vuol dire che il motore c'è.
1: Giovanni, a te.
4: Sì, io naturalmente ringrazio Franco Pellizzotti, in bocca al lupo per il proseguo del giro, Franco, e avete trovato un bel corridore, forte in bici, e quel suo sorriso che riesce appunto a renderlo simpatico agli italiani. Ora tutti sanno, ripeto, che si chiama Afonso, senza la L. È stato con noi Franco Pellizzotti, grazie.
11: Grazie, buona giornata.
4: Allora, ricordiamo per ciò che riguarda l'atletica, prima del riepilogo conclusivo, il terzo posto di Marcel Jacobs nel meeting di Savona con il britannico Glave, che ha dominato la finale dei 100 metri con un 9,88 ventoso. Terzo l'azzurro, 10,01, che non è male come primo tempo stagionale, e abbiamo già detto del grande 11,07 con cui la Dosso ha vinto invece a sua volta la finale femminile. Della tappa di domani abbiamo già parlato, ma le conclusioni, a cominciare da arrivo di tappa e nuova classifica generale, poco o nulla è cambiato, le affidiamo proprio a te, Cristiano.
1: Vittoria la terza in questo giro per Jonathan Narváez, Ecuador Team UAE, davanti Eric Massi e Ulissi. Eulalio mantiene la maglia rosa con 27 secondi su Vingegaard, 1,57 su Aresman, migliore italiano in generale Pellizzari a 3 minuti e 36. Ricordo le pagelle dei nostri Ghirotto e Visconti tra le 18.40 e 18.45 sulla pagina Facebook di Radio 1 Rai. Grazie a Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Giuliano Travaglia, Albert Solari e il sottoscritto, la piccola fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Ciao Giovanni, a domani.
4: A domani naturalmente. Io ricordo però che per l'intervista ai protagonisti, per una nuova ripassata sul Giro d'Italia, l'appuntamento con Zona Cesarini a partire dalle ore 21:05 con la diretta di Palermo Catanzaro, che si giocano l'accesso alla finale playoff del campionato di Serie B. Grazie in regia a Ombretta Conti, mentre per la parte tecnica si sono divisi il compito oggi Daniele Di Noia e Francesco Pio Naglieri. Da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie per essere stati con noi. Adesso GR1.
12: Radio 1, un mondo da sentire. Dalla purezza delle Alpi, Lezera, come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.

0: 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Nicola Tedeschini. In primo piano la vicenda della flottiglia. Il ministro israeliano Ben Gvir pubblica un video shock che lo ritrae ad Ashdod mentre deride gli attivisti in ginocchio e ammanettati. Domani il rientro dei primi due italiani. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
4: Il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista da Il Fatto Alessandro Mantovani lasceranno Israele stasera, saranno in Italia domani, mentre il governo italiano convoca l'ambasciatore di Israele per chiarimenti formali, afferma il ministro agli esteri italiani, che denuncia come inaccettabile contro ogni elementare tutela della dignità umana e il comportamento del ministro della sicurezza dello Stato ebraico Ben Gvir, che si fa riprendere in un video mentre schernisce e deride nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia sequestrati dalle forze italiane israeliane. In acque internazionali Ben Gvir cammina sorridente, compiaciuto, brandisce una bandiera israeliana, attorno a lui gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Benvenuti in Israele, siamo noi i padroni di casa qui, afferma Ben Gvir, mentre si diffondono le note dell'inno nazionale israeliano. Una delle attiviste urla: Palestina libera, viene afferrata e scaraventata in terra. La condotta di Ben Gvir suscita la reazione anche del ministro degli esteri di Israele, Saar, una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese. Persino il premier Netanyahu prende le distanze dal comportamento del suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori, e la sconfessione del premier israeliano, che rivendica però la legittimità dell'abordaggio delle navi e del sequestro degli attivisti della flottiglia. Poi Netanyahu fa sapere di aver ordinato l'espulsione degli attivisti il prima possibile.
3: Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono...

0: per il ripristino della quale entrambi lavoriamo. Siamo due nazioni che non devono ricordare perché la libertà di navigazione sia molto importante.
1: Sui negoziati tra Stati Uniti e Iran è intervenuto nuovamente Donald Trump. Siamo nella fase finale, ha detto, o si raggiungerà un accordo oppure dovremo prendere provvedimenti un po' drastici, ma speriamo che non accada. La tragedia delle Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due sub-italiani morti durante l'immersione ad Alimatà, 5 lo ricordiamo le vittime. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, il 44enne di Padova, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team finlandese tornerà a immergersi domani per cercare elementi utili alle indagini. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. Ora in Lombardia prosegue la caccia all'uomo che ieri sera ha accoltellato una 54enne a Castel Gerundo, in provincia di Lodi.
2: Si cerca nelle campagne di Castel Gerundo, nell'Odigiano, nei pressi della piazzola in cui è avvenuta l'aggressione. L'uomo che ieri sera ha coltellato la biologa 54enne è fuggito a piedi. I carabinieri hanno solo un identikit sommario, quello fornito dalla donna quando è stata soccorsa. Dopo la prima notte agli ospedali civili di Brescia resta in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono stabili. Le due coltellate all'addome non hanno toccato organi vitali. Intorno alle 18:30 di ieri sera, mentre rientrava dal lavoro diretta verso casa a Formigara, in provincia di Cremona, la 54enne si è fermata a prestare soccorso a un uomo fermo sul ciglio della strada provinciale con un cane meticcio. Sembrava in difficoltà, invece quando è scesa dall'auto lui l'ha accoltellata, le ha rubato poche decine di euro e poi è scappato. A chiamare i soccorsi sono stati dei passanti arrivati alcuni minuti dopo, uno spazio di tempo che ha permesso all'aggressore di scappare. La vittima non lo conosceva e nell'area in aperta campagna non ci sono telecamere di sorveglianza. Gli inquirenti stanno sentendo alcune persone che frequentano la zona, ma al momento del ricercato non ci sono tracce. Da Lodi per il GR1, Roberta Di Matteo.
1: Il Ministero dell'Economia annuncia l'arrivo del BTP Italia Sì, nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione nazionale e riservato ai piccoli risparmiatori. Collocamento da lunedì 15 a venerdì 19 giugno. La durata sarà di 5 anni con cedole semestrali e un premio finale extra. E così è tutto. Ancora buon ascolto su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Il rosso e il nero.
1: Mi hanno regalato una pianta, non è una pianta grassa, non è una pianta carnivora, è l'aloe, che pare faccia molto bene perché puoi utilizzare il gel di aloe quando ti brucia.
2: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
3: È anche vero, caro Vladi, che quella pianta può avere più significati.
1: Cioè?
3: Piantala, piantagrane, ecco.
1: Piante dosi.
3: Insomma, sei sempre irrispettosa.
1: Ma perché?
3: E questo non va bene.
1: Io do servizio.
3: Sto ricevendo valanghe di messaggi dai nostri ascoltatori indignati.
1: Servizio pubblico.
3: E questo mi porterà
1: servizio pubblico
3: a fare delle riflessioni.
1: No, io do delle informazioni sulle qualità terapeutiche delle piante. Capisci?
3: Sì,
1: quando hai dei bruciori.
3: Sì.
1: Ti brucia ogni tanto, non so.
3: Le piante sono verdi.
1: Esatto, sono verdi.
3: E io faccio l'editoriale nero dopo aver detto.
1: E noi siamo il rosso e il nero.
3: E che i commenti vanno scritti al numero 335-699-2949. Ma è lo stesso di ieri?
1: È lo stesso di ieri. Allora, per chi magari si fosse messo in ascolto per la prima volta e sente queste due voci, noi siamo Luxuri e Storace e saremo insieme fino alle 19 per commentare fatti di attualità da due punti di vista diversi. Quello giusto e quello mio, quello sbagliato e
3: Mettetevi nei miei panni.

0: panni a dover sopportare questa prepotente accanto.
1: Panni stropicciati, allora, editoriale nero.
0: Che sia una provocazione quella della flottiglia è evidente a tutti. Se decidi di fare una specie di guerriglia contro Israele, è chiaro che quelli non ci stanno, e poi arrivano persino i fanatici, come quel personaggio che risponde al ministro della sicurezza nazionale, cosiddetta. Ora vedremo come finirà. Intanto l'Italia attraverso Tajani, da quando mi ha rubato gli occhiali non leggo più i miei appunti, attraverso Tajani, d'intesa con la Premier Meloni, ha chiesto a Tel Aviv rispetto agli italiani che stavano a bordo per la loro missione impossibile, perché c'è un limite che non si può oltrepassare. Ma quello che colpisce però, ed è la critica alla flottiglia, è la finalità politica di buttarla in caciara. La portavoce italiana della missione se l'è presa addirittura con Mattarella, denunciando che il silenzio del capo dello Stato lascia sconcertati. E la prossima missione la faranno sul Quirinale? Editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
1: I militari israeliani, come pirati, hanno abbordato tutte le navi della missione umanitaria Flotilla, dirette a Gaza. 29 attivisti italiani trattenuti, abbiamo visto il comportamento del ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, criticato dal suo stesso ministro degli esteri, tra l'altro.
0: Anche da Netanyahu.
1: Deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto tra i trattenuti, il giornalista Alessandro Mantovani, l'attivista Ruggero Zeni. Il criminale di guerra Netanyahu aveva prima elogiato questa operazione illegale svolta in acque internazionali. La flottiglia, ricordiamolo, ha come obiettivo quello di forzare l'isolamento e il blocco della martoriata striscia di Gaza e consegnare aiuti umanitari, tra cui medicinali, alla popolazione palestinese stremata.
0: Abbiamo vediamo come la pensano i nostri ospiti.
1: Il primo dei quali è un eurodeputato ed è vicepresidente del gruppo Partito Popolare Europeo di Forza Italia, Massimiliano Salini. Benvenuto a Rosso e il Nero.
2: Buonasera.
1: Buonasera. No,
0: bentornato a Salini, se non sbaglio c'era già stato anche, vero?
2: Confermo, ero io.
0: L'iniziativa di Tajani, onorevole, porterà risultati per quanto riguarda gli italiani trattenuti?
2: Diciamo che il risultato verrà raggiunto semplicemente per il fatto che la giusta condanna di un atteggiamento, di un gesto come questo è talmente...
0: Deve avvicinare un po' il telefono.
1: No, si sente.
0: Ah, si sente bene, sì.
2: È talmente unanime, condivisa e larga che alla fine il gesto improprio, violento e totalmente... diciamo incoerente con ogni forma di postura democratica che Israele vorrebbe rivendicare in qualità di unica democrazia del Medio Oriente, ma evidentemente una democrazia che non ha ben capito come funzionano le regole democratiche, e l'azione di Tajani contribuirà ad interrompere un'assurdità che comunque si interromperebbe. È giusto farlo perché il segnale diplomatico documenta da che parte sta l'Italia rispetto a un paese che comunque intende avere relazioni costruttive con Israele, non deve rendersi disponibile purché sia, e quindi questi sono segnali corretti.
1: Infatti, diciamo, finora tutti a dire Israele è l'unico stato democratico in quell'area. Abbiamo un ministro israeliano che passa tra gente ammanettata, inginocchiata, per umiliare delle persone che stanno lì, tra cui anche gli italiani, e il ministro Tajani ha preso posizione su questo, anche la Meloni ha convocato l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Possiamo dire che è anche antidemocratico quando ha compiuto tante stragi di vittime civili e continua a farlo?
2: È antidemocratico quando non rispetta le normali regole della democrazia, attaccare civili rispondendo ad un attacco più grave è un fatto differente sul quale bisogna discutere politicamente. Fermare delle imbarcazioni all'interno delle quali ci sono degli attivisti che intendono perseguire un obiettivo rispettando le regole, diciamo, della libertà di movimento e della libertà di espressione è un fatto antidemocratico. Non confonderei La risposta di Israele all'attacco del 7 ottobre, per quanto sia stata consumata attraverso azioni di una violenza inaccettabile, ma dentro un contesto totalmente diverso, con questa azione nella quale abbiamo degli attivisti, il governo italiano ad esempio può benissimo non decidere, anzi non deve sostenere o supportare politicamente l'azione degli attivisti, ma deve tutelare la libertà dei suoi cittadini, e lo deve fare anche Israele, con i cittadini di tutto il mondo, se è una democrazia.
0: Ecco, ma secondo l'esponente di Forza Italia, al di là dell'episodio grave accaduto in queste ore, Israele nel suo rapporto turbolento con la flottiglia ha ragione o torto?
2: Ha torto perché ha consentito, da un lato non ha rispettato le normali regole di convivenza civile tra paesi, tra cittadini, tra democrazie, ma soprattutto ha commesso un autorete politico incredibile, perché ha consentito alla flottiglia di avere una voce anche superiore a quella che avrebbe meritato secondo le normali regole di ingaggio, che io non condivido, perché io ho la libertà di non condividere le ragioni per le quali la flottiglia si è mossa verso le acque di Israele, di Gaza in questo caso. Io non le condivido per niente le ragioni di quell'azione umanitaria, tuttavia le rispetto, e non avrei mai fatto l'autorete di consentire alla flottiglia di considerarsi, come ormai è diventata, la vittima di un sopruso antidemocratico.
1: Senta, come lei sa, a Gaza c'è una grave emergenza umanitaria, ci sono sfollati in tende di emergenza alluvionate, poi adesso arriverà il caldo, immaginiamo, senza cibo, l'acqua potabile, cure mediche, servizi igienici. Con il blocco di Hormuz, con la storia iraniana, ci siamo un po' distratti su questa emergenza umanitaria. Possiamo riconoscere alla flottiglia almeno il merito di riaccendere l'attenzione su questo massacro e su questa realtà?
2: La flottiglia, insieme a tutta la politica internazionale, sta con gli occhi puntati sulla tragedia che si è consumata a Gaza. Io devo dire che dal lato mio, per quel che riguarda l'attività che svolgiamo all'interno del Parlamento europeo, il tema della tragedia di Gaza in questo momento è costantemente al centro dell'attenzione, e abbiamo un enorme numero di dibattiti, di momenti di condivisione per capire che cosa fare. E come la flottiglia, anche la politica non sta facendo di fatto nulla se non azioni celebrative di una o dell'altra posizione. Sono stato di fronte al fatto che la comunità internazionale, dalle Nazioni Unite in giù, sta parlando senza agire in modo concreto su una tragedia che ritengo debba essere assolutamente interrotta.
1: Grazie.
0: È un episodio che non ce la abbiamo più.
1: No,
0: tempo.
1: No, vai, sei telegrafico, sì, vai, Francesco.
0: Sì, mi ha colpito molto ieri anche quell'attacco che la flottiglia ha fatto a Mattarella, denunciando nel silenzio. Ma dove arriveremo?
2: Beh, l'attacco fatto a Mattarella è figlio, diciamo, di una modalità attraverso la quale si antepone la narrazione al contenuto politico effettivo della propria azione. Però ripeto, ognuno è libero di dire quello che ritiene, anche di criticare il Presidente della Repubblica, meritandosi il calo di reputazione che in questo caso la flottiglia si merita.
1: No, anche perché poi Mattarella aveva anche criticato chi viola le leggi sulle acque internazionali, quindi mi sembrava che invece... Va bene, grazie di essere stato con noi, a Massimiliano Salini. Buona serata e buon lavoro.
3: Grazie.
1: Oh, una bella novità che ci propone Duccio Pasqua nella sua selezione musicale, Luis Capaldi, Stay Love.

0: Stay Love, Lewis Capaldi, a Rosso e Nero con Luxuria e Storace, stiamo commentando.
1: Sempre a Capaldi, Capaldi.
0: Capaldi. Continuiamo a commentare tutto ciò che sta accadendo con la flottiglia, con la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Esteri al Senato, Alessandra Maiorino. Benvenuta.
2: Salve, ben trovati a voi.
0: Senta, allora, buonasera. Anche lei avrà visto le immagini del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir al porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti fermati, tra cui anche un vostro deputato, Dario Carotenuto, che li sta schernendo, sono ammanettati, inginocchiati, ma insomma, ma che democrazia è?
2: Ma non è una democrazia, è evidente che Israele ha preso una torsione pericolosa, nefasta. Non da ora, purtroppo la radicalizzazione di Israele data a molto addietro è successo mentre soprattutto i popoli, non tanto i governi, perché i governi probabilmente erano più avveduti, ma le popolazioni soprattutto europee guardavano ancora Israele e vedevano ancora la più grande democrazia, l'unica democrazia del Medio Oriente, no? Come c'era sempre descritto. In realtà avveniva una radicalizzazione verso l'estrema destra, verso un sionismo di estrema destra davvero velenoso. I risultati di questo frutto avvelenato sono oggi sotto gli occhi di tutti, con una tortura pubblica, la violazione di qualunque principio di rispetto della persona umana, l'approvazione di una legge disumana come quella che la Knesset, quindi il Parlamento, ha votato senza trovare alcuna opposizione.
0: La pena di morte su base etnica.
2: Esatto,
0: no?
2: La pena di morte su base etnica quello che sconcerta di più è l'inerzia dei governi, perché a parte qualche borbottio e qualche preziosa eccezione come la Spagna e l'Irlanda, di fatto non succede nulla. E si percepisce una impunità assoluta di questo Stato che ha ormai perso la bussola e la ragione, e che quindi crea un danno a se stesso, perché Israele sta danneggiando
0: innanzitutto
2: se stesso.
1: Io ho letto quella legge di cui si parla, le sue interpretazioni, in realtà non è su base etnica, è il terrorismo.
0: No, terrorista solo se sei palestinese, terrorista solo se
1: no,
0: sei
1: palestinese. No, non è così, non è lei leggerla, perché se è una norma è chiara. Però lo chiedo all'onorevole Maiorino. Ma voi avete almeno voi notizie dirette sull'onorevole Carotenuto?
2: Abbiamo visto, mi pare che fosse sempre Ben-Gvir o forse la Smalatrice, ora non ricordo, festeggiare il suo compleanno con una torta di estremo buon gusto, no? Con sopra c'era un cappio, esatto.
0: Ha anche una spilletta.
1: No, ma con voi non è riuscito a comunicare.
2: Con il cappio, se fosse destinato anche eventualmente ad eventuali terroristi israeliani, no? Quello è proprio per i palestinesi, quindi mi sembra un dato di fatto, certo. No, noi direttamente no, io ho provato a contattarlo, ma il telefono non è raggiungibile, però insomma ci atteniamo a quello che sappiamo, che in serata dovrebbe rientrare insieme al giornalista del Fatto Quotidiano. Ricordiamo che, come accadde l'altra volta, queste due persone, il deputato e il giornalista, sono stati cacciati, non è che sono andati prima rispetto agli altri, sono stati cacciati, uno perché ha uno status particolare e quindi è scomodo, l'altro perché è un giornalista ed è un testimone che Israele non vuole.
0: Secondo lei il governo italiano sta facendo, se può essere breve perché abbiamo veramente 30 secondi, sta proteggendo i suoi concittadini?
2: No, perché che sta facendo il governo italiano?
0: C'è stata la presa di posizione adesso del ministro Tajani, anche la Meloni ha convocato, basta o no?
2: Ridicola e ipocrita, perché il governo italiano, se volesse fare qualcosa, potrebbe mettere sanzioni, potrebbe interrompere davvero il memorandum, potrebbe votare.
1: Magari dichiarare anche guerra.
2: Non si deve dichiarare guerra, ma perché Sanchez ha dichiarato guerra a Israele?
1: Ci sono modalità diplomatiche prima, no? Prima ci sono le armi diplomatiche.
2: Sono complicità quando ci sono questo tipo di violazioni del diritto internazionale umanitario, diventano complicità.
0: Grazie ad Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle. Grazie davvero.
1: Grazie, senatrice.
0: Mentre sapete che nella seconda parte avremo un ospite misterioso che ascoltiamo e dovete indovinare attraverso.
1: È anche divertente, oggi è anche divertente.
0: ma meravigliosa. Ascoltate la sua voce.
3: Cara Vladimir e caro Francesco, grazie per l'invito, onorata io di far parte della vostra trasmissione. Spero fortemente che i vostri ascoltatori abbiano capito a chi appartiene questa vociaccia. Ah, scusate, ma sto correndo un po' troppo? Facciamolo lento.
0: Allora, non è Belen, non è Belen. Come si chiamava l'Iran prima di essere Iran?
1: Esatto, io quello stavo pensando.
0: Si chiamava l'Iran prima di adesso. Persia si chiamava.
1: No, non mi ricordo.
0: Dai il numero.
1: E valeva molto anche. 335-699-2949. Salutatemi il notaio Amantini.
0: Guarda, imbufalito, mi sta facendo dei gestacci. Ci sentiamo dopo. Ci sono le informazioni regionali, anche quelle sul traffico. Poi tornano Luxuria Storace con un ospite.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.25, apriamo in A4 in Veneto all'altezza di San Donà di Piave in direzione est, dove si segnalano 6 km di coda per un incidente. Incidenti che continuano anche in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino, se ne registra uno tra due auto. Andiamo in A8 in Lombardia, tra Legnano e Castellanza in direzione Varese si segnala un altro incidente. Incidente anche in Liguria in A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia, dove si registrano 2 km di coda. Rimaniamo in A10 tra l'allacciamento con la A6 e Celle Ligure in direzione Genova, segnalati 4 km di coda per un incidente che vede coinvolte due auto e una moto, uscita consigliata ad Albisola con ripresa della statale 1 Aurelia. In A14 in Abruzzo tra Pescara Nord e Atri in direzione Ancona, 1 km di coda per lavori, e infine in A29 all'altezza di Carini in direzione Palermo si segnalano code per un incidente. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
12: La spesa intelligente!
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
14: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale radio del Lazio.
1: Una villa con piscina attiva, le auto di lusso, quote in diverse società, maxi sequestro della polizia ed esponenti di un'organizzazione criminale specializzata in furti e rapine. Stretta sull'evasione nel trasporto pubblico a Roma, ATAC introduce gli estratori privati che affiancheranno i controllori. Presentato il programma ufficiale del Roma Pride 2026 insieme al manifesto politico e il percorso della grande parata prevista il 20 giugno e il 28 maggio al via le iniziative alle Terme di Caracalla. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. In apertura dunque l'operazione della Polizia di Stato contro un clan dedito a furti e rapine.
2: Una villa con piscina attivo, le auto di lusso, quote in diverse società, ammonta a quasi 2 milioni di euro il patrimonio sequestrato dalla polizia su disposizione del Tribunale di Roma ed esponenti di un'organizzazione criminale specializzata in furti e rapine. La maxi operazione ha portato alla luce il provento di circa 20 anni di affari illeciti. I beni confiscati sono risultati riconducibili a due uomini e una donna appartenenti a un clan sinti. La base nel Basso Lazio, poi spostata nella capitale, da qui venivano orchestrati colpi su tutto il territorio nazionale, appartamenti svaligiati, truffe ai danni di anziani o tramite piattaforme di annunci online. La banda è ritenuta responsabile anche della fabbricazione di documenti falsi e di riciclaggio. L'organizzazione si avvaleva di una fitta rete di prestanome a cui intestare veicoli, utenze telefoniche, carte prepagate, un sistema rodato per schermare la riconducibilità delle operazioni. Le indagini patrimoniali hanno però documentato la sproporzione tra le fonti di reddito lecite e il valore dei beni posseduti. I tre sono stati smascherati, per due di loro è scattato anche l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Ester Maria Lorido, TGR Lazio.
1: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna di primo grado a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia accusato di rivelazione di segreto d'ufficio nel caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Per l'esponente di Fratelli d'Italia lo scorso 22 aprile sostituto procuratore generale aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Andremo in Cassazione, ha detto Del Mastro subito dopo il verdetto. Dalla Regione Lazio 2 milioni di euro per rafforzare le politiche per lo sviluppo e l'occupazione delle aree interessate dalla crisi dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. Lo rende noto l'assessore regionale al bilancio Giancarlo Righini, che sottolinea anche come la scelta sia frutto del lavoro di concertazione portato avanti con l'opposizione. La cifra arriva grazie all'approvazione di un emendamento alla proposta di legge 259 sui debiti fuori bilancio. Stretta sull'evasione nel trasporto pubblico a Roma d'ora in avanti. ATAC utilizzerà oltre ai soliti controllori anche esattori privati. L'idea è di colpire non solo chi non paga il biglietto, ma anche di recuperare le multe mai saldate. Accanto alla lotta all'evasione c'è anche quella alle truffe contro i passeggeri. Nelle ultime ore sta circolando un falso avviso per cui molti utenti hanno ricevuto sul cellulare un messaggio per la convalida di un biglietto. ATAC parla di un avviso fake, chiede ai clienti di non cliccare sul link, rivolgendosi invece ai canali ufficiali dell'azienda in caso di necessità. È stato presentato oggi presso The Social Hub a Roma il programma ufficiale del Pride 2026 insieme al manifesto politico e al percorso della grande parata prevista il 20 giugno nella capitale. Nel corso della conferenza stampa è stato illustrato anche il calendario della Pride Croisset, che dal 28 maggio al 20 giugno animerà le Terme di Caracalla con incontri, spettacoli, musica e momenti di confronto civile e politico all'interno della rassegna Jazz and Image. Ora le notizie sul traffico con l'Agenzia Roma Mobilità.
3: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Pontina e Roma Napoli, in carreggiata esterna, in carreggiata interna si rallenta all'altezza di Ottavia tra Cassia e Salaria. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa, sulla tangenziale tra Via delle Valli e Via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico. Rallentamenti anche sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli. Si procede a rilento anche sul primo tratto della Pontina da Spinaceto in direzione di Pomezia. Simone Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: Sono le 18:34 minuti e 35 secondi e tutto per questa terza edizione del Giornale del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessandro Campanella. Da Cleto Romantini, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Che apa, che apa che va, Daikin la soluzione a...
6: Perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: 3, 2, 1, go!
11: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
12: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
11: www.sistemi.com.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Il rosso e il nero.
16: Siamo al secondo tempo, eccoci qui, Luxuria Storace con Rosso e il Nero. Vi abbiamo lasciato con una voce misteriosa da ascoltare. La vogliamo riascoltare?
17: Misteriosa mica tanto.
16: Mica tanto, riascoltiamola.
18: Cara Vladimir e caro Francesco, grazie per l'invito, onorata io di far parte della vostra trasmissione. Spero fortemente che i vostri ascoltatori abbiano capito a chi appartiene questa vociaccia. Ah, scusate, ma sto correndo un po' troppo? Facciamolo lento.
16: Ma io muoio. Vuoi leggere qualche messaggio?
17: Castiglion Torinese, Napoli, Grosseto, da tutte le parti, insomma, adesso è difficile. Ah, a proposito, c'è anche Massimo da Bubbio. Io avevo letto Gubbio e poi ho avuto il dubbio. Sono andato a cercare provincia di Asti.
16: Esatto.
17: E lui vuole il partito fluido da noi, ma che gli hai messo in testa la gente? Comunque hanno quasi tutti, sono un paio, no? Indovinato il nome della nostra ospite, Valentina
16: Persia, grazie di essere qui con noi.
19: Ma non c'è storia, perché la voce come la mia ce l'ho sentita.
16: Valentina, no, fammi subito.
17: Somiglia a quella dello scià.
16: No, fammi subito Belen Rodriguez, che io muoio, ti prego.
19: Ciao, Vladimir, che bello sentirti. Perché poi lo dico. Sto rimbombo tipo rutto esofageo, no? La sorella un po' di più, la sorella ciao, come sta? Tutti un po' così, pure la colf che gli pulisce, buonasera, tutti così.
16: Oddio!
19: Ciao Vladi, quanto tempo dall'isola che non ti vedo. Come stai? Sempre bene in forma?
17: Ah, vi frequentate quindi voi?
19: Ma certo, noi ci vediamo tutte le sere che ci scambiamo il faldero, sette e paghi, ma che c'entra? Noi siamo amiche nel programma televisivo.
17: Io sono geloso,
19: ma non essere geloso, tesoro, dormi tranquillo. Buonasera ragazzi, torniamo alla mia vera voce.
16: Senti Valentina, la prima domanda è questa: esiste una tecnica per raccontare una barzelletta?
19: Assolutamente no. Allora, una cosa la posso dire, visto che sono stati i miei esordi, il mio trampolino, che è stata gioia e delizia, ma anche insomma un po' anche la mia prima azione, anche la missione, la barzelletta, perché come tu ben sai, Vladimir, noi in Italia siamo capaci molto a catalogare, no? Come se fosse un diniego. Ah sì, quella delle barzellette, come se tu sei l'ultima scarpa della ruota. E invece devo dire che se do un indizio è quello di non raccontarle mai in italiano, il dialetto vince sempre, vince.
17: Quindi c'è una curiosità c'ho io su di te invece, perché ho letto da qualche parte che tu chi sta a dieta non lo vuoi come ospite a casa tua, ma qual è il tuo piatto preferito?
19: Allora, cacio e pepe col trucco, ma potrei dire anche la focaccia pugliese.
17: Come col trucco?
16: Qual è il trucco?
17: Come col trucco?
16: Il fard?
19: Ma ragazzi, se era un trucco, se non era trucco, come dicevo.
17: Ah, c'è il trucco nella ricetta.
19: A casa e okay. No, diciamo che è una grattata.
17: Ma se uno sta a dieta non può.
19: Se stai dietro, se stai a casa e te fai un risotto basmati bollito tu e la tua tristezza con tutti i tuoi antenati.
16: Hai capito?
19: Perché io non posso stare lì 9 ore a cucinare, io amo cucinare, poi arriva e dice hai un pochino di riso bianco, se c'hai dolore del stomaco te stai a casa.
17: Va bene,
16: Valentina, Maurizio Costanzo ricordava che c'è chi nasce con la camicia, però c'è chi nasce anche con la GPR. Ci parli di questo spettacolo scritto con Alessandro Clemente?
19: È uno spettacolo che ripercorre tutti i passi fatti in punta di piedi dagli esordi, e ci tengo a sottolineare in punta di piedi, il pubblico rimane meravigliato che questa donna di 55 anni quasi riesca a salire ancora sulle punte dei piedi nonostante tutto il suo peso di donna, devo dire. E quindi è tutto capire nel mio percorso di vita a quasi 55 anni dov'è che c'è stata quella fortuna e dov'è c'è stato quel momento di svolta, lo switch chiamato oggi, se c'è stato, ognuno di noi c'ha un momento, dice lì c'è stato il mio switch, dove sono stati i miei switch, dice vabbè, ma se te fai sta domanda potresti andare da uno psicologo, ma mi costa 80 euro a serata, invece ci faccio uno spettacolo teatrale che me pagano e quindi capito? Il pubblico diventa pubblico psicologo.
17: Una bella svolta è stata riuscire ad avere due gemelli a 43 anni.
19: Hai capito? Dicono con una, fava tu piccioni, hai capito che fava? Non è che tutti la trovano così, capisci? Con annessi e connessi, con i pro e i contro, perché comunque si fa fatica, sono inciampata in una bellissima e profonda depressione post-parto.
16: Esatto, hai scritto il libro Questo bimbo a chi lo do, esatto, su questo tema.
19: Esattamente, oggi viviamo in un periodo storico, adesso per essere un po' più seri rispetto al faceto che mi porta a una natural tensione, ma quello che viviamo di periodo storico in questo momento lo vediamo tutti e siamo tutti pronti a criticare donne che non ce l'hanno fatta e sono state sopraffatte da questa forma di dolore e di senso di inadeguatezza profondo. Quindi io sono sempre stata amante vicino alle donne, quindi dico che ci può stare, non siamo tutti patinati e fettate come le donne di spettacolo che dopo una settimana che hanno partorito sono più magre di me di quando avevo 12 anni, innamorate della prole, fighissime, bellissime, esternano a chiunque della loro felicità. Spesso non è così, spesso ci troviamo soli, spesso ci troviamo nelle condizioni di non alzare la mano e di chiedere aiuto perché viviamo in una società costante del pare brutto. Quindi noi quello che pare brutto preferiamo non esternarlo e ci troviamo a vivere da soli dei momenti molto bui e spesso non riusciamo a trovare la luce. E quindi per me è una cosa da mettere sul comodino. Ci sono passata anch'io, quando ci passa un personaggio dello spettacolo dice ah pure lei, ma allora io, sembra che sia un po' più confortante, no, rispetto alla vicina di casa. Quindi io, siccome mi precludo di non falsare niente della mia vita nel bene e nel male, mi si ama e mi si odia per lo stesso motivo, ho voluto mettere in piazza questo mio momento che sia d'aiuto a tante altre donne.
16: Hai fatto
19: che
16: bene.
17: Però vederti e ad ascoltarti sembri proprio il contrario della rassegnazione. Ti capita di combattere contro gli haters sui social?
19: Ma no, io sono una che risponde. A me il mio agente Daniele Palazzo.
17: Non avevo dubbi.
19: Lascia correre, no, a me per esempio quando ho presentato il libro una mi ha scritto, il giorno era a Forum dalla Palombelli, mi ha scritto sotto una, questa se la sta a fa tutte le chiese, insomma meglio le chiese che i marciapiedi.
16: Vabbè, anche se chissà.
19: Un'altra mi ha scritto, visto che non ho mai nascosto di essermi rifatta una diastasi addominale, una patologia, ma già che c'ero mi sono rifatta le tette, perché quando il forno è caldo e hai fatto le pizze non ci metti in ciambellone al lievitato. Una sotto mi ha scritto vabbè, col chirurgo sono buoni tutte. Gli ho detto tesoro, vista la foto metà te, ma il chirurgo non te può aiutare.
16: A proposito, Valentina, una volta si pensava che per far ridere dovevi essere per forza brutta. Tu invece, ti proponi bella tettuta, Abiti sexy.
19: Devo dire che di solito la vis comica è quella magari della bruttina che di solito sfotte, no? Sai lo stereotipo che sfotte la bellona dicendo ma io, no? Quando magari poi c'è una sorta di invita bonaria, no? Simpatica e comica. Io ho dovuto destrutturare la mia fisicità, la mia faccia con la mimica, no? E sono molto le donne amiche che si ritrovano, per questo porto spesso la milfona in televisione, ma è uno strizzare all'occhio di quello che vedo in giro, che sono molto più acchindate di me, eh? Io sono la minima parte. E c'era una volta Iva Zanicchi, quando io facevo semplici barzellette, che dice io te non ti sopporto perché quando fai le barzellette ti trasformi sta faccia che diventi brutta. Dico sì, ma a me dopo me basta però.
17: È un mito. Senti, però a proposito di bruttezza, tua mamma dice che eri brutta quando sei nata. Hai dovuto lottare per cambiare questi ritocchini, hai dovuto lottare per cambiare?
19: No, devo dire che io fino a 2 anni non c'avevo foto, perché non mi fidavo di quello che diceva mamma. Sono andata a trovare la veridicità nelle foto. Purtroppo fino a 2 anni non mi facevano foto perché ero brutta, non mi si poteva guardare. Però poi con il tempo mi sono vuoi la danza, che comunque crescendo sono diventata molto carina, gambe lunghe, soffio di denti. Poi col tempo mi sono rifatta con una mano col chirurgo, tipo aumenta dove c'è stato aumenta, non per esteriorizzare, ma perché mi piace. A me dopo la maternità non è detto che una donna ha finito di essere donna. Sono andata a sistemare quello che la gravidanza aveva, diciamo così, un po' ammorbidito anche a livello patologico. Mi sono andata a sistemare, ma perché a me mi piace essere figa da me stessa quando mi guardo allo specchio.
16: Beh.
19: Ma non vedi questa? Quello lo dico solo io, perché quelli che mi fanno i complimenti sui social, gli uomini vanno dai 70 ai 75 anni, che profumano di dopo barba ma vivono verso il crisantemo. Tu capisci, Vladimir, che è una pesantezza unica.
16: Valentina, senti, puoi dare un consiglio a chi vuole fare la stand-up comedian? Se capita una battuta, perché può succedere una battuta che non fa ridere, no? Come bisogna rimediare?
19: Niente, inspira. Inspira, come quando te provi in costume a due pezzi, a prova, oppure quando uno entra senza chiederti permesso, soprattutto nella mia età, che sei in menopausa e secchezza vagina, tu ispira. Ispira, fa finta di niente, vai avanti e ridi tu, e magari se riesci a ridere bene ride pure il pubblico, tanto non ha capita.
17: Magari con la mimica, anche con la mimica.
19: Con la mimica, tu fai, ma che ne avete capito?
17: Ma senti, è vera questa tradizione familiare che si tramanda dalla nonna, per cui la mamma non abbraccia il figlio, la figlia?
19: Allora, a casa mia, diciamo, un po' per tradizione, una tradizione purtroppo che è accaduta, ma non per volere di nessuno, perché mia nonna è cresciuta senza la sua mamma, che morì di una grave infezione, e mia nonna aveva 2 anni, quindi mia nonna è cresciuta con i nonni che lavoravano in campagna e non avevano tempo degli abbracci. Poi siamo cresciuti
17: con c'è un motivo.
19: Si baciavano quando dormivano, cosa più sbagliata al mondo. Quindi mia madre ancora oggi ha 88 anni, se io vado lì e la accarezzo, lei vado, se fa rossa, però noi siamo stati abituati ad accarezzare, ad apprezzare, a volere bene con le pizze rustiche, con i ravioli, con i cannelloni. Mia madre ci raccomandava con le pizze rustiche, andava dalla maestra, erano tutti 8 per la pizza rustica che così. E infatti per questo io non sono ancora capace, con i miei figli sì, ma quando ci sono quegli amici, quelle persone che incontri, io non sono capace a dire tesoro, amore, come viene vomitato oggigiorno, che tu te conosci, ciao tesoro, ma chi te conosci? Io reagisco così, io i cuori sono come emoticon, è difficile che li metto se non sento proprio una vicinanza potente, però sono capace che dico vieni a casa che t'abboffo da mangiare, sono abituato a farlo così.
16: Ognuno ha il suo modo di esprimere.
17: Barzelletta finale,
16: qua
17: barzelletta
16: non
17: finale,
16: ci puoi lasciare senza una barzelletta, Valentì.
19: Ma posso già dare anche una parolina?
16: Sì, certo.
19: Nonna, nonna, ma che occhi grandi che c'hai. Grazie al cazzo, sono lupo.
17: Grazie.
16: A Valentina. Ti adoro, buona grazie.
19: Vladimir, lo sai quanto ti stimo.
16: Anch'io. E ti dedichiamo?
17: A me mi hai abbandonato.
16: No, ti dedichiamo. La conosco personalmente. Senti, Zora, tu conosci gli uomini della politica. Io conosco tanti dello spettacolo. Fattene una ragione.
17: E mo basta con questa
16: Senti,
17: storia.
16: Tu hai interpretato anche lei, Amy Winehouse, con Rehab, a tale quale show. E noi te la facciamo riascoltare.
19: Questa pare un po' imbriaca, ma è
16: grazie Valentina Persia,
19: grazie,
16: ciao.

0: Rehab, Amy Winehouse, Rosso e Nero. È arrivato il momento, caro Storace, del podio, e comincio prima io.
1: Cara Luxuria, che non sei altro.
0: E metto al terzo posto lui.
2: Quando il sole tornerà.
0: Auguri ad Albano per i suoi 83 anni. Questo 83 anni si arrampica sui tralicci durante i concerti, fa le flessioni. E te
1: fai
0: che fai?
1: Spia.
0: Te che fai invece? Ti arrampichi sui tralicci tu?
3: No.
0: Al secondo posto ci metto il recupero delle cinque salme italiane alle Maldive, almeno avranno una degna sepoltura dove poter portare dei fiori. E al primo posto, anche qui una cosa tragica, le ricerche che sono iniziate per rintracciare la testa di Pamela Genini, vittima di femminicidio e poi decapitata da morta. I carabinieri concentrano le operazioni attorno alle proprietà del suo ex Francesco Dolci. Podio nero di Storace.
1: Mamma mia che roba. Allora, al terzo posto ci metto, guarda un po', Donald Trump, che ormai è al penultimatum all'Iran. Dice sempre, ora attacco.
0: Come è chiamato? Penultimatum.
1: Esatto. Al secondo posto gli agenti della ferroviaria di Milano che alla stazione centrale hanno bloccato con il taser un gambiano col macete.
0: Non un gabbiano, gambiano, abitante del
1: gambiano, il gabbiano raffreddato. Il piano casa del governo, dice la Meloni, un docente che prenderà 1.700 euro netti al mese ne arriverà a risparmiare il doppio per il mutuo. Speriamo bene. Adesso c'è il meraviglioso tweet di Vladimir Luxuria.
0: Non è tweet, ma è meraviglioso perché è un pensiero stupendo. Il mio pensiero stupendo va a Sal Da Vinci, che il 30 giugno riceverà la laurea honoris causa in canto popolare al Conservatorio Statale di Benevento. Domanda: preparerai anche una lectio magistralis? Vizia virtudi, Storace.
1: Il vizio è definire pazzo l'attentatore di Modena per minimizzare un gesto terribile. La virtù è scoprire che invece pazzi erano quelli che lo definivano pazzo.
0: Mi sa che dobbiamo continuare a parlarne di questo.
1: Sì. Ascolta, tu adesso mandi un brano?
0: Certo. E tu prepara la notizia dell'ultima ora,
1: Ho rubato a Duccio Pasqua un appunto sul suo spunto musicale. Lento può passare il tempo, ma se perdi tempo, poi ti scappa il tempo. Andate in edicola e compratelo.
0: Ecco, appunto, non facciamo passare troppo tempo, senza fare sul serio.
1: No.
0: Malika Ayane, a Rosso e Nero.

0: fare sul serio Malika Ayan, ma io voglio l'ultima ora seria da parte di
1: Storace. Sì, la faccio
0: Storace.
1: a razzo. Perché dalla Russia, un'altra guerra che sa che stiamo dimenticando, bisogna tirarci sopra, arrivano minacce ai paesi baltici e la Kallas, che è l'alta commissaria europea per la politica estera, dice un segnale di debolezza di Mosca.
0: Va bene, staremo a vedere, intanto salutiamo la squadra e noi ci riascoltiamo, ritorniamo domani sempre con rosso e nero.
1: Ma tu ci sei domani?
0: Io ci sono, tu ci fai?
1: Mi hanno detto che te ne andavi.
0: No, ci sono.
2: Da sentire.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Flottiglia, attivisti ammanettati in ginocchio, il ministro israeliano Ben Gvir li deride, Netanyahu si dissocia, ha sbagliato, sdegno internazionale. Il presidente Mattarella, trattamento in civile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, toccato un livello infimo. L'ira di Giorgia Meloni, inaccettabile, pretendiamo le scuse, Tajani convoca l'ambasciatore, condanna unanime della politica la visita dell'indiano Modi in Italia. Maldive, recuperati in 3 ore i corpi delle ultime 2 sub italiane. Il team, un pensiero alle famiglie. Il tour operator non avevano il brevetto necessario per quelle grotte. Studente accoltellato in corso Como a Milano, il responsabile condannato a 20 anni. L'abbraccio della vittima paralizzata agli aggressori. Spero per loro in un futuro migliore. Il delfino Mimmo resta in laguna e Venezia stila un vademecum per la convivenza. Non interagire, distanze di almeno 50 metri, limiti di velocità e niente cibo. Cartoons on the Bay festeggia 30 anni a Pescara per Atuns e il papà della Bella e la Bestia, Kirk Wise, attesa per i Pulcinella Awards dedicati alle migliori produzioni. Giro d'Italia, 11ª tappa, vince l'equadoriano Narváez. Atletica a Savone, il ritorno incoraggiante di Marcel Jacobs, ancora molto veloce, Zainab Dossò.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Gvir irride gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Anche Netanyahu si dissocia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele.
3: Le immagini shock che mostrano gli attivisti in ginocchio, le mani dietro la schiena, legate e controllati da poliziotti di frontiera con i fucili spianati. Un video che il ministro di estrema destra Ben Gvir ha diffuso sui propri profili social. Non è la prima volta che Ben Gvir fa un simile show, ma questa volta proprio queste immagini scatenano polemiche dentro e fuori Israele. Benvenuti in Israele, grida Ben Gvir, qui siamo noi i padroni.

0: Contro con l'omologo indiano Modi definisce inaccettabili le immagini giunte da Israele.
1: A Villa Panfili, dove sta incontrando il primo ministro indiano, Giorgia Meloni viene raggiunta dalle immagini di Ben Gvir sui fermati della flottiglia. L'irritazione è grande, i toni della nota emessa durissimi. Pretendiamo le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e per il disprezzo dimostrato verso le richieste italiane, scrive la premier annunciando col ministro degli esteri che sarà convocato l'ambasciatore di Israele per chiedere la liberazione dei cittadini italiani fermati. La precaria, dice Meloni, situazione in Medio Oriente è fra i temi del bilaterale con Modi, in cui la premier evidenzia i punti di vicinanza con l'indiano, che ha aderito agli impegni della coalizione dei volenterosi su Hormuz dopo il cessate il fuoco.
2: Sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo.
1: Firmate intese bilaterali in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale, annunciato per il 2027 l'anno della cultura, che unirà Roma e Nuova Delhi. Per Giorgia Meloni questo settimo incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Con Federico Foroni, Federica Ionta, GR1.
0: E il trattamento riservato da Israele agli attivisti della flottiglia è uno dei temi al centro del confronto politico.
3: Noi non arrestiamo in acque internazionali, i nostri concittadini rientrino al più presto. Guido Crosetto censura senza mezzi termini il comportamento di Israele. Abbiamo chiuso il memorandum di cooperazione, ricorda la Camera, ma un canale deve rimanere aperto.
4: Deve essere duro, ma rompere i rapporti come qualcuno vorrebbe significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini.
3: Sul ministro Ben Gvir, Forza Italia e Fratelli d'Italia parlano di livore estremista e atteggiamento esecrabile, plaudendo al richiamo dell'ambasciatore deciso da Antonio Tajani, che dice superata la linea rossa. Richiamo più volte chiesto dalle opposizioni, che accusano però il governo di non fare abbastanza. Netanyahu dice Elie Schlein compie atti di pirateria e detiene attivisti in condizioni disumane, mentre alcuni parlamentari si uniscono al sit-in di fronte alla Camera. Riccardo Ricciardi, 5 Stelle.
5: Sanzioni a Israele, interruzione di ogni rapporto commerciale, vorrebbe dire devi smettere di fare quello che stai facendo perché non te lo permettiamo più.
3: Il ministro Crosetto parla anche della mozione sulle spese militari, alla fine non è stato votato nessun cambiamento, minimizza, anche se la Lega torna a esprimere dubbi sull'impegno del 5% del PIL, tensioni che fanno parlare le opposizioni di un governo ormai allo sbando e diviso su tutto. Lucio Bondi, GR1.
0: Anche l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane stigmatizza il comportamento di Ben Gvir. Il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, dice la presidente Livia Ottolenghi, è inaccettabile e grave. Le azioni del ministro, aggiunge, in questa circostanza danneggiano Israele e le sue legittime ragioni. Siamo ora al fronte Iran. La guida suprema, Mojtaba Khamenei, celebra in un nuovo messaggio quelle che definisce epiche conquiste nella resistenza a Stati Uniti e Israele, ma secondo la TV Al-Arabiya il testo di un accordo con Washington sarebbe in via di completamento. Domani il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano dovrebbe recarsi a Teheran per annunciare la versione definitiva. Trump in ogni caso non cambia la sua posizione. Da New York la corrispondente.
6: The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens.
7: L'unica domanda sull'Iran è se dobbiamo finire il lavoro o se firmano un accordo. Lo dice Donald Trump nel discorso alla cerimonia di laurea degli allievi dell'Accademia della Guardia Costiera nel Connecticut. Prima di partire, rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente ha detto: con Teheran stiamo facendo un tentativo, ma non ho fretta. Ieri però aveva precisato di aver concesso all'Iran 2 o 3 giorni o al massimo fino alla prossima settimana. Trump ha anche assicurato di avere il pieno controllo sulle iniziative del premier israeliano Netanyahu. Farà tutto quello che gli dirò di fare. È una brava persona, siamo sulla stessa linea. Quanto alla visita a Pechino del presidente russo Putin, il presidente ha sottolineato: vado d'accordo sia con lui sia con Xi Jinping. Non credo che la cerimonia riservata a Putin sia stata bella quanto quella riservata a me. Trump ha anche detto che parlerà con il presidente di Taiwan, Lai, prima di prendere la decisione sulla maxi vendita di armi americane all'isola. Una telefonata che rischia di essere motivo di forti tensioni con Pechino. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Sul tavolo la riduzione delle truppe americane in Europa.
8: Il Pentagono ha deciso di annullare il dispiegamento di circa 4.000 soldati in Polonia nell'ambito di un più ampio ridimensionamento della presenza militare americana in Europa, avviato dall'amministrazione Trump. A riportarlo è il Washington Post, ricordando che il programma prevede il passaggio da 4 a 3 brigate

0: da combattimento, ciascuna con 4.000 soldati, carri armati e ingente equipaggiamento. La riduzione delle truppe americane in Europa era prevedibile, dice il segretario generale della NATO Mark Rutte. L'Europa sta spendendo molto di più per porre fine all'eccessiva dipendenza da un singolo alleato. I 4-5.000 soldati che gli Stati Uniti hanno annunciato di voler ritirare dall'Europa, dice, sono forze di rotazione che non avranno un impatto sui piani di difesa della NATO. Il rafforzamento del pilastro europeo dell'alleanza deve avvenire in modo controllato e graduale, consentendo agli Stati Uniti di liberare risorse per l'Indo-Pacifico senza compromettere la sicurezza euroatlantica, aggiunge Rutte. Da Helsingborg, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Sulle possibili conseguenze della guerra, soprattutto sul costo dell'energia, nuovo allarme di Confindustria dal Festival dell'Economia, iniziato a Trento, l'inviato.
2: Il quadro che offre Confindustria dal Festival dell'Economia di Trento è fosco. I dati sono tutti negativi e, dice il direttore del centro studi, Alessandro Fontana, se la guerra nel Golfo va ancora avanti, rischiamo la stagnazione o peggio, vale a dire recessione. L'Italia paga anche il conto dei dazi americani, aggiunge Fontana.
3: L'Italia è tra i paesi più penalizzati dal nuovo assetto dei dazi.
2: Il governo però corre ai ripari, in arrivo nuovi sostegni per famiglie e imprese, ma si cercano risorse più consistenti per misure più strutturate. La questione della deroga del patto di stabilità europeo è all'esame di Bruxelles, ma ci sono anche altri strumenti che stiamo esaminando, dice sempre dal festival il vicepresidente della commissione Raffaele Fitto.
4: Primo quello della possibilità di rivedere le risorse della coesione, in secondo luogo c'è la possibilità di rivedere, qualora fosse possibile, nella fase finale i piani nazionali di ripresa e resilienza.
2: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, la tragedia delle Maldive, riportati in superficie anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani che hanno perso la vita durante l'immersione nella grotta.
5: Dopo il recupero effettuato in mattinata, i corpi di Muriel Odennino e Giorgia Sommacal sono all'obitorio di Malé, dove erano già state portate le salme di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Entro il fine settimana la Farnesina spera di riportarle tutte in Italia, dove sarà effettuata l'autopsia. La procura di Roma l'ha già ordinata sul corpo di Gianluca Benedetti, rientrato ieri. Gli inquirenti, che indagano per omicidio colposo contro ignoti, acquisiranno anche l'attrezzatura usata, comprese le videocamere che potrebbero aver filmato la causa della tragedia.
6: The families can get peace.
5: Speriamo che le famiglie possano ora avere pace, ha detto il capo dei 3 sub finlandesi che hanno effettuato il recupero. Nella grotta le correnti non erano tali da essere un pericolo, ha spiegato. Teoria condivisa anche da un sub russo che anni fa l'aveva filmata. C'è solo un ingresso e poca corrente, ha ribadito. Testimonianze che allontanano l'ipotesi che le vittime siano state risucchiate all'interno. Di certo hanno affrontato una discesa con attrezzatura ricreativa, non adatta a un'immersione tecnica. E secondo l'avvocata del loro tour operator, nessuno aveva un brevetto specifico per la penetrazione in grotta. Simone Zazzera, GR1.
1: La Digos di Modena ha iniziato ad analizzare il contenuto dei telefonini e dei computer di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto con la sua auto 7 persone e ne ha accoltellata un'ottava.
7: Sono ancora 4 i feriti ricoverati tra Modena e Bologna. 3 di loro restano in prognosi riservata, ma da fonti ospedaliere trapela ottimismo, mentre è stato dimesso lo chef 59enne Ermanno Muccini. El Kudri rimane in carcere in osservazione psichiatrica. La giudice ha disposto per lui la custodia cautelare per la specifica capacità criminale e per il pericolo di fuga, in particolare in Marocco, dove ha ancora parte della famiglia. Il 31enne per ora è ritenuto capace di intendere e volere quando ha travolto 7 persone con la sua auto. Non gli viene tuttavia contestata l'aggravante di terrorismo. Sotto esame i suoi dispositivi elettronici, nei quali si cercano eventuali contatti sospetti e si studiano le ricerche che può aver fatto. Non sono finora emersi dati che lo collegassero a nessuna rete islamica, tantomeno al terrorismo. Traperono piuttosto diversi segnali di disagio, espresso anche sui social, tra cui quello per la sua difficoltà a trovare un lavoro. Disagio di cui lui incolpava un po' tutti. Claudio Vigolo, GR1.
1: A Lamezia Terme un pilota di Canadair raccoltellato nel parcheggio dell'aeroporto. L'aggressore, secondo le prime informazioni, è uno straniero. È arrivato in auto, lo ha colpito al collo, poi è risalito in macchina ed è scappato. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il pilota, originario di Bari e dipendente dello scalo calabrese, è ricoverato in ospedale. Milano, condannato a 20 anni di carcere il 19enne che il 12 ottobre dello scorso anno con altri 4 ragazzi ferì gravemente lo studente Davide Cavallo. 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne e gli altri imputati minorenni sono... Per gli altri imputati minorenni c'è un altro processo.
8: È arrivato nell'aula del Tribunale di Milano sorreggendosi sulle stampelle. Davide Cavallo, 22 anni, in qualche modo voleva esserci nel giorno della sentenza nei confronti di chi lo aveva pugnalato nell'ottobre dello scorso anno su Corso Como per il rifiuto di una sigaretta e rubargli 50 euro provocandogli lesioni permanenti. Ma quando il giudice ha condannato il 19enne Alessandro Chiani a 20 anni di carcere per tentato omicidio e a 10 mesi per omissione di soccorso l'altro ragazzo del branco Ahmed Atia, Davide ha pianto. Sono dispiaciuto, spero per loro in un futuro migliore, ha sussurrato a chi gli era vicino. Poi, in un momento di pausa, dopo le arringhe, ha voluto scambiare 2 parole con gli imputati e abbracciarli. Il suo avvocato, Giovanni Azzena.
9: Credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i 2 imputati. Per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
8: Davide, insomma, ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa. I suoi genitori, però, non sono dello stesso avviso. L'avvocato, Luca Degani.
10: Il figlio ha perdonato. Il padre e la madre non riescono.
8: Stupito, invece, della condanna esemplare, il legale di Chiani, Guglielmo Gulotta.
11: Non c'è il tentato omicidio perché dà 2 coltellate, ma si allontana mentre la zuffa continua.
8: Giuseppe Lisi, GR1.
1: Confermata in appello la sentenza che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro nel processo che lo vede imputato per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso legato all'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale nel corso della scorsa udienza aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro. Vertenza Electrolux, la prossima settimana l'incontro al Ministero delle Imprese con l'azienda, i sindacati e le regioni. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo al question time della Camera, ha ribadito che il nuovo piano, che prevede circa 1700 esuberi, è inaccettabile e il governo ne chiederà l'immediato ritiro. Stellantis ha firmato 2 memorandum d'intesa, uno con Jaguar Land Rover per produrre modelli negli Stati Uniti e l'altro con Dongfeng per vendere e distribuire in Europa auto elettriche di alta gamma. La FIOM nel frattempo fa sapere che lo scorso anno Stellantis ha registrato un calo della produzione del 21% e negli ultimi 5 anni si sono persi 12.000 posti di lavoro. Attualmente più della metà dei dipendenti è interessata da ammortizzatori sociali. Ascoltiamo Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL.
12: Noi vogliamo che siano produzioni aggiuntive e non sostitutive a quelle attuali e vogliamo soprattutto che siano accordi che prevedano l'utilizzo di tutta la catena e la filiera della componentistica insediata oggi nel nostro paese. Non abbiamo bisogno di fabbriche cacciavite, abbiamo bisogno di fabbriche che producano più auto utilizzando i componentisti insediati nel nostro paese.
1: A Venezia ha stilato il vademecum per convivere con il delfino Mimmo.
13: È la vera star di Venezia e di lasciare la laguna non vuole proprio saperne. Il delfino Mimmo mangia, gioca e fa piroette davanti alle imbarcazioni. Sono mesi ormai che il tursiope abita in bacino San Marco. Lo scorso novembre era stato invano il tentativo di riportarlo in mare aperto per proteggerlo dai pericoli della laguna. Dopo una ferita sulla pinna e sul dorso causata dal contatto con un'imbarcazione, il mammifero marino era subito tornato in laguna. E così Venezia stila il vademecum per convivere con il cetaceo. Sandro Mazzariol, veterinario Università di Padova.
14: Vademecum invita chi naviga a bacino San Marco a proseguire la rotta senza avvicinarsi volontariamente nel momento in cui l'animale si avvicina, di proseguire dritto senza brusche virate. Non si deve prestare particolare attenzione all'animale e tantomeno lanciare oggetti per evitare di ferirlo.
13: Un'altra richiesta degli esperti è quella di non antropizzare il delfino chiamandolo Mimmo, ma certo non è facile vista la sua innata simpatia. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Ora il Festival di Cannes, prosegue la proiezione dei film in concorso. La mattinata è stata ancora nel segno di Almodovar.
15: The Man I Love, il dramma d'amore e morte con tanta musica di Ira Sachs e la storia francese di Notre Salut sono alla caccia della Palma d'Oro. Nel giorno in cui Almodovar spilletta Free Palestine al Bavero, dichiara che gli artisti non possono stare in silenzio su quel che accade. Sul tappeto rosso stasera torna Elodie, che l'anno scorso era in gara per Martone, e a mezzanotte il cast di Roma Elastica, omaggio al cinema italiano di Mandy Co, coprodotto da Rai Cinema e con Marion Cotillard nel ruolo di un'attrice che gira a Cinecittà ci sono Isabella Ferrari, Thea Falco, Franco Nero, Ornella Muti.
16: Mi ha fatto fare un personaggio molto eccentrico, molto diverso da quelli che faccio normalmente, che mi ha riempito di gioia.
15: E questa è la sua quinta Cannes.
16: Forse, guarda, Cannes l'ho vissuta tanto, spesso, con ansia, con paura, con gioia, con delusione. Però uno dei ricordi più belli è quando sono venuta che aspettavo mio figlio. Trattata come qualcosa di fragile e prezioso, è stato bellissimo.
15: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: A fine maggio a Pescara la 30ª edizione di Cartoons on the Bay, festival internazionale dedicato all'animazione televisiva, cinematografica e crossmediale, organizzato dalla RAI.
17: Trentennale importante. Cartoons on the Bay, nato nel 1995 da un'idea di Giampaolo Sodano, torna a Pescara dal 27 al 30 maggio. Una cavalcata nel tempo tra i cartoni del passato e quelli del presente. Oggi l'animazione parla tutte le lingue del mondo, esplora la realtà e sperimenta con le tecnologie più avanzate. Grande attesa per i prestigiosi Pulcinella Awards che premiano le migliori produzioni dell'anno. Roberto Genovesi, direttore di Rai Kids.
18: Nelle categorie in concorso ci sono molti prodotti realizzati da Rai Kids in finale. Speriamo che abbiano dei buoni risultati.
17: Il festival diventa un ponte tra mondi diversi, dal fumetto ai videogiochi fino alle frontiere della realtà virtuale dell'intelligenza artificiale. Adriano Monti Buzzetti, direttore artistico di Cartoons on the Bay.
19: Puntiamo soprattutto sulle scuole con un programma, una vetrina che illustra i mestieri della creatività digitale, tanti talent che raccontano i lavori del gaming, i lavori del cartone animato e poi una serie di ospiti spettacolari che creeranno due giorni di eventi live.
17: Maurelia Carafa, GR1.
1: Musica I Pooh annunciano una notte a sorpresa, una serata speciale a Bologna il 24 ottobre. Uno dei tanti eventi per festeggiare i 60 anni di carriera nella città che nel 1966 ha segnato la nascita del gruppo. I Pooh intanto si preparano al tour estivo che partirà a luglio. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Stefano Catini e Massimo Vasciaveo. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
20: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
21: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
22: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
25: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
26: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
27: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
28: GR1 Sport.
0: Buonasera anche da Emilio Mancuso. Tra poco il Giro d'Italia, il calcio e anche il tennis, ma apriamo con l'atletica, perché in attesa del Golden Gala, il meeting di Savona numero 14 con il ritorno di Marcel Jacobs. Com'è andata? Lo chiediamo a Daniele Fortuna, che è con noi in studio.
2: Sì, buonasera. 10 secondi e 11 in batteria, 10 secondi e 0-1 in finale, tempi però condizionati dall'avvento a favore, 2,8 metri al secondo in finale, ma per Marcel Jacobs è stato comunque incoraggiante. 8 mesi dopo l'ultima volta ai mondiali di Tokyo, quando deluso aveva lasciato intravedere il ritiro, invece ha ricominciato con Paolo Camossi, il suo allenatore dell'oro olimpico, ha chiuso al terzo posto dietro al vincitore, il britannico Glave, 9,88 secondo il colombiano Longa, 9,98, tempi ottimi ma ventosi, si diceva. Jacobs poi ha esternato la sua soddisfazione per essere tornato a correre in Italia, ha ribadito che il suo obiettivo stagionale è l'oro agli europei di Birmingham in agosto. Ambizioni alte anche per Zainab Dossou, che ha confermato il suo gran momento, ha vinto nei 100, è andata veloce, 11 secondi e 07 con a meno vento, ma comunque di 2 metri al secondo. È stata buona anche la gara di getto del peso di Leo Fabbri, si è imposto con un lancio di 21 metri e 88 centimetri, appuntamento adesso al Golden Gala il 4 giugno all'Olimpico.
0: Grazie Fortuna, rimaniamo in Liguria, da Savona ci spostiamo a Chiavari per il racconto della tappa odierna del Giro d'Italia e ci affidiamo ad uno dei nostri inviati.
3: Un indizio è un indizio, 2 sono un sospetto, 3 sono una prova. Lo diceva Sherlock Holmes, il più grande investigatore di tutti i tempi, ma non serve chissà quale fiuto per capire che sì, Jonathan Narváez in questo momento è il cacciatore di tappe più forte al Giro. L'equadoriano fa 3, dopo Cosenza e Fermo fa sua anche Chiavari, rientra con pertinacia nella fuga giusta e fa secco Henrik Maas nel finale. Per la sua squadra, l'UAE Team Emirates, è il 4º successo, e dire che già in Bulgaria la squadra aveva perso 3 elementi, tra cui il capitano Adam Yates. Mauro Giannetti, general manager.
4: Abbiamo cercato di cambiare le carte e quindi proprio dicendo ai ragazzi: non avete un leader per il quale dover lavorare, per il quale dovervi sacrificare, avete delle opportunità che probabilmente non avreste avuto e magari difficilmente avrete, cercate di usarle, avete la condizione, avete le gambe e la strada davanti e provateci fino in fondo, perché è la vostra occasione, e lo stanno facendo veramente alla grande.
3: Terzo Ulissi, generosissimo. Sesto Scaroni. Nella generale nulla muta, con Eulalio che controlla e Pellizzari, nono migliore degli italiani, che prosegue nell'operazione recupero dopo il fastidio virus.
5: Ho sofferto parecchio anche oggi, però dai, abbiamo salvato, speriamo di avere 2 giorni tranquilli.
3: Chiavari con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
0: Siamo al tennis. Non credo sia possibile esprimere il 100% del proprio potenziale a 24 anni. Punto a raggiungerlo nei prossimi anni. La mia versione migliore? Un giocatore con un grande servizio, aggressivo, ma anche lucido e capace di interpretare ogni situazione di gioco. Il futuro? Però non posso prevederlo. Così Yannick Sinner in un'intervista al quotidiano francese L'Equipe in vista del Roland Garros. A proposito dello Slam a Bois de Boulogne, 3 italiani al terzo turno delle qualificazioni: Pellegrino, Cecchinato e Cinà. E domani sul campo numero 13 ci sarà il derby Cecchinato-Pellegrino. Cecchinato, ricordiamolo, semifinalista nel 2018, batté quell'anno Novak Djokovic, un italiano semifinalista nel singolare maschile a distanza di 40 anni. Sono passati 8 anni dal 2018, con l'Italia adesso sul tetto del mondo. Il calcio, stasera alle 21 alla Vodafone Arena di Istanbul, l'Europa incorona la sua prima regina. Friburgo e Aston Villa si giocano l'Europa League, ma si giocano anche un posto, bene ricordarlo, nella prossima Champions League. E tra pochissimo, invece, tra poco più di mezz'ora, alle 20, il ritorno della semifinale playoff di Serie B. Il Palermo proverà a rimontare lo 0-3 dell'andata contro il Catanzaro. Sono le 19:26 minuti e 45 secondi. Abbiamo concluso. Da Emilio Mancuso, grazie per l'ascolto, a risentirci.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: We
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro. Valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
22: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
13: Onda Verde, viaggiare informati.
14: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.29, apriamo in A10 in Liguria, dove è stato chiuso per un incidente il tratto tra Spotorno e Savona in direzione Genova. Inoltre il traffico è bloccato con 9 km di coda. Si consiglia pertanto l'uscita a Savona e il rientro a Celle Ligure dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Andiamo in A12 tra Genova Nervi e l'allacciamento con la A7 in direzione Genova, segnalate code per un altro incidente. Incidente anche in A4 Brescia-Padova in Veneto, tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano, qui si registrano 5 km di coda. Andiamo in Toscana in A1 tra località Aglio e il Bivio con la variante di Valico verso Firenze, presenti 4 km di coda sempre per un incidente. In A14 ancora Pescara nelle Marche allo svincolo di San Benedetto del Tronto si registra un incidente in uscita che interessa entrambe le direzioni. E rimaniamo in A14, concludiamo tra Molise e Abruzzo, tra Termoli e Vasto Sud in direzione Pescara, presente una perdita di carico. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.
16: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
28: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
29: 112, mi dica.
28: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
30: Se un lavoro non va,
31: licenziata? Lo sai che ce la posso fare?
32: Marta, basta, ne abbiamo parlato già, no?
30: Se ne trova un altro.
32: Salve.
31: Casa Clara.
30: D'accordo, ma...
32: Lei è Chiara, lui Luigi.
31: Guten Abend.
30: Sarà quello giusto.
31: Non le devi fare le valigie, è più facile così.
33: Ti è spaventata?
31: Ci vuole ben altro.
34: Da oggi, pugno di ferro.
35: Per il ciclo, purché finisca... bene.
36: Hai una donna tedesca e non me lo dici. Così mi piace.
35: In prima visione.
37: Ma quando sta con noi, stiamo meglio. Io sto meglio.
35: Cercasi Tata disperatamente. Domenica 21:30, Rai 1.
38: Mangiamo Monoprotein.
0: Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
2: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
3: Il premier mette a punto in queste ore.
4: The president did what he always would.
5: The Afghan government says they're not surprised.
6: Zapping.
15: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 26 maggio 2026. Allora, di che cosa ci occupiamo questa sera? Ve lo racconto subito e vi dico anche chi saranno gli ospiti protagonisti di questa puntata. Cominceremo con il senatore Luca Ciriani, Fratelli d'Italia, e il ministro per i rapporti con il Parlamento. Molti i temi che tratteremo, a cominciare dalla lettera che Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen, il presidente della Commissione, per chiederle un'eccezione al patto di stabilità, non soltanto sulla difesa, come era già stato concordato, anche un po' per andare incontro alle pressioni americane per far aumentare i bilanci della difesa dei paesi europei della NATO, ma anche sulla questione dell'energia. L'energia pesa nelle tasche degli italiani, pesa sull'inflazione, sui conti pubblici. Il governo italiano da molte settimane cerca di ottenere un via libera per poter scomputare, fatemi dire così, gli investimenti che si faranno, che si dovranno fare per cercare di mitigare l'impatto dei costi energetici su famiglie e imprese dai conti pubblici, dal deficit e via discorrendo. Ovviamente i problemi sono tanti, l'Europa insomma sta a sentire, ma per ora non ha mandato messaggi molto incoraggianti. Ne parleremo di questo, di molto altro, la legge elettorale, insomma molte cose che sono un po' al centro anche del dibattito parlamentare, e ne parleremo con Luca Ciriani. Poi con il professor Carlo Altomonte, che insegna politica economica alla Bocconi e anche prorettore della Bocconi School of Management, tratteremo un po' più in dettaglio e dal punto di vista diciamo un po' più tecnico la questione su cosa sarebbe il caso di fare per insomma, dove mettere i soldi, quelli che ci sono, quelli che ci potrebbero essere, per cercare di insomma, superare la crisi energetica, trovare fonti alternative, rendere l'Italia più indipendente, reinventarsi reti, infrastrutture più efficienti, insomma tutto quello che serve fare, oltre diciamo a quei tamponi che abbiamo visto in questi giorni, cioè l'abbassamento delle accise che costano molto ma diciamo non cambiano strutturalmente il problema energetico del paese, cosa si può fare invece per imporre una svolta strategica. Lo faremo con Carlo Altomonte. Poi sarà con noi Natalie Tocci, insegna alla John Hopkins University e alla Bocconi. Con lei faremo un po' il punto della situazione internazionale, soprattutto guardando a quello che succede con la Russia, che da un lato vede Putin impegnato in Cina, dove insomma la sua assicurazione sulla vita, cioè Xi Jinping, lo accoglie con grandi cerimonie, a braccia aperte, insomma gli dà molte soddisfazioni retoriche direi, ma non tantissime dal punto di vista diciamo degli aiuti materiali e concreti, e contemporaneamente quello che la Russia sta facendo anche un po' per destabilizzare l'Europa. Adesso c'è una minaccia molto aperta di Putin nei confronti dei paesi baltici, in particolare della Lettonia ma anche dell'Armenia, insomma parleremo di tutto questo con Natalie Tocci. Sarà poi con noi Enrico Di Pasquale, che è un ricercatore della Fondazione Leone Moressa, un esperto di immigrazione e di europrogettazione, e perché diciamo dopo la vicenda tragica, terribile di Modena si è molto parlato di immigrazione, di integrazione, di che cosa rappresentino gli immigrati nel nostro paese, un rischio, una risorsa. C'è sempre un dibattito un po' tribalizzato su questo, e però i numeri dicono cose molto precise, e faremo parlare i numeri grazie a degli studi e delle ricerche che appunto la Fondazione ha fatto, ed Enrico Di Pasquale ci aiuterà a capirli. Poi parleremo di una storia incredibile, cioè incredibile. Noi sappiamo diciamo che Trump e la sua famiglia sono stati accusati di 1000 conflitti di interesse, di 1000 episodi di insider trading, anche di corruzione, ma quello che è successo nell'ultima, diciamo, nelle ultime settimane non ha uguali. Trump ha fatto, forse lo sapete, causa al suo stesso, alla sua agenzia delle entrate, per farci capire, per avere 10 miliardi di dollari di rimborso, per ottenere 10 miliardi di dollari per il fatto che durante il suo primo mandato un consulente dell'Agenzia delle Entrate aveva diffuso la sua dichiarazione dei redditi, sua e di molti altri milionari americani, senza autorizzazione. Lui ha fatto causa alla sua Agenzia delle Entrate, all'IRS, senza però avere alcuna voglia di andare davanti a un giudice, né lui né la sua Agenzia delle Entrate, e quindi hanno fatto un patto. Di questo patto, che costerà ai contribuenti americani 1.700.000.000, parleremo con Massimo Gaggi, perché questo 1.700.000.000 Trump lo potrà utilizzare a suo piacimento, senza nessun controllo né nel congresso né di nessun altro, per ricompensare i suoi più fedeli sostenitori, anche quelli che hanno assalito il Capitol Hill il famoso 6 gennaio. In più, in cambio di aver rinunciato alla causa per 10 miliardi di dollari, Trump e la sua famiglia saranno per sempre protetti da ogni inchiesta fiscale sul loro conto. C'è da raccontare. Massimo Gaggi lo farà con noi. E poi alla fine parleremo di un bellissimo libro, l'ultimo libro di Nicolò Amaniti, Il custode, edito da Einaudi. Parleremo un po', spero anche un po' a lungo, di questo libro e con il suo autore. I titoli del TG3, poi cominciamo.
6: Flottiglia, attivisti bendati, ammanettati e fatti inginocchiare. Ben Gvir li deride, benvenuti in Israele, e diffonde il video. Netanyahu, abbiamo il diritto di fermarli, ma il ministro della sicurezza ha sbagliato. Mattarella, trattamento incivile a persone fermate illegalmente, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro. Meloni e Tajani, superata linea rossa, opposizioni, ora sanzioni e stop agli accordi. A Pechino Putin incontra Xi, comunicato di condanna degli attacchi all'Iran e del rapimento di Maduro. Trump, vado d'accordo con entrambi, Netanyahu farà quello che voglio. Del Mastro, in appello confermata la condanna a 8 mesi per il caso Cospito. L'ex sottosegretario, faremo ricorso, dimostrerò la mia correttezza. La procura aveva chiesto l'assoluzione. Maldive, recuperati anche gli ultimi 2 corpi. Il tour operator non avevano il brevetto per immersione in grotta. Operazione durata 3 ore. I sub finlandesi, il pensiero va alle famiglie. Emilia Romagna, scuole primarie aperte dal 31 agosto, al via la sperimentazione in alcuni comuni per aiutare le famiglie, laboratori culturali, sportivi, musicali e momenti di gioco.
15: 19:40, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping. 335-699-2949, sms, whatsapp, se volete intervenire in diretta. Diamo subito il benvenuto al senatore Luca Ciriani, Fratelli d'Italia, e il ministro per i rapporti con il Parlamento. Buonasera ministro, bentornato a Zapping.
7: Grazie, buonasera a voi.
15: Allora, mi riaggancio alla prima notizia del TG che abbiamo appena ascoltato, quella che riguarda la flottiglia e quello che riguarda anche il trattamento che i partecipanti a quell'iniziativa hanno subito in Israele, per iniziativa anche appunto del ministro Ben Gvir, l'abbiamo sentito, e un po' tutti, mi pare, da Mattarella a Netanyahu, passando per la presidente Meloni, il ministro degli esteri Tajani, ma anche le cancellerie di mezza Europa, davanti alle immagini dei partecipanti alla flottiglia ammanettati, bendati, messi in ginocchio, hanno reagito. Mi chiedo se anche il Parlamento sarà investito di un dibattito su quello che è accaduto.
7: Ma come sempre il Parlamento è centrale, per cui se le forze politiche lo chiedono, il governo come sempre riferirà su questa vicenda, come abbiamo sempre fatto anche nei mesi scorsi. Io personalmente non condivido lo spirito che anima la flottiglia, l'ho sempre criticato, non so quale sia il vero obiettivo di tutta questa iniziativa, però sono cittadini italiani che non possono essere trattati nel modo in cui abbiamo visto. Qui ne ha fatto bene il presidente Mattarella, ha fatto bene il presidente Meloni, il ministro Tajani, a convocare l'ambasciatore e a chiedere informazioni, a chiedere anche scusa rispetto a un trattamento che è incivile, che dobbiamo condannare con tutta la forza.
15: Si aspetta che possano esserci appunto interrogazioni parlamentari, richiesta del governo a venire a riferire?
7: Beh, credo proprio di sì, perché è sempre avvenuto e sempre abbiamo risposto in tempi rapidissimi, soprattutto per quanto riguarda la politica estera. Il governo non si è mai sottratto, il suo dovere riferire, lo faremo ancora se servirà e se il Parlamento lo chiede.
15: Senta, passiamo ad altri argomenti che pure premono. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha mandato una lettera alla Presidente della Commissione che arriva alla fine di una di una campagna che il governo italiano ha tentato di aprire in queste settimane, in questi mesi, per chiedere che lo stesso trattamento che il patto di stabilità garantisce alle spese per la difesa venga garantito anche alle spese per l'energia, cioè per aiutare soprattutto l'Italia in questo momento che ha i costi energetici più alti d'Europa a far fronte, ad attenuare questi costi per famiglie ed imprese. Che siamo? Mi sembra che l'Europa manda dei segnali ancora non convinzione che questa cosa sia possibile.
7: Ma guardi, sono trattative di solito molto lunghe, quindi siamo solo all'inizio, ma noi siamo fiduciosi di poter convincere l'Unione Europea anche in questo caso, come in altri. Il nostro governo, il nostro presidente fa un po' da apripista, qui non si tratta di chiedere soldi da buttare dalla finestra, si tratta di riconoscere il fatto che siamo di fronte a tempi straordinari che hanno bisogno di misure, di risposte straordinarie. La crisi energetica è gravissima, non riguarda solo l'Italia, riguarda tutto il continente. Le faccio solo un esempio: noi venerdì il Consiglio dei Ministri approveremo il quarto decreto che abbassa le accise sulle benzine. Ogni decreto costa centinaia di milioni di euro per pochi giorni, per poche settimane, quindi questo per dare la misura della gravità della crisi che dobbiamo fronteggiare e quindi anche della necessità di risposte diverse e flessibili da parte dell'Unione Europea.
15: Ecco, però forse è proprio questo il punto che solleva dubbi, non tanto nella Commissione. Io penso che Ursula von der Leyen voglia fare il possibile per aiutare il governo Meloni e l'Italia, ma per gli altri paesi del Consiglio Europeo, che forse non vedono come una misura, diciamo, strutturale, utile da finanziare, diciamo, fuori dal patto di stabilità, il fatto di mettere centinaia di milioni ogni settimana per abbassare un pochino a tutti il costo della benzina. Forse se l'Italia dicesse: noi vogliamo avere più libertà di spesa per, non so, fare più energie rinnovabili, accelerare l'apertura di nuove centrali di rinnovabili e cominciare a mettere le prime pietre per nuove centrali nucleari, forse l'Europa sarebbe più interessata a vedere un'Italia che va verso una soluzione strutturale.
7: Sì, sono d'accordo con lei, quello che facevo era solo un esempio per far capire a chi ci ascolta la gravità anche economica e finanziaria della crisi che ci investe e che ci può investire sempre di più. Ma c'è anche ad esempio il tema dell'energia delle nostre aziende, che pagano un costo energetico molto molto alto per tanti motivi che adesso forse non è il caso di ricordare, ma anche questo è un dato strutturale e anche questo incide. La crisi energetica di Hormuz incide anche sulle nostre famiglie ma anche sulle nostre imprese in maniera molto grave, quindi è una questione veramente trasversale, veramente molto molto importante. Non è soltanto il prezzo alla pompa, che pure riguarda naturalmente tutti coloro che hanno un'automobile. Per quanto riguarda l'energia nucleare, le voglio comunicare che oggi la Commissione ha chiuso i suoi lavori, quindi il testo della legge delega del governo andrà in aula alla Camera.
15: Cioè l'ambiente
7: prossima.
15: E l'attività produttiva la stanno trattando insieme, no?
7: Sì, l'hanno concluso oggi, è stato il mandato relatore, quindi la settimana prossima andrà in aula alla Camera. Confidiamo che entro la fine dell'estate si possa approvare la legge in entrambi i rami del Parlamento e poi finalmente l'Italia, naturalmente non domani mattina, ma in prospettiva abbastanza vicina, potrà avere l'energia nucleare. Vi permetto una riflessione: noi abbiamo scoperto con la guerra in Ucraina che dipendevamo moltissimo in maniera inaccettabile dal gas fornito da una potenza ostile come la Russia, e quindi l'attivismo di questi anni della Presidente Meloni nei paesi del Golfo, in Azerbaigian, recentemente anche in Algeria, serve proprio a questo, per a liberare politicamente l'Italia dal ricatto di paesi che sono ostili, che sono paesi a rischio, e quindi diversificare le fonti di approvvigionamento. In questo il nucleare serve non solo a decarbonizzare il nostro paese, ma anche ad aumentare la nostra indipendenza, e credo che sia saggio ragionare su questo. Mi fa piacere che alcune forze politiche di opposizione abbiano condiviso il nostro progetto,
15: anche se alcune forze politiche sia di opposizione che di maggioranza, in questo caso faccio il nome della Lega e del Movimento 5 Stelle, continuano a chiedere che l'Italia torni a comprare il gas dalla Russia liberamente, dando ai cittadini la prospettiva che se così fosse avremmo, diciamo, costi energetici molto più bassi. Non so lei che cosa ne pensa personalmente.
7: Ma io ne penso che sarebbe bello poterlo fare, perché più paesi possono fornirci, naturalmente più ampia è il ventaglio di possibilità, più ampia è anche la libertà politica del nostro paese, ma in questo momento momento è impossibile. Speriamo che presto si possa ritornare a parlare con la Russia, ma al momento è impossibile perché c'è la guerra in Ucraina e la guerra in Ucraina l'ha scatenata la Russia. E quindi finché non ci sarà una soluzione su quel fronte, comprare gas russo è soltanto una speranza, ma al momento è impossibile.
15: Senta, per venire anche ad altri argomenti, il Parlamento è impegnato e se ne discute molto sulla possibilità di cambiare una legge, la legge elettorale vigente. Si dice sui giornali, si legge le analisi anche degli esperti, dicono attenzione, per come si stanno riorganizzando, diciamo, i due poli, maggioranza e opposizione, rispetto alle ultime elezioni, con questa legge si dice il rischio di un pareggio o comunque di un risultato non chiaro che magari porterebbe a una formazione confusa di governi di chissà quale tipo, vale la pena immaginare una legge elettorale diversa. Cioè, sì. Molti però sono scettici rispetto al fatto che il Parlamento, diviso com'è, con insomma, l'opposizione e maggioranza, hanno pochi tratti in comune e nel poco tempo rimasto si riesca davvero a fare qualcosa che possa funzionare e che non crei magari invece più scontri e più polemiche.
7: Ma guardi, come diceva lei, l'attuale sistema elettorale, il cosiddetto Rosatello, non è nato per garantire maggioranze coese, anzi è nato con l'obiettivo opposto, quello di favorire dopo il voto maggioranze spurie tra partiti che si sono combattuti in campagna elettorale. Questo secondo noi deve appartenere al passato. Credo che sia interesse generale avere una legge elettorale che stabilisce prima del voto chi vince e chi perde, come avviene per i comuni, come avviene per le regioni. Mi domando se possiamo ancora permetterci un paese in cui i governi durano 12 mesi, 14 mesi. La stabilità che abbiamo conquistato non è soltanto come dire, un valore temporale o una medaglietta da vantarsi, siamo il governo più longevo. In realtà è un grande risultato per il nostro paese anche in termini di credibilità internazionale. Questo è determinato anche dalla legge elettorale. Se vogliamo tornare alla stagione dei governi tecnici, dei governi che nascono tra partiti che si sono combattuti in campagna elettorale, con governi che tradiscono il mandato ricevuto dagli elettori, con governi con partiti del 2% che fanno e disfano, fanno cadere, fanno nascere governi ogni stagione, io credo che non sia il caso. Mi domando qual è la proposta del centro-sinistra, se al centro-sinistra va bene questa legge o se ne immagina un'altra e quale legge immagina e se la segretaria Schlein ha nostalgia di una stagione in cui i governi non avevano una maggioranza e non avevano un colore politico ben definito. Ecco, io faccio queste domande. Secondo me è interesse generale, non della maggioranza o del centrodestra, avere una legge elettorale che garantisca al cittadino di poter scegliere. Sceglierà a destra, sceglierà a sinistra, è indifferente. Però questo secondo me è una conquista da difendere come il bipolarismo. Attendo dall'onorevole Schlein e dal centrosinistra delle proposte alternative, però al momento
15: tra gli esponenti del centro-sinistra del campo largo che ho sentito anche qui a Zappi in trasmissione, la loro paura, mi viene da dire, è quella che insomma la maggioranza questa legge se la faccia da sola in fretta e furia magari alla Camera e poi metta la fiducia al Senato evitando che ci sia un punto di incontro tra maggioranza e opposizione che poi la debba subire e che questa sia costruita tutta diciamo a vantaggio
7: guardi, continuiamo a dire, lo dico anche a lei, quindi incontriamoci, discutiamo, l'abbiamo detto mille volte, se c'è una proposta che venga messa sul tavolo siamo disposti a discutere, però bisogna capire che cosa vuole fare il centro-sinistra. Questa legge così non garantisce nessuno. Se c'è una proposta alternativa siamo disponibilissimi a parlarne in Parlamento o anche su un tavolo dedicato. Non c'è nessuna volontà di imporre nulla a nessuno, però mi domando se questa legge l'attuale possa garantire un governo duraturo e stabile che serve a questo paese. Guardiamoci un po' intorno, il mondo è a pezzi, ci sono crisi internazionali ogni giorno, abbiamo attraversato con questo governo tre gravi crisi internazionali. Come avrebbe potuto l'Italia affrontare crisi così gravi con governi minacciati da crisi ogni 6 mesi, ogni 12 mesi, ogni 18 mesi? Ecco, la stabilità serve anche a un governo per poter affrontare situazioni molto difficili. Ecco, la stagione dei governicchi, secondo me dobbiamo lasciarcela alle spalle, ma non per l'interesse di Giorgia Meloni, per l'interesse del paese. Se un domani, in prospettiva che io naturalmente non mi auguro, governasse il centro-sinistra, può il centro-sinistra governare un paese alle prese con crisi internazionali così gravi, minacciato da partitini che con 2-3% ti fanno cascare perché ti minacciano, ti ricattano ogni giorno, ogni settimana. E io credo che il centro-sinistra dovrebbe un po' guardarsi in casa, perché questo rischio lo vedo molto molto concreto.
15: Senta, lei due volte in questa nostra conversazione ha evocato, come dire, i benefici della stabilità, al di là, diciamo, sì, dei record che si segnano, ma i benefici per il paese. Proprio a questo proposito mi ha colpito una dichiarazione di oggi del vice premier Salvini, quale, dicono i giornali, ha un po' rotto il tabù dicendo la fine della legislatura è a settembre 2027, però non lo so, dipende anche dai fattori economici, oggi abbiamo inflazione, caro spesa, caro bollette, insomma il governo può finire ma tutto dipende dall'economia. Lei è d'accordo?
7: No, io ho letto le dichiarazioni di Salvini, ho letto anche poi quello che ha aggiunto successivamente. Naturalmente è giusto che in maggioranza si possa discutere, ma siamo una maggioranza coesa e non a caso e non per caso siamo insieme da quasi 4 anni, perché siamo una forza coesa di partiti diversi ma che hanno un programma comune e che hanno governato insieme bene, secondo me, per 4 anni. Io credo che proprio per i motivi che dicevo prima, in questo momento serve al paese un governo forte, serio, stabile, con una leadership come quella della Meloni, che è riconosciuta sul piano internazionale. Oggi abbiamo ospite

0: il premier indiano, quindi credo che noi dobbiamo comunque andare avanti e governare, anche se sono stati anni difficilissimi, saranno ancora mesi molto difficili, ma lo faremo come abbiamo fatto fino adesso, con serietà e con la testa alta.
1: Grazie Ministro, grazie al Ministro
0: grazie
1: Ceriani per essere
0: grazie
1: stato con noi, buonasera, buon lavoro, grazie,
0: grazie
1: davvero. 19:53 minuti, noi andiamo avanti con la puntata, salutiamo il professor Carlo Altomonte, professore di politica economica europea alla Bocconi, prorettore della Bocconi School of Management. Buonasera professor Altomonte e
2: Buonasera.
1: benvenuto al
2: Buonasera a voi, buonasera, grazie.
1: Allora abbiamo un po' parlato col ministro Ciriani della posizione del governo italiano che poi si è condensata, riassunta in una lettera che Giorgia Meloni ha mandato a Ursula von der Leyen, in cui ha messo nero su bianco una richiesta che il governo fa da tempo, cioè trattate le spese per affrontare la crisi energetica come trattate a livello di bilancio europeo, di regole europee, le spese per la sicurezza e per la difesa. Giorgio Meloni ha scritto: io non posso difendere davanti ai miei elettori, la mia opinione pubblica, la spesa con il SAFE, cioè questo fondo che serve ad aggiornare, a rafforzare le difese dell'Italia e dell'Europa, se poi invece non posso aiutare le imprese e le famiglie alle prese con le bollette e col pieno di benzina. Ragione Giorgio Meloni a fare questa richiesta?
2: La richiesta ovviamente si può fare, però è il tema, il problema esiste, però ovviamente la Commissione europea e gli altri paesi europei dicono: ma tu perché Italia, che sei più fronte alle energie fossili negli ultimi 3 anni, hai rallentato?
1: Aspetti, perché non, questa telefonata non va bene, non so, proviamo a richiamarla, c'è qualcosa che non va. Non so perché, ma non la sentivo bene. Proviamo a richiamare.
2: Io la sento molto bene.
1: E io ogni tanto sento che qualche parola viene meno. Proviamo a richiamare di nuovo. Perché...
2: Aspetti, provi adesso, magari meglio.
1: Allora, mi stava dicendo, proviamo a ripartire. Cioè, l'Europa e gli altri paesi saranno perplessi davanti a questa richiesta.
2: Sì, sono perplessi perché l'Italia ha rallentato molto negli ultimi 3 anni la messa in campo delle rinnovabili per questioni procedurali, burocratiche. Ci sono migliaia di progetti fermi perché sono stati messi dei decreti, uno sulle aree idonee, l'altro sull'agricoltura, e ci sono dei conflitti tra regioni e poteri centrali, tra Ministero delle Infrastrutture e sovrintendenze culturali, insomma, che in qualche modo stanno bloccando.
1: Ma su questo Draghi non aveva molto semplificato?
2: Sì. Draghi è molto semplificato, però la semplificazione passa dall'uso da parte di Palazzo Chigi dei poteri sostituti, e in questo momento il governo non li sta usando. Quindi da questo punto di vista gli altri paesi dicono: ma perché non stai investendo? E dall'altro canto dicono anche: se io ti do delle risorse, ma poi queste risorse vengono usate per alimentare consumi di energia fossile, perché nel momento in cui si riduce il prezzo delle accise per tutti, il consumo di energia fossile, quindi di benzina, di carburanti, resta invariato, quando in realtà si dovrebbe ridurre. Questo è un ulteriore problema, per cui secondo me il tema vero è: posso io, governo, chiedere risorse per impegnarmi per accelerare una transizione energetica che riduca strutturalmente i prezzi dell'energia, che in Italia sono il 30% più alti della media europea? Questo è il punto.
1: Ecco, ma
2: e per farlo
1: sì. No, se nella lettera Giorgia Meloni avesse scritto: io ho bisogno di liberare risorse dai vincoli europei, perché voglio subito avviare la costruzione di alcuni nuovi reattori nucleari, o perché voglio subito rilanciare, fare un'operazione sullo stoccaggio dell'energia rinnovabile, forse sarebbe stata più convincente?
2: Sì, sicuramente, ma può farlo domani, perché può dire: io chiedo di modificare la traiettoria della spesa nel piano strutturale di bilancio per rilanciare gli investimenti nel settore energetico italiano, punto, senza chiedere una clausola generale di spesa aggiuntiva, ma finalizzando questa spesa aggiuntiva a risolvere un nodo strutturale dell'economia italiana, che è la scarsa capacità di mettere sul campo energia aggiuntiva, che già ne abbiamo poca, e che non sia di origine fossile. Questo è il punto chiave.
1: Ma secondo lei questa reticenza da parte del governo di utilizzare tutti i poteri di cui dispone per accelerare nuovi impianti, nuove richieste, autorizzazioni, deriva da una difficoltà burocratica o una difficoltà ideologica?
2: No. No, ideologica penso proprio di no. Secondo me c'è stato proprio, diciamo, combinato disposto particolare in cui il governo Draghi era un governo di amplissima maggioranza, in cui qualunque fosse il colore della regione del governo, alla fine eravamo tutti a bordo, tranne Fratelli d'Italia. Invece qui probabilmente c'è un confronto politico più acceso da un lato, che il governo non vuole acuire, e poi ci sono stati oggettivamente un po' di pasticci con i decreti sulle aree idonee, sul decreto sull'uso delle aree agricole, che insomma hanno complicato non poco il quadro normativo. Io preferirei che il governo andasse e presentasse a Bruxelles proprio un piano energetico nazionale per risolvere strutturalmente il tema. A quel punto può chiedere tutte le risorse che vuole, Bruxelles sarebbe anche disposto a dargliela.
1: Ma secondo lei invece tutte le operazioni, quindi le spese previste per la riduzione delle accise per tutti, andrebbero sospese immediatamente o sarebbe un problema?
2: Per tutti sì, perché non hanno senso, alla fine beneficiano chi può permettersi tranquillamente di fare il pieno a 2 euro anziché a farlo a 1,80, 1,90. Andrebbero identificati dei settori molto critici, come ovviamente l'autotrasporto, le fasce più deboli di popolazione, per i quali potrebbe essere previsto qualcosa, ovviamente, ma nel frattempo le risorse devono essere messe a disposizione per rinnovare l'impianto strutturale italiano nella produzione di energia e di autotrasporto. Qui continuiamo a mettere dei panni, delle toppe, ma non risolviamo alcuni dei nodi strutturali del paese. Se lei guarda la cartina dell'energia italiana, lei vede che noi strutturalmente paghiamo l'energia del 30% in più. Da quando c'è
1: ma
2: stato
1: questo
2: uno,
1: prima di Hormuz, diciamo, anche prima, no?
2: Ma Hormuz ha peggiorato la situazione, quindi noi siamo ancora più devianti rispetto a prima. E oggi siamo al 45% in più, il che poi è un problema di insostenibilità, diciamo, da un punto di vista proprio della competitività del sistema paese. E non è riducendo le accise che risolviamo questo problema. Buttiamo miliardi, perché buttiamo miliardi. Bruxelles dice: ma perché lo dovete fare? È come versare i soldi nel lavandino. E questo secondo me non è corretto, diciamo. E va benissimo nell'emergenza tamponare le soluzioni di persone, di società, di aziende, di categorie più a rischio e più esposte, però c'è un tema strutturale sul piano della politica energetica italiana che va affrontato, e Bruxelles si può mettere a disposizione una flessibilità da questo punto di vista, ma bisogna secondo me indirizzarla nella maniera corretta.
1: A proposito di flessibilità, oggi sui giornali qualcuno notava: ma perché il governo insiste sulla deroga, sulle clausole di violazione del patto di stabilità, quando, non essendo uscita dalla procedura di infrazione, può benissimo permettersi di sforare del 3% il rapporto deficit-PIL e racimolare 7 miliardi e fare quello che serve? Perché non fa questo?
2: No, lo può fare, però ovviamente noi siamo in qualche modo vincolati anche dalla lettura dei mercati. Abbiamo tenuto la stabilità dei conti pubblici con estremo merito da parte di questo governo. Ricordiamo che il deficit dall'8 è sceso al 3% praticamente in 3 anni. Questo ci ha premiato, ha riportato lo spread e quindi anche il costo del nostro debito a livelli molto vicini, storicamente addirittura precedenti a quelli della grande crisi finanziaria. E questa cosa, se non comunicata bene, rischia di mandare all'aria anche questa cosa, e quindi i 7 miliardi che guadagniamo da un lato ce li freghiamo tra 6 mesi in maggiori tasse di interesse sul debito pubblico.
1: Quindi non sarebbe una buona mossa, insomma.
2: Va spiegata molto bene al mercato, però possiamo recuperare risorse, perché per esempio sappiamo che in autunno Eurostat andrà a riguardare il super bonus, se tutte le poste che abbiamo messo da parte per il super bonus in effetti determinano delle spese effettive, se ci sono invece dei crediti che poi non sono, come dire, corretti.
1: O magari possiamo deviare un po' di fondi dell'ultimo PNRR, insomma, prima che scada.
2: Sicuramente. Oppure, ripeto, possiamo chiedere flessibilità sul fronte della spesa, presentando un piano, una modifica per circostanze eccezionali, non prevede la normativa, e mi pare che le circostanze eccezionali ci siano tutte, per la modifica della spesa strutturale sull'investimento nel settore energetico italiano, con obiettivi, traguardi, regni di investimento. Questo secondo me è una cosa che si può serenamente fare ed è una strada di flessibilità che gli altri partner europei sicuramente condividerebbero.
1: Certo.
2: Quindi io chiederei proprio, e il problema è ovviamente che questo vuol dire anche però risolvere una serie di nodi politici tra regioni e un governo centrale, tra grandi produttori di energia e aziende energivore, c'è un conflitto.

0: questo su economia ed energia, dove a un certo punto, e precisamente al punto 8, ha fatto capolino la difesa. Difesa, e cioè il tasto dolente del governo Meloni, la ferita aperta, ancora aperta, dell'esecutivo che intorno al tema delle armi, è il caso di dirlo, non ha mai fatto pace. Ma la difesa, appunto, non c'entrava granché in questo testo sull'energia. Al punto 8 del documento, acquattata tra le altre, era infatti questa strana e forse sintomatica richiesta di mantenere un impegno realistico e credibile in ambito NATO, o più francamente di promuovere una revisione degli obiettivi più ambiziosi come il 5%. Coccolone in via 20 settembre. Al Ministero della Difesa e al Ministero di Guido Crosetto in via 20 settembre, appunto, hanno subito smentito di saperne qualcosa. E Guido Crosetto è il ministro che sempre ostinato e contrario ha detto però di come quelle spese, le spese in difesa, siano una priorità per il Paese. In modo il governo chirurgico è intervenuto sul punto 8, l'ha sbianchettato. Di difesa hanno detto parleremo più avanti, più tardi. Ma intanto, qui si gioca il dilemma tra manina e mano santa, di chi abbia inserito il punto 8 in Senato si parla e come. L'opposizione che fa l'opposizione dice siete allo sbando, fin tanto che in maggioranza più che allo sbando è tutto un gioco di sguardi. Domanda, ma chi è stato? Il capogruppo leghista a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, sorride. Il senatore e scudiero anti-riarmo, Claudio Borghi, non dà peso. È stata Forza Italia, ci si chiede. Stefania Craxi, la capogruppo, fa spallucce. Chissà. Certo è invece che sulle spalle di Meloni ancora ci sono loro. Crosetto a destra e Giorgetti a manca. Armi di Fratelli d'Italia, di Crosetto, e bilanci di Giorgetti che pesano. Difesa sì, difesa nì. Sospetti e domande, insomma, con il dubbio che per la Lega, sia pure innocente, quel punto 8 sia stato un pungolo per riaprire il discorso con Fratelli d'Italia e con l'elettorato. Più che una manina, dopo Vannacci che trascina senatrici e senatori, una mano santa, la mano santa della provvidenza.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 €.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
9: Ci siamo. Torna a Play Memories.
10: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
11: Vogliamo la commedia!
10: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio.
13: Una serata con ancora qualche annuvolamento per i monti tra la Calabria e la Sicilia orientale e per le Alpi di nord-est, con piogge isolate in esaurimento. Cielo altrimenti sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante. La giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi

0: aumenteranno di nuovo sui monti e le colline del centro, tra Basso Lazio e Abruzzo, e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove ci sarà qualche isolato rovescio temporale. Nuove ampie schiarite verso il tramonto e nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso, tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria, sempre per le regioni meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Zapping. Le 20:09 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti e salutare Natali Tocci, i titoli del TG1.
2: Flotilla, il video shock, attivisti inginocchiati, ammanettati e derisi, il ministro Ben-Gvir, terroristi non eroi, Netanyahu ha sbagliato, ma è nostro diritto fermarli. Condanna di Mattarella, livello infimo e incivile, Meloni, Italia pretende scuse, opposizioni, immagini agghiaccianti, ora sanzioni e stop accordo UE-Israele. Meloni incontra Modi, con India partnership sempre più forte, sostegno ai negoziati di pace, opposizioni, caro energia danneggia cittadini e imprese. Maldive, recuperati ultimi due corpi degli italiani sub finlandesi, speriamo famiglie trovino pace, analisi sull'equipaggiamento per far luce su cause. Firenze, 15enne legato all'ISIS, arrestato per terrorismo, reclutava su internet, era pronto a colpire, nel mirino anche il Vaticano. Studente accoltellato a Milano, 20 anni alla giovane che provocò lesione permanente, 10 mesi all'altro per omissione soccorso, in aula lui li abbraccia. È boom del commercio online, attenzione all'acquisto di prodotti contraffatti, l'agenzia delle dogane e monopoli intensifica i controlli. Festival di Cannes, tra cinema e glamour, sul tappeto rosso brilla la stella di Elodie, in pausa dai concerti fino al 2027. Sogno un film con Pedro Almodóvar, si confida al TG1, mi piacciono le sue figure femminili sempre profonde e tridimensionali.
1: 20:11 minuti, questi erano i titoli del TG1. Bentornata a Zapping, do il benvenuto a Natali Tocci, docente alla John Hopkins University e alla Bocconi. Buonasera Tocci, bentornata a Zapping.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, Trump non era, era da poco partito da Pechino, che Putin era già in viaggio verso la capitale cinese e subito è corso alla corte di Xi Jinping, un po' come dicono molti analisti, per insomma rinnovare la sua assicurazione sulla vita. Che risultati ha avuto questo incontro tra Putin e appunto Xi Jinping? Ho visto che i due hanno condannato l'attacco americano sull'Iran, mentre Trump non è riuscito, mi pare, a far condannare Xi Jinping alla guerra russa contro l'Ucraina.
3: Esattamente, diciamo che in realtà la lettura di questi due vertici è una lettura simile, nel senso che è una lettura in cui in realtà risultati concreti non ce ne sono stati, né nel caso di Trump Xi, neanche nel caso appunto di Xi Putin, nel senso che i desiderata, soprattutto che volevano da un lato Trump e dall'altro Putin, in realtà continuano a non ottenerli, no? E quindi sappiamo che Trump voleva appunto questa ferma condanna, ma soprattutto un'azione della Cina e di pressione nei confronti dell'Iran affinché riaprisse lo stretto di Hormuz, e non l'ha ottenuta. Sappiamo che Trump voleva accordi commerciali soprattutto su soia, Boeing e quant'altro, e in realtà non li ha ottenuti. E così come anche Putin non ha ottenuto, ogni volta che va alla corte chiede la stessa cosa e Xi continua a nicchiare, soprattutto su il famoso gasdotto
1: siberiano.
3: Esattamente, cioè, esattamente, quindi continua ad essere tutto molto complicato.
1: L'unico che ha potuto gongolare nel corso di tutti e due i vertici è stato Xi Jinping, che si è sentito al centro del mondo, no? Vengono tutti da me a chiedere qualcosa, io decido cosa concedere e cosa no.
3: Esattamente, cioè diciamo che questi due vertici, credo che il filo conduttore sia il potere in ascesa della Cina. nei confronti della Russia gioco facile, sappiamo che la Russia appunto è diventato stato vassallo della Cina. Nei confronti degli Stati Uniti, naturalmente gli Stati Uniti continuano ad essere una superpotenza, ma il potere relativo della Cina nei confronti degli Stati Uniti è in ascesa, non tanto per la bravura della Cina quanto per l'autolesionismo degli Stati Uniti.
1: Quindi adesso Putin torna a Mosca e ha ancora per le mani molti problemi drammatici, che però mi sembra voglia scavalcare con un atteggiamento ancora più minaccioso. Vedo che adesso minaccia la Lettonia, l'accusa del fatto che dai suoi territori, del suo spazio aereo arrivino i missili, i droni ucraini, accusa l'Armenia di volersi avvicinare troppo all'Unione Europea e quindi la minaccia di fare la fine dell'Ucraina. Zelensky teme che Putin convinca e tiri dentro la guerra alla Bielorussia per aprire un altro fronte. Lì che cosa succede, insomma?
3: Succede che in Ucraina la Russia la guerra la sta perdendo, e la sta perdendo nel senso che nonostante ci sia stato il tradimento dell'America nei confronti dell'Ucraina, e nonostante soprattutto nell'arco dell'anno scorso, come sappiamo, c'era ancora Orban e quindi tutti i vari tentennamenti europei, nel 2025 e ancora adesso naturalmente nel 2026, e in realtà la Russia non ha avanzato, cioè non è riuscita a ottenere nulla, no? E questo doveva essere l'anno, ripeto, in cui con l'America schierata a favore di fatto con la Russia ci doveva essere il collasso dell'Ucraina.
1: Anzi, funzionano quelle che Zelensky chiama le sanzioni a lungo raggio, cioè i missili che arrivano sulle raffinerie, sui centri, diciamo, petroliferi russi.
3: Esattamente, tutto questo, quindi non soltanto la Russia non avanza, non soltanto perde in media tra i 20 e i 40 mila uomini al mese, cioè se ci fermiamo un attimo e pensiamo a queste cifre, no, c'è veramente da rabbrividire, e quindi a un certo, però se teniamo conto che Putin ha bisogno di una guerra che continua, quindi ha bisogno di una guerra che continua perché oramai è diventata essenziale per la prosecuzione del regime stesso, ma la guerra, come dire, in Ucraina non va da nessuna parte, e allora l'istinto di dire vabbè, allora che faccio, no? Cioè la butta in caciara tra virgolette, quindi minaccio l'Armenia, minaccio la Lituania e quant'altro, in realtà sembra, come dire, un comportamento folle tra virgolette, ma in realtà ha una ratio molto forte.
1: È molto minaccioso Putin in questa fase, ed è strano perché giustamente lei ricorda è molto indebolito, perde migliaia di uomini, e la sua capacità anche di finanziare la guerra con il petrolio rischia di essere compromessa, eppure dice se la Lettonia utilizza il suo territorio per aiutare l'Ucraina a colpire la Russia, non ci faremo scrupoli di attaccare un paese NATO, la giusta punizione arriverà comunque. È un modo per destabilizzare l'Europa, la NATO, o è una minaccia concreta?
3: Lo dobbiamo interpretare in senso politico, non per questo non dobbiamo prenderla sul serio naturalmente, più che in senso tra virgolette militare. Che cosa intendo? Putin fa sempre così quando perde, no? Cioè, quando è che, se pensiamo, è stato l'apice della minaccia nucleare, che era una minaccia di natura politica, perché naturalmente era una minaccia efficace nella misura in cui aveva l'effetto politico di deterrenza su appunto soprattutto gli Stati Uniti, e è stato nell'autunno 2022 che è stato l'anno in cui gli ucraini sono riusciti a riprendersi Kherson, Kharkiv, diciamo la prima controffensiva ucraina, che poi è stata l'unica ad avere realmente successo sul terreno. Quello è stato l'apice della minaccia nucleare, quindi vediamo ogni volta che la guerra guerreggiata, diciamo, è sempre più chiaramente in perdita per Putin, che le minacce di natura naturalmente militare, ma che mirano ad avere un effetto politico, aumentano. Quindi c'è una correlazione perfetta tra queste cose.
1: La cosa sempre incredibile, almeno ai miei occhi, che in tutto questo, cioè mentre Putin minaccia di aprire nuovi fronti di guerra contro l'Ucraina, minaccia un paese NATO dicendo la punizione arriverà anche se si tratta della NATO, nei giorni in cui il presidente della Lettonia è costretto a rifugiarsi dentro un bunker per evitare rappresaglie, Trump che fa? Ritira 5.000 soldati dalla Germania e all'improvviso anche 4.000 dalla Polonia, che è l'alleato più fedele degli Stati Uniti, quello che ha investito decine e decine di miliardi per comprare armi americane, per allinearsi alle richieste di Trump sulle spese militari, si vede togliere con un tratto di penna 4.000 soldati che dovevano essere trasferiti in Polonia.
3: Esattamente, ma quello che sta accadendo è che con queste, cioè, oramai non ci stupiamo più. È come se il tradimento di Trump nei confronti dell'Europa si è consumato, quindi non ha più quell'effetto, no, scioccante che impaurisce e fa sì che, no, cioè, ricordiamo quando ci fu il vertice ad Anchorage, Putin, Trump, che poi, no, i leader europei si affrettarono a Washington per cercare di, ecco, tutto questo non accade più, e non accade più perché, per dirla con Trump, Trump non ha più le carte. Cioè, paradossalmente, più si ritira, si è già ritirato dall'Ucraina, nel senso che gli Stati Uniti all'Ucraina fornivano all'anno 17 miliardi, tra i 16 e 17 miliardi l'anno. Oggi stanno a meno di un miliardo, meno di mezzo miliardo, quindi praticamente niente. Quindi, dal momento in cui non dai sostegno militare all'Ucraina, dal momento in cui pian piano, poi ovviamente la presenza statunitense in Europa continua ad essere consistente, è vero che adesso questo ritiro di 5 più 5, diciamo 10, ma comunque ce ne stanno altri 60, quindi, diciamo, comunque continua ad essere, però più ti ritiri, più fai un passo indietro e più perdi leve, no? Più non hai, appunto, cioè stai rinunciando, tra virgolette, alle carte da giocare. E quindi gli europei, che si rendono conto che nonostante queste mosse di Trump il cielo non gli è caduto in testa, e hanno acquisito maggiore sicurezza nel dire a Trump: sai che c'è? Fino a qua, ma non oltre, paletti, no? E lo stiamo vedendo nell'atteggiamento dei leader europei, un po', appunto, un po' dappertutto, incluso il primo ministro del nostro paese.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Natalie Tocci, grazie per essere stata con noi, buonasera e buon lavoro, grazie ancora. Allora, sono le 20:21, abbiamo un po' guardato a quello che succede, diciamo, nel mondo dei grandi vertici, delle grandi potenze, come queste giocano con i paesi che si suppongono essere il loro cortile di casa, e andiamo avanti con la puntata occupandoci d'altro. Ci occupiamo con Enrico Di Pasquale, ricercatore della Fondazione Leone Moressa, un esperto di immigrazione e di europrogettazione, di qual è la situazione degli immigrati in Italia. Innanzitutto, buonasera Enrico Di Pasquale, benvenuto a Zapping.
4: Buonasera a lei, grazie per l'invito.
1: Allora, la vicenda di Modena è una vicenda drammatica, ci sono 8 persone, alcune delle quali ancora lottano tra la vita e la morte, una donna amputata, il colpevole che è nato a Bergamo da una famiglia marocchina, su di lui si sono aperte molte polemiche, è un pazzo, è un terrorista, è tutte e due le cose. Questo ha allargato il discorso al fatto che gli immigrati rappresentino per l'Italia una risorsa. I giornali di centrodestra, quando sentono la parola risorsa, fanno gran sarcasmo, o se invece gli immigrati rappresentano invece un rischio potenziale nel complesso, e si è tornati a parlare di integrazione, se funzioni, se non funzioni. Allora, siccome su questo ovviamente la politica si impegna sempre di più a polarizzarsi, a tribalizzarsi, forse è il caso di guardare i numeri. Voi i numeri li avete trattati, li avete visti, li avete discussi e analizzati. Vorrei chiedere un po' su questo: qual è la situazione degli immigrati oggi in Italia? Quanti sono? Quanti di questi lavorano? Quanti soldi rimandano a casa? Come funziona tutto questo?
4: Sì, intanto una battuta: noi come Fondazione Moressa siamo un'emanazione di un'associazione di artigiani, la CGA di Mestre, quindi il nostro approccio è quello di lavorare sui dati, soprattutto i dati economici, quindi uscire da questa diatriba del a favore o contro a priori, ma cercare di guardare un po' la sostanza dei numeri, appunto, economici.
1: Esatto.
4: L'immigrazione oggi è fatta di 5 milioni di residenti in Italia, quasi 5,4 milioni secondo gli ultimi dati Istat, 2 milioni e mezzo di questi sono occupati in Italia, quindi contribuiscono con circa il 9% del PIL italiano, quindi un po' in tutti i settori, ma soprattutto in settori come l'edilizia, il commercio, l'agricoltura. E in particolare nell'ultimo studio che abbiamo realizzato abbiamo analizzato i risparmi che queste persone, questi lavoratori, inviano in patria, quindi dando un sostegno alle famiglie nel paese d'origine.
1: E anche un sostegno al paese di origine, ovviamente, in generale.
4: Sì, quindi si tratta di un volume di 8,6 miliardi nel 2025, sono dati forniti dalla Banca d'Italia, quindi sulle cosiddette rimesse, cioè soldi inviati da persone fisiche a persone fisiche appunto in patria, e per dare l'idea è un flusso molto più intenso rispetto a quello che l'Italia spende in cooperazione allo sviluppo. Il totale degli aiuti pubblici allo sviluppo è di circa 6 miliardi, e per dare un'idea il famoso piano Mattei è di 5 miliardi e mezzo in 4 anni.
1: Quindi diciamo, quando si dice se bisogna aiutarli a casa loro, noi vediamo un altro fenomeno, che sono loro stessi che si aiutano a casa loro quando vengono qui a lavorare.
4: Eh sì, sono risparmi appunto messi da parte, inviati in patria, e che vanno principalmente in beni di consumo e piccoli investimenti. Generalmente appunto si utilizzano per pagare le spese scolastiche dei figli, o per piccole spese mediche, o anche piccoli investimenti. Ad esempio, molti investono per costruirsi una casa appunto in patria, con magari l'intenzione, o per i familiari rimasti in patria, oppure con l'intenzione di andarci una volta finita l'esperienza lavorativa in Italia.
1: Ma ho visto, leggevo, che nel complesso, nell'ultimo decennio, le rimesse degli immigrati in Europa sono miliardi, decine e decine di miliardi di euro, di dollari, che rappresentano anche lì più, anche non solo più degli aiuti allo sviluppo, ma anche più degli investimenti che i paesi fanno, per esempio, nei paesi africani.
4: Sì, pensiamo che chiaramente non è solo un fenomeno italiano, anzi l'Italia è uno dei paesi europei con l'immigrazione più recente in termini proprio di decenni. Se pensiamo a paesi come la Francia, come il Regno Unito, hanno un'esperienza di immigrazione molto più lunga, chiaramente per il passato storico, e quindi da diversi anni vivono questi flussi di denaro verso la madrepatria. Tendenzialmente con il processo di integrazione tendono ad allentarsi questi rapporti con il paese d'origine, perché ad esempio molti fanno il ricongiungimento familiare, quindi portano la famiglia qui, tendono ad investire qui, quindi progressivamente dovrebbero andare diminuendo.
1: Una cosa che mi ha colpito dei numeri che avete studiato, che credo provenissero appunto dalla Banca Italia, dall'Istat, è che nelle rimesse degli immigrati stranieri che vivono in Italia è scomparsa praticamente la Cina. La Cina, fino a forse, non so, 10 anni fa, mi pare di ricordare, era la destinazione numero uno delle rimesse degli immigrati, adesso è arrivata quasi a zero. Vuol dire che è proprio cambiata completamente anche l'antropologia dei cinesi che vivono qua.
4: Ma allora, la spiegazione che ci siamo dati è che fosse prima un flusso gonfiato da transazioni commerciali che non erano vere e proprie rimesse, ma venivano fatte transitare in quel canale. Quindi dopo il 2012, con l'inasprimento dei controlli, quel flusso si è praticamente interrotto. Negli ultimi anni ce n'è un altro abbastanza inusuale, che è quello verso la Georgia, e anche qui la spiegazione che ci siamo dati è che sia in qualche modo legato alla guerra, alla questione russa, perché dal 2014, dall'inizio delle sanzioni, i flussi appunto di rimesse verso la Russia sono praticamente azzerati. E probabilmente chi doveva mandare soldi in Russia ha trovato l'escamotage di farli passare per la Georgia. Certo. Quindi questo incremento può essere giustificato in questo modo.
1: Un altro dato che mi ha colpito è che il tasso di occupazione degli immigrati in Italia non è lontano dal tasso di occupazione degli italiani. Siamo al 61%, mi pare, per gli immigrati extra UE, al 61%, mentre il tasso di occupazione italiano penso che sia al 63%, qualcosa di questo genere. Quindi non c'è questa grande differenza. Anzi, in alcune città, leggevo che a Catania, a Napoli e a Roma, il tasso di occupazione degli immigrati è più alto di quello degli italiani.
4: Sì, oggi a livello nazionale è abbastanza simile. Qualche anno fa in realtà era molto più alto tra gli stranieri rispetto che agli italiani. La prima spiegazione è che chiaramente gli stranieri vengono in Italia soprattutto per lavorare, quindi per loro lavorare è una condizione diciamo fondamentale. In realtà questo divario era dato soprattutto da un tasso di occupazione molto basso tra gli italiani, soprattutto tra le donne e tra i giovani. Siamo il paese con il tasso di occupazione più basso in Europa e quindi quel divario rispetto agli stranieri era dovuto soprattutto a quello. Dopo la pandemia questo divario si è praticamente azzerato, adesso siamo su valori molto simili. In realtà appunto purtroppo è perché si è abbassato quello degli stranieri, non perché si sia alzato, o meglio si è alzato anche quello degli italiani, ma non così in maniera significativa.
1: Molto bene, grazie Enrico Di Pasquale, grazie alla Fondazione Moressa, grazie per essere stato con noi, buonasera,
4: grazie,
1: e buon lavoro. Grazie ancora, abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi andiamo avanti con la puntata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto!
9: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Zapping. Le 20 e 31 minuti, bentornati a Zapping. Andiamo negli Stati Uniti, con Massimo Gaggi, editorialista del Corriere della Sera, stato corrispondente negli USA per 20 anni, e dall'altro adesso un libro, America Dentro, storie, volti e confini di un paese in bilico, edito dalla Terza e scritto assieme a Tamara Jadrecic. Buonasera Massimo Gaggi, bentornato a Zapping. Allora, io vorrei che tu ci raccontassi ai nostri ascoltatori uno degli ultimi episodi, forse il più impressionante, diciamo, della lunga vicenda che intreccia l'amministrazione Trump, la sua famiglia.
12: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
13: Sono le 4:02.
1: Ad una storia che veramente colpisce, io la riassumo brevemente, poi tu ci potrai, se vuoi, raccontare meglio. Insomma, Trump decide di fare causa alla sua agenzia delle entrate, sostanzialmente, e di fargli una causa per 10 miliardi di dollari. Perché questa agenzia delle entrate, durante il suo primo mandato, un consulente di quell'agenzia, nemmeno un dipendente, diffonde senza autorizzazione una serie di dichiarazioni dei redditi di milionari americani, tra cui anche quella di Trump, e quindi Trump fa causa e vuole un risarcimento di 10 miliardi di dollari, e ovviamente non vuole andare in causa e quindi chiede una transazione, un compromesso extragiudiziario. E chi può decidere se questo compromesso si può fare oppure no? Il suo ex avvocato personale, che adesso, diciamo, è il ministro della giustizia ad interim, e il quale ovviamente ubbidisce a Trump e concede questa transazione. Ecco, ce la metti meglio in contesto questa vicenda, con le sue conseguenze, il suo significato?
14: Ma intanto tu già l'hai raccontata molto bene,
8: Ma forse si può aggiungere, per quanto riguarda il procedimento, soltanto un dettaglio, cioè che gli avvocati dell'IRS, cioè del fisco americano, avevano già verificato che la richiesta di Trump di 10 miliardi era assolutamente priva di fondamento, e quindi hanno prodotto una memoria di 25 pagine per dire appunto al governo, al nuovo governo, quello dello stesso Trump, perché il reato sarebbe stato commesso durante l'amministrazione precedente, quella di Biden. Dicevano appunto che non c'era sostanza nella causa, ma questa memoria, che è stata quindi consegnata al Ministero del Tesoro, che è responsabile per il fisco americano, non è stata poi girata al Ministero della Giustizia, che quindi è andato avanti tranquillamente con l'accordo del quale tu stavi adesso parlando.
1: Ecco, ma però raccontaci i due rami dell'accordo, che sono questi, forse mi verrebbe da dire la cosa più scandalosa, no?
8: L'accordo è un accordo veramente incredibile, perché è praticamente la costituzione di un fondo di 1,776 miliardi, è stata scelta una cifra che è simbolica, perché è appunto l'anno della nascita degli Stati Uniti, di cui adesso ricorre il 250° anniversario quest'anno. Un fondo per indennizzare le vittime della, in americano diciamo weaponization, cioè di aver usato la giustizia americana nell'era di Biden come un'arma contro i trumpiani. Questa è la tesi politica che Trump ha sempre avuto, e quindi un fondo per indennizzare presumibilmente persone come i già condannati e poi graziati da Trump, che hanno assaltato il congresso il 6 gennaio del 2021, e altre persone vicine a Trump,
1: pagargli le spese legali, rimborsarli, esatto, dei traumi che avrebbero avuto.
8: Soltanto, sì. Tra l'altro sto leggendo in questi giorni anche delle cose più approfondite, di cui non avevo, confesso io stesso, notizia, ma del fatto per esempio che in questo primo anno di amministrazione lui già ha fatto avere per esempio a Michael Flynn, che era uno dei suoi nel primo mandato, era uno dei suoi collaboratori più vicini, poi dovette dimettersi per i scandali che emersero già durante la prima amministrazione Trump, gli ha fatto già avere $1,5 milioni di indennizzi, non si capisce bene a che titolo. Ma la cosa che è più incredibile di questa vicenda è che poi questo fondo, come hai detto giustamente tu, organizzato dal nuovo ministro della giustizia, che è un suo ex avvocato, come era un suo ex avvocato anche la precedente ministra della giustizia Pam Bondi, che però non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo con le cose che voleva Trump, e quindi si è dovuta dimettere, e quindi lui, che è molto previdente, aveva già scelto anche come vice ministro della giustizia un altro suo avvocato, e quindi
1: Todd Blanche.
8: Todd Blanche, quindi è sempre ben corazzato. A questo punto,
1: tanto questo fondo, se capisco bene, può essere utilizzato a totale discrezione, esatto, della Casa Bianca di Trump. Nessuno può controllarlo, e lui non è nemmeno obbligato a dire come lo spenderà.
8: Esatto, non c'è nessuna trasparenza, quindi può tranquillamente essere come una backdoor, cioè una porta per far tornare soldi alla famiglia Trump. Tra l'altro, fra quelli perseguitati secondo Trump ci sono anche i suoi figli, quindi certo, potrebbe tranquillamente far ritornare questi fondi. Probabilmente non lo farà, ma è una delle tante cose. In questi giorni è venuta fuori la storia dei suoi investimenti in azioni in borsa, dei suoi figli, fatti negli stessi giorni in cui le borse calavano o salivano per le sue scelte politiche, per le scelte di guerra e per cose di questo tipo. L'altra cosa che fa molto molta sensazione, a mio avviso, sempre di questa vicenda, è che lui a quanto pare all'interno di questo accordo ha ottenuto anche da Todd Blanche che non ci siano più possibilità di indagine sulle malversazioni della sua famiglia e della sua organizzazione finanziaria.
1: Questo è venuto fuori il giorno dopo, mi pare, no? Non si era detto, esatto, subito. Cioè, in cambio di aver rinunciato ad avere 10 certo miliardi di risarcimento, lui per sempre, lui e la sua famiglia non potranno essere più indagati per niente che abbia a che fare col fisco.
8: Lui, come sappiamo bene, si considera al di sopra della legge, e purtroppo la Corte Suprema in qualche modo 2 anni fa gli ha in qualche modo confermato questo fatto, ma non sono al di sopra della legge ovviamente gli altri della sua famiglia, gli altri della sua amministrazione, quindi in questo modo lui mette al sicuro una cerchia di persone molto vasta, cioè tutta la sua famiglia e tutti quelli che lavorano per la Trump Organization, che ovviamente ha fatto cose negli anni, ci sono state anche delle condanne penali, è andato in giudicato, ci sono state delle confessioni del suo direttore finanziario alla fine, durante la precedente amministrazione. È l'unico processo che era arrivato a sentenza di quelli che erano cominciati contro Trump, che era quello civile, diciamo, mentre quelli penali poi non arrivarono a sentenza prima delle elezioni di Trump. Quindi e poi ci sono tante altre cose, di criptovalute, l'hai citato. Rispetto al primo mandato, quando ci si scandalizzava per qualche piccolo investimento immobiliare nei paesi del Golfo, quindi i favori fatti dagli sceicchi all'impero immobiliare di Trump, ma erano appunto giocatelli di qualche milione di dollari. Stavolta stiamo parlando di guadagni di miliardi di dollari. Il patrimonio della famiglia Trump dall'inizio della presidenza è cresciuto di almeno 1,5 miliardi di dollari, soprattutto grazie alle
1: criptovalute. Tra l'altro, Gaggi, mi chiedo, il fatto che questo fondo da 1,777 miliardi sia così opaco e sia nella totale disponibilità di Trump, anche perché i 5 commissari, mi pare, che dovrebbero amministrarlo possono essere licenziati dal presidente in qualsiasi momento e sostituiti, esatto, in qualsiasi momento, quindi diciamo il loro parere nella gestione conterà pochissimo. Beh, può anche diventare un'arma di, come dire, di scambio politico, cioè io, ok, ti do i soldi che mi chiedi perché tu ti ritieni danneggiato dall'amministrazione Trump, ti ritieni accusato ingiustamente, incarcerato ingiustamente, ma tu che mi dai in cambio? Cioè, ci possono scattare anche meccanismi di questo genere per stringere ancora più fortemente attorno a sé tutto il suo mondo di amici, clienti e via discorrendo.
8: Guarda, ormai c'è, io non voglio usare termini eccessivi, ma siamo passati dall'allarme per gli atteggiamenti autoritari a parlare, e lo fanno ormai molti commentatori, di cleptocrazia, ma lo stanno facendo anche persone come Mona Chand, Mona Chalerer, che è una repubblicana che ha un sito molto, molto seguito, una repubblicana tradizionale, una che ha lavorato nell'amministrazione di Ronald Reagan e che ha scritto in questi giorni che si ricorda con nostalgia i controlli che venivano fatti su tutte le persone che venivano reclutate nella Casa Bianca di Reagan e poi anche in quella di Bush, che dovevano rendere conto di ogni dollaro, di ogni transazione che facevano. Cioè, a me sembrava persino eccessivo, ma ci dava la sensazione che stavamo in una di cui si potevano discutere le idee politiche, ma che era sana ed era onesta da un punto di vista patrimoniale. Questo invece sta diventando un mondo nel quale si creano dei precedenti e una corruzione morale del paese senza precedenti, detto dai repubblicani, non da democratici, che sono ovviamente scatenati anche di più su altri fronti magari.
1: Tra l'altro questa vicenda rischia di creare un precedente, perché noi sappiamo che quando il presidente degli Stati Uniti ha bisogno di un fondo, di finanziare qualcosa, di avere un'iniziativa che richiede dei fondi, va al Congresso, li chiede, il Congresso ne discute e eventualmente glieli concede. A quel punto poi il presidente può spenderli per l'obiettivo che ha annunciato. Se si afferma questa modalità per cui il presidente in carica fa causa al suo governo, gli chiede miliardi di dollari, poi accede a una trattativa, riduce le sue richieste, se ne fa dare soltanto un po', tutto questo non va davanti a una corte, non va davanti al Congresso, ma richiede soltanto la firma di colui che il presidente ha nominato come ministro della giustizia, beh, d'ora in poi qualsiasi presidente si finanzierà qualsiasi cosa in questo modo, facendo causa a se stesso e facendo una trattativa tra se stesso e se stesso.
8: Esattamente quello che stavamo dicendo prima, una corruzione dei costumi, e quindi non solo un precedente pericoloso, ma è uno dei tasselli di questa corruzione. Un altro di cui si è parlato poco fino adesso, anche se ne è stato scritto, ne ha scritto Fubini, ne ho scritto un pochino anch'io sul Corriere, è per esempio Polymarket, cioè il fatto di stare creando questi sistemi di scommesse che non sono più sportive ma sono sul futuro degli eventi politici. nelle società nelle quali sono impegnati personalmente anche i figli di Trump, soprattutto Donald Jr., sono anche nei consigli di amministrazione, società che scommettono su eventi politici che poi vengono...
1: Che Trump influenza direttamente.
8: Da Trump medesimo, cioè abbiamo letto le storie, no? di scommesse sul fatto che stava per essere catturato Maduro o che stava per iniziare il bombardamento dell'Iran. E la cosa che secondo me può essere abbastanza impressionante da un punto di vista politico, oltre al fatto di corruzione, è che c'è una tendenza di molti a dire che questo tipo di sondaggi, proprio perché richiedono il fatto di metterci dei soldi per immaginare dove andranno le cose, dovranno diventare più credibili e più affidabili dei sondaggi d'opinione, perché nei sondaggi d'opinione la gente viene intervistata e può dire quello che gli pare, mentre invece quando scommette su Polymarket sta scommettendo dei soldi, quindi vuol dire che pensa che veramente quella cosa succederà e che quindi Polymarket è più credibile dei sondaggi d'opinione. E se questa cosa prende piede, direi che politicamente è molto pericoloso.
1: Non c'è
8: anche
1: dubbio.
8: Perché Trump che poche cose rispettava fino adesso, ha paura di poche cose, sostanzialmente dei mercati e dei sondaggi.
1: Gaggi, grazie Massimo Gaggi, ci fermiamo qui, buonasera, buon lavoro, grazie davvero. Allora, prima di salutare Nicolò Manniti, vi faccio sentire i titoli del TG2, quindi seguite, vi tengo aggiornati su tutto quello che succede anche fuori zapping.
2: Attivisti flottiglia fermati da Israele, bendati e fatti inginocchiare, Ben Gvir li deride e diffonde il video, Netanyahu ha sbagliato, Mattarella trattamento incivile, livello intimo di un ministro. Meloni italiani, inammissibile, Israele si scusi, Farnesina convoca l'ambasciatore, indignazione bipartisan della politica, inaccettabile e grave la condanna del Lucei. Trump su Netanyahu, siamo sulla stessa linea, dice, sull'Iran, non ho fretta di chiudere un accordo, riaprire Hormuz, media intesa USA Teheran in fase di finalizzazione. Recuperati gli altri due corpi dei sub morti alle Maldive, Giorgia Sommacale e Muriel Odenino, saranno fondamentali le autopsie e l'esame delle immagini delle telecamere GoPro. Al Festival di Cannes un film francese, Roma Elastica, rende omaggio al nostro cinema, nel cast anche Isabella Ferrari e Ornella Muti. Essere diva oggi bisogna imparare ad amarsi, dicono le attrici. I Pooh festeggiano 60 anni di carriera e grandi successi leggendari con un lungo tour in Italia, concerti ed eventi speciali fino a ottobre con notti a sorpresa a Bologna. Il grazie più grande al pubblico dicono che ha coccolato il nostro sogno.
1: Le 20:45 minuti, buonasera a tutti, bentornati a Zapping. Questi erano i titoli del TG2. Chi segue Zapping sa che io parlo raramente di romanzi, lo faccio soltanto quando ne leggo uno per puro piacere e mi piace al punto che sento il bisogno di parlarne, di parlare con l'autore. Questo è il caso dell'ultimo libro di Nicolò Manniti, che è appunto Il Custode, edito da Einaudi nel 2026, e Nicolò è qui con noi stasera. Grazie per aver accettato il nostro invito.
14: Buonasera, grazie, sono contento che il libro le sia piaciuto.
1: Molti, ci possiamo anche dare del tu in questo caso.
14: Visto ok, diamoci del tu.
1: L'intervista viene meglio in questi casi.
14: Grazie.
1: No, senti, io non so fino a che punto tu vuoi fare spoiler della trama di questo libro, anche se ho visto che molte recensioni in realtà raccontano tutto. Però io vorrei farti la domanda che ti farei se ti incontrassi per strada, che è la domanda più banale del mondo: come ti è venuta in mente questa storia? Da quali letture, da quali influenze? Eri un appassionato di miti greci da piccolo? Hai letto le Metamorfosi di Ovidio in treno? Hai visto la Medusa di Caravaggio agli Uffizi? Cioè, come ti è venuto in mente? Perché uno non ci può credere che esce fuori un libro così.
14: Allora, in realtà io, diciamo, fin da bambino sono sempre stato una gran appassionato di mostri. Qualsiasi forma di mostro a me piacevano, cioè tutti i mostri anche che avevano qualche cosa di soprannaturale mi piacevano moltissimo, cominciando dalle streghe, gli orchi, quelli che erano anche un po' più della tradizione, diciamo, più medievale in qualche modo. E poi ho scoperto nel corso degli anni, anche perché a casa possedevamo il piccolo manuale Oepli della mitologia, tutti i mostri della mitologia, e lì li adoravo perché erano delle chimere, delle fusioni di esseri diversi insieme, e avevano dei poteri prodigiosi, molto più che i mostri degli X-Men o quelli dei fumetti. E su quelli io ho fantasticato tutta la vita. al punto che mi chiedevo dove fossero, dove li potevo trovare, e il primo pensiero a un certo punto fu che se fosse esistita la Medusa, perché diciamolo purtroppo, però forse dobbiamo farlo questo, a questo punto, questo spoiler.
1: Sì, non raccontiamo altro, diciamo solo che ha a che fare con Medusa.
14: Sì. C'è una medusa dentro una casa e un bambino, ecco, diciamo questo, poi non diciamo sicuramente il finale o nient'altro. Comunque, se avessi avuto la medusa, l'avrei utilizzata per fare delle statue, cioè per trasformare persone in statue che poi avrei venduto o che avrei, pensavo se uno c'aveva, che ne so, un caro che stava morendo, invece che farlo morire lo portavi dalla medusa e poi ti ritrovavi con a casa la sua statua perfettamente replicata.
1: Come pare facesse Fidia, mi sembra di aver letto, no? Il grande scultore.
14: Esatto, come faceva Fidia, in realtà che Fidia utilizzava, si dice che utilizzava.
1: Noi pensavamo che fosse bravissimo, in realtà era, c'aveva un aiutino in casa, forse.
14: Aveva un aiutino mitologico, esatto. Sì, è vero. Insomma, e quindi da quella cosa così poi è nata questa storia. È partita tutta dall'idea di avere, tra l'altro, di avere un mostro in casa, di nascere con un mostro in casa, di essere una persona normale, un bambino normale che vive in mezzo agli altri, ma con un segreto inconfessabile. E questa famiglia si porta dietro da millenni.
1: E ne diventa il custode. C'è sempre poi, come in gran parte dei tuoi libri, una provincia un po' straniata. Stavolta, peraltro, cioè, il paese in cui si ambienta tutto, è vero, esiste veramente Triscina di Selinunte, no? Invece mi ricordo altri casi, quali erano Acque Traverse, Varrano,
14: sì,
1: erano luoghi di fantasia, no? Stavolta l'hai messo, sì, in un posto vero.
14: In un posto vero, perché era un posto che mi aveva molto molto colpito. Io ero andato lì quando giravo la serie Anna, che era tutta ambientata in Sicilia, quindi abbiamo attraversato veramente da tutte le parti la Sicilia, e a un certo punto eravamo arrivati a Triscina, che mi aveva molto colpito perché è un paese, secondo me, su una spiaggia meravigliosa vicino a Selinunte, però c'è queste costruzioni sulla spiaggia di case, casette costruite senza un piano regolatore, senza permessi a volte, così, che stanno lì e che sono un po' abbandonate, quindi d'inverno ha una dimensione metafisica, per cui è strana, sembra come in fondo una sorta di civiltà abbandonata, dove ognuno ha costruito la casa come voleva. E quindi in quel posto ho pensato che fosse perfetto per girare Anna. Poi Anna, purtroppo c'è stato il Covid e quindi abbiamo dovuto spostare la location e mi è rimasto lì. Quindi quando ho pensato a questa storia ho detto l'ambiente a Triscina.
1: Che poi, se capisco bene, questo fatto di ambientare le tue storie in posti così di provincia si lega un po' al fatto che in questi posti qui lo slittamento tra le cose vere, le cose reali e le cose irreali, tra le cose concrete e le cose mitologiche, tra gli umani e i mostri è più facile, ci si crede di più perché c'è questo confine forse più labile, no?
14: Assolutamente sì, è verissimo. Infatti i miei libri più, come dire, sì, esatto, più metafici, più impossibili, sono sempre legati a delle storie che stanno su dei terreni più laschi in qualche modo. Quindi anche Anna, che era una storia in cui si raccontava di un mondo in cui erano rimasti vivi solo i bambini e gli adulti erano morti tutti per un virus, era ambientato in Sicilia, ma in una Sicilia che poi era dispersa, era poco concreta. Quando invece ho fatto, che ne so, La vita intima, che era una storia della moglie del premier, era tutta ambientata a Roma, era molto più concreta, molto più possibile in qualche modo.
1: Un'altra cosa che ho notato rispetto a questo libro è che spesso di te si dice che c'hai un sacco di lettori appassionati, un sacco di fan, una comunità di lettori devota, e però la critica insomma non corrisponde a questo tuo successo di lettura, non, in qualche modo non ti capisce o non va a fondo alla qualità dei tuoi libri. E però invece questa volta mi è capitato di leggere delle recensioni del tuo libro sontuose, lussuosissime, lunghe, piene di sforzo di capire, di citazioni, di riferimenti storici, letterari, cioè questa volta i critici si sono cimentati su questo libro come forse mai prima, non l'hai notato anche tu?
14: Ma guarda, non è che voglio portare acqua al mio mulino, ma non mi sembra di aver avuto tutte queste stroncature.
1: No, io non parlo di stroncature, parlo di un modo di prendere i tuoi libri, non tanto...
14: No, forse questo libro è stato preso, non, forse non se lo aspettavano, forse c'è stato, come dire, un ritorno a certe cose che erano, come dire, un po' più quelle di io non ho paura di io e te, di questi adolescenti, rispetto, che ne so, al penultimo libro, che era un libro più ironico, più sociale, quindi non lo so, probabilmente sì, però devo dire che su questo libro sono stato molto contento, sia della risposta dei critici, ma anche dei miei colleghi, che sono stati molto affettuosi.
1: Beh, io ho visto Raimo, Dorrico, hanno scritto dei pezzi bellissimi, no? Interessanti anche, che svelano tanti aspetti che magari uno così nella prima lettura non vedrebbe, quindi in qualche modo, perché non è vero che tu sei più amato dai lettori che dai critici, è una leggenda metropolitana.
14: Secondo me no, io ci stava Garboli che era impazzito e mi diede il premio Viareggio e per Io non ho paura ho avuto tanti Guglielmi per anni, ha scritto delle cose bellissime sui miei libri, poi chiaramente c'è stato tutto il periodo in cui uscì l'antologia Gioventù Cannibale, che quello veramente divise la critica letteraria, perché a quel tempo c'era una critica letteraria veramente forte che si litigava, che discuteva in maniera molto accesa sui libri. Adesso la critica è anche vero che c'è molto meno, non certo. È più quella di non è militante,
1: ci sono
14: non...
1: i booktalkers, infatti cose così,
14: sì, è diversa.
1: Senti, ma toglimi un'ultima curiosità, la storia poi è nata tutta insieme, cioè è stata così pensata e scritta di getto, o è stato invece un lavoro di Cesello in cui aggiunto elementi un po' qui, un po' lì durante la gittata della scrittura?
14: Ma all'inizio io pensavo a questa storia per un film, immaginavo per un film, perché mi piaceva proprio questa specie di raccontare questa soprattutto questa casa in cui vive Nilo, il protagonista.
1: Un sottoscala, no? Sì.
14: Un sottoscala in cui si sente solo il rumore dei passi di questa creatura chiusa dentro un bagno, e nello stesso tempo questa oscurità che non finisce, insomma, che in cui si distinguono a volte dei tratti. Poi dopo, piano piano, invece, da un'idea di un film, perché sembrava molto complicato a realizzare, è diventato un libro, per fortuna. E nel libro si sono aggiunte molte cose che ovviamente nella sceneggiatura o nel pensiero non c'erano, quindi è stato un passaggio naturale probabilmente, però ho fatto un percorso diverso dal solito. Di solito si fa prima il libro e poi la sceneggiatura, questa per contrario.
1: Però è riuscito questo passaggio all'incontrario. Grazie a Nicolò Maniti, dobbiamo chiudere qui questa puntata.
14: Grazie a te e alla prossima.
1: Alla prossima, grazie per essere stato a Zapping. Abbiamo salutato Nicolò Maniti con il suo Il Custode in Audio 2026. Io ringrazio tutta la redazione che ha contribuito a questa puntata, ringrazio Paola De Gaudio, la regista, la parte tecnica ringraziamo Francesco Pionaglieri e Daniele Di Noia, vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping, intanto vi lascio con Ascolto si fa sera e il GR1, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Luquenzi.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
16: Ronny in prima posizione, Ronny che sbuca e vince questa tappa, Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
17: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia,
18: la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
15: Le emozioni non hanno tempo, il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
19: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
20: Stop! E un po' meno?
19: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
20: Stop! Un po' meno.
21: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
20: Stop! Buona!
22: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Ascolta, si fa sera.
0: Al microfono Suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas Diocesana di Napoli.
3: La misericordia è il cuore del messaggio cristiano, è l'abbraccio concreto di Dio che perdona, rialza, cura, accoglie, non giudica e non si stanca mai di amare. La parola misericordia è composta da miseria e cuore. È l'incontro tra la propria debolezza e l'amore di Dio. La misericordia mi impedisce di giudicare gli altri. Mi aiuta a guardarli attraverso la lente della mia fragilità. La misericordia è Dio che mi ama e mi lascia libera anche nella mia miseria, e mi rispetta e mi dona la libertà fino in fondo. La misericordia è un'esperienza esistenziale che salva la vita dal fallimento, rendendomi persona nuova, persona capace di essere strumento di riconciliazione, di rinascita, di cambiamento per gli altri. Solo l'amore guarisce, solo l'amore è capace di avere parole belle, di tenerezza, di gioia, di accoglienza. La misericordia è quell'abbraccio che dobbiamo dare ad ogni fratello e ad ogni sorella, perché si deve sentire persona nuova, persona rinata. È questo cuore che deve pulsare continuamente e deve avere uno sguardo nuovo per dire all'altro: tu sei mio fratello, tu sei mia sorella, insieme camminiamo. Diceva Don Tonino Bello: noi siamo angeli con un'ala soltanto e possiamo volare solo abbracciati. La misericordia ci aiuta a riconoscerci fratelli e sorelle.
4: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: R1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, indignazione internazionale per il video in cui il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir irride gli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro alla schiena. Anche Netanyahu si dissocia, l'ambasciatore americano a Tel Aviv scrive che Ben Gvir è spregevole e numerosi paesi europei, tra cui l'Italia, protestano formalmente. Il presidente Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Condanna di Giorgia Meloni, l'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, afferma la premier. Il punto con Enzo Arcieri.
4: L'immediata liberazione e il rapido rientro di tutti gli italiani ancora trattenuti in Israele è la richiesta allo Stato ebraico attraverso il suo ambasciatore a Roma, Peled, del governo italiano, che ha ribadito l'inaccettabilità di quanto accaduto, la gravità dell'intervento in acque internazionali delle forze israeliane. Il segretario generale della Farnesina, Guariglia, ha manifestato all'ambasciatore israeliano l'indignazione per il video diffuso dal ministro della sicurezza dello Stato ebraico Ben Gvir, in cui schernisce e irride gli attivisti inginocchiati, il volto rivolto verso il pavimento, le mani legate dietro la schiena. Ben Gvir cammina sorridente, compiaciuto, brandisce una bandiera dello Stato ebraico. Benvenuti in Israele, siamo noi i padroni qui, afferma Ben Gvir. Una delle attiviste urla: Palestina libera, viene afferrata e scaraventata in terra. Il ministro degli esteri italiani aveva già affermato che il governo italiano si riserva di valutare le iniziative politiche più opportune anche in sede europea. Una linea rossa è stata superata, ha detto Tajani, che ha annunciato che entro domani tutti gli attivisti italiani dovrebbero essere liberi. La condotta di Ben Gvir ha suscitato anche la dura reazione del ministro degli esteri di Israele, Saar. Una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese. E persino il premier Netanyahu, che ha nuovamente rivendicato il diritto di Israele all'abbordaggio delle barche della Sumud flottiglia, ha preso le distanze dal comportamento del suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori.
3: Stati Uniti, Iran. Secondo i media arabi, il testo dell'accordo con Washington sarebbe quasi completato. Il capo di stato maggiore dell'esercito pakistano è atteso domani a Teheran per la versione definitiva. La Repubblica Islamica insiste: per l'intesa serve la fine del conflitto in Libano. Poco fa l'ultima replica di Trump: stiamo trattando con persone ragionevoli, dice, ma deve arrivare la risposta giusta o ancora qualche giorno. Negli Stati Uniti intanto incriminato Raul Castro, Cuba è nei nostri pensieri, aggiunge il capo della Casa Bianca, la stiamo liberando, non ci sarà un'escalation. La tragedia delle Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due subitaliani morti durante l'immersione ad Alimatà, 5, lo ricordiamo, le vittime. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team finlandese tornerà a immergersi domani per cercare elementi utili alle indagini. A Milano, condannato il 19enne che il 12 ottobre dello scorso anno con altri 4 ragazzi ferì gravemente lo studente Davide Cavallo.
5: 20 anni, 8 in più di quanto chiesto dalla procura, condanna esemplare nei confronti di Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina, TEM invece per il complice Hamed Atia, 10 mesi per omissione di soccorso. I due, poco più che maggiorenni, erano parte del branco che lo scorso ottobre a Milano ha derubato, picchiato, accoltellato lo studente Davide Cavallo, 22 anni. Gli altri 3, tutti minorenni, verranno giudicati separatamente. Il fendente ha provocato lesioni midollari permanenti alla vittima, che ha rischiato di perdere l'uso delle gambe. Per la prima volta da quella sera aggredito e aggressori si sono trovati faccia a faccia, e prima che il giudice si ritirasse

0: per distribuire in Europa auto elettriche di alta gamma. Settimana importante anche per l'Italia, per Cassino si parla dell'interessamento di BYD, altro colosso asiatico. A Pomigliano dovrebbe iniziare nel 2028 la produzione delle e-car, piccole vetture di fascia economica alimentata a corrente. Nel servizio le voci dei lavoratori dell'impianto.
1: Cassa integrazione a rotazione per i 3.730 dipendenti di Stellantis Pomigliano. La nuova auto, l'auto elettrica, rappresenta sicuramente una boccata d'ossigeno.
2: È chiaro, per noi è un'opportunità questo investimento, ma va costruito, perché comunque il futuro è un futuro tutto da scrivere. Su Pomigliano possiamo accettare questa grande sfida.
3: Questo è l'ultimo presidio di legalità che sta nel territorio, occupa un sacco di famiglie, e il vero punto di svolta è stato questo.
4: L'importanza è che ci sia la piena saturazione di tutti gli impianti e di tutti i lavoratori.
5: Noi abbiamo sempre pensato che era un problema di investimenti in Italia. Oggi c'è un investimento in Italia e oggi si produrrà una macchina elettrica, così da dare anche spazio a un ambiente più sano per i nostri figli.
6: Napoli, Francesca Ghedini, GR1.
0: Ci fermiamo qui, adesso c'è Zona Cesarini.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Ufficio cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
12: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
13: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
14: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
16: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
18: Zona Cesarini.
19: 21.08, ben ritrovati da Zona Cesarini, al microfono Francesco Albanese per una lunga serata di sport dove ci sarà tanto calcio, ma non solo, parleremo anche di altre discipline sportive altrettanto importanti. In primo luogo un bello spazio sarà dedicato all'atletica leggera, perché non possiamo sottacere il ritorno in pista di Marcel Jacobs, ma tutto questo avverrà più avanti. Nel frattempo, come vi stavo anticipando, si gioca sui campi di calcio, in particolare si sta giocando la finale di Europa League in quel di Istanbul tra Friburgo di Europa League in quel di Istanbul tra Friburgo e la formazione inglese dell'Aston Villa. Siamo giunti al 9° minuto del primo tempo e il punteggio è fermo sullo 0-0. Per voi la possibilità di contattarci via SMS oppure via WhatsApp al numero 335 699 2949. Ma non c'è soltanto il calcio internazionale, cose importanti accadono anche all'interno dei confini nazionali, a cominciare da Palermo, dove si sta giocando un Palermo-Catanzaro tutto da seguire, semifinale di ritorno del playoff di Serie B. Allora noi Per tutti gli aggiornamenti andiamo proprio nel capoluogo siciliano.

0: Milano, dove, pronta a raccontarci quanto sta accadendo al Barbera, c'è Maglio Mezzatesta.
1: Mezzatesta. Buonasera dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, dove sta per iniziare il secondo tempo di questo Palermo-Catanzaro che inizia proprio in questo istante, semifinale di ritorno, gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B. Il Palermo conduce per 1-0, così è terminato il primo tempo. Scusate, con la rete realizzata al terzo minuto da Joel Pohjanpalo, il Palermo sta dunque cercando di ribaltare il risultato della gara di andata. Il Catanzaro arriva al Barbera forte del 3-0 che è riuscito a imporre ai rosanero allenati da Inzaghi nella gara appunto di andata. La formazione di Aquilani sta giocando a viso aperto, non ha avuto grandissime occasioni, però non è assolutamente chiusa in difesa, anzi al contrario, a tratti è stato il Palermo a giocare in contropiede. Comunque per il momento, quando siamo al primo minuto che sta per terminare di questo secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0. La linea a voi.
0: Bene così, grazie Luca. Maglio Mezzatesta, tra poco nuovamente collegati con te per continuare a seguire questo importantissimo match di Serie B, ma vi stavo dicendo, non soltanto si gioca in Serie B, ci sono altri accoppiamenti importanti per quanto riguarda il calcio di casa nostra e non solo. Ora subito certamente lo sguardo a quanto sta accadendo in quel di Istanbul. Siamo adesso al minuto numero 11 di Friburgo Aston Villa, anche naturalmente col principe William tifosissimo in prima linea a sostenere i propri beniamini. Il punteggio è sempre quello di 0-0, dunque quello di partenza. Facciamo un po' un recap anche di tutte le finali in programma europee in questo caldissimo mese di maggio. Ci sarà il 27 di maggio Crystal Palace, Rayo Vallecano, Lipsia per assegnare la Conference League. Il 30 di maggio la regina delle coppe europee, la Champions League, l'ultimo atto vedrà di fronte il Paris Saint-Germain e l'Arsenal, e si giocherà alla Puskas Arena di Budapest. Torniamo a Palermo, di nuovo per Palermo Catanzaro con Maglio Mezzatesta.
1: Sì, terzo minuto di gioco nel secondo tempo, il parziale è sempre Palermo 1 Catanzaro 0. Adesso c'è il Palermo che deve operare una rimessa laterale. Siamo sulla tre quarti, si aspetta che si arrivi perché le operazioni si prolungano. A quanto pare non si riesce a capire se stanno cercando di recuperare un pallone, lo hanno appena fatto. Allora il Palermo che rimette in gioco in area di rigore direttamente il tentativo di Pohjanpalo sotto porta di cercare una deviazione, il pallone che poi viene buttato fuori alla bella e meglio dai giocatori del Catanzaro. Duellano, adesso c'è il tiro di Palumbo, il palo colpito dal trequartista del Palermo dopo che il Catanzaro era riuscito ad allontanare brevemente il pallone dalla sua area di rigore. È arrivato invece un invito interessante per Palumbo dal limite dell'area di rigore, ha scagliato un tiro che è andato a finire a infrangersi sul palo, poi ancora sulla fascia destra il Palermo che prova ad affondare con il numero 14 Vasic che viene poi atterrato, conquista un fallo. Siamo a pochi metri dal vertice destro dell'area di rigore del Palermo, Palermo che attacca da sinistra verso destra rispetto al mio punto di osservazione, mentre il Catanzaro in questo momento è schiacciato tutto nella sua area di rigore appunto a destra del mio punto di osservazione. Si prepara il Palermo con Ranocchia a battere questo calcio di punizione, mentre l'arbitro, che ricordiamo è il signor Marcenaro, si assicura che siano nella posizione corretta i giocatori che fanno un'esigua barriera di due persone. C'è Palumbo che fa una finta, Ranocchia che chiama uno schema, la rincorsa, il cross a spiovere in area di rigore, il colpo di testa a cercare di servire Pohjanpalo sul secondo palo, non arriva per davvero questione di centimetri l'attaccante finlandese a deviare in rete. Pigliacelli, il portiere del Catanzaro, era già stato superato, sarebbe stata un'occasione davvero difficile da sbagliare, ma non ci è arrivato Pohjanpalo, un po' troppo lungo il passaggio per cercare di servirlo. Adesso sentirete l'applauso del pubblico di casa perché entra Rui Modesto a centrocampo al posto del capitano Segre. Siamo al quinto minuto di questa partita, Palermo 1 Catanzaro 0, e la linea allo studio.
0: Subito per aggiornare quanto sta accadendo dunque in quel di Istanbul, sempre 0-0 tra Friburgo ed Aston Villa, ricordo finale dell'Europa League, ma oggi si è corsa anche un'importantissima tappa del Giro d'Italia che avrete potuto seguire qui su Rai Radio 1, che è la radio a tutti gli effetti del Giro, e dunque ha vinto ancora una volta sulle strade del Giro con l'arrivo a Chiavari, si è imposto ancora una volta l'ecuadoriano Narváez, che raggiunge così il suo terzo successo personale nella corsa rosa, maglia rosa che indica, come sapete bene, il leader della corsa, che resta sulle spalle di Eulaio, il corridore portoghese della Bahrain Victorious, che fin qui ha ancora 27 secondi di vantaggio sullo strafavorito di questa corsa, parliamo del danese Vingegaard. Domani la 12ª tappa condurrà da Imperia a Novi Ligure, dunque un giro che entra sempre più nel vivo, prima di arrivare poi, lo ricordate, a fine maggio con l'ultima tappa e l'arrivo a Roma, l'arrivo nella capitale. Di nuovo Maglio Mezzatesta, di nuovo Palermo Catanzaro.
1: Sesto minuto di gioco nel secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, ed è una fase della partita in cui il Palermo sta pressando, i padroni di casa provano a trovare l'occasione buona, come adesso con il tiro di Ranocchia e la parata bellissima di Pigliacelli, il portiere del Catanzaro, che salva su un tiro scagliato al limite dell'area di rigore da destra da Ranocchia, che aveva ricevuto un pallone dopo una rimessa laterale, il tiro al volo col sinistro di Ranocchia a tagliare in incrociando l'area di rigore sul secondo palo, il tuffo di Pigliacelli che è riuscito a mandare la palla sul fondo, dunque calcio d'angolo che già il Palermo si appresta a fare, entrata davvero a 100 all'ora la squadra di Inzaghi in questo secondo tempo, la respinta di Pigliacelli, il pallone che arriva sui piedi di Vasic, di Jonsen, scusate, siamo in area di rigore, il tiro che viene respinto, poi c'è una segnalazione dell'arbitro Marcenaro che decide a quanto pare di assegnare un calcio di punizione, non mi è chiaro soltanto se si trattasse di un fuorigioco su un tentativo di passaggio, così dovrebbe essere, non mi pare che ci siano state iniziative fallose, allora rimessa in gioco che sarà operata dal portiere del Catanzaro. Quando siamo all'ottavo minuto di gioco in questo secondo tempo, semifinale di ritorno dei playoff promozione di Serie B, Palermo 1 Catanzaro 0, linea a voi studio.
0: Ancora sguardo a Istanbul, e in questo momento è andato vicino al gol il Friburgo con un tiro dalla distanza che è terminato sul fondo, dunque non accenna a sbloccarsi il risultato di partenza, sempre 0-0 finale di Europa League tra Friburgo ed Aston Villa, ma gara che a poco sta entrando nel vivo, fino a questo momento al di là dello spettacolo bellissimo regalato sugli spalti dai tifosi sia di una squadra che dell'altra, sia dell'Aston Villa che del Friburgo, con tanto di coreografie davvero memorabili che riconciliano con lo spirito giusto e sano di questo sport, dicevo, di emozioni vere e proprie sul rettangolo verde non se ne erano viste. In questa fase sembra essere la squadra tedesca quella più determinata, più motivata a proiettarsi in avanti, vedremo se questa tendenza sarà come dire confermata anche nei prossimi minuti. Vi ricordo il nostro numero per SMS, messaggi WhatsApp, 335-699-2949. Torniamo in Sicilia, torniamo a Palermo per Palermo Catanzaro da Maglio Mezzatesta.
1: Sì, e a proposito di spettacoli sulle curve con le tifoserie coinvolte, permettetemi di raccontarvi quello che è successo all'inizio di questa gara. Poco prima dell'inizio della partita è stata ricordata la piccola Alessia, una bambina tifosissima del Palermo che ha perso purtroppo la sua battaglia contro il cancro e non c'è più da qualche giorno. Davvero emozionante il momento in cui sono state esibite le sue fotografie sulla curva nord, la curva del tifo più caldo del Palermo, un momento davvero emozionante, tutti i giocatori del Palermo tra l'altro erano molto legati a questa bambina che li seguiva ovunque, li ha seguiti ovunque fin quando ha potuto. Ma raccontiamo adesso la gara quando siamo al decimo minuto di gioco, era momentaneamente ferma l'azione, per questo ho approfittato per parlarvi d'altro. Il Palermo riprende a giocare adesso sulla linea di metà campo con Ceccaroni, che prova a impostare, deve dare a destra a Magnani che lancia lungo sulla fascia destra, cercare Rui Modesto, il colpo di testa sulla tre quarti, Rui Modesto prova a servire Vasic, non riesce però perché viene intercettato da Brighenti questo pallone, il tentativo di ripartire del del Catanzaro che non riesce, Palumbo prova e trova il pallone, riesce a servire in profondità un compagno, poi la palla a destra, Rui Modesto, il cross che scavalca tutta l'area di rigore, siamo sul vicini al limite del campo e c'è Jonsen che prova a mettere un traversone rasoterra, viene deviato il pallone da Favasuli del Catanzaro e finisce sul fondo, sarà calcio d'angolo per il Palermo. Siamo appena entrati nell'undicesimo minuto di questo secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, la linea a voi studio.
0: Alle 21:20 ci prova l'Aston Villa quando siamo giunti in prossimità del ventesimo minuto del primo tempo, finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa, sempre 0-0, ma una Aston Villa che adesso si sta con maggiore convinzione gettando nella metà campo avversaria per cercare di mettere un po' in difficoltà la retroguardia della formazione tedesca del Friburgo. Stasera Sicilia protagonista nel nostro collegamento, naturalmente con Mario Mezzatesta per Palermo Catanzaro, ma anche più avanti nel corso del programma di Zona Cesarini, ancora Sicilia protagonista con la presentazione di un libro dedicato forse allo sportivo più famoso della terra siciliana, parliamo per quanto riguarda il sempre l'aspetto calcistico, vale a dire Totò Schillaci. Non ero previsto questo il titolo del libro a lui dedicato, la firma è quella di Corrado De Rosa, avremo modo di parlarne nel corso della nostra puntata di questo libro dedicato a quello che è stato senz'altro un eroe nazionale, un eroe del nostro calcio, Totò Schillaci. 21:21, di nuovo Palermo Catanzaro con Mezzatesta.
1: 12° minuto di gioco nel secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, siamo sulla fascia destra col Palermo ancora in controllo dell'azione, Rui Modesto che scambia con Jonsen che dà indietro a Magnani, il difensore sulla linea di metà campo lancia lungo svariando completamente il gioco a sinistra, c'è il tentativo di Augello di provare a mettere dentro l'area di rigore un pallone interessante, viene però respinto, la palla di nuovo tra i piedi di Augello che prova a trovarsi lo spazio, non riesce perché c'è Petriccione che va a ostacolarlo, poi devia il suo tentativo di servire i compagni in fallo laterale, rimessa già battuta e adesso è il Catanzaro che si è preso in mano questo pallone con Iemmello che prova a far ripartire i suoi ma non ci riesce perché gli rubano palla e adesso ancora il Palermo, siamo a 10 metri dal limite dell'area di rigore, il cross da sinistra, il colpo di testa di Rui Modesto e c'è la parata di Pigliacelli, Rui Modesto che era stato ostacolato nel tentativo di colpire di testa da un avversario, nulla però di irregolare, iniziativa interessante comunque questa del Palermo che è entrato nel secondo tempo effettivamente rispetto a come ha gestito il primo con più energia, probabilmente sta schiacciando al momento il Catanzaro nella propria area di rigore. 13° minuto di questa partita, Palermo 1 Catanzaro 0, la linea allo studio.
0: Invece sempre 0-0 in quel di Istanbul tra Friburgo ed Aston Villa, finale dell'Europa League dove si cercano un po' di record. Intanto il Friburgo che a cerca e a caccia soprattutto del suo primo successo internazionale, del suo primo successo europeo. Per l'Aston Villa sarebbe invece un bis da lontano 1982 quando la formazione di Birmingham vinse l'allora Coppa dei Campioni che poi nel tempo si è trasformata in Champions League per l'appunto e si è affidata la Aston Villa come sapete allo specialista numero uno per quel che riguarda la competizione in oggetto, vale a dire lo spagnolo Unai Emery che è stato capace di vincere, di alzare questo trofeo, il secondo trofeo per importanza in Europa, ben 4 volte, 3 volte con il Siviglia, 1 volta con il Villarreal, dunque Emery è a caccia del suo 5º successo personale di Europa League, migliorerebbe, ritoccherebbe in alto un suo record se non irraggiungibile. Quasi 21:23, di nuovo Palermo Catanzaro con Mario Mezzatesta.
1: 14° del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0 e Rosanero che sono andati vicinissimi al gol del raddoppio con Jonsen che ha ricevuto in area di rigore un pallone da Poggianpalo, Jonsen si è girato liberandosi della marcatura di un avversario e da non più di 6-7 metri di distanza dalla porta ha scagliato un tiro che è stato parato da Pigliacelli in uscita con i piedi, Pigliacelli portiere del Catanzaro poi si è fatto male e rimane a terra dolorante. Entra adesso lo staff medico del Catanzaro. Diciamo che al momento, mentre il gioco è fermo, c'è ancora un Everest da scalare per il Palermo. Il Catanzaro può gestire, dopo aver giocato una sontuosa gara di andata in questa semifinale dei playoff di Serie B, il Catanzaro, la squadra di Aquilani, ha vinto per 3-0, esibendo davvero una bellissima prova di forza sul Palermo, che probabilmente non è mai sceso del tutto in campo in quella partita. E il Palermo, allora, che sta conducendo per 1-0, dovrebbe fare due gol per riuscire a passare il turno. Ricordiamo brevemente il meccanismo: qualora il computo totale dei gol segnati nelle due partite fosse in parità, passerebbe il Palermo per via della miglior posizione in classifica di Serie B. Dunque Palermo che deve fare almeno vincere con almeno tre gol di scarto per riuscire a farcela, mentre il Catanzaro può gestire e lo sta anche facendo abbastanza bene, può gestire questo grande vantaggio che ha, può permettersi anche di perdere per 2-0 e passerebbe comunque il turno. Mentre viene sostituito adesso Iemmello, proprio tra le file del Catanzaro, entra al suo posto il numero 21 Pompetti, esce l'eroe della gara di andata, Iemmello, che aveva steso il Palermo con i suoi gol proprio in avvio di primo tempo. È ripreso il gioco, siamo al 16° minuto di gioco, si è di nuovo interrotta l'azione però perché c'è un fallo subito da un giocatore del Catanzaro. Dunque al 16° Palermo 1 Catanzaro 0, la linea allo studio.
0: Non cambia il punteggio tra Friburgo e Aston Villa, finale di Europa League sempre 0-0, ma non si sta oggi giocando soltanto in Serie B, come vi stiamo raccontando con Maglio Mezzatesta, per quel che riguarda Palermo-Catanzaro. Fare i puntati anche sulla Serie C per il secondo turno dei playoff nazionali. Siamo alla gara di ritorno. Al momento questi sono i punteggi. Siamo al minuto numero 69 di Ascoli Potenza. La partita è ferma sullo 0-0 e 0-0 terminò anche la gara di andata in Basilicata. Al 65esimo 0-0 tra Brescia e Casarano. In questo caso il Brescia è forte del 3-0 maturato nella gara di andata, quindi con una qualificazione ampiamente alla portata e ormai in tasca o quasi. Siamo invece nell'intervallo di Catania-Lecco, 2-2 il punteggio fino a questo momento, quindi ancora una parità, così come pari era terminata la gara dell'andata. L'ultima gara interessata è quella che vede di fronte Ravenna e Salernitana. Qui siamo al 42esimo del primo tempo, il risultato è di 0-0. In campagna a Salerno aveva vinto la formazione per l'appunto granata 2-0 nei confronti del Ravenna. Torniamo da Maglio Mezzatesta per Palermo Catanzaro.
1: Sì, siamo al 18esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, ma c'è stata adesso un'iniziativa bellissima degli ospiti che sono andati vicinissimi al gol con Di Francesco dal limite dell'area di rigore in posizione decentrata a sinistra. Ha scagliato un bellissimo tiro a giro con il destro sul secondo palo, si è esibito in una spettacolare parata Joronen, il portiere del Palermo, con la mano di richiamo è riuscito a deviare in calcio d'angolo. Adesso c'è il Palermo in avanti con Rui Modesto, che a destra corre, galoppa, arriva sul quasi sul fondo, mette dentro un traversone che viene respinto, il pallone che poi finisce tra i piedi di Pittarello, il giocatore del Catanzaro difende palla e poi c'è un fallo che è stato subito però nel frattempo, dovrebbe trattarsi di Pontisso o Brighenti, non riesco a leggere il numero di, ma anzi no, ecco, si tratta di Pompetti, si è rialzato il giocatore del Catanzaro, aveva subito un fallo mentre c'era il tentativo di ripartenza del Catanzaro, si riprenderà con un calcio di punizione. Siamo al 19esimo minuto di questo, nel secondo tempo di questa partita, Palermo 1 Catanzaro 0, e la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. La linea allo studio.
0: Bene, così Mezzatesta, allora per noi arriva il momento di Onda Verde, poi di nuovo qui in diretta per zona Cesarini, mentre sono sempre sullo 0-0 Friburgo e Aston Villa.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. lunedì 25 maggio alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.29, apriamo sulla statale 20 del Colle di Tenda in Piemonte tra Limone e il confine con la Francia, dove il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Andiamo in A32 tra Ulx e Bardonecchia in direzione del Frejus, si segnalano 2 chilometri di coda per il traffico intenso. Ora in Veneto in A4 tra Meolo e San Donà di Piave verso Trieste, qui il traffico è rallentato a causa di un incidente che è stato risolto. In Emilia Romagna in A1 tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, 1 chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo a Roma sul grande raccordo anulare, nei pressi di via Nomentana in direzione Casilina, il traffico è rallentato per lavori di manutenzione. Torniamo in A1 sul tratto Roma-Napoli tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone verso Napoli, presente un veicolo in avaria. E infine chiudiamo in Sicilia in A29 all'altezza della zona industriale Nord in direzione Palermo, si segnalano code. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. Zona Cesarini.
0: E dunque torniamo in onda qui con Zona Cesarini, Francesco Albanese al microfono, in regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Daniele Di Noia, in redazione Tony Tisi. Senza indugi torniamo da Maglio Mezzatesta per Palermo Catanzaro.
1: 22esimo minuto del secondo tempo allo stadio Renzo Barbera, dove si affrontano Palermo e Catanzaro per la semifinale dei playoff del campionato di Serie B. Siamo sul parziale di 1-0 a favore del Palermo, che nel primo tempo ha segnato con pochi ampalo al terzo minuto di gioco. Palermo che ora sta manovrando nella metà campo del Catanzaro, che in questo secondo tempo, a parte una occasione con Di Francesco, è rimasto schiacciato nella sua metà campo. Siamo sulla destra dove c'è Vasic che dà a Rui Modesto, il cross di Rui Modesto scavalca tutta l'area di rigore, il tiro al volo bellissimo devo dire di Palumbo, che con il destro in quasi in semi rovesciata, una bellissima girata al volo, ha provato a realizzare un eurogol. Il pallone però è finito troppo alto rispetto alla porta difesa da Pigliacelli. Adesso ci sarà la rimessa in gioco, che è stata già operata da Brighenti, il difensore da Pigliacelli, che lancia lungo in profondità e va a cercare Pittarello. L'attaccante del Catanzaro si difende con il corpo dall'aggressione di due avversari che ringhiano su di lui, perde poi il pallone, c'è un tentativo di ripartenza del Palermo, ma c'è adesso Brighenti che lancia in profondità sulla sinistra, Pompetti che non riesce però a controllare il pallone, e allora i giocatori del Palermo ricominciano ad impostare. Siamo sulla linea dei difensori con Magnani sulla destra, che apre ancora più a destra a cercare Pierozzi scambia corto con Ranocchia si avvicina alla linea mediana, poi dà ancora a destra a Pierozzi entra nella metà campo del Catanzaro, prova a dialogare con Rui Modesto, perde il pallone perché glielo soffia Di Francesco, il giocatore del Catanzaro dà a il numero 20 Pontisso, che scambia con Brighenti, gli restituisce il pallone Brighenti. Siamo sulla fascia sinistra, Pontisso prova a incunearsi, a trovare lo spazio, ma non è riuscito a uscire dalla sua metà campo, che gli hanno già soffiato il pallone. Magnani del Palermo che apre a sinistra dove c'è Augello, che prova ad affondare lungo la fascia di competenza, il pallone finisce però fuori, l'ultimo a toccare è stato un giocatore del Palermo, e allora rimessa laterale a favore del Catanzaro. Siamo al 24esimo minuto di questo secondo tempo, il parziale Palermo 1 Catanzaro 0. La linea allo studio.
0: Invece è sempre 0-0, finale di Europa League tra appunto Friburgo ed Aston Villa, si gioca in quel di Istanbul. Diamo uno sguardo a quanto accade nel mondo tennistico, è in preparazione, anzi è già iniziato il Roland Garros a tutti gli effetti con i turni di qualificazione anche talvolta turbolenti, come accaduto in occasione di una sfida che sta facendo il giro del web, dove tra due contendenti a fine partita con lo spagnolo Martinez è dovuto intervenire addirittura l'arbitro quasi per separare i giocatori che evidentemente non se l'erano mandati a dire. Intanto c'è l'Aston Villa che prova in area di rigore a cercare lo sfondamento giusto, non riesce, si riprenderà con una rimessa da fondo per il Friburgo. Dicevo, parlando di tennis, il sito della Gazzetta dello Sport punta l'attenzione sul destino di Alcaraz, davvero non un bel destino in questo 2026, alle prese con i noti problemi di salute, soprattutto legati alla condizione del suo polso. Ebbene, ha annunciato che non potrà partecipare non solo a Roma, non solo a Parigi, ma anche a Wimbledon, dunque una assenza, quella dello spagnolo, dai campi di gioco che si protrarrà, e di questo inevitabilmente potrà beneficiare in primo luogo Jannik Sinner, perché nel confronto con le due classifiche 2026-2025 sono davvero tanti i punti lasciati indietro da Alcaraz, che è destinato dunque a scivolare ancora più indietro rispetto invece a Sinner, che ci auguriamo anche da italiani, ma non solo, possa incrementare questo vantaggio, vorrebbe dire che possa andare avanti sempre di più, tanto in quel di Parigi, tanto in quel di Londra. Ma adesso è il momento di tornare di nuovo al calcio, Palermo-Catanzaro con Maglio Mezzatesta.
1: 26esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, gioco che è appena ripreso con una rimessa laterale per il Palermo. Siamo sulla fascia sinistra, perdono il pallone i giocatori della squadra allenata da Pippo Inzaghi, e allora Cassandro che dà indietro a Pigliacelli, il portiere del Catanzaro prova a lanciare lungo per cercare in profondità Di Francesco, nella metà campo del Palermo non trova nessuno dei suoi però, e sono quelli dunque con la maglia rosanero a riuscire a recuperare e ad impostare. Sulla linea mediana è Palumbo che scambia con Jonsen, che gli si fa incontro. Jonsen sulla tre quarti apre a sinistra dove c'è Augello, lo raggiunge Palumbo, Augello gli cede il pallone, Palumbo che dà per vie centrali a Ranocchia, gli restituisce questi la palla, e allora ancora sulla fascia sinistra Palumbo, che intanto è riuscito ad avvicinarsi fino quasi al vertice dell'area di rigore. C'è il pallone tra i piedi di Vasic, il cross in area di rigore, il pallone respinto dai giocatori del Catanzaro, cade a terra uno di loro, dovrebbe trattarsi di Brighenti, che rimane dolorante, l'azione si è fermata, il pallone tra l'altro poi dopo il lancio diciamo alla cieca per liberare l'area di rigore è finito fuori, dunque si riprenderà con una rimessa in gioco. Siamo arrivati al 28esimo minuto di questo secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, linea allo studio.
0: Reti inviolate invece in quel di Istanbul tra Friburgo e Aston Villa, finale di Europa League sempre 0-0, ma vediamo allora quanto accade anche in Serie C. Vi abbiamo detto col secondo turno dei playoff nazionali, le gare di ritorno, un rapido aggiornamento sui risultati, mentre attenzione che c'è l'Aston Villa che ancora una volta si stava per rendere pericoloso e sta facendo un po' di difficoltà adesso il Friburgo a contenere gli attacchi della formazione inglese. Dicevo, concentriamoci sul calcio italiano, Serie C, secondo gare di ritorno per quanto riguarda il secondo turno della fase nazionale, 0-0 sempre tra Ascoli e Potenza, Brescia-Casarano anche qui 0-0, è ripreso il secondo tempo di Catania-Lecco, è in corso il primo minuto 2-2 al termine dei primi 45 minuti di gioco, siamo invece nell'intervallo di Ravenna-Salernitana, il punteggio è di 0-0, Palermo-Catanzaro.
1: 29esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, sono gli ospiti adesso in avanti con Di Francesco che è a sinistra al limite dell'area di rigore, dà il pallone al numero 30 del Catanzaro che prova Alesi ad aprire verso destra, non riesce però a trovare nessuno, e allora il pallone viene rimesso in azione dai giocatori del Palermo, c'è Palumbo che se lo conquista e si sposa sulla fascia destra, avanza palla al piede, riesce a fare almeno una ventina di metri, arriva al limite della metà campo e taglia completamente il campo servendo a sinistra dall'altro lato Augello, bella l'apertura di Palumbo, Augello che scambia ripetutamente con Ranocchia, poi Augello dà ancora a Ranocchia che arriva vicino all'area di rigore del Catanzaro, affrontato da due avversari perde il pallone e c'è la ripartenza del Catanzaro, adesso velocissimo con Di Francesco che conquista campo, palla al piede, riesce a servire Elvira al limite dell'area di rigore, Alesi il tiro e la conclusione che finisce alta di poco sopra la traversa, anzi si trattava di Favasuli. Bella azione in contropiede portata avanti da Di Francesco per il Catanzaro, che ha servito benissimo arrivando vicino al limite dell'area di rigore del Palermo, ha servito Favasuli che è entrato in area e ha scagliato di prima intenzione un tiro troppo alta la sua conclusione. Catanzaro però ancora una volta molto pericoloso, ricordiamolo, ha vinto 3-0 la squadra allenata da Aquilani nella gara di andata. Il Palermo dovrebbe fare 3 gol o comunque vincere con 3 gol di scarto questa partita per riuscire a passare il turno. Non si giocano supplementari, se anche ci fosse la parità complessiva alla fine della gara, perché in caso di parità appunto andrebbe avanti il Palermo per via della migliore posizione di classifica in Serie B. 31esimo minuto di gioco, è ancora fermo, tutto fermo perché il pallone è uscito fuori, ci sarà una rimessa e allora quando siamo ancora al 31esimo, ricordiamo, Palermo 1 Catanzaro 0. La linea allo studio.
0: Invece sempre sullo 0-0 Friburgo-Aston Villa, finale di Europa League, c'è un aggiornamento interessante per quanto riguarda la nazionale italiana, non c'è bisogno che ve lo dica io, esclusa dal prossimo mondiale, eppure a giugno la nazionale scenderà in campo ben in 2 occasioni, 2 amichevoli, la prima contro il Lussemburgo il 3 giugno, la seconda, tutte e due in trasferta, contro la Grecia il 7 di giugno. Naturalmente Radio 1 seguirà da vicino entrambi gli appuntamenti che saranno di preparazione al ciclo che verrà, e vedremo anche come terminerà la contesa per la presidenza della Federcalcio, ma nel frattempo in panchina andrà Silvio Baldini, attuale allenatore della nazionale Under 21, che ha già detto e ha già dichiarato che porterà tutti i giovani della sua nazionale in pratica a questi 2 appuntamenti con la nazionale maggiore. C'è chi questa scelta l'ha gradita fino a un certo punto, è il caso del commissario tecnico della Grecia, che ha un po' pizzicato l'Italia come se presentasse una formazione non all'altezza, e al CT della Grecia Jovanovic oggi ha risposto colui che sarà il capo delegazione dell'Italia in questi 2 appuntamenti, per l'appunto contro Lussemburgo e Grecia, ovvero Giancarlo Antognoni, storico capitano della Fiorentina, campione del mondo a Spagna 82. Intanto mi interrompo perché c'è il gol dell'Aston Villa che sblocca l'Europa League, sblocca la finale di Europa League in questo preciso istante. Dunque Aston Villa in vantaggio per la felicità del principe William in tribuna, e facendo il portiere del Friburgo di continuare a crederci. Gara però ad una importante svolta con il vantaggio della formazione inglese, che potrebbe punta certamente anche ad una prestigiosa tripletta nelle massime competizioni europee. Ma vi stavo dicendo dunque di Giancarlo Antognoni, che ha risposto per le rime al commissario tecnico della Grecia di non preoccuparsi, diciamo così, che l'Italia comunque si presenterà in maniera competitiva grazie intanto alla presenza del suo capitano e uomo più rappresentativo, vale a dire Gigio Donnarumma, insomma campione senza confini, anche campione d'Europa lo scorso anno con la maglia del Paris Saint-Germain, ma che comunque presenterà ragazzi di sicuro avvenire che potranno far valere e farsi valere anche con la maglia azzurra. Dunque detto del vantaggio dell'Aston Villa sul Friburgo 1-0 quando siamo vicini alla fine del primo tempo, la linea può tornare a Palermo da Maglio Mezzatesta per Palermo Catanzaro.
1: 34esimo minuto del secondo tempo appena iniziato, Palermo 1 Catanzaro 0, non è cambiato il parziale, c'è un calcio d'angolo ora per il Palermo con alla battuta a ranocchia il pallone che arriva in area di rigore, c'è la respinta di Antonini, il difensore del Catanzaro libera, ma il pallone arriva di nuovo tra i piedi dei giocatori del Palermo, c'è una serie di ping pong tra area di rigore ed esterno dell'area di rigore, batti e ribatti, poi il tiro di Rui Modesto, il pallone deviato, la palla finisce sul fondo e l'ultimo a toccare è stato proprio un giocatore del Catanzaro, dunque Palumbo, il trequartista del Palermo va a prendere questo pallone e si mette sulla bandierina della fascia destra rispetto al fronte di attacco del Palermo. Chiama lo schema Palumbo e parte il cross in area di rigore sul secondo palo. C'è il colpo di testa, il tentativo di Giasi, non riesce il giocatore del Palermo a deviare efficacemente, subisce forse un fallo, adesso è a terra Dolorante, si lamenta alzando il braccio e accusa quantomeno di avere subito un intervento piuttosto duro. Il gioco adesso è fermo, la palla era finita sul fondo, c'è l'arbitro che va a sincerarsi delle condizioni del giocatore. 35esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0. Linea allo studio.
0: È stato Tielemans, il belga Tielemans dell'Aston Villa, a sbloccare dunque la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa, che in questo caso sta arridendo alla formazione inglese. Un bel destro scoccato in prossimità del limite dell'area di rigore proprio dal calciatore belga, sul quale nulla ha potuto il portiere del Friburgo. Manca un minuto più recupero al termine dei primi 45 minuti di questa finale di Europa League. Poi vi aggiorneremo su tutto il resto. Di nuovo Palermo Catanzaro.
1: Sì, siamo al 36esimo minuto del secondo tempo, il Palermo che prova ad avanzare ma sulla tre quarti gli viene rubata palla, c'è il Catanzaro che imposta la palla sulla fascia sinistra con Frosinini che scambia, triangola con Di Francesco. Frosinini arriva sul fondo, il cross in area di rigore, poi il pallone che non riesce a controllare bene il numero 32 Rispoli, e così finisce fuori vicino alla bandierina dove c'è Di Francesco che difende, prende palla con le unghie e con i denti, poi viene ostacolato da Rui Modesto, la palla finisce fuori ma l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore del Catanzaro. Dunque rimessa laterale già operata dal Palermo, c'è il tentativo di impostare che non riesce, intercetta un pallone interessante Pompetti sulla linea mediana, lancia in profondità per cercare uno dei compagni del fronte offensivo del Catanzaro, non lo trova il Palermo che ancora respinge in avanti, ed ancora il Catanzaro che ruba palla poi tra i piedi di Pontisso che avanza, palla al piede, arriva sulla tre quarti al tiro e il tiro però finisce sul fondo. Sembrava interessante questa conclusione ma la palla è poi, ha poi cambiato traiettoria andando a uscire, si è tuffato il portiere del Palermo Joronen sulla sua sinistra ma il pallone è finito sul fondo. 37esimo minuto, Palermo 1 Catanzaro 0. Studio.
0: Serie C, playoff, gare di ritorno, si è sbloccata la gara di Ascoli con i padroni di casa ora in vantaggio quando manca un minuto al 90esimo, 1-0 per la squadra marchigiana nei confronti del Potenza. All'85esimo, sempre 0-0 tra Brescia e Casarano, il Catania vince 3-2 sul Lecco, qui il minuto è il numero 55, siamo ancora invece nell'intervallo per quel che riguarda Ravenna-Salernitana, al momento le squadre sono ferme sullo 0-0, 21-47, di nuovo maglio mezzatesta per Palermo-Catanzaro.
1: Inizia in questo istante il 38esimo minuto del secondo tempo, è sempre Palermo 1 Catanzaro 0 il parziale, c'è il lancio in profondità di Pigliacelli, il portiere del Catanzaro scavalca tutto il campo e la palla arriva al portiere del Palermo Joronen che è in uscita da a sinistra da Augello che scambia con Ranocchia, Ranocchia avanza, conquista campo, arriva sulla linea mediana da sinistra a Palumbo, il compagno che poi viene servito è Augello proprio al limite dell'auto sinistro, Augello che avanza e sulla tre quarti prova a mettere dentro un pallone che viene respinto e la palla finisce poi fuori con l'ultimo a toccare che è stato un giocatore del Catanzaro e rimette in gioco subito Augello da a Palumbo, siamo vicino al vertice dell'area di rigore, il cross di Palumbo in area a cercare il numero 14 Vasic che in area di rigore prova poi a destreggiarsi a mettere un traversone, non riesce però a trovare nessuno con il suo servizio da sinistra e allora il pallone scavalca completamente tutta l'area di rigore e va a finire fuori. Siamo al 39esimo minuto di gioco, Palermo 1 Catanzaro 0. Nel primo tempo ricordiamo l'ha segnato poi Giampaolo. Studio.
0: Mancano invece 30 secondi Istanbul alla fine del primo tempo nella finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo, sta vincendo la squadra inglese allenata da Unai Emery per 1-0 qualche minuto fa il gol di Tielemans, e davvero ci crede sempre di più la Aston Villa. Adesso ancora il pallone che balla pericolosamente al limite dell'area di rigore per il Friburgo. Dicevo, il vantaggio ha certamente galvanizzato la squadra di Emery. Diversamente, il Friburgo è in una fase di riflusso, deve resistere a questa ondata inglese che monta sempre di più. Adesso un altro tiro e c'è il gol, c'è il raddoppio di Buendia da parte dell'Aston Villa. Erano minuti concitati, lo avevamo detto, un'inerzia che si stava pericolosamente in ottica del Friburgo spostando verso la squadra inglese, che con Buendia, con un bellissimo tiro a giro di sinistro fuori dell'area di rigore, batte per la seconda volta il portiere del Friburgo. E adesso sono due i gol di vantaggio dell'Aston Villa nella finale di Europa League nei confronti del Friburgo. Di fatto è terminato il primo tempo, senza perdere altro tempo noi andiamo di nuovo a Palermo con Maglio Mezzatesta.
1: 40° minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, e ospiti che hanno sciupato una grandissima occasione per fare il gol che avrebbe probabilmente chiuso i giochi. Palumbo del Palermo che nella metà campo del Catanzaro ha perso il pallone in maniera davvero quasi comica mentre camminava da solo, palla al piede, con nessun giocatore che lo ostacolava, è caduto, è incespicato e ha perso il controllo del pallone. Ne ha approfittato Di Francesco, che si è scagliato in una gran corsa in avanti ed è scaturito da questo un 2-1. C'erano Di Francesco e Pittarello del Catanzaro contro il solo Magnani del Palermo. Di Francesco al limite dell'area di rigore è riuscito a servire Pittarello che l'accompagnava, poi l'uscita di Joronen, e il portiere del Palermo con eleganza è riuscito, tuffandosi e prendendo il pallone con una mano, è riuscito a impedire a Pittarello di tirare e probabilmente avrebbe segnato. Dunque non è cambiato il parziale, Palermo 1 Catanzaro 0, e la linea allo studio.
0: E dunque vi confermo la fine del primo tempo tra Friburgo e Aston Villa. È già festa sugli spalti dello stadio del Beşiktaş di Istanbul per quanto riguarda i tifosi dell'Aston Villa, che davvero non stanno più nella pelle un'attesa. Forse sta per terminare per loro, ma c'è tutto un secondo tempo da giocare, perché lo ricordiamo, l'Aston Villa è in vantaggio per 2-0 nei confronti del Friburgo grazie ai gol arrivati quasi al termine di questo primo tempo. Prima la firma del belga Tielemans e poi, davvero allo scadere della prima frazione di gioco, l'argentino Buendia con un gol bellissimo di sinistro a girare ha trafitto per la seconda volta il portiere del Friburgo. Ora c'è il doppio vantaggio e vedremo se dunque la squadra di Unai Emery riuscirà a condurre in porto questo successo davvero dal sapore storico. Una coppa internazionale manca in quel di Birmingham dal 1982, addirittura il Friburgo mai l'ha vinta in precedenza. Di nuovo Palermo Catanzaro.
1: 42° del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, gioco fermo momentaneamente perché c'è Favasuli del Catanzaro che sanguina, ha subito probabilmente un colpo fortuito al viso, viene accompagnato fuori dall'arbitro Marcenaro perché sanguina copiosamente, si avvicinano quelli dello staff medico, davvero però molto lentamente è uscito dal campo Favasuli, nessuna fretta ovviamente per il Catanzaro, rimangono pochi minuti da giocare. Il Palermo sta vincendo per 1-0, troppo poco per riuscire a ribaltare questa semifinale dopo che nella gara di andata il Catanzaro ha vinto per 3-0. Gioco di nuovo fermo, c'è un calcio di punizione nella metà campo del Catanzaro vicino al limite dell'out destro, una punizione per un fallo subito da un giocatore del Palermo, va subito Ranocchia sul pallone, chiama lo schema, tutti i giocatori del Palermo nell'area di rigore del Catanzaro, il pallone che spiove verso sinistra, esce Pigliacelli, respinge con i pugni e riesce a servire un compagno di squadra, si tratta del numero 32 Rispoli che avanza, palla al piede in solitaria, poi serve a destra Di Francesco che riesce a vedere l'inserimento di Pompetti mentre i giocatori del Palermo hanno recuperato le posizioni con fatica. Pompetti non riesce però a controllare sulla fascia destra, perde il pallone e lo riconquistano i rosanero. e allora c'è il servizio per Palumbo che avanza, arriva al limite per vie centrali, arriva a metà campo e apre a sinistra, c'è Augello che conquista spazio perché nessuno lo affronta. Augello dà a Ranocchia, Ranocchia che crossa da sinistra e il gol del Palermo con Rui Modesto, il cross dalla tre quarti di Ranocchia che da dietro ha fatto spiovere un pallone delicato in area di rigore con il sinistro, al centro dell'area c'era Rui Modesto che sottoporta a pochi centimetri di distanza da Pigliacelli ha anticipato il portiere del Catanzaro con il piede destro e lo ha beffato, il gol del Palermo con il numero 18 Rui Modesto. Palermo 2 Catanzaro 0, sarà un finale al cardiopalmo perché se il Palermo riuscisse a segnare un altro gol sul 3-3 complessivo tra andata e ritorno passerebbe il turno. Si riprende adesso a giocare, 45esimo minuto, Palermo 2 Catanzaro 0. Studio.
0: E siamo nell'intervallo invece della finale di Europa League, vi ribadisco che il punteggio di 2-0 in favore dell'Aston Villa nei confronti del Friburgo vai senz'altro fino al termine, Maglio mezza testa, si annuncia un finale acceso in quel di Palermo.
1: Sicuramente 45esimo minuto del secondo tempo che terminerà fra 30 secondi, vedremo poi quanto sarà, di che entità sarà il recupero deciso dall'arbitro Marcenaro coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Palermo, mentre il quarto uomo è Collu, il VAR Gersini e l'AVAR Di Paolo. Tutto questo perché il gioco, come avrete intuito, è momentaneamente fermo e c'è il pallone sulla tre quarti vicino alla area di rigore del Catanzaro, sono 6 i minuti di recupero che vengono stabiliti, c'è un calcio di punizione che deve essere battuto dal Catanzaro, se ne incarica Pigliacelli, il portiere della squadra di Aquilani che lancia lungo nella metà campo del Palermo a cercare la punta, Pittarello che di testa non riesce a controllare e allora sono i giocatori del Palermo con Rui Modesto che provano di nuovo a far ripartire l'azione, il lungo lancio sulla linea mediana, c'è il numero 14 Vasic che riesce a trovare il pallone, avanza, conquista metri, sulla sinistra lo cerca di coadiuvarlo Palumbo ma perde il pallone Vasic e allora c'è una ripartenza del Catanzaro, è stato servito Pittarello che in area, che nella metà campo del Palermo affrontato da Augello avanza spalle alla porta in maniera curiosa, avanza un po' con un passo laterale un po' come un granchio, riesce a dare il pallone al numero 20 Pontisso che conquista metri e poi serve più in avanti Rispoli che cade a circa 5 metri di distanza dall'area di rigore del Palermo. C'è un intervento ruvido e l'arbitro che decide per un calcio di punizione quando siamo entrati nel 47esimo minuto di questa partita, dunque ci sono almeno 4 minuti se non ci sarà ulteriore recupero da giocare, siamo a circa 30 metri dalla porta difesa da Joronen, c'è il calcio di punizione in posizione piuttosto centrale per il Catanzaro, occasione che potrebbe essere importantissima per la squadra ospite che qui a Palermo ha giocato in una bolgia di pubblico rosanero perché la trasferta era vietata ai tifosi del Catanzaro e c'è il sul pallone Pontisso, la barriera del Palermo piazzata, Pontisso che serve il al tiro Pittarello e sbaglia completamente la conclusione Pittarello, sciupata questa occasione, il pallone sul fondo già rimesso in gioco da Joronen che serve sulla destra Pierozzi,
0: mezza destra, breve flash mezza destra
1: in profondità, vai
0: breve flash dallo studio solo per dire che slitterà la messa in onda del GR1 naturalmente al termine di Palermo Catanzaro quando poi ci restituirai la linea, prego.
1: 48esimo minuto di gioco, Palermo che sta provando il forcing finale, c'è Magnani, il difensore che si allontana dalla sua area di rigore, fa sportellate con Pittarello e poi si libera e lancia nella metà campo del Catanzaro a cercare Giassi, ma sono i giocatori della squadra ospite a riuscire a respingere il pallone di testa che viene spostato verso la fascia sinistra e c'è un intervento durissimo di Pierozzi che viene espulso, giocatore del Palermo che finisce in anticipo di pochi istanti, di pochi minuti probabilmente questa partita, il fallo su un giocatore del Catanzaro, si trattava di Pittarello che adesso è a terra e l'arbitro che ha deciso per l'espulsione rosso diretto perché in effetti il giocatore del Palermo si trovava alle spalle in maniera ruvida, è intervenuto col piede, dunque un fallo da tergo che ha punito con massima severità verità l'arbitro Marcenaro. Palermo che dunque deve terminare in 10 questa palpitante partita. Siamo al 49esimo minuto, Palermo 2 Catanzaro 0. Si è rialzato intanto Pittarello e c'è la punizione. Siamo nella metà campo del Catanzaro sulla fascia sinistra a una decina di metri dalla metà campo. Sale Pigliacelli, il portiere del Catanzaro, che dice a tutti andiamo avanti. Sale in posizione davvero inusuale, siamo quasi a metà campo. Pigliacelli da sinistra che lancia in profondità col destro per cercare l'inserimento di Frosinini sulla fascia sinistra, non lo trova, troppo lungo il pallone, rimessa laterale già operata da Rui Modesto che lancia poi, dopo aver ricevuto il pallone indietro, lancia lungo a cercare poi Ampalo e il pallone che viene dato appoggiato all'indietro a Palumbo che perde palla, anzi no, subisce un fallo, dunque c'è un calcio di punizione che il Palermo dovrà operare. Se ne incarica lo stesso Palumbo. Siamo sulla circonferenza di centrocampo in posizione vicina alla linea mediana. Palumbo che dice ai suoi salite tutti avanti, schiacciato completamente indietro il Catanzaro, tutti i giocatori che sono a poca distanza dall'area di rigore. Il lancio lungo a cercare Giasi di Palumbo, non riesce a controllare di testa, viene anticipato poi in avanti Pittarello che avanza, conquista metri, arriva alla linea mediana e apre a sinistra dove sopraggiunge Pontisso. Pontisso che affronta Palumbo, va in profondità Palumbo però che gli soffia il pallone, il giocatore del Palermo applauditissimo lancia a sinistra, apre completamente dall'altro lato per Augello che è solo, che guadagna una trentina di metri, entra nella metà campo del Catanzaro da sinistra e prova a crossare per servire al limite dell'area di rigore poi Ampalo che dà a destra a Ranocchia, non se la sente di provare la conclusione, è Ranocchia che affronta un avversario e il pallone poi finisce però sul fondo. Ranocchia chiede il calcio d'angolo mentre per l'arbitro a toccare è stato un giocatore del Catanzaro, o forse si tratta di calcio di punizione perché in effetti il pallone non è andato a finire sul fondo, secondo l'arbitro era fallo prima che il pallone uscisse, e allora è Pigliacelli il portiere del Catanzaro che va a incaricarsi di questa battuta. È quasi un calcio d'angolo perché siamo vicino alla bandierina, porta completamente sguarnita con il portiere che va a calciare, lancia in profondità il pallone che spiove nella metà campo del Palermo quando siamo al 51esimo minuto di questa partita. È il numero 94 di Francesco a subire un fallo da Rui Modesto che si lamenta e dice mi ha tirato la maglia, e le proteste di Palumbo veementi e il cartellino rosso che viene sventolato da Marcenaro. Palermo con due espulsi che termina questa gara in 9. Si allontana ridendo beffardo Palumbo che evidentemente sostiene di non aver subito nulla, e qui arriva il triplice fischio al 52esimo minuto di questa partita. Finisce con Palermo 2 Catanzaro 0 ed esultano i giocatori calabresi perché hanno superato il turno. Computo complessivo dei gol 3-2 per il Catanzaro tra andata e ritorno, e allora è il Catanzaro che andrà a giocarsi la finale dei playoff di Serie B del 2026 con il Monza. Palermo che non riesce a ribaltare è arrivato a davvero tanto così da riuscire a farcela, ma probabilmente il Palermo avrebbe dovuto realizzare con ben più largo anticipo la seconda rete. Aveva segnato nel primo tempo al terzo minuto subito con Poggi Ampalo, aveva acceso le speranze del pubblico di casa, poi però la partita è andata avanti senza altre reti, la seconda è arrivata troppo tardi nel secondo tempo al 44esimo con Rui Modesto. Palermo 2 Catanzaro 0 e calabresi allenati da Aquilani che vanno in finale. È tutto dallo stadio Renzo Barbera e vi restituisco la linea.
0: Grazie dunque a Maglio Mezzatesta che ci ha così raccontato le emozioni di Palermo Catanzaro. Noi stiamo per fermarci, la linea al GR1, poi torniamo per la seconda parte di Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Proteste formali e indignazione per il video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir irride gli attivisti della flottiglia inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Anche Netanyahu si dissocia, il ministro degli esteri di Tel Aviv Saar parla di performance vergognosa. Trattamento inaccettabile, siano rilasciati, afferma Bruxelles. Chiederemo all'Unione Europea di sanzionare Ben-Gvir, dice il premier spagnolo Sanchez. Per il presidente Mattarella è stato un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo. Condanna di Giorgia Meloni. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, afferma la premier. Interviene anche il ministro Tajani. Sentiamo.
5: Indignazione per i video in cui si deridono gli attivisti arrestati, censura di un intervento avvenuto in acque internazionale, richiesta di liberare immediatamente tutti gli italiani trattenuti. Tre messaggi del governo all'ambasciatore israeliano, convocato da Antonio Tajani dopo che, parole del ministro dell'interno, è stata superata la linea rossa. Con lui tutto il suo partito, come anche Noi Moderati e Fratelli d'Italia, solo la Lega non si esprime, anche se il centrodestra non condivide nel merito l'azione della flottiglia. La cooperazione militare con Tel Aviv è stata sospesa, ricorda in aula il ministro della difesa Guido Crosetto, ma è necessario mantenere aperto il dialogo, approccio contestato dalle opposizioni che, pur condividendo il richiamo dell'ambasciatore, chiedono al governo un passo in più, sanzioni contro Israele e stop a qualsiasi scambio commerciale. Netanyahu denuncia dal PD la segretaria Elly Schlein compiati di pirateria e detiene nostri connazionali in condizioni disumane. Matteo Renzi, Italia Viva, definisce Ben-Gvir un delinquente politico, il 5 Stelle Giuseppe Conte parla di bullismo internazionale, ricordando che con gli altri attivisti è stato arrestato anche il deputato Dario Carotenuto. Lucio Bondi, GR1. Ora

0: di odio razziale alla base del gesto, almeno alla luce delle indagini sinora svolte. Oggi intanto la Digos di Modena ha iniziato ad analizzare il contenuto dei telefonini e dei computer recuperato dagli esperti informatici. Salim resta comunque in isolamento e l'amministrazione penitenziaria potrebbe decidere di trasferirlo in una struttura più adatta, vista la patologia psichiatrica di cui soffre, per dimostrare a livello giudiziario che sia stata la malattia a portarlo a compiere la strage. Servirà però una perizia. Da Modena, Luca Ponzi per il GR1.
1: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. Crescono e cambiano le malattie professionali in Italia. Secondo il rapporto Salute e Benessere nella trasformazione del lavoro realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sui dati INAIL ed Eurofound, negli ultimi 10 anni le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, passando da 57.000 a oltre 88.000 casi, mentre 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, oltre l'82% si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
2: Fino a qualche tempo fa le malattie professionali erano legate all'ambiente di lavoro, a cosa respirava un lavoratore. Oggi invece ci ritroviamo problemi di postura, problemi di stress, problemi di ambiente, problemi di burnout, cioè una serie di situazioni diverse.
1: America's Cup, prove generali a Cagliari, gare preliminari in vista dell'appuntamento a Napoli il prossimo anno. Il servizio di Roberta Mocco.
3: L'incontro nella sede di Luna Rossa fra la presidente della regione Alessandra Todde e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è un simbolo. Rappresenta il ciak ufficiale dell'America's Cup. A Cagliari si disputeranno le regate preliminari. A Napoli nel 2027 ci sarà la competizione vera e propria. Una grande opportunità di immagine per entrambe le città, con giornalisti e telecamere da tutto il mondo. Un mese fa l'assessore del turismo Cucureddu aveva parlato di un ritorno economico complessivo di 50 milioni di euro. Nelle regate preliminari in palio per i 5 team non c'è nulla, ma sarà importante innanzitutto per lo spettacolo che le Formula 1 del mare sapranno offrire a fan, spettatori e sponsor. E sarà anche la prima opportunità per definire le gerarchie nella rotta di avvicinamento al Golfo Partenopeo, dove chi vince c'era la Louis Vuitton Cup, conquisterà anche il diritto di contendere il trofeo sportivo più antico del mondo al Defender New Zealand.
1: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 la linea torna a Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
4: Zona Cesarini.
5: E allora riprendiamo la linea qui con Zona Cesarini, Francesco Albanese al microfono 22:08. Vi abbiamo raccontato, grazie a Mario Mezzatesta, il successo, si può dire così, del Catanzaro a Palermo, ovvero il Catanzaro ha perso, ma ha perso soltanto 2-0, un punteggio che non permette alla formazione siciliana di ribaltare lo 0-3 subito all'andata, e dunque sarà il Catanzaro a giocarsi la finale per i playoff di Serie B contro il Monza, finale che avverrà in 2 atti ed è programmata domenica 24 alle ore 20 e poi il ritorno ci sarà invece il 29, venerdì 29, sempre alle ore 20. Nel frattempo è ripreso il secondo tempo della finale di Europa League, si sta giocando a Istanbul tra Friburgo ed Aston Villa, con quest'ultima formazione in vantaggio 2-0 grazie alle reti nel primo tempo di Tielemans e Buendia. Tra poco lo spazio di Zona Cesarini dedicato all'atletica leggera e in particolare al ritorno alle gare di Marcel Jacobs. Tutto questo tra poco, soltanto dopo un po' di buona musica.

0: Rolling Stones, In the Stars, tra le stelle vola o sta per volare anche l'Aston Villa di Unai Emery, che al 52esimo minuto sta conducendo per 2-0 la finale di Europa League contro il Friburgo, contro la formazione tedesca Aston Villa, squadra della città inglese di Birmingham, che è un po' nel destino di questa puntata di Zona Cesarini e aleggia su di noi Birmingham, perché è la sede dei prossimi campionati europei di atletica leggera che si terranno proprio nella città inglese dal 10 al 16 agosto, dove tra le tante punte di diamante che l'Italia può contare ci sarà anche Marcel Jacobs, che proprio oggi ha fatto il suo ritorno in pista in quel di Savona. Ne parleremo qui accanto a me in studio con Daniele Fortuna. Ben trovato Daniele, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: E soprattutto con Paolo Camossi, che di Jacobs è il nuovo vecchio allenatore tornato ad affidarsi a lui. Buonasera Paolo Camossi.
2: Buonasera a tutti.
0: Una informazione preliminare, Camossi, ci diamo del tu, perché qui abbiamo fatto una rapida indagine anagrafica con Daniele Fortuna. Siamo tutti nati nello stesso anno, magari non riveliamo quale, no scherziamo, il 1974, quindi siamo autorizzati, obbligati a darci del tu. Daniele Fortuna con Paolo Camossi.
1: Ciao, buonasera. Sì, partiamo dalla gara di Marcel di questo pomeriggio. Beh, intanto allora possiamo dire una cosa. 10-0-1, ok, c'era il vento a favore in finale. Intanto però nel giro di un'ora è passato da 10-11 a 10-0-1, 2-7 di vento a favore, 2-8 metri al secondo. Però quei tempi lì bisogna farli.
2: Ma sì, io da allenatore sono molto soddisfatto di come è andata la gara. La batteria è stata un rompere ghiaccio, come si suol dire, perché comunque c'erano parecchi mesi di lontananza dalle gare, un po' di emozione tornare a gareggiare direttamente, prima gara in Italia, e soprattutto probabilmente un po' di emozione anche a tornare insieme in gara sulla pista, sostanzialmente. Quindi rotto il ghiaccio della finale sono molto soddisfatto, perché ho visto correre Marcel come tendenzialmente come correva prima, con abbastanza decontrazione, con una scorrevolezza buona. La partenza era molto bella e lui è bravo, perché parte con un tempo di reazione molto basso. Quasi quasi pensava di aver fatto falsa, quindi è partito dopo qualche appoggio, più o meno dopo 4-5 appoggi ha un attimo staccato la spina e quindi ha interrotto l'accelerazione, perché sennò poteva venire un risultato anche più lusinghiero, ma l'importante era la corsa, il risultato poi viene di conseguenza.
1: Lui ha detto Marcel, bisogna sistemare alcune cose. Beh, intanto però ritrovare una confidenza ancora maggiore, ancora più approfondita con la pista. Oggi com'è suonata la pista per questo ritorno di Marcel?
2: No, bene, ripeto, anche lui si è reso conto, l'ha detto pubblicamente, in batteria ho fatto tutto quello che era possibile fare di sbagliato, e invece in finale la sua analisi è stata lucidissima e realistica, nel senso ha detto in partenza ho un attimo mollato perché ho avuto la sensazione di far falsa, poi chiaramente devi ricominciare a una velocità più bassa perché hai rallentato e quindi metti un po' più di forza, però poi sulla seconda parte di gara stava recuperando sugli altri, che questo è buono, perché vuol dire che è tornato a correre la seconda fase come lui sa, con decontrazione e con alta velocità.
0: Paolo Camossi, allenatore di Marcel Jacobs, una domanda che non ti avranno mai fatto, ma da ex triplista com'è allenare un velocista? Ecco, questo switch anche di tipo disciplinare, come avviene, se è frequente, comune?
2: Ma allora, nei salti la parte fondamentale è la corsa, più corri veloce più salterai lungo, quindi bene o male è una cosa su cui ho lavorato tanto. Poi sono onesto, quando siamo passati dal salto in lungo alla velocità mi sono rimesso in gioco completamente, ho ricominciato a studiare, a guardare, a osservare tutto quello che facevano anche all'estero, ovviamente non solo in Italia, e poi abbiamo abbiamo fatto bene, abbiamo azzeccato le cose che c'erano da fare, rispettando il talento di Marcel, perché poi di talento ce n'è, è più talento, poi c'è il lavoro, però rispettando il talento di Marcel siamo riusciti a fare questi risultati.
1: Perché ci si rimette a studiare, no? Comunque in ogni momento. Dicevi prima di questa emozione per questo connubio ritrovato con Marcel. Avevate parlato a Tokyo dopo gli ultimi mondiali che non erano andati bene. Mi sembrava quasi che Marcel volesse smettere. Questo era venuto a dire. Ma tu ci avevi creduto prima cosa, e poi com'è questa emozione per aver ricominciato a lavorare insieme?
2: Allora sì, Marcel l'ha detto pubblicamente che era un po' stanco, era un po'
0: Scusa Paolo, ti interrompo soltanto per pochi secondi per un flash calcistico, perché c'è il terzo gol dell'Aston Villa, finale di Europa League, lo ha siglato Rodgers, dunque l'Aston Villa ora conduce 3-0 sul Friburgo, finale di Europa League, siamo al minuto numero 58, prego, continua pure.
2: Era un po' stufo, l'aveva detto pubblicamente che stava pensando quasi a smettere. Io non l'ho assolutamente spinto a continuare, perché alla fine la decisione deve venire sempre da dentro, non sono gli altri che poi stanno in campo, si allenano, fanno delle scelte importanti, soffrono come fa parte a volte ti porta l'allenamento a fare, e quindi è stata una sua scelta di continuare. Dal punto di vista dell'emozione è stato bello, però quando abbiamo ricominciato a lavorare insieme era come se quei 2 anni più o meno, 2 anni e mezzo non ci fossero mai stati, è come se il giorno prima eravamo in campo nella normalità.
1: Ha ritrovato il fuoco dentro, dice Jacobs, con Paolo Camossi, con te come allenatore. Beh, insomma, è abbastanza, fa impressione, ecco, cioè un grande attestato di stima, di affetto soprattutto.
2: Ma sai, io penso che ci sono due filoni, uno è il rapporto umano e l'altro è il rapporto di lavoro. Il rapporto umano una cosa profonda che c'è, che è segnato da tutto il percorso che abbiamo fatto, percorso fatto di bellissime vittorie, percorso fatto con degli inciampi, delle cadute, dove ci siamo rialzati insieme, e questo rende tutto più bello, più profondo, e soprattutto rende qualsiasi decisione e qualsiasi opinione è fondata su una stima reciproca e fiducia profonda e vera.
0: Paolo Camossi, allarghiamo lo sguardo un po' all'orizzonte di tutto il movimento dell'atletica leggera, che ormai da diverso tempo sta vivendo una primavera molto molto interessante, e florida per certi versi un percorso, con i dovuti distinguo, come quello che sta attraversando il tennis, che insomma da disciplina povera in termini di risultati è diventata una disciplina regina nella quale i colori azzurri primeggiano, e nell'atletica leggera, mutatis mutandis, sta avvenendo un po' la stessa cosa. Cosa è cambiato nel corso degli anni, dei decenni, rispetto a quelle che erano le esperienze precedenti?
2: Ma Tokyo ha rappresentato per l'atletica uno tsunami, nel senso che ha raso al suolo una mentalità un po' rassegnata, ha portato entusiasmo. Marcel e Jimbo e gli altri ragazzi hanno suonato una carica con un segnale ben chiaro: si può fare, si può rincorrere i sogni, raggiungerli, e non siamo, non dico inferiori a nessuno, ma dico che ce la meritiamo come tutti gli altri, e questo ha creato quest'onda che sta ancora andando avanti, anche perché i ragazzi giovani che magari ai tempi di Tokyo avevano 12 o 14 anni hanno avuto la possibilità di crescere con gli eroi nostrani, con gli eroi di casa nostra italiani, a differenza di una persona come me che cresceva con l'eroe americano o tedesco, e questo è tanto, questa è una cosa bellissima per chi fa atletica, ma in generale per chi fa sport in questo momento in Italia, perché poi menzionato il tennis, la pallavolo, il basket, sono tutti sport che stanno facendo bene, cioè lo sport italiano ha cambiato marcia.
1: Senti, quest'onda continua fino agli europei di Birmingham. Adesso replicare quello che è successo 2 anni fa a Roma sarà difficile, molto molto difficile, e poi ti chiedo, questo per l'Italia, per Marcel non avrebbe fatto tutto questo, non lavorerebbe così, non programmerebbe gare se non avesse l'intenzione vera di andare a vincere il later solo di fila agli europei, è così?
2: Questo vale per Marcel, ma vale per l'atletica italiana, che a Roma ha fatto un campionato europeo storico, e l'Italia dell'atletica, come Marcel, come tutti gli altri nostri campioni, quando scendono in pedana in pista non lo fanno per partecipare, cercano sempre di vincere, e questo è quello che cercherà di fare anche Marcel.
1: Con quale tipo di programmazione, su che cosa lavorate adesso? Vuole fare tante gare, giustamente sarà un programma concordato, e quali sono le prossime tappe? Sicuramente il Golden Gala, e poi?
2: Esattamente, la prossima gara sarà il Golden Gala. Adesso quello che a me interessa è vedere come lui esce da questa gara, nel senso che scorie a livello di energie nervose e fisiche si lascia, perché nella mia filosofia di lavoro c'è l'allenamento, ma poi c'è la parte divertente che è la gara, quindi l'idea è di fare abbastanza gare fino agli europei, quindi sicuramente l'obiettivo sarà lavorare come abbiamo fatto fino adesso sulla decontrazione, sulla precisione tecnica biomeccanica, e poi le gare ti danno quell'ante intensità che serve a crescere.
0: E allora grazie a Paolo Camossi, allenatore, grazie, di Marcel Jacobs, in bocca al lupo per, allora, a questo punto il Golden Gala in programma a Roma il prossimo 4 giugno. Un saluto a Camossi.
2: Grazie mille, Crepi. Io sono un po' all'antica, dico Crepi ancora.
0: Va bene.
1: 1974.
2: Noi, esatto, noi facciamo così. Quello.
0: La carta d'identità non tradisce. E allora un saluto di nuovo e una buona serata. Grazie, ciao, anche a Daniele Fortuna. Noi stiamo per chiudere questa parentesi di Zona Cesarino, prima di aggiornarvi sulla finale di Europa League che vede sempre l'Aston Villa prevalere per 3-0 nei confronti del Friburgo. Vi siamo debitori anche dei risultati dei playoff di Serie C, con l'Ascoli che ha sconfitto il Potenza e dunque va avanti 1-0. Il Brescia ha impattato in casa 0-0 con il Casarano, ma questo risultato permette comunque alla formazione lombarda di andare avanti. Poi vi aggiorneremo anche sulle altre gare in corso.

0: E ogni giorno, ogni notte, come canta Cosmo, almeno fino al 25 maggio c'è la possibilità di sostenere AMREF con la campagna La fame non è un gioco. Si può donare al 45587 inviando un SMS solidale oppure attraverso una chiamata da rete fissa al numero sempre 45587. AMREF infatti lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi La fame non è un gioco, con l'obiettivo di raggiungere 185.400 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso. Sono le 22:29, rapido sguardo a quanto sta accadendo ad Istanbul, dove c'è sempre la Aston Villa in avanti per 3-0 contro il Friburgo, e qui parliamo di Europa League, della finale di Europa League, mentre nel corso di questa puntata di Zona Cesarini vi abbiamo detto della vittoria per 2-0 del Palermo sul Catanzaro, vittoria che non permette ai rosanero, invece facilita i giallorossi dell'allenatore Aquilani per andare avanti nei playoff di Serie B, un risultato che certo non avrebbe fatto piacere a Totò Schillaci, che a Palermo è nato, di quella città è divenuto un simbolo, ma è diventato un simbolo davvero di tutta una nazione. Schillaci che ci ha lasciato troppo presto nel 2024 e al quale Corrado De Rosa, psichiatra e saggista, ha appena dedicato un libro che esce in questi giorni dal titolo Non ero previsto per Booksport. Corrado De Rosa è con noi collegato, lo saluto e lo ringrazio per essere qui questa sera a Zona Cesarini. Buonasera De Rosa.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Insomma, perché un libro dedicato a Totò Schillaci? Perché non è soltanto una biografia quella alla quale hai messo mano, insomma, ti do del tu perché siamo di fatto coetanei, non è soltanto una biografia, ma è un po' un excursus lungo un bel pezzo della storia d'Italia di fine Novecento, non solo, perché Totò Schillaci è diventato, suo malgrado, anche una maschera di questo paese.
1: Sì, esatto, è la ragione per cui ho provato a raccontare questa vicenda, è proprio connessa all'idea che io penso che ci sono alcuni calciatori che in qualche modo rappresentano in modo molto chiaro il tempo che attraversano, e Schillaci in effetti ha raccontato con i suoi gol di provincia, da Messina fino alla Juventus, le grandi aspettative che avevamo negli anni Ottanta. È stata la persona più famosa del mondo durante quel mondiale che ci ricordiamo tutti, è stato il mondiale, diciamo, forse più brutto dal punto di vista delle partite, ma più bello dal punto di vista dei ricordi. E allo stesso modo in cui l'Italia non ha retto al mito del suo mondiale, forse Schillaci non ha retto al mito del suo essere capocannoniere di quel mondiale. Cioè l'Italia dopo gli anni Ottanta diventa il paese di Tangentopoli, delle stragi di Mani Pulite, e Schillaci dopo quel mondiale in effetti non riesce a confermarsi alla Juventus, fallisce in qualche modo all'Inter, per lo più non per colpa sua, ma per problemi fisici, e poi va in Giappone dove vive un secondo momento calcistico, e infine si ricicla dentro quello che raccontavi tu, cioè quelli che è il calcio, il reality show da l'isola dei famosi a Pechino Express, sempre reality show di resistenza, no? Perché il corpo era quello attraverso cui lui raccontava se stesso.
0: Anche un'avventura nella politica, ma partiamo proprio dal titolo, non ero previsto, perché?
1: Perché diciamo qua devo raccontarti il motivo che mi ha insomma indotto a raccontare questa storia. Perché non ce l'aspettava nessuno, non so se, visto che siamo coetanei, ricordi che poco prima degli anni 90 l'IP e Topolino regalavano dei pupazzetti piccolini che si chiamavano Bomberini, che erano i più attesi calciatori di quel mondiale.
0: E come no?
1: Con forma caricaturale, no? La testa grande e il corpo piccolino. E c'erano Giannini, Zenga, Baresi, c'era Maldini che era molto giovane. Schillaci non c'era, cioè non era compreso tra i 15 calciatori più significativi per Italia 90, forse se ne ha dimenticati lui, oppure ecco, più probabilmente non era previsto. Ecco, la mia domanda è partita da quella specie di vuoto di plastica che ho potuto riscontrare riprendendo in mano quei pupazzi. Ecco.
0: C'è un'interessante recensione pubblicata su internet a firma di Pierangelo Consoli del tuo libro Totò Schillaci, non ero previsto. Dice Consoli, rivolto proprio all'autore, quindi a te, a Corrado De Rosa, dice, lo cito testualmente: secondo me sarebbe interessante sapere De Rosa cosa ne pensa. La storia di Schillaci sarebbe stata meno emblematica e potente se lui e noi quei mondiali non li avessimo persi, anzi, mi azzardo a dire, perché la vita è letteratura, noi quei mondiali li potevamo solo perdere e solo così. Sei d'accordo?
1: Il recensore è stato molto generoso con me rispetto a quello che ha scritto. È chiaro che dal punto di vista letterario una vicenda ha un suo fascino se ha un conflitto, se ha un problema, se ha una contraddittorietà. Quindi il calciatore capocannoniere della squadra che ricordiamo con più affetto, che però non vince quel mondiale perché la coppa l'alza la Germania, è chiaramente narrativamente diventa interessante. Tutti i lavori che io ho fatto, che partono sempre dalla realtà, prendono spunto da personaggi che hanno una contraddizione di questo tipo, quindi forse sarebbe stato più bello per lui alzare la coppa, però probabilmente meno romantico ricordare anche con un po' di nostalgia quello che è successo al suo percorso, che è stato straordinario proprio perché è diventata una fiammata potentissima e poi è implosa dentro quello che ci siamo detti prima.
0: E permettimi di dire, Corrado De Rosa, il libro esce con una tempistica perfetta, ovvero con l'Italia che non si qualifica per il mondiale, quasi dunque a riecheggiare quella storia sportiva tra virgolette sfortunata di Schillaci, e non poteva che finire così. Esce un libro su Schillaci e l'Italia al mondiale non c'è, direi che tutto torna.
1: Tutto torna però con una differenza sostanziale, perché quello fu un mondiale che abbiamo perso e che ricordiamo con dignità. Noi da 12 anni non partecipiamo a un mondiale e non ci siamo neanche arrivati a giocarci il rigore a un passo dalla finale. Quindi mentre in questo momento ci cerchiamo di ragionare sulle cause sociali, culturali, ci raccontiamo la storia dei ragazzini che non giocano a pallone per strada perché sono attanagliati dall'uso dei telefonini, ma è un falso mito perché questo non spiegherebbe poi i successi in pattinaggio, in ciclismo, atletica, nel tennis, nello sci. E quindi sono due momenti storici completamente differenti. L'Italia in quel momento è uno dei paesi più importanti calcisticamente parlando, vince la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe, la Coppa UEFA. Adesso abbiamo vissuto un tempo di Champions League faticosa e delle altre coppe altrettanto faticose.
0: Permettimi di dire, quasi un'ossessione letteraria la tua per, non dico Schillaci, ma comunque per quel periodo storico, perché hai già dato alle stampe, quando eravamo felici, Italia-Argentina 1990, la partita da cui tutto finisce. In parte ci hai già spiegato il perché e come mai, però lo vuoi sottolineare ancora?
1: Sì, perché secondo me di quel racconto che prende a prestito quella partita per raccontare esattamente il tempo in cui c'è quella partita, il personaggio più emblematico e più significativo di quella storia era Schillaci, che ha anche un percorso che si sovrappone profondamente alla storia d'Italia. Schillaci nasce al Mercato del Capo, il quartiere popolare e anche letterario di Palermo, perché nasce a due passi da dove è ambientato i Beati Paoli. Poi, dopo il terremoto del Belice, la famiglia occupa una casa del CEP, quartiere popolare di Palermo, e da lì parte la sua vita. Ma Schillaci non è che sente parlare del pizzo, Schillaci lo vede riscuotere mentre lavora in una panetteria. Schillaci è a due passi da dove viene ammazzato Nini Cassarà. Quando la Juventus gioca col Verona a Verona il 23 maggio del 92, cioè quando Falcone viene assassinato, Trapattoni dice a Schillaci: avete ammazzato anche Falcone. Cioè la morte di Falcone gli passa proprio attraverso il corpo, la testa, quello che succede. Tutta la sua vita è costellata da vicende che ci raccontano non tanto che Schillaci è un simbolo dell'Italia, Schillaci è proprio l'Italia, è proprio l'Italia nel suo, insomma, sapersi poco organizzare, improvvisare molto. È uno che investe male i soldi, è uno che vive il rapporto con le donne in modo un po' contraddittorio, cioè ci è profondamente simile. Forse per questo lo guardiamo con affetto, però certe volte anche con una simpatia un po' sfocata. Ecco, a me interessa proprio quello scarto emotivo tra quello che ci ricordiamo noi e quello che pensiamo di lui.
0: E allora grazie a Corrado De Rosa, tra brevissimo in libreria il suo Totò Schillaci, non ero previsto. Una buona serata a Corrado De Rosa.
1: A voi.

0: E chi si sta senz'altro prendendo cura della propria anima, come suggerisce Rebecca Ferguson in questa Glitter and Gold che abbiamo appena ascoltato, è l'Aston Villa di Unai Emery, che al minuto numero 82 conduce per 3-0 sul Friburgo nella finale di Europa League. È davvero il successo, l'odore del successo di una straordinaria competizione europea è lì ad un passo e sta per essere accarezzato in maniera concreta dalla formazione inglese. Vi sono debitore degli altri risultati per quanto riguarda il ritorno del secondo turno della fase nazionale, parliamo dei playoff di Serie C, detto che l'Ascoli ha eliminato il Potenza, che il Brescia ha eliminato il Casarano. C'è poi da registrare anche la possibilità di andare avanti per la Salernitana, che ha battuto il Ravenna per 2-0 e dunque va avanti in questa competizione. Ma vi abbiamo anche raccontato di quello che è accaduto in Serie B con il Palermo, che ha battuto sì 2-0 il Catanzaro in casa alla Barbera, al Barbera, ma questa vittoria non permette a Rosanero di andare avanti per la gioia dei giallorossi, che andranno invece a giocarsi la finale del playoff di Serie B contro il Monza. Noi restiamo in ambito calcistico perché a Bergamo dal 21 al 25 maggio, quindi da domani, ci sarà una mostra particolarmente interessante, non inedita perché è già alla seconda edizione, ma comunque rinnovata. La mostra è dedicata agli arbitri italiani ed è proprio così intitolata. L'iniziativa è ideata e curata da Daniele Tagliabue, che tra le altre cose anche è un ex fischietto. Allora, Daniele Tagliabue è con noi collegato. Buonasera e grazie di essere con noi.
1: Buonasera, benvenuti a tutti i radioascoltatori.
0: E allora,
1: sono ancora un fischietto.
0: Ah, vedi, in attività.
1: Sono appena tornato da una partita, infatti ho fatto tempo a arrivare giusto per il collegamento.
0: Quanti espulsi questa sera? Si sono comportati?
1: Nessuno.
0: Ah, quindi il fair play ha dominato. Diciamo a questo punto anche la partita, che non ci togliamoci anche la curiosità. Qual è stata la partita?
1: Io abito in provincia di Bergamo, è un torneo rionale tra le contrade.
0: Bene, insomma, poi il calcio è davvero quello che ci piace, il calcio che davvero è passione, soltanto passione, così nasce, e la passione porta Daniele Tagliabue ad allestire una mostra sui generis, unica nel suo genere, che potrà presentare la possibilità di ammirare tanti cimeli attraverso un percorso dei fischietti, ma non solo, perché quest'anno avete allargato lo sguardo a chi compone tutta la direzione di gara, quindi anche agli assistenti, ai VAR. Insomma, ci racconti bene di che cosa si tratta Bergamo e in cosa consiste questa vostra iniziativa?
1: Allora, domani alle 10 apriremo presso la Galleria d'Arte Art Events nel Largo Belotti a Bergamo, sarebbe la Galleria d'Arte dell'ex arbitro di Serie A Mario Mazzoleni, una mostra organizzata dall'Associazione La Passione di Gara, alla quale io sono curatore. Questa mostra, come ha detto lei, non sarà solamente raffigurante gli arbitri italiani, ma prevederà anche delle sale dove appariranno gli assistenti, il quarto uomo e gli addetti al VAR. Queste 50 maglie che esporremo domani, 50 maglie sono prevalentemente pezzi unici al mondo, visto che ormai siamo lì sgoccioli, vi posso spoilerare la maggior parte delle maglie, quindi partiamo con la maglia indossata nella finale della Coppa delle Fiere nel 1962 di Campanati, alla maglia che ha indossato Paolo Casarin nella gara del torneo interbritannico tra Scozia e Inghilterra. Questa è una maglia particolare rossa, perché una volta gli arbitri erano ovviamente la giacchetta nera, ma presentandosi in campo le squadre con la maglia nera, Casarin ha dovuto cambiare la divisa. Proprio Casarin sarà uno dei protagonisti. Sabato 23 maggio, un momento significativo, le ore 11, avremo il taglio del nastro, dove sarà presente lui, Renato Faverani, tanti ex arbitri esistenti. Ma la mostra non sarà solamente un'esposizione di maglie di arbitri con gli altri assistenti di VAR, ma sarà anche un momento per un evento speciale, perché vogliamo far passare il messaggio, un'iniziativa concreta per il rispetto verso la figura dell'arbitro. Ci saranno anche due serate a tema. Venerdì 22 maggio alle 20:30 ci sarà una serata organizzata in collaborazione con Scuola Vittorio Sportivi, dove abbiamo invitato tutte le scuole calcio, tutti i settori giovanili, genitori, ragazzi, allenatori, dirigenti.
0: Sì, Tagliabue, scusi se la interrompo, dovrebbe trovare una collocazione più favorevole per il collegamento, altrimenti rischiamo di perderci qualcuno degli elementi che ci sta fornendo rispetto alla mostra. Lo ricordo che da domani apre i battenti in quel di Bergamo fino al 25 maggio. Arbitri italiani, un po' un'iniziativa dell'orgoglio anche del mondo arbitrale, al quale lo stesso Tagliabue, come ci ha raccontato, fa parte, e che arriva in un anno dove, non ce lo nascondiamo, parliamo naturalmente del settore d'elite, del mondo che vi rappresenta, attraversa una crisi se non senza precedenti, qualcosa, insomma, poco ci manca con le inchieste anche della Procura di Milano, il commissariamento dell'AIA. Insomma, è un momento dove la vostra categoria, per dirla così, non gode di buona stampa.
1: È vero, sì. È successa purtroppo in questo momento particolare, però, come ha detto qualche giornalista, noi vogliamo rappresentare la parte sana e pulita non solo dell'arbitraggio ma anche dello sport. Quindi l'iniziativa è fatta soprattutto per cercare di coinvolgere le persone al rispetto delle regole e soprattutto capire che chi in mezzo al campo gestisce le regole è un essere umano che può sbagliare.
0: E poi ricordiamoci anche il ruolo fondamentale, perché senza arbitro e anche senza pallone non si può giocare, quindi conviene insomma trovare un punto di incontro e di rispetto. Ma parlando anche alle nuove generazioni, cosa che fa scoccare la scintilla da bambino, da ragazzo, per dire ma io un giorno me lo voglio mettere al collo quel fischietto?
1: Allora, io faccio l'arbitro da 21 anni e, come ha detto lei prima, questa non è la prima edizione della mostra, è una seconda edizione. L'anno scorso ne abbiamo fatta una Arcore, dove io mi ero prefissato lo stesso obiettivo con quest'anno, ossia io a tutti i ragazzi e le ragazze che interverranno regalerò un fischietto, e il mio obiettivo è, se uscendo dalla mostra nel sentierone di Bergamo, fuori dalla galleria d'arte, ci sarà qualche ragazzo che si mette a fischiare e dice alla propria mamma, al proprio papà, io un giorno voglio diventare arbitro, io penso che avrò raggiunto il mio obiettivo.
0: A volte tra le critiche che si rivolgono alla classe arbitrale alla quale lei appartiene, Daniele Tagliabue, si rimprovera magari una incapacità, mi perdoni la parola un po' forzata, di leggere i momenti delle partite. E allora spesso nei discorsi da bar che si possono fare davanti a una partita, ecco, si vede che quell'arbitro non ha giocato a calcio, non interpreta bene un determinato momento o fase di gioco. Ecco, lei quando sente apprezzamenti tra virgolette di questo genere, che tipo di reazione ha?
1: Allora, onestamente, proprio questa sera, sono episodi che capitano raramente, però finita la partita mi si è avvicinato un ragazzo e mi ha detto, guarda, di solito non fa nessuno ma ti faccio i complimenti, perché non è facile, comunque siamo in campo, dobbiamo gestire 22 giocatori più le panchine e a volte anche le interferenze del pubblico, ed arriviamo a arbitrare le partite soprattutto noi ai nostri livelli dopo delle giornate magari 10-11 ore sul posto di lavoro, e non è sempre semplice essere lucidi in tutti i momenti. Vediamo, sbagliano in Serie A gli arbitri col VAR, quindi anche a livelli più dilettantistici l'errore ci sta, l'importante è essere sempre in buona fede, ed è quello che conta.
0: Ecco, guardando proprio a livello di elite, l'apporto, l'aiuto della tecnologia è davvero tale o ha rappresentato una sorta di freno anche allo sbocciare dei nuovi talenti, quasi come fosse una deresponsabilizzazione poi delle scelte che vengono operate sul campo?
1: Allora, io sono onesto, vi dico quello che dico a tutti gli arbitri di Serie A quando li incontro, perché io durante questi ultimi 3 anni e mezzo li ho conosciuti praticamente tutti, e come dicono in tanti, secondo me un po' si è persa la centralità dell'arbitro, perché soprattutto noi quando guardiamo le partite vediamo pochi arbitri che hanno tra virgolette il coraggio di fischiare in calcio di rigore, aspettano la fine dell'azione e poi vanno al VAR. Invece mi piacerebbe, come credo che piaccia al resto delle persone, vedere arbitri che riprendono a arbitrare loro le partite. Poi il VAR deve essere uno strumento, come ha detto Massimiliano Irrati, di supporto, non deve essere una cosa da ricorrere troppo spesso, ecco.
0: Torno alla mostra, arbitri italiani. Ecco, questo discorso degli italiani va sottolineato, perché per esempio si ripercorre anche, mentre mi interrompo soltanto per ufficializzare la vittoria dell'Europa League da parte dell'Aston Villa. È arrivato il triplice fischio in quel di Istanbul. Aston Villa alza al cielo la Europa League, è la quinta in carriera per Unai Emery. È finita la gara di Istanbul e la squadra inglese batte la squadra tedesca del Friburgo per 3-0. La cronaca prima di tutto Tagliabue. Dicevo, tornando indietro agli arbitri italiani, c'è anche un interessante scurso storico rispetto alle giacchette nere che hanno caratterizzato nel corso dei decenni l'Italia e le hanno reso merito calcando i palcoscenici internazionali più importanti.
1: Sì, come stavo accennando prima, nella mostra arbitri italiani troverete un percorso dalla storia dell'arbitraggio italiano dal 1960 ad oggi. Quindi esporremo delle maglie, come ho detto, di Campanati, di Concetto Lobello, di Agnolin, di Pierluigi Collina. Esporremo le tre maglie degli arbitri, dei tre arbitri italiani che hanno arbitrato la finale mondiale, quindi Gonella, Corrina, Rizzoli. Esporremo la maglia di Stefano Farina. Sabato proprio ci sarà un momento di raccoglimento perché sarà l'anniversario della scomparsa del principe degli arbitri, fino ad arrivare al giorno d'oggi. E stessa cosa abbiamo fatto con gli assistenti, ci saranno esposta la maglia della finale di Coppa UEFA dove Narciso Pisacreta ha fatto l'assistente a Pierluigi Collina, avremo esposta la maglia di Massimiliano Grilli, Massimo Daguanno e una teca prevalentemente dedicata a Renato Faverani, che è stato l'assistente di Rizzoli alla finale del Mondiale e alla finale di Champions League. Ci saranno esposte praticamente tutte le medaglie che ha conquistato, quindi le ultime due competizioni che ho citato, la finale della Supercoppa Europea, la finale del Mondiale Under 20, e proprio Renato Faverani, insieme a Massimiliano Errati e a Mario Mazzoleni, saranno i protagonisti della serata di lunedì 25, dove faremo una conferenza che si chiama Passione in Gioco, dove loro racconteranno la loro passione ed infine chi è nel pubblico può fare liberamente le domande a questi tre arbitri assistenti.
0: Quando si scopre un nuovo calciatore, un nuovo talento, anche una nuova calciatrice, ecco che si vede magari il modo in cui tocca il pallone, la capacità di smarcarsi, l'abilità sui tiri da fermo per un portiere, insomma l'agilità tra i pali. E invece un arbitro giovane, bravo, con un grande futuro davanti, da cosa lo individuiamo?
1: Questa è una domanda molto difficile, però credo dal talento che dimostra in campo, perché negli ultimi anni sono sbocciati in Italia Colombo, Sozza, Zufferli. Io penso che anche Buonacina possa diventare un grande arbitro, praticamente tranne Buonacina, che secondo me l'anno prossimo lo potrà diventare, sono diventati arbitri internazionali che all'estero comunque godono del massimo rispetto. Dopo in Italia purtroppo il problema maggiore è l'arbitro, e vediamo invece Maurizio Mariani, che è designato per la finale di Conference League. Io ho visto praticamente tutte le partite del mio amico Mariani quest'anno, e quando arbitra all'estero le decisioni vengono accettate e non vediamo mai una protesta.
0: E come si spazzano via i dubbi sui condizionamenti e su quello che stiamo leggendo? Poi naturalmente siamo ancora in una fase embrionale delle vicende, bisognerà attendere i provvedimenti definitivi e siamo ben lungi dal vederlo e dal farlo questo passo.
1: Esatto, cioè uno, come ha detto giustamente lei, uno indagato non è neanche condannato. Io penso che, ripeto, io ho conosciuto, prima che tanti arbitri, tante persone che pensano alla loro famiglia, perché dobbiamo pensare che sono esseri umani, soprattutto quelli che sono internazionali. Uno degli ultimi arbitri che ho conosciuto mi ha detto che è stato consecutivamente 187 giorni fuori da casa. Quindi penso che oltre a livello dell'arbitraggio c'è un sacrificio non indifferente che va tenuto conto.
0: E allora grazie a Daniele Tagliabue. Ricordo dunque, da domani fino al 25 maggio a Bergamo, la mostra Arbitri Italiani.
1: Posso chiudere, scusa, prego, con l'ultima cosa, velocissima, prego. Velocissima, prego. Perché è un giusto riconoscimento, ringrazio gli sponsor, ma soprattutto avremo all'interno della mostra anche dei testi esclusivi scritti dai giornalisti. Volevo ringraziare di vero cuore quello che probabilmente è uno dei massimi intenditori a livello arbitrale, il vostro giornalista Filippo Grassia, che mi ha dato una grande mano.
0: Qui
1: e giochiamo, tanto di cappello, Filippo.
0: Qui giochiamo in casa con Filippo Grassia, porte spalancate. E allora grazie a Daniele Tagliabue e alla mostra Arbitri Italiani.

Red Hot Chili Peppers, arriviamo alla conclusione di questa puntata di Zona Cesarini con Francesco Albanese al microfono, in regia Ombretta Conti, in redazione Tony Tisi, alla parte tecnica Daniele Di Noia, non priva di avervi ricordato le notizie che vi abbiamo dato nel corso di questa serata, a cominciare dalla vittoria dell'Europa League da parte dell'Aston Villa di Unai Emery, quinto successo personale per lo spagnolo in questa competizione europea, 3-0, gara senza storia a Istanbul contro i tedeschi del Friburgo, la vittoria inutile del Palermo sul Catanzaro, inutile per il Palermo, molto utile invece per il Catanzaro che continua a sognare la promozione nella massima serie, se la vedrà con il Monza per la finale dei playoff di Serie B. Si è giocato anche in Serie C e questi saranno gli accoppiamenti della Final Four per salire in Serie B: Salernitana contro Union Brescia e l'Ascoli che se la vedrà invece con il Catania. 22:59 da parte mia, da parte di Francesco Albanese, ancora l'auguro di una buona serata.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, la vicenda della flottiglia per Gaza, ondata di indignazione per il video in cui il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir irride gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. I fermati, fanno sapere i loro legali, denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. Condotta indecorosa per una democrazia, dice l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. Numerosi paesi convocano gli ambasciatori di Tel Aviv, Italia compresa. Il presidente Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Pretendiamo le scuse, afferma la premier Giorgia Meloni. Qui sentiamo il ministro degli esteri italiani.
3: La linea rossa è stata superata, valuteremo adesso, appena finita la vicenda, quali iniziative adottare, ma certamente delle iniziative le prenderemo.
2: Il fronte Iran, secondo i media arabi, il testo dell'accordo con Washington sarebbe quasi completato. Teheran insiste, per l'intesa serve la fine del conflitto in Libano. Stiamo trattando con persone ragionevoli, dice Donald Trump, ma deve arrivare la risposta giusta o ancora qualche giorno. Negli Stati Uniti intanto è incriminato l'ex presidente cubano Raul Castro per l'abbattimento di due velivoli civili nel 1996. Cuba è nei nostri pensieri, afferma il presidente americano, la stiamo liberando, non ci sarà un'escalation. Conclusa la visita di Vladimir Putin a Pechino, ribadita l'alleanza tra i due paesi, ma niente accordo sul metanodotto Forza della Siberia 2. Dovrebbe trasportare il gas russo in Cina. Il corrispondente.
4: Lo zar alla corte dell'imperatore. Non ci vediamo da un giorno, ma sembrano passati tre autunni, dice Putin, citando un antico proverbio cinese. Impaziente di rivederlo, soprattutto dopo la visita di Trump pochi giorni fa. Stessa liturgia, ma i contenuti sono diversi. Il lungo bilaterale, affari e crisi internazionali. Il mondo rischia il ritorno alla legge della giungla. Basta provocazioni tra potenze nucleari, dicono. Condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro. E ovviamente l'Ucraina. Pace duratura solo affrontando le cause profonde della crisi. Mentre dal Cremlino fanno sapere, l'operazione speciale in Ucraina continua fino alla vittoria. Trump si era portato i mega manager, Putin arriva con 8 ministri ai vertici di Rosneft e Gazprom, petrolio e gas. Firmano una quarantina di contratti, dall'energia nucleare ai trasporti. Sul tavolo anche Power of Siberia 2, progetto per un super gasdotto da 50 miliardi di metri cubi di gas russo in Cina, via Mongolia. Ma Pechino prende tempo, disaccordi sul prezzo. Si rivedranno a novembre, al vertice APEC, ancora qui in Cina, e ci sarà anche Trump. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: Alle Maldive recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani morti durante l'immersione ad Alimatà, 5 in tutto, lo ricordiamo, le vittime. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team di sommozzatori finlandesi tornerà a immergersi per cercare elementi utili alle indagini. Vertenza Electrolux, la prossima settimana incontro al Ministero delle Imprese con aziende, sindacati e regioni. Il nuovo piano industriale prevede circa 1700 esuberi, di cui poco meno della metà a Porcia, vicino a Pordenone, dove si è tenuta un'assemblea pubblica.
5: Un piano industriale da respingere con forza, tutti insieme, governo nazionale, associazioni industriali e lavoratori. L'assemblea pubblica, promossa da FIM, FIOM e WILM, insieme alle RSU aziendali all'esterno dei cancelli della Electrolux, chiama tutti a raccolta, circa 800 dipendenti dopo l'annuncio di 1700 tagli, di cui 400 proprio nello stabilimento di Porcia. Pietro Mancino, FIOM CGL.
6: Quello che possono fare le istituzioni e la politica è quella di cominciare a ragionare in termini di protezione dei settori strategici di questo paese.
5: Nel piazzale, sindaci del territorio, ma anche l'arcivescovo Pellegrini, a dare il proprio sostegno ai lavoratori. Gianni Piccinin, FIM CISL.
7: Con l'aiuto di tutti vogliamo prendere in mano una situazione che va modificata attraverso delle politiche industriali che diano aiuto all'impresa, ma non solo a questa impresa.
5: Roberto Zami, WILM.
8: Che si tratti di cessione o di acquisto, l'elemento centrale diventa il mantenimento sul territorio delle produzioni.
5: Pordenone, Sebastiano Franco, GR1.
2: Calcio, Aston Villa conquista l'Europa League nella finale di Istanbul. La squadra inglese batte 3-0 i tedeschi del Friburgo. Per i playoff di Serie B, Palermo-Catanzaro 2-0 nel ritorno delle semifinali. Sono però i calabresi, grazie alla vittoria per 3-0 dell'andata, ad accedere all'ultimo atto contro il Monza. E così è tutto. Prossimo giornale radio alle 24.

0: Buongiorno e bentornati a Pane, Latte e Caffè. Giovedì 21 maggio, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Vanessa Sielentano Spicos. Questa canzone mi ricorda la mia Latinoamerica.
0: Hai radici Latinoamerica. Sì. Hai fatto questo Latinoamerica come Belen, bravissimo.
1: Esatto. Ho dei cugini in Argentina. Chi non ha cugini in Argentina? Tu avrai un cugino.
0: Guarda, non ho cugini in Argentina, ma mio zio era così vicino da trasferirsi lì per amore più di 20 anni fa. Quindi
1: di chi si era innamorato?
0: Di un'Argentina.
1: Ricordo
0: che tornava in Italia con questi pacchi enormi di erba mate, come si dice. Noi dovevamo berlo con questa cannuccia tutta particolare.
1: Sì,
0: depurava, secondo lui.
1: Sì. E non finisce mai. Come non finisce mai questo programma bellissimo, che quando siamo in onda sembra in realtà un programma di 30 secondi, ma è una storia che va avanti.
0: Due ore e mezza
1: con un viaggio, come sempre, nella musica, nella storia, nella vita di due persone che sono cresciute nello stesso periodo, più o meno.
0: Due millennial nostalgici.
1: Esatto, tra l'altro abbiamo dei dati sui millennial oggi nostalgici che ti devo proporre più tardi.
0: Bene.
1: E intanto buongiorno a tutti, 6:40, siamo live con il nostro buon caffè. È ora già del caffè per chi ovviamente si è già svegliato, per chi ancora sta dormendo. Buongiorno, svegliatevi.
0: Esatto, svegliatevi.
1: Shetatev, come si dice?
0: Shetatev.
1: Tra l'altro abbiamo anche il buongiorno del nostro amico Luca.

0: Luca Giurato che ci dà anche lui.
1: E buongiorno di nuovo al pubblico maschile, al pubblico femminile, anzi al pubblico femminile e poi a quello femminile.
0: Posso dire ieri sera durante...
2: Svegliatevi tutti tranne chi non rientra in queste categorie.
0: Durante la sera, durante la cena dei volontari ieri, secondo me ci sono stati dei momenti cringe dove tu hai cringiato sul il rapporto uomo-donna di alcuni volontari. Io ho sentito dei commenti e ho detto oddio, io voglio entrare nel cervello di Vanessa Cerdà in questo momento.
2: Allora, è stato un bellissimo momento, è stata una bellissima serata, però esultare su San Gennaro nessuno l'ha fatto.
0: Beh, l'ho fatto. Beh, attenzione. Allora, Vanessa Celentano... Dici, presente. Tra l'altro tu nel appello eri una delle prime, perché chiaramente Celentano lì.
2: Ero la seconda.
0: Oddio, chi era prima?
2: Bove.
0: Oddio, sai il nome?
2: Giuseppina.
0: Giuseppina Bove. Benissimo, salutiamo Giuseppina Bove.
2: Se mi concentro potrei ricordare l'appello in realtà.
0: Non ti credo, io non potrei mai ricordare questa cosa, neanche se dovessero scavarmi nel cervello. Impossibile. In che anno siamo, Vanessa Celentano?
2: Siamo rullo di tamburi nel 2019.
0: Ah.
2: Anno importante per una serie di cose, sicuramente che diremo più in là, quindi restate con noi.
0: Attenzione perché sarà un anno particolare, sono le 6.42 e noi siamo live con Pane Latte Caffè e arriva Ultimo, che in quegli anni era... cioè, Tutto, anche cose che importanti.
3: Mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari.

0: Presente quando il difensore entra in gamba tesa, Coez è entrato in gamba tesa
1: così,
0: su ultimo, così ha detto
1: guarda, ma... che poi in realtà è uno scontro molto valido, perché in quegli anni lì, 2019-2020, entrambi cavalcavano le scene, riempivano gli stadi, quindi ci sta.
0: 6:50 quasi giovedì 21 maggio, Marco e Vanessa, 2019,
1: siamo
0: l'anno
1: pronti,
0: della
1: siamo
0: settimana.
1: Noi, svegliatevi, ho dato proprio queste informazioni, istruzioni veloci.
0: Così, svegliatevi, preparatevi, allacciate le cinture come sempre, bellissima Alba dietro di noi.
1: Come sempre, senza nuvole.
0: Salutiamo gli amici
1: mattina.
0: Di Alba che ci ascoltano,
1: che ci ascoltano
0: provincia di Cuneo,
1: sicuramente.
0: Salutiamo mia mamma, che a cui...
1: Salutiamo Eleonora, che sempre, da sempre, la nostra ascoltatrice zero.
0: E buongiorno Marco, buona l'erba mate.
1: Quindi abbiamo qualcuno che apprezza l'erba mate, che per chi non lo sapesse è un tè verde più matcha, ancora più amaro.
0: C'è il matcha nel mate?
1: No, però è l'unione di quei due gusti e mi ricorda molto sicuramente il grass e il prato che si incastra nelle suole delle scarpe.
0: Non si stacca più. Però ti do una... se tu lo leggi all'australiana... potrebbe essere una conversazione tra un pusher e un suo acquirente. Buongiorno Marco, buona l'erba, mate.
1: Buona l'erba, mate.
0: Potrebbe essere. Cioè, se tu metti una virgola, potrebbe essere buona l'erba, mate. Tra l'altro io ho sempre questa idea che in Australia l'erba sia in realtà legale a livello... cioè, che tu possa fumare... invece,
1: forse, come in tanti stati, una minima percentuale.
0: Probabile, dovremmo documentarci. Non che noi siamo...
1: non
0: dei,
1: che noi siamo, per fini scientifici, meramente scientifici.
0: Ci manca solo quello, soprattutto per me. Allora, 2019 è un anno importante, come sempre, Vanessa Celentano, all'anagrafe, quanti anni aveva?
1: Mai è, all'anagrafe, no? Vanessa Celentano aveva 26 anni.
0: 26.
1: Lì si, ebbene sì.
0: Cominciano gli scricchiolamenti, secondo me.
1: Ebbene sì. E quell'anno lì, per me importante,
0: oddio,
1: sono arrivati in Australia.
0: Attenzione.
1: Sono arrivati in Australia, ebbene sì, nel luglio del 2019.
0: Attenzione.
1: Vanessa approda da un under.
0: In nave. Con la valigia.
1: Approda da un under e inizia la mia avventura australiana.
0: Vane, ti senti... cioè, tu tornando indietro a 7 anni fa, no?
1: Sì.
0: Ti sentivi già, madonna, cosa faccio, cosa non faccio, dove sto andando, dove sono, 26 anni, non ho fatto niente nella vita, cioè, hai sentito un po' il declino e adesso ti stai riprendendo, stai risalendo.
1: Dico sempre che fare un passo del genere, quindi cambiare paese alla veneranda età di 26 anni, quindi dopo la scuola, dopo l'università, quando già dovresti essere appunto in pieno della tua vita lavorativa, è molto destabilizzante. Però è anche eccitante, perché ricominci un nuovo capitolo della tua vita.
0: Ma perché sei qua tu? Perché? Perché cosa ti ha portato?
1: Da dove siamo? Da dove veniamo? Chi siamo e dove parcheggiamo?
0: Dio c'è! E se c'è?
1: E se
0: chi è?
1: Chi è? E se guarda, io sto ancora cercando di capirlo. Tu?
0: No, ma come sei arrivata? Perché? Perché sei qua? Perché?
1: Sono qui, questa è un Destinazione Australia 2.0.
0: Sì.
1: Sono qui, arrivata qui post-università con l'idea di fare esperienza all'estero, imparare la lingua, mettere un po' di soldi da parte. Però ricordiamo cosa è successo alla fine del 2019, come anticipiamo.
0: Beh,
1: cosa è successo che ci hanno chiuso.
0: In realtà è cominciato nel 2019, ma lo abbiamo saputo nel 2020, è cominciato nel 2019, ma
1: certo.
0: C'è stata una cosina simpatica.
1: Una cosina simpatica che è durata 3 anni.
0: La parola di oggi, visto che abbiamo parlato di Argentina, è bombonera. O bomboniera, ti dico bomboniera. Bomboniera si può, ok.
1: Bombonera, non avevo capito cos'era.
0: Bombonera è lo stadio dove gioca il Boca Junior a Buenos Aires, visto che parliamo di Argentina. Bomboniera, dai.
1: Bomboniera.
0: La parola di oggi è bomboniera. Però non puoi utilizzarla in nessuna frase che riguardi un matrimonio.
1: Sempre più complicato.
0: Ma se ti dico raccordo anulare e tu ti parli del traffico, è troppo facile.
1: Parlavamo della radio.
0: Vabbè, comunque rimane. Sempre
1: non togliermi i meriti.
0: Imbattuta la numismatica di Luciano Spalletti. Cioè, quella. Cioè, se io riesco ancora a ricordarla, vuol dire che mi è rimasta particolarmente impressa. Ma ci arriveremo in realtà a quell'evento devastante, che è una piccola pandemia.
1: Piccolina.
0: C'è una roba da niente. Un raffreddore che ha colpito tutto il mondo.
1: Parleremo di numeri, sicuramente dell'origine. E.
0: però non senti il rumore, il profumo d'estate con questa, con questo ritmo caraibico?
1: Sì.
0: Potevi già usare bombonera.
1: Potevamo usare playa.

0: Baby K nel 2019 con Playa, e in quegli anni ogni anno sfornava una hit estiva.
1: Una hit estiva, tra l'altro, sì. Vorrei dire che ricordo questa canzone, ma non la ricordo bene, perché sicuramente era super popular d'estate in Italia, sui lidi, alle feste, agli aperitivi in spiaggia, ma io appunto ero qui.
0: Tu sei partita a luglio, hai detto?
1: Sono arrivata a luglio, quindi...
0: Ma perché? Perché questa è una scelta sbagliatissima, Vanessa, cioè lì si parla a settembre.
1: Tra l'altro, cioè, tra l'altro, tantissime persone come me si sono trasferite in Australia d'inverno, che è assolutamente traumatizzante.
0: Soprattutto Adelaide.
1: Sì, soprattutto in Adelaide. E ricordo che per la prima settimana in cui mi sono trasferita qui pioveva costantemente. E andavo a scuola Kaplan a fare scuola d'inglese.
0: Oddio, ma tu che livello avevi di inglese?
1: Già un livello abbastanza intermedio.
0: Però
1: intermedio.
0: Tu secchiona vera, dovevi andare a studiare.
1: Bisognava un attimo rompere il ghiaccio con questa lingua, che comunque ci imbarazzava un pochino. Tra l'altro ricordo il mio primo giorno alla Kaplan, prendo il caffè fuori, alla moca tra l'altro.
0: Salutiamo Manuel.
1: La Kaplan era lì in Peel Street. Chiedo un americano e il barista ha dovuto chiedere a Manuel che cosa intende questa ragazza. Vuole davvero un Campari e gin a prima mattina?
0: Sì.
1: E ho detto no, guarda,
0: voglio un americano. Ti è spuntato un texano con l'accento americano.
1: E poi da lì ho capito, insomma, che l'americano australiano è chiamato Long Black.
0: Esatto. Che è uno dei tuoi cavalli di battaglia.
1: Che è uno dei miei cavalli di battaglia.
0: Anche se cambi idea ogni settimana. Adesso vi do un piccolo episodio di Dietro le Quinte. Vanessa Celentano cambia. Adesso in realtà si è un po' sistemata. Adesso beve, se doveste mai invitarla per un caffè fuori e dovete ordinare, un Long Black One Shot con un po' di latte caldo.
1: Con un po' di latte caldo, lo apprezzo, altrimenti un Almond Flat White anche molto apprezzato.
0: Dipende come si sveglia.
1: Il Long Black mi piace perché non c'è molto schiuma quando lo chiedi al bar. Il Flat White, pure se è un orgoglio australiano come caffè, non è mai flat, c'è sempre questo 2 centimetri di schiuma.
0: L'australiano vero, però hai ragione, te lo chiede flat. Cioè
1: flat.
0: Quando lavoravo nei bar, nei migliori bar di Caracas, per citare delle pubblicità importanti, mi chiedevano il flat white, sì, però fallo flat. E quindi tu dovevi farlo col cucchiaio,
1: io
0: dovevi
1: non,
0: veramente trattenere la schiuma.
1: Assolutamente così si fa,
0: sì,
1: con il cucchiaio.
0: Non flat white.
1: Mi sento molto anziana nel fare questa richiesta,
0: no.
1: Perché il flat white è un caffè prettamente da... generazione molto molto adulta, ma se non ti piace la schiuma, se non ti piace la consistenza, se non ti piace, fatelo flat.
0: In realtà, cioè, la regola per fare il flat white buono è caffè e latte nel microonde, hai fatto. Basta, la schiuma non la fai neanche. Comunque, 2019, sono le 7. Perché diciamo 2019? Per chi si fosse appena svegliato, non siete dietro nel tempo, non vi siete svegliati come in Ritorno al Futuro. Ogni settimana facciamo un viaggio negli anni in cui siamo cresciuti. In realtà manca poco ai giorni nostri, quindi
1: sì.
0: Cioè sembra
1: Inizieremo
0: ieri.
1: Iniziamo a fare gli anni in cui Jasmine cresce.
0: Esatto. E tra l'altro, quando torna Gabri? Quando va in school holiday? Lui nel 19
1: esatto,
0: faceva?
1: Esatto.
0: 13.
1: Ora non ricordo.
0: No. Che anno è Gabri?
1: Ora è in year 12, scusami, in year 11, che tra l'altro è piuttosto.
0: Ma che quindi. Quanti anni?
1: Ah!
0: È difficile. Quanti anni aveva?
1: Che anno è?
0: Non si dice da voi che anno è.
1: In che anno è? In che anno è? Che year 11?
0: No, perché ho paura di dire cose che magari non...
1: Che anno porta?
0: Faremo Che Tempo Che Porta tra pochissimo. Però subito dopo, una canzone che a me piace tantissimo, era un featuring molto molto bello di Shade con Federica Carta, o Federica Paper. Federica Carta, che è indubbiamente una delle colonne portanti della
1: che
0: musica.
1: Che non è la sorella di Marco Carta.
0: No.
1: Non è...
0: Poteva essere, ma non lo è. Cioè, non è che tutti i Celentano sono parenti tuoi.
1: È un gran peccato
0: per loro.
2: A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park, una garanzia per la tua auto.
2: Giovedì 21 maggio, Balmoral Road, Dunancourt, Blacks Road, Gilles Plains, Dudley Road, Paradise, Grave Street, Newton and Hectorville Road, Hectorville.
1: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Felce azzurra, profuma la tua vita.
4: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Radio Italiana 531.

0: posso dirti che questa canzone era super, lo è ancora, ma nel 2019 io ero ossessionato da questa canzone.
1: Tra l'altro nel 2019 mi racconti che in radio eri tu, scaricavi canzoni, mettivi canzoni, quindi sì, quasi tutte queste canzoni le hai, sono praticamente nella
0: più
1: tua memoria.
0: Più o meno, poi no, però quel 2019 ero in Italia, okay. Estate 2019, mentre tu stavi per partire, io andavo in Italia un mese per il matrimonio di mio cognato e mia cognata, Stefania e Davide, che sono sposati il 15 giugno, giorno del compleanno di mia sorella, che saluto. E tra l'altro, mamma, ci fai complimenti per il... Saluto dello dal balcone, quello lì.
1: Pensavo che stavi ridendo per una cosa che ha detto sua madre.
0: No, mia mamma ci ha mandato le foto dei gatti che ci ascoltano in questo momento. Però nel 2019... Osti, Margo è morta. Milù e Johnny.
1: Salutiamo Milù e Johnny,
0: che sono gatti.
1: Stanno ascoltando, perché non salutarli?
0: Sono gatti post Marco Petta, eh? Sono gatti che non hanno fatto parte della mia infanzia. Quelli sono morti tutti.
1: Sono stato il tuo replacement.
0: Esatto.
1: Sono stato il tuo replacement.
0: Sono andato via dall'Italia. Mia mamma ha cambiato casa, ha cambiato macchina, ha cambiato vita. Io ho già un prima e un dopo. Anyway, quell'estate 2019 io andavo in Italia per il matrimonio dei miei cognati, e Calypso è la canzone indubbiamente protagonista dell'addio al celibato che ricordo io di mio cognato Davide, quindi ho un ricordo su questa cosa qua. Ed era un'estate molto bella perché c'era tantissima musica estiva,
1: sì.
0: Tantissima musica che caratterizzava proprio quell'estate, e non sapevamo assolutamente nulla di quello che sarebbe successo da 7 mesi dopo. Perché 7 mesi dopo hanno chiuso il mondo e ci arriveremo. Però dicevamo prima, Vane, allora il tuo arrivo in Australia, siamo arrivati, we conquered alla Kaplan. C'erano, tra l'altro, chi c'era alla Kaplan? Italiano? Chi c'era che studiava inglese?
1: Credo che nel mio livello era un gruppo misto di sudamericani, di asiatici, di europei, sicuramente francesi,
0: c'erano argentini? C'erano argentini? No. Chi è la prima persona?
1: Mi sono mantenuta sul sudamericano perché non vado a ricordare le nazionalità. Forse è più colombiani che argentini.
0: C'è qualcuno? La prima, ok, ti faccio questa domanda. La prima persona che hai conosciuto nel 2000 in Australia, con cui sei ancora amico adesso?
1: Allora,
0: che...
1: io non ricordo chi si è presentato ieri sera. Tu mi stai chiedendo la prima persona.
0: Però il primo amico di adesso che hai conosciuto da quando
1: quindi
0: sei qua.
1: Quindi non nell'immediato. Non nell'immediato immediato.
0: Perché magari qualcuno si è perso, magari qualcuno non è tornato in Italia.
1: Allora, sicuramente nei primi 30 giorni del mio trasferimento in Australia.
0: Oddio.
1: Ho iniziato a lavorare da gradi, quindi dovrei dire Alessia.
0: Salutiamo
1: Alessia.
0: Salutiamo.
1: Ho iniziato a lavorare da 400 gradi e quindi Alessia è l'amica che è stata...
0: Che è ancora qui.
1: Esatto, che è ancora qui, quindi quella di vecchia data australiana. E quindi insieme a lei tanti amici che lavoravano con me da 400 gradi, con cui sono ancora molto molto legata, molto molto legata.
0: Tra l'altro, grande assist di Vanessa, ricordiamo che c'è un'intervista con Simone sul nostro sito con Johnny Di Francesco, che è il proprietario di Gradi, che è una storia molto interessante, che sta facendo un sacco di cose in giro per l'Australia molto molto belle. Però a proposito di cosa succede nel nostro panorama australiano, io direi che tempo che porta, perché prima di andare ad ascoltare J-Ax tra pochissimo,
1: che è la nostra nuovissima rubrica,
0: nuovissima, oggi 20 gradi, bellissima giornata, in realtà non è, cioè, siamo a 21 maggio, siamo ancora a 20 gradi, cioè è importante saperlo questo,
1: sì.
0: Domani 20, sabato 21, temperature si abbasseranno nel weekend, 19, 18 lunedì, insomma, siamo comunque stabili, che ci sta, dovrebbe piovere comunque domenica, lunedì e martedì, quindi insomma, temperature costanti. Detto questo, abbiamo detto tanta musica estiva. A questo punto andiamo ad ascoltare una canzone che in quell'estate del 2019 fece molto, con J-Ax, che si è riscoperto ancora una volta con un nuovo tipo di genere musicale. E ricordiamo che adesso fa musica country, pensa che roba, country.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
2: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites, con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia, ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Elodie Marrakesh, Margarita, canzone che sancisce l'inizio della relazione ufficiale tra Elodie e Marrakesh. Tra l'altro al cinema questo weekend c'è il film di Marrakesh in Italia, chiaramente non arriverà in Australia, purtroppo.
1: Magari arriverà su, approderà su qualche canale
0: probabile,
1: streaming.
0: Probabile, perché in sala ci saremo io, Marco Petta e Petta Marco, a vederlo qua in Australia molto probabilmente. Però racconta l'ultimo anno di Marrakesh, il film si chiama King Marrakesh, è tipo un docufilm. È una storia che parte dal primo tour negli stadi per un rapper italiano con, certo, con la sua tappa prestigiosa a Milano il 25 giugno 2025 allo stadio di San Siro l'anno scorso, e ricordiamo che Marrakesh in questi anni ha chiuso un cerchio con Persona, noi loro gli altri, e insomma è finita la
1: quanti
0: pace.
1: Quanti anni di attività sono per Marrakesh?
0: Credo. Nella musica italiana, certo, che ricordo io dal 2006 almeno con la i Club ventina. Dogo, però certo, sì, poi è uscito King del Rap, insomma.
1: Che poi in realtà non i rapper nascono sempre da una scena urbana un pochino più di nicchia, quindi gli anni di successo nazionale poi si vanno anche ad aggiungere quelli precedenti in cui magari era conosciuto in un circolo un po' più ristretto.
0: Di solito c'è sempre un album o due conosciuto un po' meno.
1: Sì.
0: Però quando io sono stato a due concerti di Marrakesh e mi sento molto ignorante nella sua, cioè ci sono ovviamente,
1: per quanto lo ami,
0: mamma mia, sono persone che io conosco più gli album, gli ultimi album li conosco bene, ma i primi album molto meno, quindi insomma vedo gente molto presa con tante canzoni. Però
1: ci sono fan in realtà che hanno questo rapporto davvero viscerale,
0: mamma
1: con,
0: mia,
1: che hanno il cantante del cuore,
0: sì,
1: e sanno praticamente
0: tutte le canzoni
1: e tutto di quella persona, ed è una cosa bellissima secondo me.
0: Io ho fatto un bagno di umiltà nella vita quando sono andato a un trivia di Harry Potter, ho capito di non sapere
1: nulla, ma anche io mi trovo in queste situazioni in cui dico ok, magari forse
0: di che colore era il mantello di chi lo sa,
1: ti fanno sentire che non sei appassionato abbastanza,
0: esatto.
1: Fatevi un giro nella mia testa, vedete quante cose ci sono per ricordarmi il colore del mantello di Snape nella scena numero.
0: Esatto. Quante cose devo ricordarmi nella vita, incredibile. Comunque no, bello spin-off di questo throwback è l'uscita del film su Marrakesh. Ricordiamo anche il concerto di cui abbiamo parlato nelle settimane precedenti in Barona, molto molto bello. Allora Vane, siamo nel 2019, anno importante per tante cose, nella scena politica anche, di solito partiamo sempre da lì. Cosa succede nel 2019?
1: Allora, il 2019, partendo dalla politica, c'è la fine del governo Lega Movimento 5 Stelle, che ricordiamo è stata questa fusione insomma ibrida. Il 2019 quindi fu dominato da questa crisi politica con Salvini, Di Maio e Giuseppe Conte. Ad agosto Salvini apre la crisi di governo chiedendo pieni poteri e nuove elezioni. Conte però si dimise accusandolo di responsabilità politica. Ricordiamo che Conte appunto era stata l'inizio del suo secondo governo.
0: L'emblema dei decreti del Covid.
1: Esatto, ricordiamo tutti le bimbe di Conte. Io andrei a riprendere quella pagina Instagram solo per andare a rileggere i meme al riguardo. Quindi per evitare le elezioni anticipate, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico formarono un nuovo governo. Conte rimase premier e la Lega passò all'opposizione. Nello stesso momento ci sono le elezioni europee in quel periodo e la Lega ottiene un risultato enorme, oltre il 34%, c'è il calo del Movimento 5 Stelle. Cosa abbiamo invece? Cronaca e società. Ricordi l'acqua alta a Venezia?
0: Sì,
1: non so perché bombardavano di queste notizie dell'acqua alta a Venezia. E Venezia appunto subì una delle peggiori alluvioni degli ultimi decenni. L'acqua arrivò a circa 180 centimetri.
0: Cioè, alta come me.
1: Sono tantissime. Infatti ricordo queste scene di queste famose librerie a Venezia, che sono piene di libri e avevano praticamente distrutto tutto ciò che era conservato lì. Quindi la situazione meteo era instabile appunto in quegli anni lì. Ambiente giovani, c'è una grande crescita delle proteste ambientaliste, c'è il Fridays for Future, studenti in piazza anche in Italia, e inizia la forte influenza di Greta. Che cosa?
0: Esatto.
1: Di Greta Thunberg.
0: Esatto. Ma che lei fece quel discorso da ragazzina.
1: Sì.
0: Che diceva: avete distrutto tutto il mio futuro. di cui Marracash fece anche una canzone, tra l'altro, nell'album, sì, nell'album Persona. Però si cominciò questo movimento di Greta Thunberg.
1: E lei è ancora socialmente molto attiva per quel che riguarda non soltanto il riscaldamento climatico e quindi il campo ecologico, ma poi è diventata un'attivista in tantissime altre cause. Anche ai giorni nostri, insomma, con le guerre.
0: Sai che leggendo su Venezia, Vane, una notizia di 6 giorni fa è che Venezia sta affondando di nuovo, livelli di acqua a 110 centimetri.
1: Si stanno alzando.
0: Sai che c'è il MOSE, cioè questo sistema per trattenere,
1: sì,
0: l'acqua.
1: Sì.
0: Però in quell'anno, nel 2019, arrivò a 180, cioè 1,80
1: metri e tanti,
0: cioè è alto, più alto di te.
1: Sicuramente più alto di me, sicuramente
0: quasi,
1: più alto di
0: cioè
1: te.
0: Io tipo arrivo fino
1: il
0: ciuffo, dipende quanto mi taglio i capelli in realtà. Però è importante in questi casi non avere paura.
1: Io però voglio chiedere,
0: perché c'è
1: qualcuno
0: il MOSE
1: di Venezia, quando c'è l'acqua alta, i piccioni dove vanno?
0: Sui tetti, probabilmente. Sui tetti. Posso ricordare con grandissima dolcezza questa canzone, perché mia nipote Giulia, che saluto e abbraccio maniera enorme, questa canzone quando aveva un anno la dondolava. Sai i bambini come dondolano? Quando partiva questa canzone, mia nipote dondolava con Tommaso Paradiso, Tommy Paradise, Non avere paura, una canzone totale di quell'anno. E posso dire, tra l'altro, che questa canzone ha veramente un significato importante. Se ascoltiamo, io che ascolto pochissimo le parole delle canzoni, cioè è veramente tanta roba, quindi
1: prestate attenzione,
0: mettete le cuffie.
2: Se mi guardi così, se mi sfiori così, se mi avvicini.

0: Tommy Paradise, Don't Be Scared. Se fosse un cantante americano o tipo British.
1: Don't Be Scared.
0: Tommy Paradise. Se fosse l'americano che ha chiesto Vanessa alla Moca 7 anni fa. Allora, 2019, l'anno di questa settimana con Marco e Vanessa, Pane Attack Caffè. Buongiorno a tutti, sono le 7:30 tra esattamente 8 secondi. E a noi va bene così, essere preciso ogni
1: e
0: tanto ci
1: sta. E sono le 8:30 adesso.
0: Ora, proprio ora. Due fatti molto importanti di quell'anno che riguardano il fuoco. Incendio incredibile in Amazzonia.
1: Sì.
0: Che ricordo con grande, insomma, interesse, anche perché, insomma, la foresta amazzonica è importantissima per il
1: per
0: mondo.
1: Per il nostro, esatto, per il nostro pianeta.
0: Come le api.
1: Cioè, come le api. È una roba. La foresta amazzonica e
0: le api siamo morti.
1: E Marco Petta siamo morti. Ma,
0: Petta assolutamente... Irrilevante a tutto questo. Però ci fu l'incendio della cattedrale di Notre Dame a Parigi.
1: Io ricordo assolutamente di aver acceso la televisione e di essere scoppiata in lacrime. Te lo giuro.
0: Ricordo di aver acceso il fuoco.
1: No, davvero, perché per me, a parte questo, ho sempre avuto questo amore viscerale per l'architettura gotica francese. E vedere questa roba qui in quegli anni, che subito dopo l'università, subito dopo la laurea, il mio forte desiderio era andare a Parigi, fu davvero di forte impatto. Era il 15 aprile, come accennavamo, e l'incendio scoppiò appunto nella notte. Si cercava ancora di capire quali fossero le cause e la ricostruzione è durata anni. Ricordiamo che la costruzione originaria di Notre Dame ha ricoperto un arco di più di 200 anni. Quindi vedere, a me ha emozionato proprio, ha commosso proprio vedere una cosa che... ci sono voluti secoli per costruirla, buttarla giù. È un po' come quando vai tipo a Pompei o al Colosseo e passi vicino a queste pietre, magari le tocchi e non le puoi toccare, e dici: sto toccando una cosa che è di
0: 2000 anni fa.
1: Esatto, totale. E ti viene quella roba e dici: ah,
0: totale.
1: La stessa emozione.
0: Totale.
1: Comunque sì.
0: Che Vanessa Celentano, esperta di architettura gotica francese.
1: Mi è sempre piaciuta. È stato un grandissimo desiderio andare lì. Tra l'altro mia sorella è stata a Notre Dame settimana scorsa, perché sì. Ora si sono trasferiti a Parigi.
0: Perché adesso è tornata a livello, cioè è tornata normale.
1: A livello europeo, ma europeo pesante, insomma, ufficiale, a Parigi.
0: Ma in edicola la cattedrale è tornata alla sua bellezza, l'hanno sistemata finalmente.
1: È stata Notre Dame e hanno preso delle pastries dalle famose boulangerie. E mi ha detto che e mi ha detto che mentre mangiavano queste paste, quindi si facevano un po' di briciole, ha notato che il problema comune a Parigi e sicuramente in queste zone qui sono i topolini.
0: Oddio, sono i ratatouille. Sì, l'hai visto? Bellissimo.
1: L'ho visto, bellissimo. È stato interrotto, l'ho visto qualche giorno fa. Devo completarlo.
0: E la prima volta della tua vita hai visto Ratatouille?
1: Te lo giuro,
0: 32 anni?
1: Non mi vergogno un po' di questa cosa, ma sì.
0: No, ti devi vergognare assolutamente.
1: Davvero,
0: cioè, è un film totale della Disney, della Pixar, della Disney, della Disney.
1: E è su Disney Plus, quindi.
0: Quindi potrebbe essere.
1: Potrei dire una cagà, però.
0: Invece no.
1: Comunque sì. Quindi Notre Dame, incendio, problema topini, sempre bellissima, gotico francese.
0: E topolini comunque normale delle grandi città, va, cioè anche la bellezza.
1: Poi i topolini francesi secondo me sono,
0: cioè, non
1: chic,
0: le zoccole
1: che stanno dalle
0: ricordiamo
1: nostre parti.
0: Zoccole è proprio il termine campano delle
1: cani.
0: Scusate, ma non abbiamo offeso nessuno, è proprio il modo di dire, cioè si dice così.
1: Sì, i topolini francesi invece così. Li immagino con il baffo all'insù.
0: Sì, esatto, oui, col cappellino.
1: Che mangiano solo camembert.
0: Esatto. Noi a Parigi siamo stati, tra l'altro, e abbiamo avuto una brutta esperienza con la Crêpe Suzette.
1: Really?
0: Perché?
1: Sì,
0: perché non ci è piaciuta. Siamo fatti fregare come i turisti. Come dire, mangiare una carbonara in centro a Roma e fa pena, capisci? Devi andare in un posto particolare.
1: Sì.
0: Vabbè, a parte che a fare una crepe non è che ci voglia.
1: Ma infatti sì, cioè, che io sappia non è che ti può venire un'indigestione,
0: capisci?
1: Da una crepe.
0: No, esatto, però.
1: Però esistono tantissime tourist trap, immagino.
0: Comunque io sono stato a Parigi prima dell'incendio del 2019, quindi mi sono goduto la cattedrale originale. Era un fatto di quell'anno. Ogni settimana vi portiamo in maniera anche molto arrogante tutti i fatti di quell'anno. E stiamo arrivando in realtà alla fine di questo throwback, perché secondo me dopo il 2020 poi prenderemo delle decisioni.
1: Prendiamo cosa fare,
0: cioè, dobbiamo decidere cosa fare. Intanto un po' di musica, Iram con Arrogante. Pezzone questo. E questa era ancora la fase bella e simpatica di Arrogante, di Iram.
1: Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.

0: Irama con Arrogante. Saluto Enza. Quando ho cominciato in radio, questa canzone me la richiedeva spesso. Quindi, Enza, un abbraccio a te che ci ascolti sempre.
1: E Irama. Non è ancora arrivata la telefonata.
0: Infatti,
1: non è ancora arrivata la telefonata.
0: Eravamo già su un'altra, però anche mamma dice il mio Irama. 2019, anno importante anche per lo sport. Ancora una volta la Juventus vince lo scudetto. Credo sia il penultimo della serie. No, l'ultimo okay. Della serie, dei 9 di fila, in realtà. Grande entusiasmo per il tennis, perché non c'è ancora Jannik Sinner, ma arriva Matteo Berrettini. Erano i primi anni, insomma, lì cominciava il tennis a crescere,
1: il tennis italiano
0: a tornare, insomma, a un livello molto alto. Tra l'altro nel 2021 Berrettini poi raggiunse la finale di Wimbledon, perse la finale di Wimbledon, ma era il giorno prima della finale degli europei, o lo giorno stesso, e però perse, poi l'Italia vinse gli europei, quindi
1: c'è stata una ripresa.
0: Uno dei due l'aveva vinto. Storica vittoria della nazionale italiana femminile ai mondiali di calcio, che creò ovviamente una tensione mediatica seguita dal pubblico. Tra l'altro mi faccio un assist da solo, perché questa domenica ci sono stati gli internazionali di tennis a Roma, vinti da Jannik Sinner per la prima volta dopo 50 anni. Abbiamo vinto
1: in Italia,
0: dopo Panatta. E ha sollevato un po' di polemica nel mondo sportivo il caso della Federazione Italiana, insomma della Lega Serie A, perché hanno dovuto posticipare delle partite di tennis per colpa del calendario di Serie A. E in questo momento storico devo dire che il tennis è più importante del calcio,
1: certo,
0: perché abbiamo il numero uno.
1: In questo momento storico, ma già da un paio d'anni.
0: Cioè abbiamo vinto il doppio maschile con Bolelli Vavassori, e abbiamo vinto il singolo maschile con Sinner all'Internazionale di Roma. Abbiamo un tennista al numero uno al mondo, che è Jannik Sinner, che praticamente ha vinto tutto. Deve solo vincere ancora qualche torneo, tipo il Roland Garros non l'ha mai vinto, e gli mancano 2-3 tornei per vincere tutti i tornei disponibili del panorama tennistico.
1: Potrebbe
0: mondiale.
1: Potrebbe anche ritirarsi dopo aver fatto questi
0: achievement. E ha solo 12 anni, tipo Jannik.
1: Vero.
0: E tra l'altro, insomma,
1: 12 Jannik.
0: Esatto. Questa era meravigliosa, posso dirti, è un dead joke fantastico.
1: Era così, era una chicca, era una bomboniera.
0: Cosa stai Vabbè, ma alle 8:20 tu già hai vinto. Dobbiamo farne un'altra.
1: Cioè.
0: Mentre io parlo, capite, lei ADHD di Vanessa Celentano. Lei fruga una borsetta
1: non
0: di non so
1: nemmeno
0: che cosa.
1: Spazzolino.
0: Fammi un ASMR di quello che stai facendo.
1: Abbiamo nella mia borsa un spazzolino in custodia.
0: Ma io sto parlando di cose importanti.
1: Mentine sempre presenti. E sanitizer spray.
0: Oddio, Vane, oddio.
1: Poi abbiamo una bustina con tante medicine.
0: Io non sento niente, però se sposti il microfono. Poi?
1: Cos'altro abbiamo? Abbiamo dei cerotti, nel caso che ti tagli un braccio al cerotto.
0: Come no.
1: Con te abbiamo del colluttorio monodose.
0: Vanessa Celentano, una donna dalle mille risorse.
1: Salviettine intime.
0: Oddio, vabbè, questo è proprio il kit necessario.
1: AirPods,
0: salutiamo Steve Jobs, buonanima, e gli amici. Madonna, oddio, senti che
1: è medicine, ovviamente.
0: Fiume di cime, cos'è che hai detto?
1: Più medicine. Un accendino. Che non proviamo ad accendere per...
0: No, esatto. Ma allora, fai una cosa, spruzzala in sanitizer con l'accendino davanti, vedi cosa succede.
1: È un lip balm.
0: Okay. Allora, Vanessa, un'idea. Dovremmo fare dalla...
1: Cercavo, scusami, poi mi dici l'idea. Cercavo una bustina che mi aiuterà a...
0: come finisce questa frase, non lo so, però... Siamo tutti in trepidazione.
1: Non lo dico, solo che ho viaggiato.
0: Se non lo dici abbiamo già capito.
1: So solo che ho viaggiato per 3 giorni, e chi mi conosce sa che il mio intestino quando viaggio si blocca. Quindi
0: quindi abbiamo capito cosa, che bustina stessi cercando.
1: Volevo fare la vaga, ma

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmers Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
5: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 0641. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
6: Malizia, profumo d'intesa.
5: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: una delle mie canzoni preferite di quell'anno, Benji e Fede, Dove e Quando, consumata alla Radio Italiana 531. Sono quasi le 8, Vane, siamo quindi alla fine, quasi il nostro throwback. 2019 è l'anno di questa settimana.
1: Ed è l'anno in cui è iniziato il Covid. Sicuramente, come abbiamo detto, il Covid è poi scoppiato in realtà nei primi mesi del 2020, però già alla fine del 2019 appunto si scoprirono questi primi casi in Cina, nella città di Wuhan, comparvero casi di questa polmonite anomala che poi sarebbe stato chiamato Covid-19. Le autorità cinesi appunto segnalarono ufficialmente il focolaio a fine dicembre. L'origine del virus, come sappiamo, incerta, però le ipotesi principali che si svilupparono furono: origine naturale, quindi quella più supportata, il passaggio del virus dagli animali all'uomo, che è praticamente quello che sta succedendo con l'antivirus, quindi trasmessa probabilmente tramite pipistrelli o un collegamento appunto con i mercati di animali vivi, che resta l'ipotesi più sostenuta. C'è l'ipotesi di incidente laboratorio, ricordiamo, una possibile fuga accidentale dai laboratori di Wuhan in cui si studiava il coronavirus. E comunque l'ipotesi degli animali appunto è quella più certa, perché è quella più reale, è possibile che sia accaduto, appunto lo stiamo vedendo recentemente. Concludiamo l'anno con un accenno di quello che può essere un problema risolvibile, ma in realtà ricominciamo il 2020 con quella che era poi si prospettava essere una pandemia.
0: Direi che la settimana prossima sarà una puntata tutta su quello che
1: probabilmente c'è. Probabilmente.
0: Allora, alleggerisco un po'. Oscar come miglior film va a Green Book. Non so se l'hai visto, Green Book è un film totale, Viggo Mortensen, Marshall Ali, è un film basato su un libro molto bello e parla della storia di questo driver che si porta in giro, o è il driver ufficiale di un pianista molto molto famoso, di colore, nell'America degli anni 60, dove lui era famoso nelle zone dove le persone di colore, o gli afroamericani, come meglio dire, potevano suonare ovunque, però lo portava negli stati dove insomma era un po' visto male.
1: Visto male.
0: Quindi è una storia molto bella.
1: Amicizia, sì.
0: E diventa un'amicizia molto bella, che nasce un'amicizia molto bella. L'anno del Joker con Joaquin Phoenix, ed è l'anno dove scoppia il successo mondiale di Avengers Endgame. Io adesso devo dire a tutto il mondo, non ho mai visto un film degli Avengers, mai, mai uno.
1: Io l'ho visti trascinate da amici o da mio fratello e
0: so che c'è un hype.
1: Sono... Sì, allora, secondo me devi far parte di quel pubblico, di quella nicchia di fan che amano gli Avengers, che amano la Marvel. Però il problema è che sono così tanti, anche recuperarli questi film, sono più di 30,
0: ma
1: non lo so quanti
0: troppi,
1: ne sono.
0: Troppi, c'è un hype incredibile per questo film che insomma dopo Spider-Man 1 di Sam Raimi non c'è più nessun altro film di eroi Marvel che si può guardare, cioè non esiste.
1: Comparabile,
0: cioè c'è quel film là e poi l'abisso sotto. In realtà nasce il fenomeno globale Disney Plus, come dicevamo anche prima, salutiamo gli amici di Disney Plus per la free plug, e nasce TikTok in realtà nel 2019, cioè c'è l'ascesa vera di TikTok che poi culminò nel 2020, cioè divenne
1: con
0: proprio
1: il boom,
0: una roba
1: appunto, sempre durante la pandemia c'è
0: esatto,
1: quel boom di TikTok.
0: Esatto. Allora, sono quasi le 8, questo vuol dire che stiamo arrivando alla fine del Throwback Thursday. Sono due canzoni ancora prima di finire, la prima è ancora un ritmo latino, Rocco Hunt con Anna Mena, Ti volevo dedicare. No, Anna Mena arriva dopo, però c'è Rocco Hunt con Ti volevo dedicare. C'è anche Anna Mena, per i fan di Anna Mena c'è anche lei dopo.

0: Bentornati a Pane, Latte e Caffè con Marco e Vanessa.
1: Però non mi commenti molto questi anni di musica, ti sei persa.
0: Allora, arrivando, come ti ho detto inizio puntata, in realtà arrivando in Australia nel 2019 ho perso un po' di musica italiana in quegli anni. Quindi le so queste canzoni perché sono tipo back of my brain. Però non sono molto legata a queste canzoni.
1: Cioè non volevi sentirti a casa ascoltando tipo Spotify?
0: No, ma in realtà non ero proprio esposta a queste canzoni qui. Lavoravo tantissimo prima di venire in Australia. Davvero lavoravo, mi ero appena laureata, lavoravo in uno studio e la sera lavoravo nei bar. Quindi appunto le ricordo un po' dei bar, ma in realtà non volontariamente, non ascoltavo la radio, non avevo nemmeno tempo. Poi sono venuta qui, quindi non c'è stato modo di memorizzare queste canzoni nei mesi estivi italiani. Quindi sì, il mio commentario in questo anno qui è un po' limitato.
1: Non ascoltavi la radio.
0: Non ascoltavo la radio, esatto.
1: Pane, Latte e Caffè, che già andava in onda in quel 2019. Detto questo, finisce il 2019, tra l'altro Greta Thunberg, personaggio dell'anno verso con il Time, cioè sul Time. Dicevamo anche prima, fu l'avvento insomma di tante piattaforme che poi ci porteremo avanti nell'anno successivo, nel 2020, che è l'anno della settimana prossima, che seguiremo ovviamente con tanto con tanti ricordi, perché è un anno che ha definito insomma tutti noi, perché nel 2019, come diceva Vanessa prima, è cominciato il Covid a Wuhan, e nel 2020 poi c'è stata l'esplosione che ha cambiato tutto nel mondo. C'è stato un pre e un post.
0: Esatto, siamo quelli che siamo oggi, esatto. Per colpa di quell'anno lì.
1: Esatto. Ieri per esempio uno dei nostri volontari è venuto alla cena dei volontari con la mascherina, e dico madonna mia, non mi sembra vero. Cioè tipo abbiamo vissuto, ti vedo foto di quegli anni con tutti con le mascherine.
0: Sì, è vero che sono anche vissuto. Tanti virus in giro in questo momento.
1: Sì, certo.
0: All'inizio dell'inverno.
1: Dovremmo fare la campagna con il flu vaccine, per andare
0: flu
1: a farlo.
0: Vaccine.
1: Tu lo fai?
0: Assolutamente.
1: Io che predico cose che non faccio mai nella vita.
0: L'ho fatto lo scorso anno, 2 anni fa, quest'anno probabilmente lo farò, non lo so ancora, sto decidendo.
1: Ok, quindi siamo alle 8, ci siamo. L'ultima canzone che è la più ascoltata del 2019 è questa qua, con Fred De Palma, con Anna Mena, che lì nel video si guardavano, si mangiavano con gli occhi. Era una canzone super. Tra poco la situazione di adesso, di tutto quello che succede, e una storia di Vanessa, una delle tante che ci manterrà incollati alla radio.
0: No,
1: come no? Poca pressione. Perché tanto il

0: Radio Italiana 531.
1: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
2: Giovedì 21 maggio. Balmoral Road, Dunancourt, Blacks Road, Gilles Plains, Dudley Road, Paradise, Grave Street, Newton, and Hectorville Road, Hectorville.
1: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
6: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse. Stupido.

0: venerdì mattina io sono arrivato a Melbourne ed è uscita questa canzone a mezzanotte in Italia e l'ho ascoltata 18 volte tutta la mattina, una roba totale.
1: Io ho capito che il venerdì è il giorno di uscita dei singoli,
0: sì,
1: della musica.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E adesso ha senso perché il giovedì è il giorno in cui escono i film. Ah. E adesso credo che ci sia un giorno per tutto. Un po' come il giorno di chiusura. Non so se al nord funziona così, però al sud si rispettano ancora i giorni di chiusura. Di, ad esempio, tutti i parrucchieri chiudono il lunedì, i fiorai chiudono il martedì. Però quelle attività commerciali che lavorano il weekend e che quindi hanno il giorno off in settimana.
0: Certo, certo. Sai che non... Sì, lunedì di solito è chiusura.
1: Chiusura. Parrucchieri e barbieri.
0: Il venerdì è la giornata dei singoli degli album. Domani esce l'album di Samurai J, per esempio. Mm-hmm. E escono dei featuring molto interessanti, escono dei singoli molto belli che riproporremo nelle prossime settimane, chiaramente in rotazione. Questo singolo, Perdono, Per Perdono, che è doppia X, con Lazza, è una serie di inediti di Tiziano Ferro che esce domani, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Ce ne sono alcuni totali del suo ultimo album.
1: Questo è sempre la nostra millennial nostalgia.
0: Esatto, esatto. Tra poco c'è un dato importante. Sui millennial però sono le 8:10 e siamo nell'ora del presente, perché è il 2026, non è più throwback, l'ultima ora di solito ci riserviamo un'oretta per noi.
1: Per noi, per le nostre storie, per i nostri avvenimenti.
0: Oggi è San Vittorio, tra l'altro, saluto tutti
1: Vittorio,
0: Vittoria.
1: Vittorio, soprattutto il caffè Vittoria. Che...
0: Esatto, chiaro, era ovvio fare perché no. San Vittorio, anche la nostra Vittoria Placentino, per esempio. Sì. Tra l'altro è Vittoria, però vale come Vittoria, immagino, no?
1: Tra l'altro molte Vittoria si fanno chiamare Vicky.
0: Esatto.
1: La sapete,
0: esatto,
1: questa cosa.
0: Esatto, c'è anche Vittoria dei Molfettesi, per par condicio. Per par condicio. Sì, qui sì, si fanno chiamare Vicky, cioè di default.
1: Che roba.
0: Qual è il tuo abbreviativo? Io non ce l'ho, è troppo corto il mio.
1: No, mi chiamano tutti Vane o Vanni, in realtà in famiglia ne chiamano Vanni. Sì.
0: Vanni, Giorgio Vanni è quello delle sigle dei cartoni. Per esempio, cioè lo dico così, che non c'entra
1: informazione che di cui non avevamo bisogno.
0: Tra l'altro anche quelle che ci... va bene così. 20 gradi la massima di oggi, una giornata pressoché tutta, insomma, ci sta, è una bella giornata. Una giornata dove potete fare stendere i panni perché...
1: Io andrò in piscina e magari prenderò anche un po' di sole, giusto? Sempre per informazioni non richieste.
0: Addirittura.
1: Potete trovarmi lì.
0: Al 21 maggio. Come si dice stendere i panni a Caserta?
1: Stendere i panni.
0: Si dice così. Non avete qualche parola strana tipo spannupan?
1: Sicuramente in dialetto.
0: C'è qualcosa di. Appassionati sportivi del calcio, questa mattina il Catanzaro ha perso 2-0 col Palermo nel semifinale della playoff di Serie B, ma è in finale contro il Monza, quindi ancora una volta questo scontro nord-sud. Monza-Catanzaro è la finale playoff di Serie B.
1: Possibilità per il Catanzaro di andare in Serie A.
0: Madonna, sarebbe epico. Abbiamo bisogno di più squadre del sud. Cioè, diciamocelo. Perché stiamo, in Lombardia ci sono tipo 7 squadre, 5,
1: tutte
0: 6,
1: in Serie A.
0: Sono tutte
1: là. Quante squadre ci sono in Serie A?
0: 20. Se non sbaglio, è stata una castroneria incredibile.
1: Come le regioni italiane a statuto regolare. Ok.
0: Ecco. Quante cose abbiamo coperto negli ultimi 3 minuti? Tantissime. Però copriamo anche i nuovi singoli della musica italiana e questo è l'ultimo singolo molto molto bello di Fulminacci, che si maledice per tante cose, e non maledite voi stessi per ascoltare questo programma tutti i giovedì.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Gaia, bossa nostra, senti che ritmo, che ritmo, che ritmo brasileiro, brasileiro. Siamo tornati live dopo la pausa caffè che ci stava, ce la siamo meritata.
1: Meritatissima. Vane.
0: Ce la siamo meritata, 8:20, siamo con Marco e Vanessa, per chi si fosse appena svegliato o in questo momento è in macchina che sta andando al lavoro. Buongiorno, buongiorno.
1: Eccoci, siamo qui, siamo
0: anche
1: noi.
0: Voi.
1: Marco mi guarda male perché sono...
0: No, no, perché allora, ieri devo fare uno shout out al nostro Mori Gagliardi che ha portato dei taralli in radio.
1: Confermo, sono molto buoni.
0: Totali.
1: Confermo,
0: totali,
1: sono molto, totali, molto, molto buoni.
0: Ho mangiato dei taralli a Sanremo che non c'è, cioè, questi qua non ci si avvicinano neanche, ma...
1: Sanremo è famosa per i taralli?
0: No, però abbiamo dei colleghi che vanno proprio dei taralli importanti.
1: A me piace un sacco la treccina con la mandorla sopra. Magari non è il tarallo classico, però... No,
0: chiediamo perdono. Scusa alla... Potrebbe essere tipo un pizza con pineapple per un pugliese.
1: Per un pugliese, esatto.
0: Comunque, bentornati live, siamo nell'ultima ora di programma e io dopo questo caffè mi sento di esplodere di gioia, ma no, perché ne ho bevuti già 200 questa mattina. Vanessa, vuoi raccontarci qualcosa? Io, per esempio, questa settimana ho una polemica verso chi, a proposito, per quelli che sono in macchina in questo momento. Allora, ieri stavo guidando, sì, nella zona est della città, che è zona casa Vanessa Celentano, in questi giorni, non era ieri in realtà, era in questi giorni, e vedo questo personaggio in macchina che al semaforo mi gesticola.
1: Sì.
0: E io lo guardo e gli dico... E mi fa dei gesti. Io ero al telefono con Luis, anche lì un uomo calmissimo alla guida. Gli ho detto, scusa Luis, un attimo, devo capire che cosa vuole questo signore qui, sì, a fianco. Non glielo ho detto con questa educazione, sono stato un po' più pesante. Tiro giù il finestrino e lui mi guarda e mi fa, why you tailgating me? Io l'ho guardato e ho detto, tailgating?
1: Quanto vicino eri? Ma non gli italiani hanno un pochino questo problema, eh.
0: Vane,
1: devo dire,
0: qual è il tuo problema? Non è che sono vicino perché ti sto... Non è un inseguimento che ti sto attaccato. Ero a distanza di sicurezza. Forse ero un po' vicino, ma che problema è? Che problemi hai? Qual è il tuo problema? Che fastidio ti do?
1: Allora, sicuramente da qui abbassare il finestrino e iniziare la polemica. Puoi cambiare corsia o
0: puoi... Ho cambiato corsia.
1: No, la persona che ha fatto la polemica.
0: Che
1: può
0: buono.
1: Cambiare corsia.
0: Io ho cambiato corsia, mi sono accostato al semaforo. Questo è macchina radio, quindi branded tutto. Cioè, non è che ho paura, cioè... Dobbiamo parlarne, parliamone. Poi siamo nella zona est. Most likely è un connazionale. Quindi io, cioè...
1: Però zona est sono anche persone un po' più... locale,
0: no,
1: diciamo.
0: No, era la zona est, quella più
1: folcloristica.
0: Ross Trevor, Newton, proprio casa Campbelltown, roba nostra.
1: Sì.
0: Quindi a un certo punto ho detto, you know what, I'm gonna have this conversation, perché secondo me è uno di noi. Cioè, a questo punto me la posso giocare a briscola. Tiro giù. Lui gesticolava di brutto, ho detto, ma cosa ho combinato? Cioè, cosa avrò fatto mai di male? E lì, quando qualcuno ti accusa senza che tu sappia di cosa ti... cioè, tu cominci a rivivere, vai indietro con la tua memoria, cerchi di rivivere gli ultimi 3 minuti della tua vita. Cosa ho combinato? Mi fa, why are you tailgating me? E io l'ho guardato e gli ho detto, non ripeto cosa ho detto, però ho tirato sul finestrino. Ho detto, ma che...
1: Io...
0: È finita lì.
1: Facevo questo errore spesso appena trasferita in Australia, ero troppo vicina alle macchine. In Australia vedo che mantengono una distanza di sicurezza veramente ampia,
0: sì,
1: veramente
0: vane.
1: Ampia. Quindi appena la superi, credo e immagino uno stessi davvero dietro azzeccato, perché...
0: Sì, vabbè.
1: Però...
0: Ma dai, ma va, cioè, a parte che a me dà fastidio la gente che mi fa... Cioè, i vigili urbani alla guida mi danno fastidio. Quelli che ti devono fare la lecture su come si guida, no thanks, no.
1: Sì.
0: Sei un vigile urbano? No. Sei in servizio? No. Vai avanti, guida, vai dove devi andare.
1: Però lanciamo un cattivo messaggio: non vi azzeccate alle macchine quando guidate.
0: No, non vi azzeccate, va bene. Non vi attaccate, non state lì. In italiano si dice non state lì nel sedere. Si dice così.
1: Così si dice in italiano.
0: No,
1: okay.
0: No, si dice a casa mia.
1: Va bene.
0: Non è italiano vero, però. Cioè, nel gergo comune si dice non state lì nel di dietro.
1: Rispettate la distanza di sicurezza.
0: Ecco. Ma non è un... cioè, io l'ho rispettata, sono
1: sicuro.
0: Ma sì, ma non era così vicino.
1: 6 metri?
0: Beh, 6 metri forse no, diciamo 5
1: o 10 secondi dallo stesso punto di...
0: Come fai a contare quella roba? È impossibile da contare. Comunque abbiamo litigato al semaforo per 30 secondi e avevo ragione io.
1: Sì? Sicuro?
0: Assolutamente. Ma provami che stavo tailgating you. Tra l'altro tailgating...
1: Quante macchine hanno le telecamere?
0: L'ho imparato l'anno scorso. No, era una Ford più vecchia di me, non aveva la telecamera. Però io ho giocato molto sul fatto che fosse un connazionale. Me la potevo giocare meglio. Cioè, me la sarei giocata meglio se fosse stato un italiano. Perché sarà di italiana, il brand è importante, ci conosciamo. Dicevo, ma Ufra, stai calmo, siamo amici, you know? E invece no.
1: Non ti è andata bene. Non ti è andata bene.
0: No, ho perso il fight. Ho perso il duello.
1: Anche a me è successa una storia di strada e per strada. E vi lascio con la suspense. Magari ne parliamo dopo.
0: Sì, anche perché le storie di Vanessa sono molto più juicy delle mie. Esce domani, l'album di Samurai J. Questa è Ossessione da Sanremo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyngbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
5: E gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: ma da Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh. 8:35, Marco e Vanessa, oggi è il 21 maggio, San Vittorio. San Vittorio, salutiamo Vittorio, Vittoria, Vittorina e chi più ne ha più ne metta.
1: Vicky.
0: Vicky, tutte quante. E allora, siamo live fino alle 9, tutti i giovedì, puntata riascoltabile sul sito, come sempre anche sull'app. Quindi se avete l'app, scaricatela. Vane, allora, adesso non è che vogliamo dire, noi tiriamo l'acqua al nostro mulino, no? Ogni generazione pensa di essere la migliore, no?
1: Sì.
0: Della storia. Però bisogna fare una precisazione. Noi millennial abbiamo cambiato, ovviamente, siamo la generazione che ha cambiato un sacco la generazione di adesso, chiaramente.
1: Sì.
0: Quelli nati tra l'81 e il 96... siamo l'ultima generazione che ricorda un mondo senza internet. Giocavamo fuori finché non faceva buio. Tic. Suonavamo i campanelli per chiamare gli amici. Tic. Non c'erano mica i cellulari. Registravamo le canzoni da radio sulle cassette. Tic. Mia sorella, che saluto.
1: O bruciavamo i CD.
0: Eh sì. Mia sorella, ricordo che registravamo disco radio sulle cassette, le canzoni che piacevano a mia sorella. Registravamo gli 883 sulle cassette. Cioè, roba incredibile, wow. La radio. Dovevi aspettare quando ti piaceva quella canzone particolare. Pam! Schiacciavi rec e la registravi. Vi davate un appuntamento e vi presentavate davvero, perché annullare non era un'opzione. Non è che potevamo fare come adesso. Ah, non posso perché c'ho, non lo so, ho mal di testa.
1: Questa cosa all'ultimo.
0: E abbiamo vissuto in un mondo reale. Siamo la generazione più adattabile, perché eravamo preparati per un mondo e ci siamo trovati a viverne un altro. Siamo cresciuti con genitori analogici e adesso stiamo crescendo figli digitali. Mia figlia già tocca il telefono come se sapesse usarlo, è incredibile. Sappiamo aspettare, questa è una grande verità, e sappiamo anche ottenere tutto e subito.
1: Sì.
0: Se questa cosa possiamo giocarcela bene. Questa flessibilità è il nostro vantaggio, non è l'oroscopo, perché sembra molto oroscopiana questa descrizione, invece è per i millennial. E abbiamo attraversato ogni grande era tecnologica: cassette, floppy disk, CD, lettore MP3, vecchi Nokia, i primi smartphone, le prime chat, i primi social network.
1: Io dico, prego.
0: No, vada.
1: Io dico sempre che abbiamo una conoscenza.

0: scena dove Cooper parla con il suocero,
1: sì,
0: e lui dice: ai miei tempi we invented something new every day. Ogni giorno c'era la lavatrice, la televisione, c'erano tutte queste cose,
1: sì,
0: che... E noi siamo una generazione che ha visto il vecchio, come hai detto tu prima, e il nuovo, ma abbiamo anche vissuto tantissime crisi, come il crollo dei vecchi sistemi, l'11 settembre, il GST nel 2008, cioè la Global Financial Crisis,
1: roba,
0: una roba incredibile,
1: certo,
0: roba la pandemia del Covid l'abbiamo vissuta, cioè è una roba, l'hanno vissuta tutti, ma noi, cioè, io ho 30 anni al Covid.
1: E siamo ancora positivi o autoironici o delusional, non si sa, però.
0: Ci hanno detto studia e troverai lavoro.
1: Questo è il primo grande joke.
0: Io devo citare papà che mi disse studia e ti comprerò il motorino, e mi fregò.
1: Motorino, se, non pervenuto.
0: Se fai la patente e ti promuovo una scuola, ti prendo il motorino. E papà non mi ha praticamente ignorato. Alla fine ha detto: pa, il motorino è...
1: Te lo devi guadagnare.
0: Volevo farla dopo questa cosa, ma la faccio adesso. Oggi è 21, il 23, come tanti di voi sanno, è una giornata particolare per me. E visto che ho appena nominato papà, mi sento di volere ascoltare questa canzone, che è incredibile.

0: vai comunque via.
1: Vabbè, abbiamo, no, me lo sentivo. 8:42, ci siamo. Marco e Vanessa, allora, tra pochissimo oroscopo, pan di stelle di Vanessa, e io so che Paola soprattutto aspetta questo momento con
2: trepidazione. La nostra Paola aspetta tutto l'oroscopo solo per ascoltare i pesci, quindi io voglio fare un grandissimo shout-out a Paola, che è la nostra ascoltatrice oroscopo numero uno.
1: Esatto, fan totale.
2: Fan numero uno.
1: Allora, Vane, questa settimana ci racconterai le stelle, però ricordo, ogni sabato alle 11 l'oroscopo del mese, per darvi più un'idea di quello che succede. Perché questo è proprio una...
2: questo è un'infarinatura, sono infarinatura, esatto.
1: Una briciolina.
2: Però l'oroscopo è più esteso tutti sabato, in chiave mensile, quindi potete ascoltare quello che succede per il vostro segno, mese per mese, e potete riascoltarlo tutte le settimane se lo perdete una settimana.
1: Esattamente. Detto questo, tantissima musica che arriva dall'Italia in questo momento, tantissima musica anche con la Top 20 tutti i sabati alle 6, con tutto quello che succede nelle classifiche delle canzoni più ascoltate in Italia. Abbiamo fatto una lode ai millennials, che è la nostra generazione, semplicemente perché siamo la generazione migliore.
2: Siamo quelli che abbiamo il cuore e la mente aperta. Lo dico sempre, e lo dico perché mi è capitato un fatto settimana scorsa che mi ha detto: io sono proprio la classica millennial che
1: vai.
2: Che guarda, c'è, cioè, per gli altri. Vabbè, comunque, non so se vi è mai capitato, quindi ne approfitto anche per aprire un attimo per fare una domanda più che altro, e chiedervi se vi è mai capitato di salvare qualcuno, salvare la situazione. Io mi immagino sempre, magari sto assistendo alla scena di qualcuno che choi confood, e dico: sarò capace di...
1: È vero.
2: Il medico in sala.
1: È vero.
2: Capitato una cosa simile, avevo finito di lavorare settimana scorsa, erano circa le 11:45, mezzanotte, ero al Mac a prendere il mio spuntino notturno.
1: A questo punto salutiamo.
2: E sono lì che decomprimo tutto il peso di quella giornata lavorativa e vedo questa ragazza camminare, ero su North East Road, quindi comunque già buio più o meno a quell'ora. E nel momento, cioè, non potevano essere tipo 10-12 secondi, vedo quest'altra ragazza dall'altro lato della strada, donna, ragazza, sicuramente alterata, in stato di alterazione, che inizia a correre, a urlare contro la prima ragazza che stava camminando. Quindi una scena abbastanza raccapricciante. Fortunatamente la prima ragazza entra nella petrol station, quindi dico: ok, va bene, risolta. Dopo qualche minuto, la prima ragazza che stava camminando esce dal petrol station e inizia a correre di nuovo. Quindi lì mi allarmo, perché comunque notte fonda, mezzanotte, non c'è nessuno. Mi metto in macchina e mi metto sulla strada, faccio inversione a U, mi fermo, e lei era ansimante, che mi dice: grazie per esserti fermata, c'è questa ragazza che mi corre dietro, non so cosa vuole. Io dico: guarda, calmati, se vuoi sali in macchina, ti accompagno io a casa. Lei
1: matta,
2: mi dice giustamente:
1: totale,
2: guarda, capisco la diffidenza nell'entrare in macchina di estranei, però immagina me con la bustina del McDonald's, con i miei occhialoni da nerd, con la faccina che ho. Quindi lei
1: quelli
2: ha detto,
1: di pan di stelle?
2: Esatto, quindi dico: entro solo perché sei donna e mi fai fiducia. Fair enough. Ci mettiamo in macchina, cerco di calmarla, dico: vabbè, che hai fatto stasera? Com'è andata la serata? Spero che è andata bene, ma fai questo sempre? Torni a casa a piedi a mezzanotte su questa strada? Lei mi fa: ogni tanto, sai, quando esco magari bevo. E io dico: vabbè, salviamo la situazione. E in spirito millennial lei mi fa: dammi il tuo Instagram e ti immagini, oddio, se adesso diventiamo amiche da questa situazione qui.
1: Certo, un po' di pressione, posso dire. C'è un po' di pressione.
2: Io sì, figurati, vai. Quindi questa è stata la storia che mi è successa settimana scorsa.
1: Tra l'altro sei stata coraggiosissima, perché di questi tempi non si sa mai.
2: Caricare qualcuno in macchina, certo.
1: Mamma mia,
2: è difficile.
1: Donna, uomo che sia, cioè veramente non sai mai chi ti trovi. E io ci stavo pensando proprio su questa cosa l'altro giorno, perché credo, quando sono venuto domenica sera, sono venuto a vedere Milan, ero su Port Road e ho visto questo personaggio on the side of the road, abbastanza ambiguo, posso dirti. Ho detto: ok, mi volevo fermare, però ho avuto un ripensamento. No, sì. I'm not gonna stop, because I don't know who you are.
2: Forse non mi fermerei, forse se fosse stata un'altra persona, forse se fosse stato un uomo, ma
1: sì,
2: magari mi sarei accertata che la situazione, mi sarei comunque accostata e accertata che la persona fosse stata
1: Hai fatto
2: sicuro.
1: Bene comunque. Quanti anni aveva questa ragazza?
2: Ma secondo me non più di 23.
1: Insomma.
2: Quindi era una ragazzina. Un istinto
1: protettivo.
2: Era una ragazzina, vedi, corre, dici.
1: Sì, sì. Hai visto The Crash su Netflix?
2: No.
1: Ecco, ecco.
2: Simile?
1: No.
2: Non però, fidarsi della gente.
1: Non fidarsi della gente che guida in macchina. Soprattutto anche se sono donne, perché è una storia particolarmente importante proprio su questa cosa.
2: Vabbè.
1: Se tu fossi stata la protagonista di The Crash, questa persona che se l'età in macchina non sarebbe stata
2: non
1: in buone
2: visto
1: mani.
2: The Crash,
1: no, assolutamente no. Assolutamente no. Allora, preparati l'oroscopo. Dopo Fred De Palma, Anita e Amy Skill, Vanessa ci dice tutto quello che dobbiamo sapere sul nostro futuro. È una chiaroveggente in questo momento. In questo momento Vanessa metterà gli occhiali e diventerà
2: chiaroveggente,
1: la maga.
2: Perché adesso è tipo scuro veggente.

0: E bentornati a Pan di Stelle con l'oroscopo della settimana.
1: Allora Vane, 10 secondi prima di cominciare, andremo contro ogni regola radiofonica, li faremo tutti.
0: Veloce, veloce, veloce, veloce.
1: Tutti quanti. Vai Vane, vai.
0: Ariete, settimana intensa e piena di impegni. Sul lavoro senti pressione e responsabilità maggiori, ma hai anche tanta energia per reagire. In amore rischi di essere troppo impulsivo o nervoso, soprattutto se qualcosa non va come vuoi. Possibili chiarimenti importanti nei rapporti. Toro, periodo più stabile rispetto ai mesi scorsi, stai recuperando sicurezza sia emotiva che lavorativa. In amore c'è voglia di costruire qualcosa di concreto e sincero. Alcune tensioni recenti iniziano a sciogliersi. Sul lavoro arrivano conferme e nuove opportunità interessanti. Gemelli, hai la mente piena di idee, progetti e voglia di fare. La comunicazione è il tuo punto forte in questi giorni, ma rischi di disperdere energie in troppe direzioni. In amore devi capire cosa desideri davvero, possibili incontri interessanti o chiarimenti importanti. Sul lavoro, creatività e intuizione ti aiutano molto.
1: Gemelli comincia oggi, tra l'altro, il 21 maggio.
0: Ma tu li sai tutti? Sei preparato.
1: Li sai lì tutte le date o è sempre,
0: più o meno
1: sempre
0: sì,
1: 21,
0: perché
1: 20,
0: è più o meno lì, okay. Sì, esatto, 19, 20, 21.
1: Quindi non è una roba speciale saperlo, cioè...
0: No, però ricordarsi in che mese cade un segno è una roba che, secondo me, il 30% delle persone la conosce, questa roba dei mesi.
1: Ma addirittura percentuali! Incredibile, il 30%!
0: Andrei anche più bassa, forse, andrei sul 20%.
1: Comunque io oggi guardo Vanessa Celentano che fa l'oroscopo come un bambino che ascolta il nonno che gli racconta la storia con gli
0: Tra
1: occhi
0: Tra l'altro, questo oroscopo
1: lucidi.
0: Super veloce, non devi aspettare molto per il tuo segno.
1: Esatto.
0: Cancro, una delle settimane migliori sul piano emotivo. Hai bisogno di relazioni vere, profonde e rassicuranti. In amore cresce la voglia di stabilità e comprensione reciproca. Sul lavoro stai lentamente recuperando fiducia dopo un periodo pesante. Weekend particolarmente positivo per emozioni e famiglia. Leone, periodo di consolidamento e recupero. Sul lavoro possono arrivare risultati o riconoscimenti attesi da tempo. Hai bisogno però di gestire meglio stress e stanchezza fisica. In amore sei più prudente del solito e osservi molto prima di esporti. Possibili tensioni con persone autoritarie o competitive.
1: Bisogna riprendersi dalle vacanze.
0: Bisogna riprendersi dalla
1: stanchezza normale.
0: Vergine. Venere favorisce i sentimenti e porta maggiore chiarezza nelle relazioni. Hai bisogno di ordine e stabilità, soprattutto sul lavoro, dove alcune situazioni stanno cambiando. Settimana buona per prendere decisioni pratiche e organizzare il futuro. In amore si recupera dialogo. Bilancia, settimana delicata nei rapporti personali. Potresti sentirti più nervoso o insicuro del solito, soprattutto in amore. Alcune tensioni con colleghi o collaboratori richiedono diplomazia. Hai bisogno di ritrovare equilibrio interiore prima di prendere decisioni importanti.
1: Wow.
0: Scorpione, torna passione e intensità emotiva. Venere aiuta i sentimenti e rende i rapporti più profondi e coinvolgenti. Sul lavoro inizi a vedere prospettive più interessanti per i prossimi mesi. È accumulato però molta tensione e stress. Settimana positiva per chiarimenti e nuove emozioni.
1: Questo è importante. Questo è importante. Non ho pianto 10 minuti fa,
0: no. Un roller coaster. Montagne russe. Sagittario, dopo settimane complicate, il clima diventa più leggero. Hai voglia di libertà, movimento e nuove esperienze. In amore si recupera sincerità e spontaneità. Sul lavoro stai cercando nuovi stimoli o cambiamenti. Possibili incontri utili o interessanti. L'energia è in crescita, soprattutto nella seconda parte della settimana. Capricorno, il lavoro resta al centro dei tuoi pensieri. Sei molto concentrato su obiettivi pratici e responsabilità importanti. Questo però rischia di allontanarti emotivamente dalle persone care. In amore serve più presenza e dialogo. Settimana utile per programmare il futuro e risolvere questioni economiche. Acquario, periodo riflessivo e un po' incerto. Hai dubbi su alcune decisioni lavorative o economiche e preferisci osservare prima di agire. In amore potresti sentirti distante o confuso. Hai bisogno di ritrovare chiarezza mentale. Il fine settimana è ottimo per confronti sinceri e nuove idee. Pesci, uno dei segni più favorevoli della settimana. Sensibilità, intuizione e romanticismo sono molto forti. In amore puoi vivere emozioni intense e recuperare complicità. Sul lavoro arrivano buone occasioni creative e maggiore fiducia. È una fase positiva anche per i rapporti familiari e amicizie.
1: Cioè,
0: bello oroscopo per la
1: Vanessa,
0: nostra Paola.
1: Hai fatto 4 minuti, 12 segni. Cioè...
0: Record, ma anche perché adesso che abbiamo la versione estesa il sabato,
1: quindi non c'è
0: mi
1: bisogno.
0: Sento anche in diritto di mantenermi un pochino più concentrata il giovedì.
1: Se no, uno sa, ho già ascoltato. Può starci una versione short.
0: Fa parte
1: adesso
0: della mia operazione marketing per pubblicizzare il mio
1: Comunque
0: programma.
1: Adesso sei ufficialmente su ChatGPT. Quindi la tua foto che ho modificato e adesso va...
0: Che lavoro.
1: Beh,
0: tra l'altro potevi prendere...
1: Non male.
0: Potevi prendere un'altra foto che abbiamo recentemente fatto in studio e te, non ho capito perché.
1: Vabbè. Perché era più facile il prompt.
0: Ok.
1: Prompt.
0: Grazie, ciao.
1: Tra l'altro c'è sei in pigiama.
0: A proposito di ChatGPT, mia sorella mi ha scritto ieri dicendo: ho chiesto a ChatGPT un aiuto per il mio prossimo taglio di capelli. Ovviamente mia sorella ha capelli ricci, quindi ha chiesto a Chat che taglio fa il caso mio, facendo l'upload di una sua foto, di un suo selfie. E Chat ha generato tutte queste immagini di mia sorella stranissime, soprattutto il profilo, no? Sai, sì, a Chat gli dai una foto da un'angolazione e lei ti assume, lei perché la mia Chat è una donna, ti assume...
1: Come si chiama?
0: Chat.
1: Ah, ok. Non hai dato un nome.
0: Come cani si chiamano cane quando non conosci il nome. Cane.
1: Sei una di quelle.
0: Gatto.
1: Mia suocera i gatti li chiama gatti.
0: Gatto, come?
1: Dai da mangiare al gatto.
0: Come Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. Gatto. E quindi ha assunto il profilo di mia sorella. Ha immaginato il profilo di mia sorella, che non è assolutamente lei, consigliandole una serie di haircut.
1: Haircut. A questo punto bastava dirlo così. Voglio dire una roba prima di andare via, visto che mi lanci questo assist, anzi me lo sono lanciato da solo con la foto di Vanessa Celentano in pigiama, visto che mia figlia va all'asilo in pigiama, io voglio istituire una giornata nazionale di alla radio italiana
0: pigiama
1: dove
0: day.
1: Tutti veniamo in
0: ne
1: pigiama.
0: Ne abbiamo già parlato, dovremmo
1: sì.
0: farlo.
1: Dobbiamo, forse il World Pigiama Day credo sia a luglio.
0: Io figurati, vengo in radio alle 6:30, cioè mi inviti a nozze.
1: Totale, però è totale, dobbiamo farlo.
0: Quindi quando è il Pigiama Day?
1: Dovrebbe essere a luglio, adesso ci guardo. Potremmo fare volontari, ascoltatori, vengono in radio e ci
0: pigiama,
1: vestiamo.
0: Pigiama, vestaglie, Uggs.
1: E abbiamo in mente un gioco radiofonico, potremmo cominciare nelle prossime settimane, quindi stay tuned. Allora, sono le 9, grazie a tutti. Dopo di noi c'è il classico programma del giovedì con Orso, Paola e la nostra Sara. Vane, ci sentiamo.
0: È volata.
1: Giovedì, ma ci sentiamo con te sabato con Pan di Stelle e con me sabato sera dalle 6 con la Top 20. Quindi siamo anche noi di sabato. Però alle 11 c'è Vane con l'oroscopo e alle 6 ci sono io, 6 p.m. Ciao a tutti, ciao Vane.
0: Ciao, you.
1: Ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131-1991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531, a cura di Emma Luxardo, giovedì 21 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. One Nation entra con forza nel Parlamento del Sud Australia. Nel suo primo discorso ufficiale, la deputata di Naranga, Chantelle Thomas, ex make-up artist e consulente Lifeline, ha dichiarato di voler affrontare il mandato con Dio dentro di sé. Thomas ha ribadito posizioni nette contro le politiche net zero sul clima, a favore della riduzione dell'immigrazione e fermamente pro-life. Ha anche criticato l'agenda per la scuola, promettendo di difendere i diritti dei genitori e i valori cristiani. Tra i temi locali, la Thomas ha citato il divieto di pesca al dentice nella York Peninsula, sostenendo che molti residenti ritengono che la fioritura algale non abbia ridotto realmente il numero dei pesci. Nel frattempo, anche il leader di One Nation in Sud Australia, Cory Bernardi, ha tenuto il suo discorso inaugurale in Parlamento attaccando le restrizioni Covid, le politiche gender e la cultura politicamente corretta. Alcuni parlamentari dei Verdi hanno lasciato l'aula durante il suo intervento. Cambiamo argomento. Tornano le case a media densità nei sobborghi di Adelaide. Il governo statale ha annunciato un nuovo piano per rilanciare il cosiddetto Missing Middle, cioè abitazioni con duplex e piccoli complessi di appartamenti, praticamente assenti dal mercato locale da decenni. L'obiettivo è velocizzare le approvazioni edilizie, grazie a un sistema di progetti già approvati che permetterà ai costruttori di evitare parte delle normali procedure urbanistiche. Il programma dovrebbe entrare in funzione entro la fine dell'anno. Secondo l'esperto immobiliare Peter Koulitsos, Adelaide si è concentrata troppo a lungo solo su due estremi, piccoli appartamenti in centro oppure grandi case lontane dalla città. Con questa iniziativa invece si punta ad offrire abitazioni di dimensioni intermedie nei quartieri interni e semicentrali. Tra i progetti pilota c'è una casa a Blair Atoll con 6 abitazioni disponibili attraverso un sistema rent to own. Il ministro alla pianificazione Nick Champion sostiene che queste nuove soluzioni renderanno più accessibile vivere nei sobborghi già consolidati della città. Voltiamo pagina. Torna al centro del dibattito politico in Sud Australia la questione dell'aborto tardivo. La consigliera indipendente Sarah Game ha ripresentato in Parlamento un disegno di legge per limitare le interruzioni di gravidanza oltre le 24 settimane e 6 giorni. La proposta arriva dopo che un precedente tentativo era stato bocciato nel 2025. Secondo la Game, la legge attuale avrebbe portato un aumento degli aborti nelle fasi avanzate della gravidanza. A sostegno della campagna è intervenuta nuovamente la docente universitaria Johanna Hove, che ha definito le pratiche di aborto tardivo non assistenza sanitaria, chiedendo una revisione urgente della normativa. Sarah Game sostiene che i bambini nati a 25 settimane possano oggi sopravvivere grazie alle moderne cure neonatali e ha dichiarato che il Parlamento deve affrontare una conversazione onesta sui limiti della legislazione vigente. Il nuovo disegno di legge potrebbe avere maggiori possibilità di successo rispetto al passato, dopo l'uscita dal Parlamento di alcuni esponenti che in precedenza si erano opposti alla proposta. Dall'Australia, AUKUS, difesa e minerali critici saranno le priorità del nuovo ambasciatore americano in Australia. David Bratt, scelto da Donald Trump per guidare la sede diplomatica a Canberra, ha illustrato i suoi obiettivi durante un discorso al Senato statunitense. Bratt ha definito l'alleanza tra Stati Uniti e Australia essenziale per la stabilità della regione Indo-Pacifico e ha promesso di accelerare la cooperazione militare, in particolare sul patto AUKUS per i sottomarini nucleari. Tra le priorità anche il rafforzamento degli accordi sui minerali critici e degli investimenti reciproci tra i due paesi. Durante l'audizione, alcuni senatori repubblicani hanno chiesto a Canberra maggiore impegno contro l'antisemitismo e controlli più severi sugli investimenti stranieri legati alla Cina. Bratt, ex membro del Congresso e oggi dirigente della Liberty University in Virginia, ha rivolto anche un messaggio diretto agli australiani, dicendo di amare tutto del paese, dal tennis fino all'umorismo locale. La nomina arriva dopo oltre un anno di vacanza diplomatica, successiva all'uscita dell'ex ambasciatrice Caroline Kennedy. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura, sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima, ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Sara, come
1: buongiorno
0: sta?
1: Paola.
0: È recuperato?
1: Abbiamo recuperato, buongiorno Orso.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno dottor Osti, come sta stamattina? Bene?
2: Beh, insomma.
0: Non tanto,
2: non
0: ok.
2: Non tanto bene, ma non tanto male. Sono sempre vivo. La Vespa è fantastica perché c'è il traffico passato.
1: Confermo.
0: Ma no, parede, io stamattina, cioè, strano caso, non ho trovato traffico. Stranissimo.
2: Tu sei fortunata.
1: Tu, spiegaci che strade fai, Paola.
0: No,
1: perché
0: vengo dalla McGill. Io vengo giù dalla McGill e faccio tutta la strada.
1: Io
0: la...
1: un traffico allucinante.
0: No, io
1: anche
0: no,
1: stamattina.
0: Forse sai cosa? Io parto bene alle 8.
1: Io alle 8.00 sono partita da casa, però sono dovuta andare a Mitcham.
0: Quello è fatto. E poi
2: ho lasciato la casa della Trish... forse just dopo le 8 sono andato al Memorial Hospital a vedere i miei pazienti che ho operato ieri, e con la Vespa si va bene, ma perché io vado sulla Parade e continuo sulla Parade fino alla fine, poi prendo la Hackney Road,
0: anch'io
2: North Terrace, e la Parade è soprattutto prima dell'incrocio col Portrush Road, e il problema è che le macchine stanno diventando sempre più grandi, per cui non c'è nemmeno lo spazio per la Vespa per infilarsi. Per cui ho dovuto andare all'italiana, nella corsia, diciamo, di quelli che vengono dalla città, capito?
0: Cioè, da parte
2: e ho fatto un po' la vassallata all'italiana, e così mi sono riuscito a mettere.
0: No, io invece faccio tutta la McGill fino in fondo, poi giro sull'Hackney Road, poi vengo
2: sì, lo però so. Quella che facevo se venivo dal
0: però ho notato che se parto alle 8:15, 8:13, c'è meno traffico.
1: Ah, c'è meno?
0: Meno, perché si vede che sono già andati per la scuola.
2: Che è il peggiore è dalle 8 alle 8:30 e dalle 7:30 quasi, insomma, anche
0: alle 8, 8:10, forse 8:15.
1: Beh, comunque c'è traffico comunque,
0: ma sì,
1: sempre
0: perché tu devi fare tutta la Portrush.
1: No, io ci metto tanto, ma non è tanto, alle 8 arrivo subito a Mitcham, diciamo. È da Mitcham arrivare poi a spostarsi, quindi tutta la, per esempio, Alley Road, è tutta una coda. Per arrivare sulla Green Road,
2: no, ti devi fare la bicicletta elettrica o la Vespa.
1: E li metto dietro? Sul
0: se li carichi.
1: Andiamo in tre sulla Vespa.
2: Certo, Orso. Che tre devi fare il sidecar.
1: Tipo a Napoli, me li carico tutti e tre.
2: Beh, però col sidecar
1: è uguale.
2: Poi dopo non riesci a infilarti.
1: Devono fare la patente.
2: Prendine due.
1: Devo aspettare settembre. Si farà la patente, sto figlio.
2: Sì, prendine due.
0: Vai come mio nipote che vuole guidare. Adesso
2: il traffico
0: matto.
2: Come sapete è una cosa di management, perché come tutte le cose, se avessimo dei politici che fanno le cose per bene, non è una questione di previsioni, di fare nel 2029 saremo in 1.200.000, e quando loro costruiscono questi developments eccetera, per esempio a Oldinga, quello che lo dovrebbero fare prima di dare i soldi ai developers che fanno i soldi, dovrebbero costruire infrastruttura pubblica, e quindi ci dovrebbe essere un treno. Per esempio, lo scandalo di Adelaide è che non abbiamo treni per andare a Mount Barker, e quindi hanno costruito sempre di più sulle colline, diciamo, a est di Adelaide, ma non ci sono strutture pubbliche di trasporto che siano efficienti, che la gente lo possa. Abbiamo già detto. I Greens, per parlare di politica, io non sono un grande sostenitore dei Greens perché hanno queste idee radicali. Secondo me, nella vita, se uno è troppo fanatico o da una parte o dall'altra, è sempre sbagliato. Però,
0: tu hai visto cosa hanno fatto con gli alberi?
2: Gli alberi lo sai che è una cosa che mi sta molto a cuore. Però, una delle cose che il Green ha detto, che invece di spendere 45 milioni per il golf, che poi saranno sicuramente più di 100 milioni, perché tutte queste previsioni dei politici, come l'ospedale, il famoso ospedale, 700 milioni di dollari, ti ricordi quando io ho chiamato su questa radio, quando la radio era ancora in Light Square, che ho chiamato il ministro della, o sei un cretino o sei un bugiardo. Se tu pensi che l'ospedale viene costruito l'anno prossimo e costa 700 milioni, ho detto tu sei o un cretino o un bugiardo, e la cosa più probabile
0: è naturalmente che sei una querela.
2: Hanno cercato di fare la querela, ma siccome ha detto you e non ho detto you minister, che potevo anche dirlo, perché fine se andavo se andavo in corte dicevo quali sono i fatti. I fatti sono che l'ospedale non è stato finito l'anno dopo, è stato finito 5-6 anni dopo, e che non è costato 700 milioni, è costato più di 3 miliardi di soldi. Allora chi è che c'ha ragione? Il ministro o io? Ecco, ovviamente ecco, ho ragione io.
0: Però si può fare.
2: Ma io non si può.
1: Manderei la pubblicità sul ministro. Okay.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti out. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
1: Bentornati. Paola, mi parli sempre fuori onda. Sempre.
0: Ma stai zitta, Paola, ma cosa dici?
2: Cosa dici? È finita. Quando la strada è in salita, che è finita, e non si va più con l'ascensore. Ecco. Questa è la mia traduzione di Antonello Venditti. Allora, il problema
0: è bella, me l'ha rovinata,
2: e quando pensi che sia finita, è proprio allora che comincia la salita.
1: E prendi l'ascensore.
2: E prendi l'ascensore se ce la fai, se no il problema del trasporto pubblico è che i Green avevano proposto di mettere tutti questi soldi che buttano dalla finestra per questo golf, che è una follia completa, di fare il trasporto pubblico gratis. Secondo me costa molto meno di 45 milioni, perché il problema del trasporto pubblico per fare pagare è che costa un sacco di soldi per cercare di far pagare le persone il biglietto e avere tutti questi sistemi per usare, no, le carte eccetera di credito o gli abbonamenti eccetera. La mia idea è sempre stata che il trasporto pubblico, soprattutto nella zona metropolitana, dovrebbe essere gratis.
0: D'accordo, io capisco quello che tu vuoi dire, però a un certo punto anche la gente che lavora nel trasporto pubblico deve essere pagata. Quindi certo. Dove trovano i fondi? Se fai tutto gratis?
2: I fondi. Allora, prima di tutto, come ho detto, per far pagare le persone tu devi impiegare non solo persone ma cose elettroniche eccetera, che costano un sacco di soldi. Per cui se tu li fai gratis risparmi, perché non devi fare i controlli. Ovviamente tu non hai un reddito dalle cose. Il problema è che noi paghiamo un sacco di tasse, ok? Io pago un sacco di tasse
0: e le pago.
2: Adesso un'altra ammazzata che mi arriva tra qualche giorno, perché il 25 devo pagare la mia, come si chiama, pay as you go eccetera eccetera. Allora il problema delle tasse è che dovrebbero essere spese per il bene degli cittadini, non per il bene degli amici del ministro o del presidente della Repubblica o del console. E l'altra questione è che devono essere investimenti per strutture o servizi pubblici che danno la possibilità alle persone e alla società di migliorare, okay? Quindi non solo di pagare per fissare le strade eccetera eccetera, ma per fare strade migliori, per costruire strutture migliori, per fare i servizi migliori. Allora, se uno dice cosa dobbiamo fare per migliorare la nostra vita qui in Australia, perché noi siamo fortunati che viviamo in questa bellissima nazione pulita, relativamente pulita, con il spazio, bla bla bla, e con un sacco di soldi, perché gli australiani hanno ancora un sacco di soldi, perché noi li scaviamo i soldi nella terra, e quindi, capito, fai un buco e li trovi l'uranio, il rame, lo zinco, le cose, l'oro, ci abbiamo il gas, ci abbiamo il carbone. Allora, la cosa incredibile è che noi in l'Australia del Sud, dove abbiamo tutte le risorse che vogliamo, abbiamo il gas, abbiamo l'oro, abbiamo l'uranio, abbiamo il carbone, questo e quell'altro, noi paghiamo per la nostra energia, per la nostra elettricità, paghiamo di più di qualsiasi altra parte del mondo. Tu spiegami cosa può essere la spiegazione di questa. È una cosa che non riesci a spiegare, a meno che tu non arrivi alle conclusioni che abbiamo dei politici completamente inetti. E quindi abbiamo dei politici che non sanno fare nulla di buono, e quello che lo fanno è cercano di non gozzovigliare, adesso non voglio essere ancora più offensivo, ma di tenersi le poltrone e cercare di aiutare i loro amici in vari modi. Allora, la mia idea quindi del trasporto pubblico è che se uno incoraggia le persone a usare il trasporto pubblico è un miglioramento. È un miglioramento perché non usano la macchina, quindi non inquinano la cosa, non consumano le strade perché ovviamente si viaggia in maniera più efficiente. Ma ancora più importante per una società civile che funziona è la coesione delle persone, perché se tu sei sempre nel tuo piccolo mondo, hai capito, nella piccola casetta, nella piccola automobilina, nella piccola ufficetto dove tu vedi lo screen, hai capito? Tu la gente non riesci più a avere un contatto positivo sociale con le persone. Perché se tu invece ti siedi all'autobus con un'altra persona, c'è la possibilità che alla fine una parola o cosa, vedi che leggono, se uno legge un libro, adesso purtroppo tutti con sui telefonini, per cui non è che nei vecchi tempi ti ricordi. Io quando sono arrivato qui in Australia prendevo il treno da dove stavo con la mia prima moglie a North Brighton, per andare in città a lavorare, e io mi stavo sempre in piedi perché ero una persona educata, facevo sedere gli altri, però io mi leggevo il giornale degli altri, perché c'erano quelli che leggevano il giornale, perché allora si leggeva il giornale, e allora tu stavi in piedi e come facevo a scuola, copi, e allora vedi il giornale, e quindi non devi nemmeno comprarti il giornale. E quindi risparmiavo, i 30 centesimi, eccetera, e mi leggevo. L'unica cosa è che ogni tanto questi ci mettevano troppo per girare la pagina, allora dico, ma perché non giri la pagina, so asinone che ci mette 2 ore per leggere se
0: ma cosa? Ma non tu potevi comprare un giornale?
2: No, no. Perché? L'altra cosa che è fantastica delle cose che forse te l'ho già detto dei treni è che loro avevano l'orario dei treni. Beh, hai capito? Questi erano i treni, ti ricordi i treni rossi STA, no, State Transport Authority, anzi tu sei la signora del
0: non sono la signora Pisella.
1: Maola non prendeva il treno,
2: non prendeva il treno.
0: Massimo, allora, l'autobus.
2: Okay, io prendevo il treno prendevo il treno perché risparmiavo e mi godevo il giornale degli altri. Però quello che mi sono reso conto quasi rapidamente è che i treni non erano mai in orario.
0: Ma nessun treno
2: quando
0: in orario.
2: Gli australiani
1: apriamo il vaso di Pandora qui.
2: Allora, quando gli australiani ti rompono le scatole che in Italia non funziona nulla, allora gli dico guardati il tuo orticello, no? Come dici, bravo. Guarda la trave nel tuo occhio che è la pagliuzza nell'occhio dell'altro. Perché? Questi orari erano completamente sbagliati e quindi c'erano tutti questi orari per tutto l'anno e non arrivava mai, non un giorno. Allora io ho scritto la lettera a STE ed ho detto perché non cambiate l'orario? Ho avuto una lettera, mi hanno risposto, ma una lettera è come se io avessi offeso la mamma delle cose di Gesù Cristo e la Madonna. Oh, yeah, we are striving for excellence, un bullshit. Anyway, quindi il problema del trasporto pubblico è che deve essere gratis o estremamente economico, perché la gente dovrebbe avere nessun dubbio che usando il trasporto pubblico risparmia, ma anche deve essere efficiente. Se tu con la macchina, nonostante il traffico, ci metti la metà del trasporto pubblico, alla fine la gente usa la macchina perché già c'ha la macchina, perché la gente qui compra macchine. Sono i giovani adesso che non compreranno più le macchine, perché ve l'ho già detto, i miei figli, soprattutto quello che vive a Londra e quell'altro che vive a New York, sicuramente la macchina non la comprano, perché non c'hanno bisogno. Perché se c'hanno bisogno della macchina, se l'affittano con l'Uber o whatever.
1: Ma infatti è un trend che c'è anche in Italia dei giovani,
2: infatti,
1: e non gli interessa neanche più tanto fare la patente.
2: No, perché non hanno bisogno di guidare. Non hanno bisogno di guidare. Noi, per noi la patente era praticamente la vita. Come se ci tagliavano testicolo due, capito? Allora tu avevi bisogno della patente. Perché sennò era una metà, un uomo a metà. E allora c'è questa cultura della macchina. Qui, soprattutto dalle parti nostre, come sai, nell'Emilia Romagna c'era la cultura dei motori e dell'eccetera, la moto zappa, quello il trattore, quello e quell'altro, le pompe idrauliche. Beh, è vero! E tu vai da Bologna a Forlì. E ogni 5 secondi c'è una fabbrica di qualcosa che fa con motori, con il motore.
0: L'Emilia Romagna è una terra di motori,
2: di motori.
0: La Ferrari, la Maserati,
2: ma non solo quelli, le motozappe, le cose,
0: le
2: pompe idrauliche, tutto che funziona con
0: la prima cosa che arrivi quando arrivi all'aeroporto, vedi Ducati, sai già che sei a Bologna, insomma, la Madonnina di San Luca, la Ducati.
2: Borgo Panigale, la frazione di Bologna. E quello è uno dei tanti ricordi che io ho, che quando uno arrivava per andare a Faenza, dove vivevano i miei nonni materni,
0: si arrivava
2: e c'era l'Emilia, uno faceva l'Emilia, poi e dopo a un certo punto hanno costruito una superstrada e poi adesso ci sono
1: che io ma c'è sempre l'ingorgo.
0: Che io mi sono persa una sera sulla superstrada di Bologna.
1: Tu di Bologna, Paola, ma noi non
0: era nuova
1: diciamo.
0: La superstrada. Cosa ti aspetti da me, povera vecchietta?
2: Però il problema in Italia
0: messa a piangere,
2: hanno costruito un sacco di strade, infatti c'era questa polemica che le autostrade dopo la guerra, la ricostruzione, erano fatte per via che la Fiat aveva un'enorme influenza sulle decisioni dei politici italiani, per cui favorivano il trasporto a motore, eccetera. Però è anche vero che i treni funzionano bene, per cui se io vado da Faenza... funzionano benino, perché da Faenza a Roma per vedere mia madre io prendevo il treno e tu cambi a Bologna e la stazione di Bologna adesso è una cosa incredibile, perché un tempo non c'erano tutte queste cose sotterranee, adesso la stazione di Bologna c'ha tipo 10 piani sotterranei, quindi tutti questi platform, questi binari sono tutti diversi, a diversi livelli, quindi uno va con questi ascensori, no? 5, 6, 7, 8 piani, come va andare
0: ecco,
2: una miniera
0: per
2: di
0: quello io dico
2: una
0: non
2: miniera
0: è...
2: d'oro. Qui, se ti costruiscono un treno, per esempio a Mount Barker, come ho detto, dovrebbero avere, c'era il treno delle Hill, invece che spendere tutti questi soldi a vanvera in queste stupidaggini del golf eccetera, dovrebbero, adesso smettiamo con queste storie del trasporto, ma il traffico in Adelaide potrebbe essere molto meglio. Potrebbe semplicissimamente essere molto meglio.
1: Beh, qualcosa devono fare, perché io da 4 anni a questa parte è stato un crescendo.
2: In crescendo, peggiore.
0: E sarà ancora peggio.
2: L'altra cosa
0: peggio
2: che abbiamo sempre detto, e che sappiamo, quindi ci ripetiamo come dischi rotti, è che non solo i semafori che non sono sincronizzati, questa è un'altra delle mie cruci, ma che queste macchine che continuano a diventare sempre più grandi.
0: Anche quello.
2: Allora, è come le case, sempre più grandi, per cui alla fine non ce la faccio nemmeno con la Vespa a passare. Perché c'hanno gli specchietti che vanno fuori.
1: Perché piace avere questi SUV.
0: Sì, ma dimmi una cosa, ma se le sapessero guidare va benissimo. Ma tu vedi
1: perché
0: ste donne?
1: Dovrebbero fare un esame per la patente, un corso per la patente, come ce l'abbiamo noi in Italia.
0: No, appunto, tu vedi queste
2: allora,
0: signore, senza offendere
2: Sara,
0: nessuno, hai capito?
2: Tu cominci a avere la sindrome dell'emigrante scontento, che è una sindrome difficile e molto pericolosa. È la prognosi riservata. Perché alla fine, se tu continui a dire in Italia abbiamo in Italia,
1: no,
2: la cosa che ti diranno, ma perché non te ne
1: torni? No, hai ragione, no, non sono così, non è vero, non dico sempre così, però su certe piccole
2: ogni tanto lo dico,
1: va bene, faccio mea culpa e vi lancio la pubblicità.
7: Radio Italiana 531.
8: Speed
7: camera locations per
8: giovedì 21 maggio, Balmoral Road, Denancourt, Blacks Road, Gilles Plains, Dudley Road, Paradise, Grave Street, Newton e Hectorville Road, Hectorville. Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Soresina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
9: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
7: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
10: Qui a Radio Italiana 531.
9: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
7: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
10: Vieni a giocare alla tombola
7: e partecipa alla raffle.
10: E soprattutto aiuterai a una causa importante.